Storia e scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino. Storia e scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino.

0: cuore del nostro itinerario, perché i brani che ascolteremo sono centrali per poter conoscere e comprendere la spiritualità di Santa Teresina. Padre Roberto, vogliamo introdurli un po' in generale e poi più nello specifico?
1: Sì, sono testi centrali, come ha detto lei poco fa, perché sono alcuni tra i testi più conosciuti di Santa Teresa di Gesù Bambino, nei quali ritorna sullo specifico, sul centro, sul cuore della sua spiritualità. Sono brani che illustrano, ognuno per un aspetto particolare, quella che possiamo chiamare la piccola via, o che è stata definita la via dell'infanzia spirituale di Teresa di Gesù Bambino, quindi gli atteggiamenti di accettazione della propria povertà, di fiducia, di abbandono, di fede nella misericordia, nell'amore misericordioso.
0: Iniziamo allora passo dopo passo ad ascoltare questi brani. Iniziamo dal primo, che è tratto dal manoscritto C. Le chiedo di introdurlo brevemente per i nostri amici che ci seguono.
1: Il brano che ascolteremo è l'inizio del manoscritto C, nel quale traspare soprattutto l'esigenza e il desiderio di amare da parte di Teresa, e anche la manifestazione spicciola quotidiana di che cosa significhi amare nel concreto, nella quotidianità. Questo piccolo testo che ascolteremo ora fa emergere alcuni dei simboli e delle espressioni caratteristiche della piccola via dell'infanzia spirituale di Teresa. I simboli preferiti di Teresa di Gesù Bambino sono i simboli della piccolezza, della povertà, ma la coscienza di questa povertà e di questa piccolezza non schiaccia, non fa disperare, ma piuttosto è il motivo che accende nel cuore di Teresa la fiducia nella provvidenza e nella misericordia divina. C'è un'altra frase che ascolteremo e su cui vorrei invitare gli ascoltatori a riflettere in modo particolare, che è un'altra delle frasi centrali del vocabolario di Teresa. Il buon Dio non potrebbe ispirare desideri irrealizzabili. Teresa sente nascere nel suo cuore grandi desideri, sempre, lo abbiamo visto anche nelle scorse settimane ascoltando alcuni dei testi fondamentali della storia di un'anima, ma Teresa ha la coscienza che è Dio stesso a ispirare questi desideri e sarà lui a portarli a compimento, indipendentemente dalla povertà e dalla piccolezza della creatura umana. E poi ritorna in questo testo proprio l'espressione piccola via, è l'unico testo in cui Teresa nei suoi scritti usa questa espressione piccola via, la coscienza quindi di questa strada dell'umiltà, della piccolezza, della povertà. Teresa non userà mai invece di suo l'espressione via dell'infanzia spirituale, che è una sovrastruttura, chiamiamola così, che è stata poi posta alla sua spiritualità. Bisogna che io resti piccola, si conclude il brano che ascolteremo, ed è proprio il cuore della sua spiritualità.
0: Lo ascoltiamo insieme. Anche oggi le pagine di Santa Teresa di Gesù Bambino sono lette da Cristina Del Sordo.

sempre desiderato d'essere una santa, ma ahimè, ho sempre constatato quando mi sono confrontata con i santi che tra loro e me c'è la stessa differenza che esiste tra una montagna la cui vetta si perde nei cieli e il granello di sabbia oscuro calpestato dai piedi dei passanti. Invece di scoraggiarmi, mi sono detta: il buon Dio non potrebbe ispirare desideri irrealizzabili. Quindi, nonostante la mia piccolezza, posso aspirare alla santità. Farmi diversa da quel che sono, più grande, mi è impossibile. Mi devo sopportare per quello che sono, con tutte le mie imperfezioni. Ma voglio cercare il modo di andare in cielo per una piccola via ben dritta, molto corta, una piccola via tutta nuova. Siamo in un secolo di invenzioni. Oggi non vale più la pena di salire i gradini di una scala. Nelle case dei ricchi un ascensore la sostituisce vantaggiosamente. Vorrei trovare anch'io un ascensore per innalzarmi fino a Gesù, perché sono troppo piccola per salire la dura scala della perfezione.

direzione. Allora ho cercato nei libri santi l'indicazione dell'ascensore, oggetto del mio desiderio, e ho letto queste parole uscite dalla bocca della sapienza eterna. Se qualcuno è molto piccolo, venga a me. Così sono arrivata a intuire che avevo trovato ciò che cercavo. E volendo sapere, oh mio Dio, ciò che faresti al molto piccolo che rispondesse alla tua chiamata, ho continuato le mie ricerche ed ecco quello che ho trovato. Come una madre accarezza il figlio, così io vi consolerò. Vi porterò in braccio e vi cullerò sulle mie ginocchia. Ah, mai parole più tenere, più melodiose hanno rallegrato la mia anima. L'ascensore che mi deve innalzare fino al cielo sono le tue braccia, oh Gesù. Per questo non ho bisogno di crescere, anzi bisogna che io resti piccola, che lo diventi sempre più.

0: Il brano che stiamo per ascoltare è l'estratto di una lettera più ampia, ma un estratto molto significativo.
1: Si tratta della lettera numero 161 alla sorella Celina. E vorrei sottolineare la destinataria della lettera, anche perché tra Teresa e Celina c'era una sintonia spirituale particolare. In questo momento, già dal Carmelo, Teresa sta diventando in qualche modo non soltanto l'amica e la confidente di Celina, ma in qualche modo la guida spirituale. Ed è interessante notare che in questa lettera Teresa si fa guida spirituale comunicando la propria strada, la propria piccola via della fiducia, dell'umiltà del cuore. Amava ripetere che leggeva la scrittura per ritrovare il carattere di Gesù, e da questo brano emerge che il carattere di Gesù è appunto questo: dona da Dio, ma vuole l'umiltà del cuore.
0: Ascoltiamo insieme anche il secondo brano del nostro incontro.

Non temere, mia diletta Celina. Fintanto che la tua lira non cesserà di cantare per Gesù, non si spezzerà mai. Senza dubbio è fragile, più fragile del cristallo. Se tu la dessi a un musicista inesperto, si spezzerebbe presto. Ma è Gesù che fa vibrare la lira del tuo cuore. Egli è felice che tu senta la tua debolezza. È Lui che imprime nella tua anima i sentimenti di sfiducia verso se stessa. Celina amata, ringrazia Gesù. Egli ti colma delle sue grazie più eccelse. Se ti mantieni sempre fedele a Lui nel fargli piacere nelle piccole cose, Lui si troverà obbligato ad aiutarti nelle grandi. Gli apostoli, senza nostro Signore, lavorarono per tutta la notte e non presero pesce. Ma il loro lavoro era gradito a Gesù. Egli voleva provare loro che solo Lui può donarci qualche cosa. Voleva che gli apostoli si umiliassero. Figlioli, disse loro, non avete nulla da mangiare? Signore, rispose San Pietro, abbiamo pescato tutta la notte senza prendere nulla. Forse se avesse preso qualche pesciolino, Gesù non avrebbe fatto il miracolo. Ma non aveva nulla. Così Gesù riempì subito la sua rete, in modo da farla quasi rompere. Ecco dunque il carattere di Gesù. Dona da Dio, ma vuole l'umiltà del cuore. Tutta la terra è dinanzi a Lui come questo piccolo granello di sabbia che dà alla bilancia una minima inclinazione, o come una goccia di rugiada del mattino che cade sulla terra.

0: anche il prossimo brano è l'estratto di una lettera, questa volta a Suor Maria del Sacro Cuore.
1: Sì, è un'altra delle sorelle di sangue di Teresa di Gesù Bambino, la sorella Maria che l'aveva preceduta al Carmelo di Lisieux. Qui siamo nell'autunno del 1896, quindi a pochi mesi dalla morte, quasi a poco meno di un anno dalla morte di Teresa di Gesù Bambino, e la lettera è una risposta ad una richiesta di Suor Maria del Sacro Cuore, che si sentiva triste di fronte ai desideri straordinari di martirio di Teresa stessa, e quindi le chiedeva in qualche modo di comunicarle come facesse ad amare così tanto, a desiderare così tanto il martirio. Teresa le risponde in pratica dicendo che non ha capito affatto la sua via, la sua piccola via, che il suo titolo di merito è semplicemente la sua povertà e l'amore per la sua piccolezza. Teniamo presente che Teresa, Celina e Maria del Sacro Cuore si erano offerte tutte e tre l'anno precedente in vittima di espiazione all'amore misericordioso, e in questa lettera richiama Maria questa offerta all'amore misericordioso dicendo: per essere sua vittima d'amore, più si è deboli, senza desideri e senza virtù, più si è adatti a lasciarsi trasformare e consumare dall'amore.

Cara sorella, la prego, comprenda la sua piccola figlia. Comprenda che per amare Gesù, per essere sua vittima d'amore, più si è deboli, senza desideri né virtù, più si è adatti alle operazioni di questo amore che consuma e trasforma. Il solo desiderio di essere vittime basta, ma è necessario acconsentire a restare poveri e senza forza. Ed ecco il difficile, poiché il vero povero in spirito, dove trovarlo? Occorre cercarlo molto lontano, ha detto il salmista. Non dice che occorre cercarlo in mezzo alle anime grandi, ma molto lontano, ossia nella bassezza, nel nulla. Rimaniamo dunque molto lontano da tutto ciò che brilla. Amiamo la nostra piccolezza, preferiamo non sentire nulla. Allora saremo poveri di spirito e Gesù verrà a cercarci. Per quanto lontano possiamo essere, egli ci trasformerà in fiamme d'amore. Oh, come vorrei poterle far capire quel che sento. È la fiducia e null'altro che la fiducia che deve condurci all'amore. Il timore non conduce forse alla giustizia? Poiché vediamo la via, corriamo insieme. Sì, lo sento. Gesù vuol farci le stesse grazie, vuole donarci gratuitamente il suo cielo.

0: Anche il brano che stiamo per ascoltare è tratto dall'Epistolario di Santa Teresina. Questa volta è l'estratto di una lettera scritta al padre Roulin.
1: Sì, padre Roulin era un missionario che è stato assegnato a Teresa di Gesù Bambino come il secondo fratello spirituale per cui pregare, per cui offrire i propri sacrifici. Siamo nel maggio del 1897, dunque Teresa è già malata e ha confidato a padre Roulin in una lettera precedente l'imminenza della propria morte. E padre Roulin le aveva risposto dicendo: se muoio anch'io martire. Padre Roulin era missionario e in situazioni abbastanza difficili. Se muoio anch'io martire, sarà lei con la sua preghiera a tirarmi fuori dal purgatorio. E dà lo spunto a Teresa per controbattere, dicendo: come fa ad essere così certo di andare in purgatorio, a non fidarsi dell'amore e della misericordia di Dio? È molto importante anche dal punto di vista teologico questa lettera, perché fa riferimento al senso che Teresa ha della giustizia di Dio, soprattutto nell'ambiente spirituale dell'epoca, in cui la giustizia è percepita come una giustizia vendicatrice di Dio, la giustizia punitiva di Dio. Teresa in questa lettera dice chiaramente: per Dio essere giusto non significa soltanto vendicarsi o esercitare la punizione, ma significa conoscere e vedere nel profondo del cuore anche i desideri di bene che ci sono e che forse non sono stati in grado di essere

comprendo, fratello mio, il fatto che lei sembra dubitare del suo ingresso immediato in cielo, nel caso che gli infedeli le togliessero la vita. So che è necessario essere completamente puri per comparire dinanzi al Dio di ogni santità, ma so anche che il Signore è infinitamente giusto, ed è questa giustizia che spaventa tante anime a costituire il motivo della mia gioia e della mia fiducia. Essere giusto non vuol dire soltanto esercitare la severità per punire i colpevoli, vuol dire anche riconoscere le intenzioni rette e ricompensare la virtù. Io spero tanto dalla giustizia di Dio quanto dalla sua misericordia, appunto perché è giusto. Egli è compassionevole e pieno di dolcezza, lento nel punire e ricco di misericordia. Infatti conosce la nostra fragilità e si ricorda che noi siamo polvere. Come un padre prova tenerezza per i suoi figli, così il Signore prova compassione di noi. Fratello mio, ecco quello che penso della giustizia del buon Dio. La mia via è una via tutta di fiducia e d'amore. Io non capisco le anime che hanno paura di un così tenero amico. Talvolta, quando leggo certi trattati spirituali, nei quali la perfezione è presentata attraverso mille ostacoli, circondata da una folla di illusioni, il mio povero spirito si stanca molto presto. Chiudo il dotto libro che mi rompe la testa e mi inaridisce il cuore e prendo la Sacra Scrittura. Allora tutto mi appare luminoso. Una sola parola svela alla mia anima orizzonti infiniti. La perfezione mi appare facile. Vedo che basta riconoscere il proprio niente e abbandonarsi come un bambino nelle braccia del buon Dio. Lasciando alle grandi anime, alle grandi intelligenze i bei libri che io non riesco a capire e ancor meno a mettere in pratica, mi rallegro di essere piccola, poiché solo i bambini e quelli che sono come loro saranno ammessi al banchetto celeste.

0: diversamente dai brani ascoltati finora, quello che chiude il nostro terzo incontro è una preghiera.
1: Sì, è la formula di consacrazione all'amore misericordioso che Teresa aveva redatto il 9 giugno del 1895, poco più di 2 anni prima di morire. Per collocarlo un po' nella spiritualità dell'epoca, teniamo presente che diverse religiose, anche della comunità di Teresa, si erano offerte in vittima di olocausto alla giustizia divina per attirare su di sé i castighi dovuti ai peccati degli uomini. Teresa reagisce a questo tipo di spiritualità e non si offre alla giustizia vendicatrice di Dio, ma si offre all'amore misericordioso. C'è poi un'espressione particolare che merita di essere sottolineata in questa preghiera tra le tante. Quando Teresa scrive: «Alla sera di questa vita comparirò davanti a te a mani vuote», che è un po' l'essenza della piccola via, di questa via di fiducia e di abbandono all'amore misericordioso. Cioè, non voglio accumulare meriti, non voglio essere ricca delle mie virtù, delle mie qualità, che contrasta un po' anche con quanto scriveva la riformatrice del Carmelo, Santa Teresa d'Avila, che nella sua autobiografia scriveva queste parole: «Costi quello che costi, Signore, non permettetemi ancora a lungo di comparire davanti a voi a mani vuote». È come se Teresa in qualche modo rovesciasse questa prospettiva e dicesse: sì, invece io voglio comparire a mani vuote, voglio essere ricca non delle mie ricchezze, non delle mie virtù, ma unicamente del tuo amore e della tua misericordia.
0: Ascoltiamo dunque insieme questa preghiera, l'atto di offerta all'amore misericordioso.

Dio, Trinità Beata, io desidero amarti e farti amare, lavorare alla glorificazione della Santa Chiesa, salvando le anime che sono sulla terra e liberando quelle che soffrono nel purgatorio. Desidero compiere perfettamente la tua volontà e arrivare al grado di gloria che mi hai preparato nel tuo regno. In una parola, desidero essere santa, ma sento la mia impotenza e ti domando, oh mio Dio, di essere tu stesso la mia santità. Dopo l'esilio della terra, spero di venire a goderti nella patria, ma non voglio ammassare meriti per il cielo. Voglio lavorare per il tuo solo amore, con l'unico scopo di farti piacere, di consolare il tuo sacro cuore e di salvare anime che ti ameranno eternamente. Alla sera di questa vita comparirò davanti a te a mani vuote, perché non ti chiedo, Signore, di contare le mie opere. Ogni nostra giustizia è imperfetta ai tuoi occhi. Voglio dunque rivestirmi della tua propria giustizia e ricevere dal tuo amore il possesso eterno di te stesso. Non voglio altro trono e altra corona che te, o mio amato. Allo scopo di vivere in un atto di perfetto amore, mi offro come vittima d'olocausto al tuo amore misericordioso, supplicandomi di consumarmi senza posa, lasciando traboccare nella mia anima le onde di infinita tenerezza che sono racchiuse in te, così che io diventi martire del tuo amore, o mio Dio. Voglio, o mio amato, ad ogni battito del cuore, rinnovarti questa offerta un numero infinito di volte, fino a che, svanite le ombre, possa ridirti il mio amore in un faccia a faccia eterno.

0: questo era il brano conclusivo del nostro terzo incontro. Con questo vi saluto, io ringrazio padre Roberto Fornara per essere stato con noi e per averci guidato anche oggi nella comprensione di questi testi bellissimi. Grazie padre Roberto.
1: Grazie a voi, a risentirci.
0: E ci salutiamo ascoltando anche oggi un breve pensiero di Santa Teresina.
2: È la fiducia e null'altro che la fiducia che deve condurci all'amore.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato Viver d'amore, storia e scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino. Terzo incontro, una via di fiducia e di amore. In studio, padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo, docente di Sacra Scrittura. I testi di Santa Teresa di Gesù Bambino sono stati letti da Cristina Del Sordo, tecnico del suono Vasco Feligini. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta Viver d'amore. Storia e scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino.

0: quarto ed ultimo incontro dedicato a Santa Teresa di Gesù Bambino. Do il benvenuto a Padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo, docente di Sacra Scrittura. Benvenuto, Padre Roberto.
1: Grazie e bentrovati a voi.
0: Lei ci guiderà anche oggi, come negli altri tre incontri precedenti, nella comprensione dei testi di Santa Teresina. In particolare, quali aspetti della sua spiritualità cercheremo di conoscere oggi?
1: Abbiamo approfondito negli incontri precedenti il centro e il cuore della sua spiritualità, la sua piccola via dell'infanzia spirituale. Oggi direi che possiamo vedere insieme il traboccare di questa esperienza spirituale a due livelli: a livello della carità come pienezza di questa piccola via. I testi che ascolteremo oggi sono tratti quasi interamente dal manoscritto autobiografico C, che è come un inno alla carità, e dall'altra parte a un secondo livello vedremo come questa carità trabocchi in uno zelo e in una fecondità missionaria, quindi la missionarietà e l'apostolicità del carisma teresiano.
0: Iniziamo allora con l'introduzione del primo brano, come le diceva, tratto dal manoscritto C.
1: Infatti siamo agli inizi del terzo quadernetto autobiografico di Teresa di Gesù Bambino. Non è ancora un brano direttamente dedicato ai temi della carità e della missionarietà, ma è una testimonianza dell'oscurità, delle tenebre, della prova che Teresa è chiamata ad affrontare, quella che potremmo definire la notte oscura della fede di Teresa di Gesù Bambino. Anziché diventare un ostacolo per Teresa, diventa proprio un'apertura missionaria, perché capisce di poter diventare in questo modo solidale con chi vive questa esperienza normalmente, con chi non crede, con i peccatori. E questa esperienza della notte della fede le apre in qualche modo nel cuore il desiderio di rimanere seduta alla stessa tavola a cui mangiano i poveri peccatori, e sono espressioni che ascolteremo appunto nel brano che sentiremo leggere. Ed è come se venendo a mancare nella notte la luminosa fiaccola della fede, Teresa la sostituisse, per così dire, con la luminosa fiaccola della carità, e con questa luce capisse che può arrivare a illuminare anche coloro che non credono e coloro che vivono nel peccato.
0: Ascoltiamo allora insieme questo brano. Anche oggi a dare voce agli scritti di Santa Teresina è Cristina del Sordo.

giorni così gioiosi del tempo pasquale, Gesù mi ha fatto sentire che ci sono veramente delle anime che non hanno la fede, che per l'abuso delle grazie perdono questo tesoro prezioso, sorgente delle sole gioie pure e vere. Permise che la mia anima fosse invasa dalle tenebre più fitte e che il pensiero del cielo, così dolce per me, non fosse altro che un motivo di lotta e di tormento. Questa prova non doveva durare solo qualche giorno, qualche settimana. Sarebbe svanita solo nell'ora stabilita dal buon Dio, e quest'ora non è ancora arrivata. Vorrei poter esprimere ciò che sento, ma, ahimè, credo sia impossibile. Bisogna aver viaggiato dentro questo cupo tunnel per capirne l'oscurità. Comunque cercherò di spiegarlo con un paragone. Immaginiamo che io sia nata in un paese circondato da una fitta nebbia. Mai ho contemplato l'aspetto ridente della natura, inondata, trasfigurata dal sole splendente. Fin dalla mia infanzia, è vero, sento parlare di queste meraviglie. So che il paese in cui mi trovo non è la mia patria, che ce n'è un altro al quale devo aspirare incessantemente. Non è una storia inventata da un abitante del triste paese in cui mi trovo. È una realtà certa, perché il re della patria del sole splendente è venuto a vivere 33 anni nel paese delle tenebre. Ahimè, le tenebre non hanno affatto capito che questo re divino era la luce del mondo. Ma, Signore, tua figlia l'ha capita, la tua luce divina. Ti chiede perdono per i suoi fratelli. Ella accetta di mangiare per quanto tempo vorrai il pane del dolore e non vuole affatto alzarsi prima del giorno che hai stabilito da questa tavola piena di amarezza alla quale mangiano i poveri peccatori. Così ella può dire a nome suo, a nome dei suoi fratelli: abbi pietà di noi, Signore, perché siamo poveri peccatori. Oh Signore, rimandaci giustificati, che tutti coloro che non sono illuminati dalla luminosa fiaccola della fede la vedano finalmente brillare. Oh Gesù, se è necessario che la tavola profanata da loro sia purificata da un'anima che ti ama, accetto di mangiarvi da sola il pane della prova, fino a quando ti piaccia introdurmi nel tuo regno luminoso. La sola grazia che ti domando è di non offenderti mai.

0: proseguendo nella conoscenza della figura e della spiritualità di Santa Teresina, emergono anche degli aspetti non sempre noti. Spesso quando si parla di Santa Teresina si è portati a avere un'immagine un po' romantica, tra virgolette, di questa santa.
1: È vero, e credo che questo si debba soprattutto alla presentazione degli anni 20, degli anni 30, prima della Seconda Guerra Mondiale, cioè nei decenni seguiti alla sua canonizzazione, quando si è fatta una presentazione soprattutto in stampo devozionale di Teresa come la santa della pioggia di rose e così via. Credo che i decenni successivi siano stati molto importanti per approfondire la densità del contenuto teologico della sua dottrina e anche dal punto di vista umano capire meglio questa esperienza, che è stata un'esperienza radicale ed è stata un'esperienza, come abbiamo sentito nel brano precedente, anche molto terribile per certi versi, drammatica.
0: Certo, ascoltiamo allora un altro brano che le chiedo di introdurre brevemente, Padre Roberto.
1: Su questo brano non vorrei spendere tante parole, vorrei invitare gli ascoltatori a mettersi proprio in un atteggiamento di ascolto, perché Teresa spiega in questo brano come ha compreso che cosa sia la carità. Dunque ci introduce a questa esperienza spirituale che ha fatto e che l'ha portata ad amare in un modo nuovo. Due cose semplicemente vorrei sottolineare: la serietà con cui Teresa accoglie l'invito evangelico "amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato", e sul manoscritto autobiografico sottolinea ampiamente il come, quindi quel prendere Gesù come modello di amore costantemente. E l'altra sottolineatura riguarda il tutti, che ritorna soprattutto verso la fine del brano che ascolteremo. La carità deve illuminare tutti quelli che sono nella casa, nessuno eccettuato. Lei l'ha preso come un invito ad amare non seguendo le simpatie e le antipatie, ma ad amare in modo universale, ad amare in modo gratuito tutte le sorelle della sua comunità.

il buon Dio mi ha fatto la grazia di capire che cos'è la carità. Prima lo capivo, è vero, ma in modo imperfetto. Non avevo approfondito queste parole di Gesù. Il secondo comandamento è simile al primo. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Mi impegnavo soprattutto ad amare Dio e proprio amandolo ho capito che il mio amore non doveva manifestarsi solo a parole, poiché non sono coloro che dicono Signore, Signore che entreranno nel regno dei cieli, ma coloro che fanno la volontà di Dio. Questa volontà Gesù l'ha fatta conoscere parecchie volte, dovrei dire quasi ad ogni pagina del suo Vangelo. Ma nell'ultima cena, quando sa che il cuore dei suoi discepoli brucia di un amore più ardente per lui, che si è appena donato loro nell'ineffabile mistero dell'Eucaristia, questo dolce Salvatore vuole donare loro un comandamento nuovo. Dice loro con affetto inesprimibile: vi do un comandamento nuovo, di amarvi gli uni gli altri come io vi ho amati. Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Tutti sapranno che siete miei discepoli da questo, se avrete amore gli uni per gli altri. In che modo Gesù ha amato i suoi discepoli e perché li ha amati? Non erano le loro qualità naturali che potevano attirarlo. C'era tra loro e lui una distanza infinita. Egli era la scienza, la sapienza eterna. Loro erano poveri pescatori ignoranti e pieni di pensieri terreni. Tuttavia Gesù li chiama suoi amici, suoi fratelli. Vuole vederli regnare con lui nel regno del Padre suo. E per aprire loro questo regno vuole morire su una croce, perché ha detto: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Meditando queste parole di Gesù, ho capito quanto era imperfetto il mio amore per le sorelle. Mi sono resa conto che non le amavo come le ama il buon Dio. Ora capisco che la carità perfetta consiste nel sopportare i difetti altrui, non stupirsi assolutamente delle loro debolezze, edificarsi dei minimi atti di virtù che si vedono praticare. Ma soprattutto ho capito che la carità non deve affatto restare chiusa in fondo al cuore. Nessuno, ha detto Gesù, accende una fiaccola per metterla sotto il moggio, ma la mette sul candeliere, affinché illumini tutti quelli che sono nella casa. Mi sembra che questa fiaccola rappresenti la carità che deve illuminare, rallegrare, non solo coloro che mi sono più cari, ma tutti coloro che sono nella casa, nessuno eccettuato.

0: Il prossimo brano ci aiuta ancora di più a conoscere la personalità di Santa Teresina, in qualche modo a vedere quanto sia veramente umana, quanto sia vicina a ciascuno di noi questa santa.
1: Sì, direi a due livelli. Da una parte perché ci fa vedere come l'amore per Teresa di Gesù Bambino sia di una concretezza estrema, sia da vedere e da vivere nella quotidianità dei piccoli gesti e delle piccole cose. Quando Teresina scrive che la carità non deve consistere nei sentimenti ma nelle opere, scorgiamo qui forse un riferimento al castello interiore di Santa Teresa d'Avila, che insiste proprio sulla vita contemplativa come una carità che deve sfociare nelle opere concrete. Dall'altra parte è anche simpatico l'episodio che viene narrato, perché Teresa parla di una consorella, Suor Teresa di Sant'Agostino, che le risultava fortemente antipatica. Quindi la carità non consiste per Teresa tanto nel fare grandi cose o grandi opere, ma consiste soprattutto nel lasciarsi purificare il cuore dalle radici di male che abitano in lei e dal non lasciarsi guidare dalle simpatie o dalle antipatie naturali che ci sono, che esistono anche nel cuore di una santa, ma non, nel non diventare schiava, ecco, di questi sentimenti di simpatia o di antipatia. E fra l'altro abbiamo il riscontro della percezione di Suor Teresa di Sant'Agostino, perché testimonia i processi di beatificazione facendoci sorridere quasi, perché dice di avere l'impressione che Teresa abbia nei suoi confronti quasi una predilezione particolare, quindi non solo non si è accorta di nulla dell'antipatia che suscitava nel cuore di Teresina, ma quasi ha avuto l'impressione di essere una prediletta per Teresa.

e in comunità una sorella che ha il talento di dispiacermi in tutto. I suoi modi di fare, le sue parole, il suo carattere mi sembravano molto sgradevoli. Eppure è una santa religiosa che deve essere molto gradita al buon Dio, perciò non volevo cedere all'antipatia naturale che provavo. Mi sono detta che la carità non doveva consistere nei sentimenti, ma nelle opere. Perciò mi sono impegnata a fare per questa sorella ciò che avrei fatto per la persona che amo di più. Ogni volta che la incontravo, pregavo per lei il buon Dio, offrendogli tutte le sue virtù e i suoi meriti. Sentivo bene che questo faceva piacere a Gesù, perché non c'è artista che non ami ricevere lodi per le sue opere. E Gesù, l'artista delle anime, è felice quando non ci fermiamo all'esteriorità, ma penetriamo fino al santuario intimo che egli si è scelto come dimora e ne ammiriamo la bellezza. Non mi limitavo a pregare molto per la sorella che mi procurava tante lotte. Mi sforzavo di farle tutti i favori possibili e quando avevo la tentazione di risponderle in modo sgarbato, mi limitavo a farle il mio più gentile sorriso e mi sforzavo di sviare il discorso, perché è detto nell'imitazione: è meglio lasciare ognuno nella propria idea piuttosto che far nascere una contesa. Spesso poi, quando non ero in ricreazione, voglio dire durante le ore di lavoro, avendo alcuni rapporti di ufficio con questa sorella, quando le mie lotte erano troppo violente, fuggivo come un disertore. Poiché ella ignorava assolutamente ciò che provavo per lei, mai ha supposto i motivi del mio comportamento ed è persuasa che il suo carattere mi sia simpatico. Un giorno in ricreazione mi disse con un'espressione contentissima, pressappoco, queste parole: vorrebbe dirmi, mia suor Teresa di Gesù Bambino, cosa l'attira tanto verso di me, che ogni volta che mi guarda la vedo sorridere. Ciò che mi attirava era Gesù nascosto in fondo alla sua anima, Gesù che rende dolce ciò che c'è di più amaro. Le risposi che sorridevo perché ero contenta di vederla. Ben inteso, non aggiunsi che era dal punto di vista spirituale.

0: siamo giunti all'ascolto del brano che chiude il nostro quarto incontro e che chiude anche questa serie di quattro incontri dedicati a Santa Teresa di Gesù Bambino. Padre Roberto, come mai proprio questo brano a chiudere il nostro itinerario?
1: Ho scelto questa lettera alla sorella Celina dell'agosto del 1892 perché mi sembra che sia importante capire quale tipo di missionarietà aveva di mira Teresa di Gesù Bambino, la missionarietà della preghiera e dell'offerta, cioè una missionarietà nascosta nel suo quotidiano. Si può essere missionari là dove si è chiamati a vivere, si può essere missionari soprattutto con la preghiera, dice Teresa in questa lettera. E questo è talmente vero che nel 1927 Pio XI ha proclamato Teresa di Gesù Bambino compatrona delle missioni della Chiesa Universale, quindi senza che sia mai uscita dalla clausura del suo monastero di Lisieux, può essere un'autentica missionaria e essere proposta a modello della missionarietà della Chiesa. Questo brano mi sembra importante anche per vedere l'amore che Teresa ha per la Sacra Scrittura, per la parola di Dio, e dalla parola di Dio attinge non solo la volontà di Dio su di lei, che cosa fare per essere missionaria con la preghiera, ma attinge anche in un certo senso la bellezza di questa vocazione. L'apostolato della preghiera per Teresa è più sublime, è più bello, è più grande dell'apostolato della parola a cui sono chiamati i missionari sul campo di battaglia.
0: Ascoltiamo allora insieme quest'ultimo brano letto sempre da Cristina del Sordo.

mente mi è venuto un pensiero che ho bisogno di dire alla mia Celina. Un giorno, in cui pensavo a ciò che potevo fare per salvare le anime, una parola del Vangelo mi ha mostrato una luce viva. Un tempo Gesù diceva ai suoi discepoli, mostrando loro i campi di grano maturo: «Levate gli occhi e guardate come le campagne sono già abbastanza biondeggianti per essere mietute». E un po' più avanti: «In verità la messe è abbondante, ma il numero degli operai è scarso. Domandate dunque al padrone della messe che mandi operai». Che mistero! Gesù non è onnipotente. Le creature non appartengono a colui che le ha fatte. Perché dunque Gesù dice: «Chiedete al padrone della messe che mandi operai»? Perché? Il fatto è che Gesù ha per noi un amore così incomprensibile da volere che noi prendiamo parte con Lui alla salvezza delle anime. Egli non vuol far nulla senza di noi. Il creatore dell'universo aspetta la preghiera di una povera piccola anima per salvare le altre anime riscattate come lei al prezzo di tutto il suo sangue. La nostra specifica vocazione non è quella di andare a mietere nei campi di grano maturo. Gesù non ci dice: «Chinate gli occhi, guardate le campagne e andate a mieterle». La nostra missione è ancora più sublime. Ecco le parole del nostro Gesù: «Levate gli occhi e vedete. Vedete come nel mio cielo vi sono posti vuoti. Tocca a voi riempirli. Voi siete i miei mosei in preghiera sul monte. Domandatemi degli operai e io ne invierò. Non aspetto che una preghiera, un sospiro del vostro cuore». L'apostolato della preghiera non è, per così dire, più sublime di quello della parola. La nostra missione come carmelitane è di formare operai evangelici che salveranno milioni di anime, di cui saremo le madri. Celina, se queste non fossero le parole stesse di Gesù, chi oserebbe crederci? Trovo che la nostra parte è assai bella. Cosa abbiamo da invidiare ai sacerdoti?

0: siamo giunti proprio al termine di questo itinerario che attraverso quattro tappe ci ha portato a conoscere un po' più da vicino la figura di Santa Teresa di Gesù Bambino. Padre Roberto, un pensiero per chiudere.
1: Ma io vorrei invitare tutti gli ascoltatori che non conoscessero ancora direttamente gli scritti di Teresa di Gesù Bambino a prendere contatto vivo con questa esperienza spirituale, perché non c'è persona, credo, che sia entrata in contatto con questa esperienza testimoniata nei suoi scritti che non abbia ricavato una fonte di gioia, di speranza e uno stimolo alla conversione. Fra l'altro, San Giovanni Paolo II l'ha proclamata dottore dell'amore, credo che si possa dire anche che per il nostro tempo, come è dottore dell'amore, possa essere e debba essere ancora di più dottore della speranza, infondere fiducia e speranza, perché di speranza abbiamo molto bisogno. E Paolo VI l'aveva definito appunto in questo modo, un paradosso di speranza. Ecco, l'invito è di accogliere la parola e l'esperienza di Teresina nella propria vita come un paradosso di speranza.
0: Bene, grazie allora per essere stato con noi in questi quattro incontri.
1: Grazie a voi.
0: Io voglio ringraziare anche Cristina Del Sordo, che ha dato voce alle pagine di Teresa che abbiamo ascoltato insieme, e come sempre lasciamo che l'ultima parola sia la sua. Ascoltiamo allora un'altra brevissima frase di Santa Teresina.
2: Perché l'amore sia pienamente soddisfatto, bisogna che si abbassi, e che si abbassi fino al niente, e che trasformi in fuoco questo niente.
3: Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato Viver d'amore, storia e scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino. Quarto incontro, alla tavola dei peccatori. In studio, padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo, docente di Sacra Scrittura. I testi di Santa Teresa di Gesù Bambino sono stati letti da Cristina Del Sordo. Tecnico del suono Vasco Feligini. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Il 26 ottobre del 1934, Suor Faustina vede nuovamente Gesù misericordioso con i due raggi che escono dal cuore. Leggiamo il suo racconto del fatto.
1: Vilno, 26 ottobre 1934. Venerdì, mentre dall'orto andavo a cena con le educande, erano le 6:10, vidi Gesù al di sopra della nostra cappella. Aveva lo stesso aspetto di quando l'avevo visto la prima volta, proprio come è dipinto in questa immagine. I due raggi che uscivano dal cuore di Gesù si diffondevano sulla nostra cappella e sull'infermeria, poi su tutta la città e infine si estesero sul mondo intero. La visione durò forse circa 4 minuti e poi scomparve. Anche una delle figliole, di nome Imelde, che camminava accanto a me, un po' dietro alle altre, vide quei raggi, ma non vide Gesù e neppure da dove uscivano i raggi. Ella rimase molto impressionata e raccontò alle altre ragazze quel che aveva visto. Ma le ragazze si misero a ridere di lei, dicendole che si era illusa di vedere qualcosa o che forse era una luce proveniente da un aereo. Ella però rimase saldamente ferma nel confermare che mai in vita sua aveva visto raggi di quel genere e ripeteva: «Raggi così non ne ho visti mai». Questa figliola, dopo cena, venne da me e mi disse che quei raggi l'avevano talmente impressionata che non riusciva a darsi pace. «Me li ricorderò per sempre», diceva. E continuava a parlarmi di quei raggi, mettendomi in un certo imbarazzo, dato che non potevo dirle di aver visto Gesù. Pregai per questa cara anima, perché il Signore le concedesse le grazie di cui aveva tanto bisogno.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: ai vivi e ai morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno.

la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la vita del tuo Dio Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
1: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: I cardini della vita buona. Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali, proposto da Don Fabio Rosini, biblista, e presentato da Monia Parente. Terzo incontro, la fortezza.
1: Un caro saluto, amici in ascolto, e benvenuto a Don Fabio Rosini.
2: Grazie.
1: Terzo incontro dedicato alle virtù cardinali, le virtù umane, e incontriamo la fortezza, che però è anche uno dei doni dello Spirito Santo, e quindi c'è una doppia valenza per quanto riguarda la fortezza.
2: Sì, perché bisogna distinguere il dono dello Spirito Santo, che è la fortezza, che viene dallo Spirito Santo, che è un dono soprannaturale, che è una grazia che ci viene infusa in virtù appunto dell'apertura del cuore all'opera di Dio in noi, alla sua potenza, e va distinto appunto dalla virtù naturale della fortezza, vale a dire quel tipo di dotazione, come abbiamo già detto più volte, che ogni essere umano ha. La fortezza noi ce l'abbiamo, il problema è come la applichiamo, e quindi in questo caso noi oggi parleremo di questa attitudine umana, che è logicamente un dono di Dio, ma che dobbiamo gestire, perché già sicuramente la possediamo, mentre sul dono dello Spirito Santo bisogna essere legati a un'esperienza sacramentale, ma questa è invece un tipo di energia, di forza, di virtù appunto, che è insita in noi e che solamente dobbiamo gestirla bene.
1: Partiamo come sempre dalla definizione. Cos'è la fortezza?
2: Allora, è una forza che spinge l'appetito irascibile e la volontà a non desistere dal conseguire il bene arduo o difficile, neppure quando è in pericolo la vita corporale.
1: Hai parlato di appetito irascibile. Di cosa si tratta esattamente?
2: Allora, è la nostra ira. L'appetito irascibile è la nostra spinta naturale ad adirarci, perché quella ce l'hanno tutti, l'ira ce l'hanno tutti, ce l'hanno pure i timidi, anzi quando esplodono nell'ira sono più scomposti. Il fatto di adirarci, di arrabbiarci è naturale, questo è naturale, ma quando è che questa forza che c'è nella nostra natura, e non è che è stata messa per caso, perché l'ira ha un suo retto uso. Infatti Evagrio Pontico, padre orientale meraviglioso, definisce il coraggio, la fortezza, il retto uso dell'ira. Allora l'ira può essere usata disordinatamente oppure può essere usata ordinatamente. Per questo si dice che la fortezza spinge l'appetito irascibile e la volontà, ovvero sia le due cose vanno insieme. Deve governare il timore e l'audacia che risiedono appunto nell'ira. Nell'ira c'è un'audacia, pure una persona quando si arrabbia non calcola nemmeno veramente cosa va a rischiare, parte in quarta, no? E c'è anche la paura che fa adirare, la paura che rende aggressivi. Quando un gatto si impaurisce tira fuori tutta la sua pelosità, no? E diventa più grosso perché lui ha paura in realtà, però in quel momento sembra attaccare. Quando è che soffia un gatto? Ecco, pure gli uomini quando è che fanno cose un po' scomposte, alzano la cresta, fanno cose strambe, urlano, minacciano, sgranano gli occhi, tutte queste cose qua, quando hanno paura? In realtà la paura è la madre della violenza. E allora cosa ne consegue? Che noi abbiamo questa paura che ci fa reagire e un'audacia che debbono però essere governate. Allora, l'incontro fra questo appetito irascibile e la volontà danno questa fortezza, cioè una razionalità, un volere qualcosa che è buono, danno il governo di questa energia che abbiamo. Badare bene che allora qui capiamo perché stiamo affrontando la virtù della fortezza per terza. Noi abbiamo visto la prudenza che ci dà lo scopo, la giustizia che ci dà la regola per raggiungere lo scopo, E noi stiamo vedendo l'energia per raggiungere questo scopo. La nostra ira, la nostra forza appunto per reagire a certe cose e per affrontare, diciamo così, certe opposizioni, ha bisogno di venire per terza. Prima prudenza, quindi giustizia, quindi fortezza. Altrimenti, se partiamo dalla fortezza, possiamo fare dei pasticci, ovvero sia non avere una meta ben precisa, ciò che facciamo, una energia, può essere anche un'energia appunto molto negativa, molto mal canalizzata, o può essere magari finalizzata a qualcosa di buono, ma impastarsi di atti ingiusti. Allora, spinge la nostra ira, governata dalla volontà, abbiamo detto, a non desistere da conseguire un bene arduo o difficile. Non desistere, questa è la caratteristica, ovvero sia non farsi sgonfiare, non farsi azzittire. Un esempio che noi potremmo prendere dai Vangeli è in Luca 18 la storia di questa donna vedova inopportuna che infastidisce il giudice finché non ottiene lo scopo. Lei continua a ripetere: fammi giustizia contro il mio avversario. E che cosa sta dicendo? Cioè, lei non desiste dallo scopo, capisce di avere un avversario e continua a chiedere qualche cosa, non si sgonfia da quello che deve veramente raggiungere. Infatti quel Vangelo comincia con la frase: disse poi questa parabola per alcuni sulla necessità di pregare incessantemente senza stancarsi, appunto senza desistere. In realtà è in sine maleficere, che è in cacheina, cioè dice non entrare nel male, non farsi prendere dal male, cioè non abbandonare un buono scopo, non farsi togliere una bella energia che ci porta ad arrivare da qualche parte che è buona. Quindi non desistere neppure quando è in pericolo la vita corporale. La fortezza ci insegna il bene che vale più di altri beni, o meglio il bene che vale più di ogni bene. È quel tipo di energia che ci indica che al di sopra del corpo c'è un bene globale. Al di sopra di ciò che noi possiamo temere per noi stessi, per la nostra incolumità, c'è qualcosa che sarebbe grave perdere, sarebbe molto grave perdere.

0: Quindi la virtù della fortezza è una spinta verso il governo della propria ira per non desistere dal conseguire un bene anche quando questo costa tanto o è molto pericoloso. Abbiamo visto che cos'è la fortezza. Vediamo come funziona, Don Fabio, per poter poi capire come attivarla in noi.
1: Ecco, fondamentalmente gli atti propri della fortezza sono due: assalire e resistere. È una questione proprio di milizia, una questione di combattimento. La vita è un buon combattimento, una buona battaglia, una sfida, nel senso più positivo del termine, di ciò che è bellico nell'uomo e che però non è deleterio, non va contro nessuno. Da una parte è assalire, cioè attaccare, andare contro qualcosa. Dall'altra è resistere, cioè tenere la posizione. Secondo le circostanze dovremmo avere questa attitudine di aggressività o di difesa. È comunque fortezza. Qual è la più difficile fra le due? Qual è la cosa più difficile? Aggredire o resistere? Curiosamente, sicuramente è più difficile resistere ad un nemico che presumiamo più forte di noi, perché attaccare implica la nostra iniziativa, e da una parte c'è il coraggio dei timidi, che un po' tutti abbiamo, e dall'altra anche il fatto di provare a farcela, cioè lanciarci. Subire l'attacco invece è molto più complicato da gestire e implica più forza, cosa curiosa. Per questo l'atto eroico per eccellenza è il martirio, dove il martire non fa male a nessuno, ma sta subendo l'attacco e si mostra forte nel non reagire. Questo è molto più complicato, anche perché c'è un problema fondamentale, che la fortezza quando è che si manifesta? Nei momenti in cui noi intraprendiamo delle opere, andiamo verso qualche cosa? Sì, anche, ma il momento in cui verifichiamo se una persona ha autentica fortezza è nel caso di attacco improvviso. Quando una persona viene attaccata improvvisamente da un gesto cattivo di qualcun altro, da una difficoltà improvvisa, da un dolore, bisogna vedere come reagisce. La prima reazione è quella che conta, la prima reazione è quella che rivela il cuore di una persona, se questa persona è forte o è un pusillanime, se è forte oppure è un codardo. Allora, capiamo da questo che dobbiamo parlare dell'importanza della fortezza, e qui un pochino vediamo ancora meglio il suo rapporto con le altre virtù. È fondamentale, ma è appunto correlata dalla prudenza e dalla giustizia. Perché? Nella vita bella, la vita buona, c'è qualcosa di essenziale che va visto, identificato, e questo ci aiuta la prudenza ad identificarlo. C'è qualcosa di effettivo, qualche cosa che diventa assetto, stile di rapporto con le cose, e questo ce lo dà la giustizia. Mentre la fortezza, e vedremo fra poco anche la temperanza, ci danno la dimensione conservativa di questo scopo e del suo stile. Noi vogliamo fare qualcosa di buono, allora capiamo che questo lo dobbiamo fare nella giustizia, e allora questo richiederà fortezza e temperanza. Quindi non ci dà il contenuto dell'atto, ma l'energia dell'atto. Non è mica una cosa poco importante. E come facciamo a far funzionare una cosa se non attacchiamo la spina? Ecco, la forza per perseguire gli scopi e anche per essere giusti nel perseguirli viene dalla fortezza. Ha una dimensione positiva e logicamente sarà il suo aspetto energico e, ripeto, positivo, a fronte della temperanza, che sarà un problema di disciplina, un problema di negazioni, ci sarà qualcosa a cui dire di no. Allora questo è il sì che noi diciamo. Allora, la fortezza si occupa degli ostacoli, delle difficoltà, è intessuta di decisione, valore, costanza, ma soprattutto di coraggio. Ecco, questa parola bellissima, coraggio, che implica un cuore che agisce, un cuore che sta in movimento, un cuore che c'è. Chi non ha coraggio ha perso il cuore. Il problema infatti è che la fortezza, istruita da prudenza e giustizia, ha un'intuizione dentro di sé, ed è bella perché ha un'intuizione che è il cuore dell'uomo, e infatti si oppone a una serie di cose. Prima di dire questa intuizione di cosa parla, si oppone alla codardia, per cui nella codardia uno sopravvaluta i problemi, Nella codardia uno si fa sempre una tragedia di ogni piccola stupidaggine che gli può succedere. Si oppone a una forma cinica di impassibilità, una forma di indifferenza, di stare di fronte alle cose che sono tutte uguali. Se una cosa va bene o va male, lo stesso, è una forma di difesa. L'impassibilità e l'indifferenza è una forma di fare un passo indietro rispetto alla sensibilità del reale, perché uno sta cercando di non soffrire. Probabilmente dietro all'impassibilità, all'indifferenza, ci sta un dolore grande, non ben metabolizzato. E logicamente si oppone anche alla sua esagerazione, che è l'audacia temeraria, l'audacia che non calcola il male che può fare, l'audacia che non calcola i dettami della prudenza e della giustizia, cioè parti in quarta e non ti rendi conto del male che fai, dici una cosa giusta. Quante volte noi vediamo questa non fortezza, questa fortezza tradita, che è l'aggressività di alcuni che, propugnando la fede, tolgono la fede alle persone che hanno intorno perché sono troppo aggressivi. Questa attitudine di dover a tutti i costi aggredire qualcuno, dover a tutti i costi opporsi in maniera feroce, e questa è una cosa che tutte le religioni condividono. Quando uno sposa una meta rivestita di religioso, che in realtà è solo orgoglio, che in realtà è solamente culto della propria certezza, del proprio ego, ecco, allora uno parte e sembra un forte, sembra un coraggioso, ma è solamente un temerario, una persona che non tiene conto della giustizia e della prudenza.

0: Don Fabio, prima di passare ai consigli pratici per attivare la fortezza, io farei un passo indietro, tornerei ad una definizione che tu hai dato più o meno all'inizio di questo incontro, citando il padre orientale Evagrio Pontico, che definisce la fortezza il retto uso dell'ira. Ecco, l'ira usata nel modo giusto. Quindi l'ira ha anche una valenza positiva, è così? Io credo che questo sia un punto che ha incuriosito anche quanti ci seguono. Vediamo un po' meglio questa connotazione positiva dell'ira.
1: Sì, è proprio qui il punto, è proprio qui il fascino di questa virtù. Non è vero che l'ira per se stessa è negativa. L'ira, abbiamo già detto all'inizio della trasmissione, è una dotazione che Dio ci ha dato, ma non possiamo assolutamente vivere senza ira. L'ira è necessaria nella nostra esistenza, è assolutamente necessaria, per esempio, per uscire da un peccato, per uscire da un errore bisogna adirarsi contro l'errore, non contro il peccatore, non contro se stessi, ma contro l'errore, contro ciò che ci sta togliendo la vita, che ci sta rendendo la vita stupida, brutta. Un tossicodipendente non esce dalla tossicodipendenza finché non odia con ira la tossicodipendenza. Una persona non esce da un adulterio finché non odia ciò che sta facendo, la tossicodipendenza. Una persona non esce da un adulterio finché non odia ciò che sta facendo. Infatti dice che tu odiate, ma voi amate il Signore, lui che custodisce la vita dei fedeli. C'è una strada che richiede questa fortezza, una fortezza che è un'energia bellica, ovviamente bellica, la nostra lotta non è quella che di sangare. Allora, appunto, il mondo va a unire con per sé. L'uomo spirituale, la persona che conosce la verità, vive nella verità, vive profondo, che entra nel teatro vuoto di se stesso, non sta vivendo sul coscienico studio della realtà, del sguardo, vive le vere baie, sono quelle del cuore, si adira non contro gli altri, non contro le situazioni, ma con ciò gli toglie la pace nel cuore, ciò gli toglie il bene, quello che lo è brutto, che sorge dal cuore. Il vero lavoro che dobbiamo fare sempre all'interno di noi stessi. Tutte queste cose che in cui ho parlato parlano di una cura della nostra pezza. L'altezza è questa ira che si scatena con ciò che è brutto in noi, ma non è un prezionino, capiamoli. Non come un attimo per cui uno è sempre insistito se sto che ha questa ira, questo appunto perfezionismo, la natura antica degli uomini e delle donne spirituali. No, contro il male in se stesso, non contro noi stessi, assolutamente mai. Quello infatti diventa appunto a superbia. Questa ira contro noi stessi perché abbiamo sbagliato è serba, perché abbiamo accettato di aver sbagliato. La fortezza non riguarda questo, la fortezza riguarda il fatto che uno si vuole scare all'errore e non a se stesso. E infatti è una questione di fedeltà, la di magnanimità. Si parla di magnificenza, la magnanimità riguarda il fatto che uno ha un animo grande, cioè vuole cose grandi, vuole arrivare a cose grandi. La magnificenza fa il fatto che è generoso in questo senso e non gli importa quanto, veramente, quando una persona deve salvare un'amicizia, non conta quanto cose fa quello, ha forza, anche lo sai perché? Perché capito che con un'amicizia seria, bella, preziosa, va bene a darsi, spendere, anche di giudicare che cosa. Ma non c'è progresso spirituale senza questa punta rabbia, è assolutamente necessario. La rabbia contro la bruttezza, non la degli altri, nemmeno contro se stessi, per noi stessi, ma contro quel male che non vogliamo più fare, contro quella bruttezza appunto che vediamo di essere in noi, da cui dobbiamo attaccarci, implicati, parlare, di cui a poco di parlare, a breve la terranza, chiedere di no, necessario, abbiamo già parlato. Certo, qui si tratta di attingere a questa energia straordinaria, senza andare nelle limite meglio dell'energia, qui parliamo di un'energia, la vita dice a Donato, una fedeltà alla vita,

0: nostra vita è della forza, ha la voglia di difendere la bellezza della vita. La nostra vita è enorme, è grande, richiede di più forza, obbedisce a quella vicina per di strada, vuole, si arrabbia contro ciò che gli toglie la bellezza della vita.
1: Siamo in chiusura, dunque fa come se esce la forza.
0: Allora, prima bisogna chiedere incessantemente. Chiede la forza, hai a desiderare di averla e quindi hai a stare lucidi. Quindi, cresce forte nelle difficoltà, implica un buon obiettivo. Cioè, ci hai fatto questa faccia cosa, da sicuramente c'erano difficoltà. Il mio punk crescita è ciò che implica le cose che io voglio raggiungere. Certo che sei figli, sanno che sapranno. Quindi c'è un altro livello, addestrarsi nelle piccole difficoltà quotidiane. È lì che noi diventiamo forti. Cercando di portare una spada. È lì del banco che qua arriva. Ecco il momento per crescere la fortezza. È il momento per diventare forte. Quindi se sa un tu guardare Cristo crocifisso. E dubita il mele. Se non ha questo brame, ma essere forte perché? Guardare all'amore di Cristo. Quindi identificare il porto di Dio. Perché se nelle cose io non sto in rapporto con Dio, non so perché devo dire. Ripeto, chiederle tantemente. Accettare calcolare le difficoltà indicate buone cose della nostra vita, addestrarsi nelle piccole difficoltà quotidiane, guardare Cristo Cristo dell'amore e intensificare il rapporto con Dio e tutte le cose stare in rapporto con Dio.
1: Siamo a salute, grazie a Fabio per questa catechesi. Grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito, buon proseguimento ascolto della Radio Vaticana.
2: I cari da vita buona. Itinerario per conoscere quattro canali, proposto da Don Fabio Sini, Bibsta, e presato da Monica Rente. Terzo con, fortezza.

comparazione di questo pezzo, il strumento è l'estasi, l'ascibile vibrazione dell'artista. Sto innanzitutto realmente un'occasione per me, e da tanto tempo ogni volta la preparazione di un pezzo, il fatto di obbligarsi a cercare senza di provare quali sono gli elementi più importanti, porta sempre un cerchio, uno studio che su che magari non sempre con le quali attualmente i confronti. Solitamente chiedo sempre alle persone più vicine, dico, se vi è capitato questi anni che su questo argomento dicesse qualcosa che desiderate e venga detto, fatemi, ho detto qualcosa di bello, fatemi sapere, dite, mai con questo passo sono arrivati contributi, consigli, indicazioni, tutti hanno sentito bisogno di toccare qualcosa.

non è così tante volte. Quindi questo è il primo dato. Bene, a che poi cominciamo? Ho pensato di individuare come quattro anelli che costituiscono un unico anello del discorso che vogliamo fare questa sera. Il primo di questi anelli, il tuo inizio, è questo. L'uomo è metafisico. Per il fatto che è metafisico, c'è da subito e universalmente la bellezza. Contro ogni possibile questa riduzione dell'uomo ai suoi soli appetiti. La bellezza, come tutte le realtà preziose, è inutile. Ogni uomo è metafisico, quindi contemplativo, anche se è il più quotidiano. Questo è il anello da argomentare, da discutere. Allora, subito conto che affrontare il male sulla oggettività della bellezza era finire in un vicolo cieco. Partire da qui non era un modo promettente di fare discorso. Cioè, se bellezza sia qualcosa di oggettivo, quello che è oggettivo è immutabile, la ricerca di bellezza da parte dell'uomo. La ricerca universale come a tutti gli uomini e da sempre, da ogni momento della storia dell'unità, e coinvolge ogni uomo la ricerca della bellezza. La sede di bellezza dice qualcosa di assolutamente oggettivo. Vediamo già nei ciotti rigati dei primi uomini che hanno un gusto per la simmetria, non sono solamente funzionali per tagliare, no, c'è già cura perché siano simmetrici, perché siano fatti in un certo modo. La ricerca della bellezza è intrinseca nell'uomo, questo è inconvertibile. L'uomo ha bisogno, un bisogno insopprimibile, di descrivere il suo struggimento davanti alla realtà che lo interroga, lo chiama. L'uomo, come abbiamo detto tante volte, in realtà un disattato, perché anche quando dal punto di vista cognitivo posto, quando è sfamato, quando ha i bisogni primari, lui non è ancora in pace. La ricerca della bellezza è sempre sacra, è intrinsecamente religiosa. Questa religiosità universale, come universale, è la ricca di vita da parte dell'uomo. Non c'è uomo da terra, tranne chi è patologicamente malato, che tradita la manzoa. Scritto uomo, il desiderio di bellezza è unito al desiderio di verità e comunque unito anche al desiderio di bontà. Quindi, al di là della risposta filosofica sull'oggettività o la bellezza, le scelte, anche al più quotidiano, anche le scelte più feriali, testimoniano la ricca oggettiva continua bellezza. È possibile per noi, è impossibile non formulare dei giudizi estetici. Bravo, attrice poco prima dell'oggi pomeriggio, che mi dice che era ridicola la scena di tutto critico d'arte, che manifesta tutto il suo disagio e la fatica nel non usare la parola bello. Oggi si può usare la parola bello. Quando invece in mente di tutte le opere, il bello è una parola che noi possiamo togliere, un giudizio estetico sulla realtà. Ma voglio fare degli esempi. Lo si vede, la gente si sposa, cioè quando accelerare un momento importante, subito desidera una chiesa bella. E per noi bello vuol dire per alcuni può essere romani, per alcuni può essere barocco, però comunque una bella, e raramente uno gode a sposarsi in una chiesa moderna. Tutto interruttivo. Anche sconscrivere, perché noi arriviamo alla telefonata, c'è una chiesina, per la tua che lo sapevo, via del Cammello, vicino a Caracastro, un'antica chiesa sconsacrata, Santa Maria in Bengo, conosciuta anche come Signor Matei. Questa è una chiesa sconsacrata che viene utilizzata per cedere i matrimoni civili, ed è una delle più rare, che istintivamente l'uomo cerca il bello. Pensate all'ore economico che ha il centro storico in borgo medievale, in una cittadina al borgo medievale, venduto quello dove le case stanno più, tranne tutte eccezioni. C'è un bellissimo documentario della BBC di un filosofo debuttissimo, perché molte cose le trovate in alcuni suoi interventi, libri. Questo documentario, Roger Kroon, una volta è rotto in Italia su YouTube, è stato tolto, però con fortuna l'ha salato, ho potuto ancora rederlo. E in questo documentario fa vedere, parlo dei disastri dell'architettura moderna, che usce il gusto per il brutto utilitarismo, cioè hanno messo l'utile al centro. Il gipo chiami, tutto diventa assolutamente inutile, perché è brutto e la gente non staci. L'unico posto vivo del quartiere cui lui è nato è piccola, un club che una è una officina

fabbro, perché? Perché lui cuoco vivo, perché è bello, perché vuole starci. Ma senza volare tanto in alto, pensa al busto della tavola apparecchiata bene. Cioè, come la tavola apparecchiata, dice Scrooge, tutti i nostri intivi, forse ciò che ci circonda, vai in ordine, decorando, sistemando, creando, sono tentativi di dare il benvenuto a noi stessi e a loro amiamo, sono della tavola apparecchiata in un giorno di festa. Questo è così per me molto importante. Suggerire infatti che il nostro bisogno umano di bellezza non è semplicemente una punta ridondante alla lista degli artigiani. Questa sera, oggettivamente, non importa, non è una questione di numeri. Oggettivamente, c'è quasi la metà delle persone volte scorsa. Perché? Per l'arte viene percepita il tema arte come cosa di ridondante, come cosa non necessario, qualcosa di fondamentale. È un passo si può anche così. E viene percepita ridondante, viene percepita snob, viene percepita elitaria l'arte. So per cui. Invece questo desiderio di bellezza non è una punta rondante ai nostri appetiti umani, non è un qualcosa che possiamo non avere e sentirci rosso realizzati come persone. Si tratta di un bisogno che sorge dalla nostra condizione metafisica, dice Scruton, di individui liberi, i quali cercano il proprio posto in un mondo che continua. Il gusto per la bellezza. Provate ad andare in un ristorante, se accettereste che vi mettono tutto, un ristorante dove si paga, tutto, mangi perfettamente, benissimo, però ti mettono, buttate lì, il coltello da una parte, dall'altra, il bicchiere rovesciato per terra, c'è tutto, funzionale, dal punto di, spiegatemi evolutivamente perché dovrebbe darmi fastidio il fatto, è radicato dentro il gusto dell'ordine, della bellezza, della simmetria, non è imposto culturalmente dall'esterno. Alla domanda quale sarebbe l'utilità della bellezza, Oscar Wilde risponde così: l'arte tutta è perfettamente inutile. È inutile. Nelle sue intenzioni l'osservazione voleva essere elogiativa. Cioè Wilde la dice elogiativa questa cosa, perché per lui la bellezza ha un valore superiore a quello della semplice utilità. Le persone hanno bisogno di cose inutili in misura pari o addirittura maggiore a quelle che hanno un'utilità. Si pensi soltanto a quale possa essere l'utilità dell'amore, dell'amicizia, del culto. Proprio nessuna. Della bellezza si può dire esattamente la stessa cosa. Metti l'utilità al primo posto, come stiamo facendo, mettila, perderai la stessa utilità. Addirittura oggi vengono costruite delle case, dei grattacieli, con già programmato il momento in cui li butterai giù. Pensa che roba vivere in una casa che sai già che verrà buttata giù, quindi senza radici, che non troverai più. Ma ha voluto questo. Lo vediamo poi questo anche, potremmo dire che niente è più utile della inutilità, cioè niente è più utile alla fine invece della bellezza, perché lo vediamo negli esiti dell'architettura tradizionale, dice Scruton, con i dettagli decorativi. L'ornamento libera dalla tirannia dell'utile e soddisfa la nostra esigenza di armonia. In un qualche strano modo l'ornamento ci fa sentire a casa, ci ricorda che al di là dei bisogni materiali noi avvertiamo anche l'esigenza di qualche cos'altro. Non siamo semplicemente animati da appetiti animali, dal desiderio di mangiare, di dormire, vi sono anche necessità spirituali e morali nell'uomo e ci sentiremo insoddisfatti nella misura in cui non riusciremo a provvedervi. Questo è il primo anello della catena. Secondo anello, lo intitoliamo così, la frase densa, da sbriciolare. Dal soggetto che contempla, cioè l'uomo metafisico, che cerca comunque

costruzione del reale, e un altro elemento è cultura, nel senso di una tecnica necessaria. Quindi i due elementi che cerchiamo di giustificare nell'opera d'arte sono questi: cultus e cultura. Per argomentare su questo ho trovato una cosa meravigliosa. Io ho trovato un intervento di Alessandro D'Avenia, che al Politecnico di Milano, il 15 gennaio 2015, quest'anno, ha fatto una lezione su Dostoevskij. Io sono una persona, tendenzialmente ho letto molto, però Dostoevskij l'ho letto assolutamente da ignorante, senza nessun tipo di preparazione culturale. Ho preso Delitto e Castigo e ho iniziato a leggerlo, e ho superato quel primo scoglio che lui descrive, D'Avenia, che è quello dei nomi. Cioè, a un certo punto ti trovi una parola e dici: ma questa è la figlia della... Alcuni si innervosiscono, non vanno altri. Io ho detto: secondo me si può andare oltre, anche se non ho capito bene questo, chi è lo zio, un nonno, beh, chi se ne frega, io vado avanti, leggo. Cioè, proprio mi butto e vado avanti. Un po' come col Signore degli Anelli, è la stessa cosa. Se tu ti incaponisci a volere ricostruire la genealogia dei nomi, non vai avanti. Forse non era così necessario. E vabbè, lui racconta anche di questo. Beh, guardate, se anche davvero, io queste cose le penso veramente, uno di voi va su YouTube e cerca D'Avenia Dostoevskij, si guarda questi 40 minuti, li guarda e dice: brividi, io voglio leggere Dostoevskij, voglio leggere Delitto e Castigo, e lo fa. Mamma mia, ma già questo basterebbe per giustificare tutto il passo, tutta la preparazione, questa serata, il freddo, tutto. Dice D'Avenia: ogni cultura, oggi cultura viene intesa come sinonimo di consumo di oggetti belli, che dogmaticamente ci renderebbe migliori. Cioè, se io consumo il più possibile mostre, film, libri, vado, mi nutro, io sarò una persona migliore. Ma lui si pone la domanda: ma la cultura è un oggetto o è uno spazio? Quando c'è vera cultura? E allora lui genialmente, a me piace troppo, non so quelli che, io non li sopporto, quelli che citano gli altri e non sentono l'esigenza di... A me raccontare che ho scoperto uno grande, per me è soddisfacente. Cioè, quello che ho scritto, il 95% è cose che mi hanno mandato Roger Scruton e Alessandro D'Avenia. Quindi di mio non c'è niente. Cioè, la mia fatica è la sintesi, cioè cercare di portarvi il meglio, di metterlo assieme nel modo più convincente possibile. Quando c'è vera cultura? Allora lui parte dalla radice della parola cultura. Cultura deriva dal verbo latino colere, e colere significa coltivare. Agricultura, la coltivazione, il prendersi cura del terreno. Quindi è una sapienza pratica, concreta, implica la fatica, implica il sudore. Trasformata la terra, è trasformato anche il lavoratore che quella terra ha lavorato. Ma dalla stessa parola colere viene un'altra parola, che è cultus, che significa tecnicamente prendersi cura di ciò che è sacro. Quindi i due elementi che creano una vera cultura, una vera opera d'arte, e bisogna vedere se regge questa affermazione, sono due: il colere, cioè il prendersi cura, cioè il prendersi cura con fatica, cioè la tecnica, la capacità di eseguire un qualche cosa tecnicamente, una fatica, e il cultus, cioè la contemplazione, lo stupore, non necessariamente religioso, perché tutti gli uomini sono contemplativi, tutti noi ci fermiamo in certi momenti, afferrati in quei momenti in cui il tempo si ferma e tu cogli un qualche cosa di incredibile in un panorama, in un quadro, in una musica. Quindi lo spazio del

l'animo umano esattamente come lo spazio del campo, il lavoro dell'uomo che trasforma il campo. Dice Davenia: restituire al divino quello che il divino ha donato. Per avere cultura ci vuole fatica, quella del contadino che coltiva la terra, e contemplazione. I maestri del passato, conferma Scruton, conferma Davenia, sulla stessa linea d'onda, è un pensiero che è allineato. Dice: i maestri del passato riconoscevano che siamo portatori di esigenze spirituali, oltre che di appetiti animali. I grandi artisti del passato erano consapevoli che la vita umana è caratterizzata dalla confusione, della sofferenza. Cioè, non erano dei babbei che credevano che nella vita non ci fosse dolore, ma i grandi artisti trovavano a questo dolore, a questa sofferenza, un rimedio, che è la bellezza. L'arte riesce a portare consolazione nella sofferenza e una conferma invece nella gioia. In sostanza, cosa fa l'arte autentica? Mostra che la vita umana è degna di essere vissuta. Quando tu guardi queste opere, tu vedi l'uomo. L'uomo. La grandezza dell'uomo. Ma voi non vi commuove un po' la grandezza dell'uomo? La nostra grandezza. Ma voi vi commuove solo il gorilla? Il leoncino? Oh, il leone? Bravo! La foca? Il lupo? Bravo! Una proiezione senza Dio creatore, all'antitesi rispetto a Francesco d'Assisi. A me commuove l'uomo, la grandezza. Rubens, Pietro da Cortona, Federico Barocci, l'uomo, la grandezza dell'uomo. Questa frase è assolutamente anticulturale, inaccettabile oggi. Non puoi parlare bene dell'uomo. La arte vera mostra che la vita umana è degna di essere vissuta. L'importanza di pittori come Rembrandt, dice Scruton, sta nel fatto che ci insegnano quanto la bellezza possa appartenere alle cose ordinarie della vita quotidiana. Si può trovare ovunque attorno a noi, abbiamo solo bisogno di occhi per vederla e di un cuore per accoglierla. Un evento il più ordinario possibile può trasformarsi in qualcosa di bello grazie alla mano di un pittore che riesce a guardare nel cuore delle cose. Si potrebbero fare tanti esempi. Vi dico una cosa che mi ha commosso, non tutto, magari nella risposta alle domande, però a un certo punto dice Davenia a proposito di Dostoevsky: è questa struttura dell'inferno, dall'inferno al paradiso, che abbiamo tutti dentro, che fa sì che la lettura di Dostoevsky sia distanziante e affascinante al tempo stesso. Vorremmo abbandonare questi libri di Dostoevsky, ma non ci riusciamo, perché sappiamo che ci dice solo la verità. E non si è sempre disposti ad ascoltarla, perché gli uomini non sopportano troppo la realtà. Non ci nasconde nulla dell'umano il vero artista, ce lo fa abitare, dicendoci però che la vita è degna di essere vissuta. Ci parlano i grandi artisti comunque, anche nella sofferenza, anche nel dolore, della grandezza dell'uomo e della grandezza della vita. Dicono che la vita vale la pena di essere vissuta perché ha un senso. Un'altra cosa, scrisse a suo fratello Theo Van Gogh in una delle sue lettere: vorrei che chiunque guardasse questo quadro, sta parlando del quadro della stanza, il famoso quadro della stanza, sentisse cosa io penso del paradiso. Il cogliere l'eternità per un attimo
e trasfonderla in un'opera d'arte. Eppure si sa quanto era drammatica e tormentata la vita di Van Gogh. Terzo anello. Quando manca cultus, ma nel senso di convinzione che la vita è sensata, cioè la convinzione che l'uomo è metafisico, l'uomo non è solo appetiti, l'uomo non è solo mangiare, dormire e nutrirsi, quando si pensa che l'uomo è al vertice della creazione, quando questo elemento, cultus, viene meno, oppure quando viene meno l'altro elemento, quello di cultura, cioè della tecnica, dello sforzo nell'opera artistica, la capacità, l'applicazione, quella applicazione che costa sudore, che costa fatica. Pensate a Caravaggio, che prima di diventare Caravaggio ha copiato opere di altri. Oggi dire che uno per diventare un grande pittore deve iniziare a copiare i classici è assolutamente inaccettabile. Copiare la natura, copiare, sicuramente non fermarsi a questo o fissare tutto, ma comunque avere una capacità tecnica che ti permette di rappresentare una mano in modo perfetto. Quando manca cultura, in questo senso di colere, o manca cultus, io ho aggiunto, manca pietas, cioè manca gratitudine nei confronti dei modelli che ci hanno preceduto, che cosa resta? Il rifiuto del senso del vivere conduce a un risentimento, a una vendetta, a un'invidia, a una dissacrazione. C'è un grido ideologico dittatoriale contro ogni espressione umana che vi riconosca alla vita un senso. Tutte le volte che qualcuno dice che la vita ha un senso, si leva un grido no, dittatoriale. Un valore della vita umana con le sue caratteristiche, con la sua oggettiva sete di ricerca di bellezza, di armonia, di simmetria, di ordine, di misura, di gusto. Quando c'è questo che viene perseguito, se manca questo, oppure una arte senza cultura, che rimane solo l'idea, come se bastasse l'idea, e quindi confondendo la creatività o l'originalità, perché a volte è solo originalità, con l'arte. Chiamare l'arte originalità. Fare di un'idea un'opera d'arte. Non manca l'aspetto della fatica. Oppure arte senza pietas, che diventa oggetto di consumo, usa e getta. Giustamente certe opere di arte contemporanea, la domanda è, ma se tu le trovassi in una discarica, non ti fermeresti a raccoglierle? Oggettivamente. Non ti fermeresti a raccoglierle. Ma perché è proprio quello che vogliono. In realtà vogliono quello. Cioè non è, attenzione, non è che si sono sbagliati, che non erano capaci. L'hanno voluto. Sembra che molti artisti contemporanei, dice Scruton, si siano stancati di questo sacro compito. La casualità della vita, sostengono, non può essere redenta dall'arte. La vita è talmente caso che non può essere redenta dalla bellezza. Non c'è nessuna bellezza possibile che possa redimere la vita, perché la vita è senza senso. Al contrario, questa casualità della vita va esibita. Ha fatto da apripista e da modello quasi un secolo fa l'artista francese Marcel Duchamp, con il suo famoso orinatoio firmato. Era un gesto il suo, attenzione, non era satirico, lui voleva prendere in giro il mondo dell'arte, lo snobbismo che accompagna il mondo dell'arte. Eppure, drammaticamente, è stato interpretato in un altro modo. Esso provava che qualunque cosa può essere arte. Come il famoso barattolo di alluminio, che in realtà contiene gesso, non contiene sterco come si pensava, merda d'autore di Piero Manzoni, il cui costo, il singolo barattolo, mi pare sia sui 70.000 euro, ne ha fatti 90, numerati, eccetera. 70.000 euro, capito? Non è più la bellezza a essere glorificata, ma l'originalità. Comunque raggiunta, a qualunque costo morale.
se un'idea fosse sufficiente a realizzare un'opera d'arte, ognuno potrebbe diventare un artista e ogni oggetto potrebbe diventare un'opera d'arte. Non ci sarebbe più bisogno alcuno di talento, di creatività. E infatti, in un'intervista rilasciata alla BBC nel 68, diceva Duchamp: non è per me molto importante che cosa effettivamente sia un'opera d'arte. Non mi importa della parola arte, è stata screditata. Sì, anch'io ho deliberatamente contribuito a screditarla. Io volevo liberarmene, proprio come molte persone oggi si sono liberate della religione. E fare una rappresentazione della Giovanna d'Arco che viene presentata come è stata presentata è una cosa di una ferocia ideologica inaccettabile e di una, soprattutto ancora più grave, un'ignoranza storica di chi è stata Giovanna d'Arco, proprio da capra, perché io che la conosco poco Giovanna d'Arco non potrei neanche ipotizzare una banalità di una interpretazione di questo tipo. Però la dittatura dei critici, quando le persone voltano le spalle alla bellezza, e quindi capisco che in questo momento è più complicato perché è passato il tempo, ma questo è il momento più importante, è una considerazione di Scruton che è quella decisiva, è il terzo anello ed è il passaggio più importante di tutta la catechesi. Quando le persone voltano le spalle alla bellezza è perché non credono più in queste cose, cioè nel senso della vita. Esprimano la natura priva di casa, di speranza, di amore per le loro emozioni. Al tempo stesso la bellezza ci ricorda che alle nostre esistenze manca qualcosa, che l'abbondanza materiale non è di per sé stessa sufficiente per noi, che è possibile soddisfare i nostri appetiti senza soddisfare noi stessi. E quando ciò accade nasce il desiderio di vendetta. Quando l'appetito è soddisfatto, ma tu ti rendi conto che non sei pieno, nasce il desiderio di vendetta. E qui Scruton è intelligentissimo, dice: la dissacrazione, fa un parallelo, dice: la dissacrazione è una sorta di difesa dal sacro, un tentativo di distruggere le pretese. Davanti alle cose sacre le nostre vite vengono giudicate. Quando tu incontri una cosa sacra, giudica la tua vita. E per sfuggire a quel giudizio, noi distruggiamo la cosa che sembra accusarci. E siccome la bellezza ci ricorda il sacro, e anzi una forma speciale di esso, anche la bellezza deve essere dissacrata. Se si guarda alle bruttezze coltivate nel nostro mondo attuale, si scopre che molte di esse includono la dissacrazione della forma umana, mostrata dall'uomo che viene sopraffatto da forze esterne, dallo spirito umano presentato come eclissato e inefficace, nonché del corpo umano considerato come mero oggetto piuttosto che come soggetto libero, vincolato dalla legge morale. Ed è su queste cose che l'arte del nostro tempo sembra concentrarci, offrendo non solo pornografia di carattere sessuale, ma anche una pornografia di violenza, in cui l'essere umano è ridotto a grumo di carne sofferente, reso miserabile, impotente e disgustoso. Ed esattamente in questa epoca di abbondanza materiale, di libertà sessuale e di regno della bramosia, che questa vendetta contro la forma umana è prevalente. L'unica raffigurazione umana dell'uomo in Piazza San Pietro era per descrivere l'uomo distruttore, non la grandezza dell'uomo, mai. La grandezza dell'uomo era oscurata da altre immagini, come se la cultura e la grandezza raffigurata da San Pietro non avesse valore, che non fosse miliardi volte di più grande di quella bellezza che comunque è la bellezza di Dio creatore. Allo stesso modo in cui quelli che avendo perduto la fede nella loro religione sentono l'impulso di deriderla,
gli artisti sentono urgenza di umiliare la vita umana e di deridere il perseguimento della bellezza. Chi persegue la bellezza viene oggi culturalmente, anche nel mondo artistico, deriso. Si è diffuso un desiderio di dissacrare l'esperienza del sesso e della morte, espresso nel modo più volgare e impersonale, per distruggere il significato spirituale della vita umana. Questo, dice Scruton, a mio parere, è l'aspetto più rilevante della cultura postmoderna, che è una loveless culture, una cultura senza amore, che ritrae il mondo umano come sgradevole e non amabile, sempre rappresentato così, il mondo umano sgradevole e non amabile. Ecco quello che provo io, dice Scruton, dinanzi all'ordinaria dissacrazione compiuto da ciò che ai nostri giorni si intende per arte. Credo, a dire il vero, che si tratti di una sorta di immoralità, in un certo qual modo un tentativo di annientare un qualunque senso insito nella forma umana. Ripete questa cosa: è la negazione del senso, del vivere. La vita non ha senso e bisogna descrivere il non senso della vita umana. È diventata schiava del consumismo l'arte moderna. Alimenta i nostri piaceri, le nostre dipendenze, si compiace in forme di autoripugnanza. Guardate, non c'è limite a questo. Cambia la cornice, il volto di Cristo e bambini che gettano sterco sul volto di Cristo. Questa è una rappresentazione teatrale. Per dire, dobbiamo dissacrare in ogni modo la bellezza e usiamo un innocente, lo deturpiamo facendogli buttare dello sterco in faccia al volto di Cristo. Non intendono gli artisti moderni molte volte mostrare la realtà, piuttosto si vendicano contro di essa, deturpando quella che poteva essere una dimora e lasciandoci vagare sconsolati e alienati in un deserto spirituale. Oggi l'annuncio pubblicitario ha più rilievo dell'opera d'arte e le elaborazioni artistiche spesso cercano di catturare la nostra attenzione come fanno le pubblicità. E come la pubblicità, l'arte punta a creare un marchio. Non avendo alcun prodotto da vendere, gli artisti vendono se stessi. Pensate al teschio di platino di Damien Hirst, Ultimo anello. Dice Scruton, io non ve li elencherò, ma dice Scruton che ci sono degli eroi moderni. Li descrive così: se si considerano gli apostoli veri della bellezza nel nostro tempo, e li elenca, e mi ha messo una voglia di conoscerli, spaventoso un uomo così, e io li voglio conoscerli questi eroi, chi sono? Si viene immediatamente colpiti, dice, di questi, dall'immenso lavoro duro, dall'isolamento studioso e dall'attenzione per i dettagli che ne caratterizzano le creazioni. Nell'arte la bellezza deve essere conquistata, nell'arte vera, colere. E l'impresa si presenta sempre più difficile in un tempo in cui il penetrante rumore della dissacrazione, amplificato da internet ora, affoga le voci quiete che mormorano nel cuore delle cose. Concludo con un'esperienza, un racconto, una testimonianza, chiamatela come volete. Questa è la conclusione. Tutto questo è vero e a me è capitato questo. Sono stato un giorno, posso dire un paradosso, una cosa eccessiva, è eccessiva, me ne rendo conto, che c'è una chiesa, c'è un luogo al mondo che se mi dicessero che viene distrutto, è stato distrutto, penso che mi farebbe più piangere quasi come se mi dicessero che è stato distrutto San Pietro. Ed è la Sagrada Famiglia a Barcellona. Io non me l'aspettavo, ero stato tanti anni prima e non c'era nulla. E sono entrato così,
E a un certo punto, questo è umano, questo non è l'animale. L'animale non con lo scimpanzé non conosce questa cosa. Soggiogato, dominato dalla bellezza, con la voglia di dire: dimenticatemi, lasciatemi qui, chiudete tutto, rimango qua dentro. Una luce, una vita, una dinamicità, una bellezza, un qualcosa da restare senza fiato. E ho capito veramente che il fatto cristiano, cioè l'incontro con Cristo, Gaudì è morto andando all'incontro dell'oratorio a Barcellona ed è stato ucciso da un tram che l'ha, e c'è la causa di beatificazione in corso di Gaudì. Il fatto cristiano, l'incontro con Cristo in un uomo con un dono contemplativo è una tecnica, è uno studio, un'applicazione. 43 anni, da 31 anni fino alla morte, di dedizione in questa opera che lui concepiva come una continuazione della creazione. Non si può dire altro, ma solo che un ignorante come me, perché io sono veramente ignorante, non avevo nessun tipo di preparazione, vedevo tutto. Vedevo il cultus, vedevo il colere, la fatica, vedevo la pietas, la gratitudine, vedevo che questa chiesa non poteva esserci senza il passato, senza una cattedrale gotica, eppure era meravigliosamente moderna, contemporanea, anzi, vi dico di più, oltre, come se fosse già secoli avanti. Una visione della vitalità della Chiesa, del corpo di Cristo abitato dallo Spirito Santo, dove i frutti più maturi, i santi, sono fuori, mentre dentro è tutto richiama nella struttura, la perfezione della creazione.

0: Vescovi Italiani, a cura di Sergio Valzania.
1: Un saluto da Sergio Valzania, sono con Monsignor Alberto Silvani, Vescovo di Volterra, e gli chiedo di parlarci della sua diocesi, che è una diocesi in un luogo bellissimo, anche pieno di problemi, però anche proprio della terra che scompare.
2: Dunque, ci stiamo preparando ai 900 anni della dedicazione della cattedrale, che sarà il 20 maggio 2020. La cattedrale è stata dedicata dal Papa Callisto II il 20 maggio 1120, quando il Papa tornava dalla Francia e andava a Roma. Però la serie dei vescovi inizia dal IV secolo. Ecco, abbiamo un elenco di vescovi. Ecco, la cattedrale è del 1120. Probabilmente prima c'era una cattedrale più piccola, più ridotta. Volterra ha una storia gloriosa, una tradizione gloriosa. Basti dire che è una delle poche città che ha il battistero separato dalla cattedrale. Davanti alla cattedrale c'è il battistero.
1: Come a Parma, come a Firenze.
2: Come a Parma, a Firenze, a Pistoia, a Pisa e non so poche altre città. Ecco. Per cui l'origine del cristianesimo, cioè da prendere il cristianesimo a Volterra, è incerta, comunque è dal IV secolo. Noi rivendichiamo la presenza di San Lino, il primo papa, il primo successore di San Pietro, primo papa eletto, no? Diciamo non da Gesù, ecco, è di Volterra, San Lino, e si conserva la casa con la chiesa e con un edificio annesso che prima era monastero. E diciamo anche che rivendichiamo l'origine di San Leone Magno, anche se ci sono meno prove per San Leone Magno. Comunque noi diciamo che San Leone Magno è di Volterra, per cui la tradizione è gloriosa. 3 anni fa è crollato un pezzo delle mura della cinta muraria e è stata riscoperta una costruzione villanoviana del X secolo a.C. Quindi la storia di Volterra è molto antica. Si pensava che fosse una città etrusca, invece dai reperti che si trovano è una città che è ancora prima degli Etruschi. Io personalmente sono convinto che la civiltà romana è la civiltà degli Etruschi. I romani hanno preso il culto del bello dai greci e hanno preso il senso del diritto dagli Etruschi. Poi come vincitori si sono appropriati e hanno fatto loro la storia. Ma io sono convinto che la cultura etrusca era preesistente e è stata l'anima poi della civiltà romana. Ecco. Basta dire che due dei re di Roma, i due Tarquini, erano Etruschi. Ecco. La diocesi è molto grande. 1943 chilometri quadri, siamo 90.000 abitanti, comprende 5 province: Pisa, Livorno, Grosseto, Siena e Firenze. I due centri più grossi sono in provincia di Livorno, Cecina, e in provincia di Firenze, Castel Fiorentino. Volterra è il centro geografico di tutto, è equidistante da tutte le parti, però è scomoda da tutte le parti. È scomoda, questo per scelte politiche fatte nei tempi passati, scelto di vivere nell'isolamento, e noi viviamo nel nostro isolamento. Ecco.
1: 3 anni fa. Si riferisce al sistema delle strade, delle ferrovie, di tutto.
2: Ferrovia non c'è. 3 anni fa, nel saluto ai turisti, ho scritto: caro turista, non ti lamentare delle nostre strade, perché tu ci passi una volta nella vita, noi ci passiamo tutti i giorni e quindi facciamo questo sacrificio. Viviamo nel nostro isolamento. Certo, il problema è che i giovani vanno fuori, i giovani studiano a Siena, che è la città più vicina, oppure a Firenze, oppure a Pisa, più o meno sono equidistanti. Siena, Firenze, Pisa e Livorno sono equidistanti da Volterra. Sono scomode da tutte le parti, tutto lì. Abbiamo il numero di clero per il momento sufficiente.
1: E le vocazioni come vanno?
2: Le vocazioni, ecco, abbiamo 2 seminaristi molto bravi, diciamo, siamo stati 9 anni senza nessun ingresso in seminario. Dal 2002 siamo arrivati al 2012. Dal 2012 si è rimesso in moto la macchina, qualcuno è venuto, qualcuno è tornato a casa, qualcuno sta ripensando. Attualmente abbiamo 2 seminaristi che studiano a Padova. Uno ha già finito la teologia, sta studiando diritto canonico a Venezia, l'altro fa il secondo anno di teologia a Padova.
1: Ma lei questa crisi delle vocazioni come la considera?
2: La crisi delle vocazioni è, diciamo, è un ritornello comune. La crisi delle vocazioni, il mio vescovo 50 anni fa era ansioso perché non aveva vocazioni. Diventava matto perché gli mancavano i preti. Forse oggi non so cosa direbbe. Il problema delle vocazioni è un problema di sempre. Il problema serio non è delle vocazioni, ma che non ci sono i nati, non nascono i bambini. Questa è la situazione. Tempo fa, nel comune di Radicondoli, una festa, un signore mi diceva: io mi ricordo che qui c'erano 8 parroci nel comune di Radicondoli. Oggi il comune di Radicondoli ha 930 abitanti, tutto il comune, e ha un parroco residente. Vabbè, c'erano 8 parroci, oggi non ci sono più, ma c'è un parroco per 930 abitanti, penso che sia più che sufficiente. Poi ragionando dice: sì, c'erano 8 scuole elementari, e oggi quante scuole ce ne sono elementari? E ce n'è una con la pluriclasse, e allora c'è una scuola elementare, avete un prete. Questo è il conto della serva. Se nascessero i bambini ci sarebbero anche più vocazioni.

0: pastori.
1: Sono con Monsignor Alberto Silvani, vescovo di Volterra. Gli vorrei chiedere, ma la secolarizzazione com'è arrivata qui? È arrivata o in una zona abbastanza periferica, anche abbastanza di campagna? Prima lamentava il difetto delle comunicazioni, questa secolarizzazione si sente meno.
2: Diciamo che la secolarizzazione è arrivata, ma a Volterra, come la maggior parte della Toscana centrale, ecco, non è che ha, cioè, ha una tradizione lunga di, insomma, di persone lontane dalla Chiesa, ecco. Basti dire che tra tante strade e case che ci sono, la lapide a memoria di Giordano Bruno è messa di fronte alla finestra del vescovo. Ecco, questo già dai vecchi tempi. Ecco,
1: questo la dice lunga, ecco, su come la pensano da queste parti.
2: Ecco, ecco. C'è però un gruppo di persone molto vicine alla Chiesa e ben intenzionate e infervorate. Oggi non c'è più distinzione di partiti politici, ci sono buone relazioni con tutti i sindaci, anzi dirò, se posso aggiungere, che questo l'ho notato soprattutto qui a Volterra, ma anche dalle mie parti. 30 anni fa i politici ci tenevano a prendere distanza dalla Chiesa, oggi i sindaci, ma anche tutti i politici, ci tengono ad avere buone relazioni. Noi facciamo la festa di San Lino, Papa, e vengono tutti i sindaci alla festa, o almeno quasi tutti. Quando vado nei paesi per le feste patronali, i sindaci sono sempre presenti con la fascia.
1: E secondo lei?
2: 30 anni fa non capitava questo. 30 anni fa prendevano le distanze. Oggi c'è questa rivendicazione di vicinanza. Non è che la vita morale, la vita religiosa sia migliore, però è cambiata la sensibilità.
1: Non c'è un disinteresse complessivo. Lei diceva della lapide di Giordano Bruno, forse adesso non ci pensano più.
2: No, oggi no, oggi non ci penserebbero neanche a queste cose. Le distanze sono colmate. Sì, oggi c'è la cultura dell'individualismo, quello lo mettiamo dappertutto, per cui ciascuno pensa alla realizzazione personale, l'idea della cultura del dono, la cultura del sacrificio non viene più insegnata, per cui i matrimoni durano poco tempo, perché non c'è la capacità di sopportazione. Ma questo fa parte un po' della cultura generale, cioè della cultura dell'individualismo che viene insegnata a scuola. Ecco, ciascuno deve essere se stesso, deve realizzare la sua persona, e non si tiene mai conto che uno si realizza anche nell'impegno con gli altri, nell'incontro con gli altri, ecco, nella donazione della propria vita, insomma. Questo, però questo fa parte della cultura, che poi potrebbe essere anche una fase di passaggio, ecco, non penso che vada sempre così.
1: Un'ultima domanda, Monsignor Alberto Silvani, vescovo di Volterra. L'immigrazione come viene vissuta nella sua diocesi? C'è un fenomeno di immigrazione oppure no?
2: Noi cerchiamo, per quanto possiamo, di fare accoglienza, diciamo, con i profughi che vengono dall'Africa, dall'oltremare. Altre migrazioni qui non ne abbiamo, cioè noi abbiamo persone che vanno via. Abbiamo avuto una immigrazione negli anni 50, 60, 70, quando la legge Fanfani ha abolito la mezzadria, diversi poderi, case coloniche, sono rimaste vuote, e abbiamo avuto un'ondata di pastori sardi che sono venuti, ci sono ancora, e un'ondata di contadini che sono venuti dalle Marche e ci sono ancora. I contadini venuti dalle Marche sono anche ottimi cristiani, e quelli venuti dalla Sardegna sono persone brave, buone, ma sono più riservate. Questo è successo appunto fino agli anni 70. Oggi cerchiamo di fare accoglienza con le persone. Abbiamo due famiglie accolte con i corridoi umanitari, con questi voli speciali che sono venuti. L'accoglienza cerchiamo di farla così come ci viene richiesto, ecco. Abbiamo diverse persone qui a Volterra, ma anche in altri comuni, persone che abbiamo accolto. Abbiamo accolto 4 anni fa nella casa che abbiamo al mare, abbiamo accolto 100 profughi dell'Eritrea, ecco, o dell'Africa in genere. Li abbiamo accolti, accompagnati, guidati, poi non ci è più stato richiesto. Ecco. Anzi, potrei raccontare una amenità. Ecco, nelle camere c'è il crocifisso dappertutto e uno di questi ospiti ha messo un asciugamani davanti al crocifisso. Il prete anziano che abita lì in colonia gli ha detto: guarda che se tu sei qui è perché lui è lì, se lui non fosse lì tu non saresti qui. Basta, il discorso è finito lì. Poi li abbiamo trattati bene.
1: L'asciugamano è rimasto?
2: No, l'asciugamano l'ha tolto. Le abbiamo fatto anche una sala per la loro preghiera musulmana, abbiamo fatto tutto quello che c'era. Però ecco, e qualcuno di questi 100 profughi, qualcuno è rimasto qui in zona, l'abbiamo ancora qui.
1: Ma ha trovato un lavoro?
2: Ha trovato lavoro, sì. Uno adesso fa il badante a questo prete anziano, un altro lavorava in una stalla di cavalli, in un allevamento di cavalli, e altre persone sono andate. Insomma, cerchiamo di accoglierli per quanto possiamo, ecco. Abbiamo anche il carcere con 150 ospiti e cerchiamo di fare accoglienza a loro e ai familiari, ecco. Qualcuno di questi carcerati esce, il permesso al mattino, fa servizio in una parrocchia o in altre parrocchie, un'altra parrocchia, uno un'altra parrocchia. Cerchiamo di collaborare come possiamo, ecco.
1: E su questa collaborazione, con questo aiuto, su questo tentativo di inserire le persone nella comunità, io ringrazio Monsignor Alberto Silvani, Vescovo di Volterra, per questo incontro. Grazie moltissimo.

mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole, è allora che sono

0: Benedetto sii tu, o Gesù Salvatore del mondo, che non hai ricusato di subire la passione e la croce per noi.
1: E ci hai redenti con il tuo sangue prezioso.
0: Tu che hai promesso fiumi di acqua viva a quanti credono in te.
1: E fondi il tuo spirito sull'umanità intera.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
0: Hai inviato i tuoi discepoli ad evangelizzare le genti.
1: Sostieni i missionari del Vangelo perché si estenda in ogni luogo la vittoria della croce.
0: Rivolgi il tuo sguardo di bontà ai malati e ai sofferenti che hai associato alla tua croce.
1: Sentano il conforto della tua presenza.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Con le parole insegnateci dal Signore Gesù, santifichiamo con cuore ardente il santo nome di Dio.

0: Donaci, o Padre buono, di godere sempre della presenza del Figlio tuo, perché seguendo Lui, nostro pastore e guida, progrediamo nella via dei tuoi comandamenti. Egli è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Nella bolla della sua canonizzazione, San Giovanni Leonardi è definito uno dei maggiori apostoli del secolo della Riforma cattolica. Un impegno il suo che gli costò opposizioni, calunnie e persino la messa al bando del suo paese natale, ma che non diminuì in alcun modo la sua azione profetica. Nato a Diecimo presso Lucca nel 1541 da una famiglia di modesti proprietari terrieri, fu mandato a Lucca per imparare l'arte dello speziale, come si chiamava allora il farmacista. Lì frequentò il gruppo dei cosiddetti colombini, impegnati a vivere da autentici cristiani, assistendo i poveri e i pellegrini. Avvertita la vocazione al sacerdozio, a 26 anni, su consiglio del suo direttore spirituale, abbandonò la professione di farmacista per iniziare gli studi ecclesiastici e nel 1571 celebrò la sua prima messa. Da allora si dedicò alla predicazione, alla confessione e soprattutto all'insegnamento della dottrina cristiana secondo le norme emanate dal Concilio di Trento. Con l'aiuto di alcuni colombini cominciò a riunire nella chiesa di San Giovanni i ragazzi del rione per un tipo di catechesi che per quei tempi costituiva una novità e per questo spinse il vescovo a conferirgli l'incarico di insegnare la dottrina in tutte le chiese di Lucca. Alle lezioni del santo accorrevano anche gli adulti, conquistati dal suo metodo. Dalla città questo apostolato si estese anche alle parrocchie vicine, promuovendo una confortante ripresa della vita cristiana in un ambiente caratterizzato, oltre che dalla decadenza dei costumi, dalla presenza di alcuni predicatori eretici.

dare continuità alla sua iniziativa, il Leonardi fondò una compagnia della dottrina cristiana gestita da laici, con regolari statuti approvati dal vescovo, la quale si diffuse in altre città italiane come Pescia, Pistoia, Siena, Napoli e Roma. A Lucca, inoltre, egli si impegnò nella promozione della pratica delle 40 ore e della comunione frequente. Un ulteriore passo si ebbe nel 1574, quando prese avvio la confraternita dei preti riformati, i cui membri avrebbero poi preso il nome di chierici regolari della Madre di Dio. A questo punto lo zelo del santo si scontrò con l'opposizione di gruppi comprendenti non solo eretici, ma anche sacerdoti e laici, che mal sopportavano la sua azione riformatrice e che costrinsero i membri della congregazione ad abbandonare la chiesa di Santa Maria della Rosa per trasferirsi in quella di San Maria Corte Orlandini. Nel 1581 l'autorità diocesana riconobbe il nuovo ordine, che 2 anni dopo tenne il suo primo capitolo generale, in cui Leonardi fu eletto superiore generale. Egli partì per Roma per ottenere l'approvazione dello statuto che era stato approvato dal vescovo nel 1584. E durante la sua assenza si scatenò una furiosa campagna denigratoria contro di lui da parte dei magnati della città, che, sobillati da alcuni sacerdoti ed eretici, emisero un decreto con cui lo bandivano in perpetuo come nemico della patria, con l'accusa di perturbare l'ordine pubblico e di non rispettare le autorità costituite.

Un'inchiesta sollecitata dal santo per accertare le presunte colpe non ebbe esito, ma si continuò ugualmente a perseguitarlo. Persino alcuni membri della sua comunità entrarono in conflitto tra di loro, ma egli comunque dimostrò sempre magnanimità e carità verso i suoi persecutori. A Roma, dove rimase in esilio per alcuni anni, si fece apprezzare dalla curia per le sue qualità di sacerdote e per la coerenza della sua condotta. Entrò in amicizia con San Filippo Neri, che lo presentò a Papa Clemente VIII, e questi nel 1582 lo incaricò di dirimere una delicata situazione creatasi nel santuario della Madonna dell'Arco, in diocesi di Nola, circa l'amministrazione delle offerte dei pellegrini. Condotta felicemente a termine questa missione, il pontefice lo inviò come visitatore apostolico alla congregazione di Montevergine, un insigne ramo dell'ordine benedettino nell'Avellinese, per promuoverne la riforma. Egli durante 5 anni visitò tutti i monasteri personalmente, rendendosi conto dei disordini e degli abusi che avevano determinato lo scandimento di quella famiglia religiosa. Soppressi i monasteri con meno di 12 membri e negli altri varò norme uniformi circa il vitto, il vestito e le suppellettili in ossequio al voto di povertà. Inoltre, eliminò le ingerenze laicali nella vita delle comunità monastiche, provvide alla nomina delle cariche e creò un noviziato pilota che servisse d'esempio agli altri monasteri.

Il Papa gli ordinò di recarsi a Lucca per visitare i suoi discepoli, che egli esortò alla carità e all'osservanza delle costituzioni. Analoghi compiti di riforma gli furono poi affidati tra i benedettini di Vallombrosa, dove il santo rimosse le cariche, corresse gli abusi ai novizi, ordinò la confessione e la comunione settimanali e a tutti la meditazione e gli esercizi spirituali. Intanto a Roma gli veniva affidata la chiesa di Santa Maria in Portico, dove introdusse subito il regolare insegnamento della dottrina cristiana. Inoltre fu chiamato come direttore spirituale nel monastero delle Cappuccine di Sant'Urbano e in quello delle Oblate di Santa Francesca Romana. Fu anche mandato in visita alla comunità dei chierici regolari delle scuole pie, gli Scolopi, diventando amico del loro fondatore San Giuseppe Calasanzio. Tra il 1607 e il 1608, con il prelato spagnolo Battista Vives e il gesuita Martin de Funes, progettò una congregazione di preti che avessero come scopo la propaganda cristiana tra gli infedeli. Nacque così nel 1603 quello che poi sarebbe diventato il Collegio Urbano di Propaganda Fide, del quale il santo è considerato il cofondatore. In quello stesso anno, il cardinale Baronio, collaboratore di San Filippo Neri, che era stato nominato protettore della congregazione, lo volle superiore generale della stessa, nonostante l'opposizione dei notabili lucchesi che non avevano cessato di essergli ostili, perché ritenevano che Leonardi sarebbe stato un inviato dell'Inquisizione che essi non volevano a Lucca.

Il santo visse i suoi ultimi anni a Roma, dove morì il 9 ottobre 1609. Dapprima sepolto in Santa Maria in Portico, fu poi traslato nella chiesa di Santa Maria in Campitelli, divenuta la sede generalizia dell'ordine. Beatificato da Pio IX nel 1861, fu canonizzato da Pio XI il 17 aprile 1938. Di particolare interesse tra gli scritti del santo è il celebre memoriale a Paolo V per la riforma generale di tutta la Chiesa. In esso l'autore rivolge al pontefice un caldo invito a promuovere una serie di interventi, quali ad esempio la celebrazione di sinodi nazionali, che consentano un'attenta diagnosi dei mali che travagliano la Chiesa, il potenziamento della catechesi dei fanciulli, perché fin dai primi anni siano educati nella purezza della fede cristiana e nei santi costumi, il rinnovamento del clero, che a suo avviso è la necessaria premessa per la riforma anche dei laici. Un documento, come si vede, di evidente portata profetica.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Bene, arrivati all'ascolto di questa puntata di Vocazioni che condivido con Samira Rocchetti, che è regia. L'ospite di questa settimana è un uomo che ha imparato a trovare Dio non nei recinti dorati, diciamo così, ma nella polvere delle periferie e nel coraggio di una scelta radicale, quella di essere felici. È stato per me un piacere dialogare, peraltro lo abbiamo fatto nel giorno del primo anniversario dalla scomparsa di Papa Francesco, a cui lui è profondamente legato, e sono molto felice di dialogare con Don Giuseppe Di Stefano, che ringrazio per la sua testimonianza.
2: Grazie.
1: Io intanto non ho anticipato nulla di Don Giuseppe Di Stefano, per quanto ho di fronte a me due suoi libri che io ho letto e di cui parleremo.
2: Ah, che bello.
1: Le va di presentarsi lei? Di raccontarci cosa fa?
2: Allora, io sono sacerdote da 16 anni e sono prete nella diocesi di Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela. Sono anche terziario francescano, scrittore, come lei ha detto, ma soprattutto sono parroco di una realtà nella periferia sud della città di Messina, quartiere bello, ricco di sfide, perché è una zona un po' complessa, ed è proprio la bellezza, sta proprio in questo, no? Che ogni giorno mi mette davanti a delle sfide nuove, una porzione di umanità speciale, che proprio per riferirsi a Papa Francesco, quando gliela raccontai, mi disse: ma attento a non farti ammazzare. Dico: no, santità, stia tranquillo. No, mi raccomando, tu porta Gesù col sorriso e basta. E questa era una delle cose che mi disse nella prima e unica volta che potei incontrarlo e parlarci. E poi niente, poi sono uno che cammina, che si sforza ogni giorno di dare il meglio, ma soprattutto sono uno che vuole avere il coraggio di essere felice, e ci prova tutti i giorni facendo quello che gli riesce meglio, mettersi in ascolto e provare a fare qualcosa per chi ci sta accanto. Tutto qui.
1: Pare poco, mamma mia, tante cose, tanta roba, come direbbero i ragazzi. Don Giuseppe, veramente tanta. E tra le strade che Don Giuseppe percorre per realizzare tutto questo c'è appunto anche la scrittura, perché la parola è un veicolo potentissimo per raggiungere le persone. Tra l'altro, ecco, io dicevo, ho avuto la fortuna di leggere qualche tempo fa Pazienza e Perseveranza, da lei pubblicato per Edizioni Paoline, ed è uscito da poco Ho avuto paura, che è un altro testo importantissimo. In entrambi lei si svela tantissimo, racconta anche molto,
2: sì,
1: di sé.
2: Io sono in una stagione della mia vita in cui non faccio grande fatica a raccontarmi e anche a tirar fuori quello che di per sé di un prete non si vorrebbe dire, insomma, quello che in generale ciascuno tiene nella propria intimità. Mi piace raccontarmi perché mi rendo conto che le ferite non vanno lasciate sole, devono poter dialogare tra loro e riconoscersi. E quindi penso che soprattutto in Ho avuto paura, in cui racconto ovviamente, no, del tema della paura, che può diventare qualcosa che ci sovrasta e che ci paralizza, ma anche può diventare una strada, una porta da attraversare. In questo libro io oso tanto, racconto tanto di me, delle mie ferite, delle mie fragilità, delle mie difficoltà, ma anche di come in tutto questo ho sperimentato sempre la forza che viene dal chiedere aiuto, e anche e soprattutto la forza che viene dal sapere di non essere solo, nella consapevolezza che Dio è con me, che cammina con me e abita quotidianamente le sfide che mi si pongono davanti. E questa penso che sia la consapevolezza più bella e più grande che noi possiamo avere: sapere che Dio è dentro la nostra vita. Fatichiamo un po' con questo Dio che vorremmo invece ci risolvesse i problemi dall'alto, ci evitasse persino di sporcarci le mani. Invece no, il nostro Dio è uno che scende con noi nella polvere. E da quando ho scoperto questa esperienza, ho fatto esperienza di questo Dio, non ho potuto che, insomma, innamorarmene, provare a seguirlo.
1: E allora posso chiederglielo, Don Giuseppe, quando è che ha cominciato a fare fare questa esperienza. La nostra trasmissione si chiama Vocazione e ora non le chiedo proprio esattamente come è arrivata la vocazione, ma insomma Dio c'è sempre stato nella sua vita. Era la vostra una famiglia credente, praticante? Come è avvenuto l'incontro?
2: Allora, Dio c'è sempre stato nella mia famiglia. Ricordo che mentre i bambini normalmente, no, gli venivano raccontate le favole, mio papà, per far addormentare me e mio fratello, si metteva una volta nel letto di uno, una volta nel letto dell'altro e ci raccontava le parabole. Quindi sono un bambino fortunato, ma non per questo ho dovuto faticare meno degli altri, perché seguire il Signore non è mai semplice, soprattutto quando ti devi confrontare con delle cose che non ti fanno propriamente piacere. Io a 16 anni ho perso mio papà e questa è stata una ferita che col tempo si è ripresentata sotto varie forme nel mio cammino. E proprio l'estate di quell'anno, di 28 anni fa, io iniziai a capire che forse di Dio non avevo capito niente, e l'ho fatta questa esperienza sulla tomba di San Francesco ad Assisi durante un campo giovani. Ricordo con chiarezza, e lo racconto anche in Ho avuto paura, questo momento in cui sulla tomba di Francesco sentii risuonare dentro di me. Ora non chiedetemi come, perché non lo so, so solo che io non avevo mai letto tutta la Bibbia. A un certo punto ho sentito dentro di me delle parole che poi ho scoperto successivamente essere tratte dal profeta Isaia, al capitolo 43: tu sei preziosa ai miei occhi, io ti amo, tu sei degno di stima. E io faticavo con questa cosa, perché per me riuscire ad amarmi era difficile, perché per quanto mio padre mi avesse dato dei valori grandi e mi avesse fatto scoprire che avevo delle potenzialità, mi ha fatto anche faticare tanto, perché io con lui in modo particolare ho creduto sempre di dovermelo meritare l'amore. Quando invece ho scoperto il Dio di Gesù Cristo, che non si merita ma si accoglie e basta, la mia vita ha iniziato a cambiare. E quel giorno sulla tomba di Francesco io non avevo le idee chiare, ma ho capito che qualcosa sarebbe cambiata, e quel qualcosa è cambiata dopo diversi anni. Ho proseguito l'università a Roma, scienze della comunicazione, e poi sono entrato al seminario romano, quindi i miei studi sono romani. Ho avuto tanta grazia nel poter incontrare persone stupende in questi anni di formazione a Roma, e tutto questo me lo porto come un bagaglio. Sono tutti doni ricevuti che attendono di essere restituiti nella vita vissuta con le persone che il Signore mi ha messo accanto, che mi ha affidato.
1: Qui torna appunto l'importanza dell'altro, no? Che anche in quest'ultimo libro appunto lei evidenzia. Insomma, non si fa nulla da soli, il cammino è sempre con qualcun altro.
2: È proprio così. C'è una bellissima espressione che mi ripete sempre un amico africano, un confratello africano, il quale dice sempre: se una cosa vuoi raggiungerla come obiettivo, è sicuramente più agevole camminare da solo. Se la raggiungi insieme con gli altri sarà più faticoso, ma ti darà più soddisfazione. Camminare insieme è la sfida più grande, e credo che mai come in questo tempo noi siamo chiamati a incarnare questa sfida, che è proprio il cuore stesso del Vangelo, la fraternità, in un mondo di figli unici, di gente che cammina chiusa nei propri affari, ripiegata sugli schermi dei propri smartphone. Questo nostro tempo invece è un tempo che per fiorire è chiamato ad aprirsi alla fraternità, all'incontro con l'altro, per scoprire che l'altro non è un peso, un problema da risolvere, ma è un'occasione, una ricchezza. Ecco perché l'altro è, secondo me, il nome primo di Dio. Dio ha tanti nomi, ma il nome con cui vi ha visitato, si è fatto conoscere da me, è altro e oltre, che poi sono due parole che in italiano hanno assonanza. Altro perché è sempre diverso da come me l'aspettavo, oltre perché è un passo avanti a me costantemente, e non per farmi sentire sbagliato, per dirmi tu sei quello che è lento, che arranca, no, per dirmi che ci sono delle sfide sempre nuove, che non posso considerarmi un arrivato. Questa penso che sia la più bella consapevolezza che in questi anni ho maturato: l'essere un pellegrino, un camminatore di professione.
1: Mi piace molto. Don Giuseppe, che dice se ci fermiamo per ascoltare un po' di musica, visto che poi la musica l'ha portata lei? Che rapporto ha la musica nella sua vita? Le piace?
2: Mi piace un sacco la musica. Io fin da piccolino cantavo, no? Canticchiavo, perché non mi piaceva il silenzio, e quindi ci mettevo la colonna sonora, e piano piano la musica ha trovato spazio dentro di me, perché quello che non riuscivo a dire a parole stava già dentro un brano musicale, una canzone. Io diciamo così, quasi da autodidatta, ho imparato a suonare il pianoforte, quindi per me la musica ha sempre avuto un grande valore. Poi la musica mi riporta anche alla mia infanzia. Ricordo mia nonna, la mamma di mio papà, che rimase vedova poco prima della mia nascita. Io porto il nome di mio nonno, Giuseppe Di Stefano, e questo mio nonno, a mia nonna, dedicava le canzoni napoletane. È stato un po' di tempo a Napoli, quindi le canzoni d'amore per eccellenza. Mia nonna me le cantava, diceva adesso impara, e io provavo a cantare con lei. E questo ricordo per me è bellissimo, perché mi fa capire quanto amore può essere trasmesso anche attraverso la musica, e quanto la musica sia stata la strada, insomma, attraverso cui anche Dio ha parlato, perché negli anni di seminario, attraverso la musica, ho fatto uno degli incontri più belli, che è quello con Don Marco Frisina, ho conosciuto nei miei anni romani, e con il quale c'è ancora un bellissimo rapporto di amicizia e di fraternità. È una bella condivisione di musica.
1: Ed è bella la musica che ha scelto di condividere con noi. Parlava dei testi, delle canzoni, che a volte sono davvero potentissimi. Partiamo con Fabrizio Moro. Che brano ha scelto, Don Giuseppe?
2: Io non ho più paura. Queste paure che vanno non affrontate, ma attraversate, perché la vera bellezza, la vera sfida sta proprio nell'attraversare le paure. Io di te non ho più paura, dice Fabrizio Moro nella canzone, ho disarmato ciò che mi fa paura di te, tutto ciò che mi divide da te, tutto ciò che mi fa sentire inadeguato, io l'ho disarmato, e quindi adesso non ho più paura di te, ti posso guardare negli occhi e ti posso amare.
1: Ce l'ascoltiamo.
2: Sì, sì.

0: Ed era Fabrizio Moro. Tra l'altro c'è un passaggio di questa canzone in cui Fabrizio Moro, diciamo con la grinta che conosciamo, dice: non ho paura di niente, vada come vada, guardo su che ci sono stelle immense lì nel cielo, come stelle ci sono sulla copertina del suo libro, peraltro.
1: Sì,
0: Don Giuseppe,
1: questa copertina ha voluto mettere in luce una delle paure, che è quella della notte, ma anche la certezza che nessuno di noi è così solo da non avere una stella. C'è proprio un testo al terzo capitolo di questo libro in cui dico proprio così: ci basti una stella, una soltanto, per attraversare il buio. Ed è bello la consapevolezza che un briciolo di luce può mettere in fuga una manciata di tenebre. E questa è la consapevolezza che cerco di trasmettere anche a chi si avvicina nel dialogo, nella dinamica sacramentale della riconciliazione. Abbiate il coraggio di brillare, perché se voi avete il coraggio di brillare, anche altri si sentiranno autorizzati a farlo. Questo nostro mondo ha bisogno di luce, questo nostro mondo ha bisogno di gente che osa essere felice. E qui Papa Francesco mi viene in mente e mi risuona fortissimo dentro: abbiate il coraggio di essere felici. Un'espressione, questa espressione di Papa Francesco, abbiate il coraggio di essere felici, mi ha accompagnato dal primo momento in cui l'ha pronunciata, e l'ho fatta mia, tanto da non doverlo più citare, perché era diventata parte del mio linguaggio. Perché per essere felici ci vuole coraggio. Occorre scegliere di esserlo, mettere in campo il meglio delle nostre energie, smettere di compiacere chi ci vorrebbe confinati in un angolo, tristi, inoffensivi. Per essere felici occorre tradire le attese degli altri, pregiudizi, e scegliere di alzare la voce, di non lasciarci zittire da niente, da nessuno. Perché io credo profondamente che essere felici è un atto ribelle, è un gesto sacro, e dire sì alla vita anche quando tutto trema, anche quando ci fa male persino respirare. Ci vuole coraggio per essere felici, perché occorre guardarsi allo specchio e scegliere di amarsi ogni giorno per quello che siamo, non per quello che vorremmo essere o per quello che gli altri vorrebbero per noi, senza chiedere a nessuno il permesso di essere noi stessi. Ci vuole coraggio, insomma, per essere felici, perché la felicità non è un lusso per pochi meritevoli, ma è un diritto del cuore, e occorre semplicemente sceglierci ogni giorno. Io penso che mai come in questo tempo occorre scegliere, e scegliere di essere pericolosamente diversi. Il cristiano non è altro che uno che ha scelto di ribellarsi alla mediocrità e di essere pericolosamente diverso. D'altronde i cristiani ce l'avevano questo fattore di pericolosità che noi un po' abbiamo anestetizzato nella nostra vita di credenti. I cristiani facevano la differenza perché, al contrario di quelli che parlavano e accumulavano denaro piuttosto che facevano le guerre, le battaglie, i cristiani erano quelli che facevano la differenza perché si amavano. L'ha detto Gesù, e credo che mai come adesso abbiamo bisogno di riscoprire la potenza di questa parola di Gesù, che è il cuore del Vangelo: da come vi amerete vi riconosceranno. E penso che non ci sia modo più rivoluzionario per cambiare il mondo che provare ad amare chi ci sta accanto, per poi arrivare anche ai lontani.
0: E certo, non mi stupisco, dopo queste cose meravigliose che ci ha detto Don Giuseppe, di sapere che lei è anche profondamente innamorato di Don Pino Puglisi e Don Tonino Bello.
1: Eh sì. Padre Puglisi è stato la presenza che mi ha condotto per mano negli anni di seminario insieme a Don Tonino, ma Padre Puglisi ha anche segnato il mio inizio di ministero di parroco nella parrocchia dove attualmente sono a Messina, parrocchia Madonna delle Lacrime. Io ricordo che pochi giorni prima che il vescovo mi chiamasse per chiedermi la disponibilità per questa missione, io sognai Padre Puglisi proprio alla fine all'inizio del rione in cui è posta la chiesa, e questa cosa mi disorientò, perché io non sono uno che sogna chissà quanto, quindi sognarlo lì, io l'ho guardato e dico: ma sei tu? e lui: ti aspetto qui, basta. Dopo 5 giorni il vescovo mi chiama e arriva questa missione. Sono all'ottavo anno del mio servizio in questa parrocchia, in cui mi sono dovuto misurare con tante cose diverse e faticosissime da una parte, ma anche stimolanti dall'altra. E la sua presenza, la presenza di Padre Puglisi, mi ha accompagnato, tanto che a un certo punto chiesi al vescovo di poter custodire come parrocchia una reliquia di Padre Puglisi, e l'arcivescovo di Palermo ci fece dono della reliquia di Padre Puglisi che noi abbiamo, che è proprio una reliquia ex sanguine, una garzina imbevuta del suo sangue. Pensate, Padre Puglisi aveva fatto gli esami del sangue e il medico che aveva fatto questa cosa conservò la garza in maniera lungimirante e profetica, e noi adesso abbiamo un frammento del sangue di Padre Puglisi. Don Tonino invece da sempre mi ha catturato per la sua forza profetica e per la maniera di parlare e di scrivere di Dio attraverso la poesia. Io sono figlio di Don Tonino nel mio modo di scrivere. Qualcuno, pensando forse anche di sminuire, ma questa cosa sembra scritta da Don Tonino, grazie per il complimento, magari fosse così. La sua maniera di scrivere, il suo modo di esporsi, di parlare senza troppi fronzoli, mi ha sempre affascinato, e anche lì è entrato nel mio vocabolario, nel mio modo di essere, per cui quando penso a Maria non posso non pensare a Maria, donna di tutti i giorni, a quel testo straordinario che ha segnato gli anni più belli della mia formazione, ma anche Cirenei della Gioia, servi inutili a tempo pieno, cioè sono tutte espressioni che ritornano. E quando ascolti Papa Francesco prima e adesso anche Papa Leone parlare con le parole di Don Tonino, ti accorgi che lo Spirito Santo c'è e funziona, nel senso che soffia in maniera sovrabbondante e ci mette tutti in comunicazione.
0: E invece come le ha parlato questa canzone che andiamo ad ascoltare di Marco Mengoni, bellissima, scritta per la mamma tra l'altro, se non sbaglio, che si intitola Luce?
1: Allora, questa canzone mi ha parlato perché ha raccontato con delle parole bellissime un'esperienza di cui io parlo anche nel libro. A un certo punto io, attraverso un momento di grande buio, di grande difficoltà, di delusione rispetto ad un rapporto su cui avevo puntato tanto, una bellissima amicizia finita male, e a quello si aggiungono altre cose che mi fanno sentire inadeguato a tutto, tanto che a un certo punto, dico anche nel libro, c'erano giornate in cui andavo a dormire sperando di non svegliarmi, e lo dico con cognizione di causa perché tanti hanno fatto e forse anche adesso stanno facendo questo tipo di esperienza. Però dentro di me sentivo questo bisogno di luce anche nella notte, tanto che provavo a ripetermi questa espressione che poi nella canzone torna: tu sei la mia luce. E una volta, facendo la strada in macchina da casa mia alla parrocchia, trovai scritto su un muro una dedica d'amore con una bomboletta spray rossa. Questo muro un po' cadente, c'era scritto: sarai la mia luce, sei la mia luce nell'oscurità. Ho detto: caspita, questo è per me. Fotografo questo muro e inizio da lì a pensare che Dio mi stava dando appuntamento nella strada di sempre. Io quel muro probabilmente l'avrò visto milioni di volte e non ci avevo mai fatto caso. Il Signore mi stava dando appuntamento lì, dove tutto ogni giorno, dove ogni giorno io cerco di scommettermi nel ministero. Ed è stata bellissima l'assonanza tra le parole di Mengoni, tra quello che era scritto nel murales, in quel muro cadente, e quello che poi è scritto nella parola di Dio. nemmeno le tenebre per te sono scure e la notte è chiara come il giorno, per te le tenebre sono come luce. Ecco allora che quando tutto questo si è messo insieme, in questa canzone io ho sentito che, ecco, se avessi scritto quella canzone avrebbe raccontato di me, e quindi, siccome l'ha già fatto Mengoni, sono contento e grato a Mengoni di averlo fatto. Tra l'altro, se mi permetti, questa canzone la dedico alla mia migliore amica, che tra qualche giorno ci ascolterà anche lei e che domani sarà operata a causa di un carcinoma, una persona bellissima con la quale ho condiviso e condivido anche la fatica del ministero. Vorrei dedicarla a lei questa canzone per farle sentire che anche in questa notte, in questo momento di buio e di fatica e di dolore che sta attraversando, c'è una luce che la attraversa, e per dirle che non è sola. Difendi.

0: Giuseppe, grazie anche per questa scelta musicale e anche per la dedica preziosissima che vi ha abbinato. Noi siamo praticamente in chiusura, è volato il tempo con lei e la ringrazio per questi minuti preziosissimi. Faccio sempre un'ultima domanda ai miei ospiti e ho scoperto che non esiste una risposta unica, ognuno ha la sua e questa cosa mi emoziona ogni volta. Se gli chiedessi di aiutarmi a definire la vocazione, cos'è per lei?
1: La vocazione per me è scegliere ogni giorno di riprovarci di nuovo. Io non mi sento né un arrivato nella mia vocazione né uno di quelli convinti. Per me il per sempre in astratto è qualcosa che mi fa paura. Allora provo ad abitare il per sempre prendendolo a piccole dosi, un pezzetto per volta, ogni giorno. Quindi per me la vocazione è svegliarmi ogni mattina e fare di tutto, provare a credere in questo Dio che non ha mai smesso di credere in me, provare a dargli la mia risposta ogni giorno, perché ogni giorno ha il suo per sempre.
0: Bello, bello, bello, grazie Don Giuseppe. Io consiglio ai nostri ascoltatori di regalarsi la lettura di Ho avuto paura, attraversare le ombre, affidandosi, questo suo ultimo libro edito da Paoline, e noi la continuiamo a seguire anche da lontano. Grazie mille.
1: Grazie a tutti, grazie.
2: Vocazioni.
0: E quindi siamo in chiusura, abbiamo congedato il nostro ospite Don Giuseppe Di Stefano, che ringrazio per averci ricordato tra l'altro che la vocazione è soprattutto continuare a credere in un Dio che non ha mai smesso di credere in noi, e grazie anche per le parole che ci ha regalato sulla felicità come scelta, una scelta radicale, quasi sovversiva, quella di essere felici, e sicuramente questo piccolo semino che ci ha lasciato germoglierà bene. Ringrazio Samira Rocchetti che mi ha accompagnato in regia, e a tutti voi l'appuntamento ovviamente per la prossima settimana.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, ti presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri dolorosi della passione, morte in croce di Gesù. Nel primo mistero doloroso meditiamo Gesù che agonizza nel Getsemani. Gesù andò con i discepoli in un podere chiamato Getsemani e cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro: l'anima mia è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. E pregava: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Accostiamoci a Gesù che agonizza e preghiamo la Vergine Maria.

0: per la sofferenza che c'è nel cuore di tutte le persone che non credono in Dio, che non hanno fede, che non hanno il senso vero della vita, che sono nella tristezza, nella disperazione, o che vivono senza nessuna speranza perché non credono alla vita eterna, che il Signore Gesù, che agonizza per intercessione della Madonna, possa far giungere a tutti questi fratelli il dono della fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene flagellato alla colonna. Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Accostiamoci a Gesù flagellato e preghiamo la Vergine Maria per tutti quelli che soffrono fisicamente, perché la Madonna interceda per loro il dono della serenità, della fortezza, della rassegnazione cristiana, della fede, affinché capiscano la preziosità della sofferenza, che può essere unita alla sofferenza di Gesù per completare quello che manca alla sua passione per la salvezza del mondo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.

0: Nel terzo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene incoronato di spine. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e li radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo con una canna nella destra. Poi, mentre li si inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re di Giudei!» Accostiamoci a Gesù incoronato di spine, preghiamo la Vergine Maria per tutti quelli che soffrono moralmente, che hanno il cuore straziato per dispiaceri, per solitudine, per fallimenti, per situazioni di difficoltà in famiglia, con i figli, di rapporti tra i genitori, tra gli sposi, di tante situazioni di desolazione morale, per i disorientamenti della vita, che la Madonna, Madre della Consolazione, possa aiutare tutte queste persone a non cadere nella disperazione, ma a saper cogliere la via della fiducia e del rifugio in Dio, che è Padre, che ama e che vuole salvare tutti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel quarto mistero doloroso meditiamo Gesù che sale il Calvario portando la croce fino alla sua crocifissione. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Accostiamoci a Gesù con la sua croce, accompagnato da Maria, la sua madre, e preghiamo per la sofferenza innocente, cioè soprattutto per la sofferenza dei bambini, che è la più degna di completare ciò che manca alla passione del Signore. E affidiamo alla Vergine Maria il compito di raccogliere tutta questa sofferenza dei bambini, perché il Signore la trasformi in mezzo di redenzione per l'umanità peccatrice.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.

0: Nel quinto mistero doloroso meditiamo Gesù sulla croce che attende la morte e che dona sua madre al discepolo e per mezzo del discepolo a tutti noi. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che li amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Concludiamo il rosario restando sotto la croce di Gesù in compagnia con la Vergine Maria, nostra madre, e preghiamo perché la Vergine Maria raccolga tutta la sofferenza della Chiesa perseguitata, della Chiesa che si carica del peccato del mondo, della Chiesa che soffre per le divisioni, per le guerre, talvolta anche per difficoltà interne alla Chiesa stessa. Che Maria, la madre della Chiesa, trasformi per la potenza di Gesù che muore questa sofferenza in dono a Gesù, perché la Chiesa diventi sempre più unita, sempre più santa, sempre più sacramento di salvezza per tutta l'umanità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.

innalziamo la Vergine Maria, il canto della Salve Regina, perché con i suoi occhi misericordiosi guardi a tutta la sofferenza del mondo, di questo mondo coperto di peccato, di guerre, di divisioni, di disastri, di tante situazioni che creano anche timori, paure, preoccupazioni per le sorti del mondo stesso. Che la Vergine Maria interceda per la pace di tutti gli uomini e di tutte le nazioni, soprattutto per le intenzioni del Sommo Pontefice.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
1: Abbi.
0: Spirito Santo Dio.
1: Abbi.
0: Santa Trinità unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Maria.

0: Madre della Divina Grazia,
1: prega.
0: Madre Purissima,
1: prega.
0: Madre Castissima,
1: prega.
0: Madre Sempervergine,
1: prega.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega.
0: Madre Ammirabile,
1: prega.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega.
0: Madre del Creatore,
1: prega.
0: Madre del Salvatore,
1: prega.
0: Madre di Misericordia,
1: prega.
0: Vergine Sapiente,
1: prega.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega.
0: Vergine Potente,
1: prega.
0: Vergine Clemente,
1: prega.
0: Vergine Fedele,
1: prega.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega.
0: Sede della Sapienza,
1: prega.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega.
0: Rosa mistica,
1: prega.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega.
0: Splendore di grazia,
1: prega.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega.
0: Porta del cielo,
1: prega.
0: Stella del mattino,
1: prega.
0: Salute degli infermi,
1: prega.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega.
0: Regina degli angeli,
1: prega.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega.
0: Regina dei profeti,
1: prega.
0: Regina degli apostoli,
1: prega.
0: Regina dei martiri,
1: prega.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega.
0: Regina delle vergini,
1: prega.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega.
0: Regina della pace,
1: prega.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega. Perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli il peccato del mondo,
2: esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
3: E ora imploriamo con una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
3: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
4: Amen.
3: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
4: Amen.
3: A voi tutti conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
4: Amen.
3: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
4: Amen.

Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, la chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano relativa al convegno del 21 giugno scorso nel seminario di Pordenone e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.

Nella bolla della sua canonizzazione, San Giovanni Leonardi è definito uno dei maggiori apostoli del secolo della Riforma cattolica. Un impegno il suo che gli costò opposizioni, calunnie e persino la messa al bando del suo paese natale, ma che non diminuì in alcun modo la sua azione profetica. Nato a Diecimo presso Lucca nel 1541 da una famiglia di modesti proprietari terrieri, fu mandato a Lucca per imparare l'arte dello speziale, come si chiamava allora il farmacista. Lì frequentò il gruppo dei cosiddetti colombini, impegnati a vivere da autentici cristiani, assistendo i poveri e i pellegrini. Avvertita la vocazione al sacerdozio, a 26 anni, su consiglio del suo direttore spirituale, abbandonò la professione di farmacista per iniziare gli studi ecclesiastici e nel 1571 celebrò la sua prima messa. Da allora si dedicò alla predicazione, alla confessione e soprattutto all'insegnamento della dottrina cristiana secondo le norme emanate dal Concilio di Trento. Con l'aiuto di alcuni colombini cominciò a riunire nella chiesa di San Giovanni i ragazzi del rione per un tipo di catechesi che per quei tempi costituiva una novità e per questo spinse il vescovo a conferirgli l'incarico di insegnare la dottrina in tutte le chiese di Lucca. Alle lezioni del santo accorrevano anche gli adulti, conquistati dal suo metodo. Dalla città questo apostolato si estese anche alle parrocchie vicine, promuovendo una confortante ripresa della vita cristiana in un ambiente caratterizzato, oltre che dalla decadenza dei costumi, dalla presenza di alcuni predicatori eretici.

Per dare continuità alla sua iniziativa, il Leonardi fondò una compagnia della dottrina cristiana gestita da laici, con regolari statuti approvati dal vescovo, la quale si diffuse in altre città italiane come Pescia, Pistoia, Siena, Napoli e Roma. A Lucca, inoltre, egli si impegnò nella promozione della pratica delle 40 ore e della comunione frequente. Un ulteriore passo si ebbe nel 1574, quando prese avvio la confraternita dei preti riformati, i cui membri avrebbero poi preso il nome di chierici regolari della Madre di Dio. A questo punto lo zelo del santo si scontrò con l'opposizione di gruppi comprendenti non solo eretici, ma anche sacerdoti e laici, che mal sopportavano la sua azione riformatrice e che costrinsero i membri della congregazione ad abbandonare la chiesa di Santa Maria della Rosa per trasferirsi in quella di San Maria Corte Orlandini. Nel 1581 l'autorità diocesana riconobbe il nuovo ordine, che 2 anni dopo tenne il suo primo capitolo generale, in cui Leonardi fu eletto superiore generale. Egli partì per Roma per ottenere l'approvazione dello statuto che era stato approvato dal vescovo nel 1584. E durante la sua assenza si scatenò una furiosa campagna denigratoria contro di lui da parte dei magnati della città, che, sobillati da alcuni sacerdoti ed eretici, emisero un decreto con cui lo bandivano in perpetuo come nemico della patria, con l'accusa di perturbare l'ordine pubblico e di non rispettare le autorità costituite.

l'inchiesta sollecitata dal santo per accertare le presunte colpe non ebbe esito, ma si continuò ugualmente a perseguitarlo. Persino alcuni membri della sua comunità entrarono in conflitto tra di loro, ma egli comunque dimostrò sempre magnanimità e carità verso i suoi persecutori. A Roma, dove rimase in esilio per alcuni anni, si fece apprezzare dalla curia per le sue qualità di sacerdote e per la coerenza della sua condotta. Entrò in amicizia con San Filippo Neri, che lo presentò a Papa Clemente VIII, e questi nel 1582 lo incaricò di dirimere una delicata situazione creatasi nel santuario della Madonna dell'Arco, in diocesi di Nola, circa l'amministrazione delle offerte dei pellegrini. Condotta felicemente a termine questa missione, il pontefice lo inviò come visitatore apostolico alla congregazione di Montevergine, un insigne ramo dell'ordine benedettino nell'Avellinese, per promuoverne la riforma. Egli durante 5 anni visitò tutti i monasteri personalmente, rendendosi conto dei disordini e degli abusi che avevano determinato lo scandimento di quella famiglia religiosa. Soppressi i monasteri con meno di 12 membri e negli altri varò norme uniformi circa il vitto, il vestito e le suppellettili in ossequio al voto di povertà. Inoltre, eliminò le ingerenze laicali nella vita delle comunità monastiche, provvide alla nomina delle cariche e creò un noviziato pilota che servisse d'esempio agli altri monasteri.

Il Papa gli ordinò di recarsi a Lucca per visitare i suoi discepoli, che egli esortò alla carità e all'osservanza delle costituzioni. Analoghi compiti di riforma gli furono poi affidati tra i benedettini di Vallombrosa, dove il santo rimosse le cariche, corresse gli abusi ai novizi, ordinò la confessione e la comunione settimanali e a tutti la meditazione e gli esercizi spirituali. Intanto a Roma gli veniva affidata la chiesa di Santa Maria in Portico, dove introdusse subito il regolare insegnamento della dottrina cristiana. Inoltre fu chiamato come direttore spirituale nel monastero delle Cappuccine di Sant'Urbano e in quello delle Oblate di Santa Francesca Romana. Fu anche mandato in visita alla comunità dei chierici regolari delle scuole pie, gli Scolopi, diventando amico del loro fondatore San Giuseppe Calasanzio. Tra il 1607 e il 1608, con il prelato spagnolo Battista Vives e il gesuita Martin de Funes, progettò una congregazione di preti che avessero come scopo la propaganda cristiana tra gli infedeli. Nacque così nel 1603 quello che poi sarebbe diventato il Collegio Urbano di Propaganda Fide, del quale il santo è considerato il cofondatore. In quello stesso anno, il cardinale Baronio, collaboratore di San Filippo Neri, che era stato nominato protettore della congregazione, lo volle superiore generale della stessa, nonostante l'opposizione dei notabili lucchesi che non avevano cessato di essergli ostili, perché ritenevano che Leonardi sarebbe stato un inviato dell'Inquisizione che essi non volevano a Lucca.

Il santo visse i suoi ultimi anni a Roma, dove morì il 9 ottobre 1609. Dapprima sepolto in Santa Maria in Portico, fu poi traslato nella chiesa di Santa Maria in Campitelli, divenuta la sede generalizia dell'ordine. Beatificato da Pio IX nel 1861, fu canonizzato da Pio XI il 17 aprile 1938. Di particolare interesse tra gli scritti del santo è il celebre memoriale a Paolo V per la riforma generale di tutta la Chiesa. In esso l'autore rivolge al pontefice un caldo invito a promuovere una serie di interventi, quali ad esempio la celebrazione di sinodi nazionali, che consentano un'attenta diagnosi dei mali che travagliano la Chiesa, il potenziamento della catechesi dei fanciulli, perché fin dai primi anni siano educati nella purezza della fede cristiana e nei santi costumi, il rinnovamento del clero, che a suo avviso è la necessaria premessa per la riforma anche dei laici. Un documento, come si vede, di evidente portata profetica.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: Io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottietifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace.

0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza, il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati, che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna, insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: La preghiera delle lodi, venerdì della terza settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: O Gesù Salvatore, luce vera del mondo, accogli le primizie della nostra preghiera.
2: Risveglia in noi la fede, la speranza, l'amore. Dona pace e concordia e letizia perfetta.
1: Lenisci con le lacrime la durezza dei cuori. Accendi il desiderio della patria beata.
2: A te sia gloria, o Cristo, speranza delle genti, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Contro di te abbiamo peccato. Pietà di noi, o Signore. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Contro di te abbiamo peccato. Pietà di noi, o Signore.
2: Riconosciamo, Signore, la nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato. I miei occhi grondano lacrime, notte e giorno, senza cessare.
1: Da grande calamità è stata colpita la figlia del mio popolo, da una ferita mortale.
2: Se esco in aperta campagna, ecco i trafitti di spada. Se percorro la città, ecco gli orrori della fame.
1: Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per il paese e non sanno che cosa fare.
2: Hai forse rigettato completamente Giuda? Oppure ti sei disgustato di Sion? Perché ci hai colpito? E non c'è rimedio per noi?
1: Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. L'ora della salvezza, ed ecco il terrore.
2: Riconosciamo la nostra iniquità, Signore, l'iniquità dei nostri padri. Contro di te abbiamo peccato.
1: Ma per il tuo nome non abbandonarci, non render spregevole il trono della tua gloria. Ricordati, non rompere la tua alleanza con noi.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Riconosciamo, Signore, la nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato.
1: Il Signore è il nostro Dio, noi il popolo che Egli guida. Acclamate al Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
2: Riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
1: Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome.
2: Poiché buono è il Signore, eterna è la Sua misericordia, la Sua fedeltà per ogni generazione.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore è il nostro Dio, noi il popolo che Egli guida.
2: Mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole, è allora che sono forte. Al mattino, o Dio, fammi conoscere il tuo amore.
1: Al mattino, o Dio, fammi conoscere il tuo amore.
2: Insegnami la via da seguire.
1: Fammi conoscere il tuo amore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al mattino, o Dio, fammi conoscere il tuo amore. Il Signore ha visitato e redento il suo popolo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade.
1: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
1: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
2: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
2: Volgiamo il nostro sguardo al Cristo, nato, morto e risorto per la nostra salvezza, e diciamo con fiducia:
3: salva il tuo popolo, Signore.
2: Benedetto sei tu, Gesù, Salvatore del mondo, che non hai ricusato di subire la passione e la croce per noi.
1: E ci hai redenti con il tuo sangue prezioso.
2: Tu che hai promesso fiumi di acqua viva a quanti credono in te.
1: E fondi il tuo spirito sull'umanità intera.
2: Hai inviato i tuoi discepoli ad evangelizzare le genti.
1: Sostieni i missionari del Vangelo perché si estenda in ogni luogo la vittoria della croce.
2: Rivolgi il tuo sguardo di bontà ai malati e ai sofferenti che hai associato alla tua croce.
1: Sentano il conforto della tua presenza.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Donaci, o Padre buono, di godere sempre della presenza del Figlio tuo, perché seguendo Lui, nostro pastore e guida, progrediamo nella via dei tuoi comandamenti. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen. Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: parole di Gesù sono come dei chiodi, si piantano nelle nostre carni e mettono a nudo la nostra povertà. Ci diceva l'autore della Sapienza, siamo una tenda di argilla. Nonostante tutti i nostri ragionamenti, facciamo fatica a orientarci nella vita. Il più delle volte prendiamo strade sbagliate, con conseguenze molto dolorose o fallimentari. Invochiamo, come abbiamo fatto al Salmo, la forza dall'alto. Donaci, Signore, la sapienza del cuore. Vedete, non è soltanto un raggio di intelligenza per poter capire le difficoltà, superare i problemi, ma è l'abbondanza del cuore, quasi a dirci non si vive soltanto di razionalità, ma si vive impostando tutta la nostra persona dalla parte giusta, orientando il cuore, che è la nostra vita interiore, verso la direzione che ci porta a diventare ogni giorno persone nuove. Gesù rivolge queste parole molto esigenti, noi usiamo la parola radicali, perché tanta gente lo sta seguendo, attratta forse da qualche caratteristica, innanzitutto il fatto che compiva dei miracoli, guariva persone ammalate, e questo impegnava tanta gente ad andare da lui. Ecco che il Signore Gesù mette tutti in guardia, vuol spiegare che non basta un'emozione passeggera per appartenere alla sua famiglia, ma occorrono scelte impegnate. Soprattutto bisogna sapere che ad impegnarsi è l'amore. La parola odio non è un invito al disprezzo. Gesù non ha mai insegnato a disprezzare le persone del nostro sangue, della nostra famiglia, ma piuttosto vuole mettere ordine nei nostri affetti, perché non siano disordinati e soprattutto perché non abbiano a mettere Dio al secondo posto. È il primo amore che illumina tutti gli altri amori. È il Signore che ci darà la forza e la giusta manifestazione dell'amore verso i genitori, all'interno della vita di coppia, con i nostri figli, con le persone che abbiamo attorno, e così anche con le cose a cui spesso attacchiamo il cuore e alle quali attribuiamo un valore fuori della norma, esagerato. Oggi Gesù parla della croce e non la vede solo come il patibolo della morte, ma come il segno della più grande fedeltà, dove si è disposti, seguendo Lui, ad amare fino a donare la propria vita. Ora i Suoi discepoli devono fare i conti se vogliono davvero seguirlo nella fedeltà. Vale per noi oggi questa parola. Siamo tentati a volte di cogliere dal Vangelo solo quello che ci piace, che ci torna utile, e la parola della croce, la bilancia della nostra scelta, e l'amore più grande rivolto a Dio sul quale dobbiamo misurarci. Non sta a noi allora attribuire a Cristo qualcosa che va secondo i nostri gusti, piuttosto siamo noi a lasciarci cambiare e convertire da Lui che va diritto verso Gerusalemme, la città dove subirà il rifiuto e l'uccisione in croce. Per questo Gesù raccomanda a tutti noi di non perdere le occasioni per farci questa semplice domanda: a che livello è la mia fede? Meglio, che tipo di discepolo sono io? In che cosa si caratterizza la qualità del mio essere cristiano? Rifletti, sembra dire Gesù. Rifletti perché puoi aver incominciato anche con tanto entusiasmo, grazie a chi ti ha avviato alla vita cristiana, ma poi aver interrotto la costruzione della tua esistenza secondo il modello di Cristo. Chiediti allora in che maniera lotti contro il nemico. Quel re deve muovere le sue forze in modo da non soccombere davanti a chi avanza contro di lui con forze maggiori. E la vita cristiana è anche lotta. Pensiamo oggi con quanta insensibilità ci lasciamo influenzare e talvolta travolgere dal male. Tocca a noi essere così accorti e sensibili da invocare sempre la grazia e l'aiuto del cielo. Questo è il significato delle due parabole, perché ciascuno di noi non smetta di crescere in santità, non smetta di migliorare la propria vita esponendosi all'azione dello Spirito Santo che ci viene incontro per modellare quella tenda di argilla che siamo noi, impastati sì di debolezza, ma pure chiamati a diventare discepoli del Signore, a camminare sulle sue orme, anzi ad essere alter Christus, un altro Cristo su questa terra. Una semplice domanda potrebbe essere questa: il mio modo di parlare, di comunicare, i miei gesti, le mie reazioni sono come quelle di Gesù? Oppure c'è ancora in me una parte ammalata di egoismo, impastata di individualismo, che non riesce ancora a modellarsi secondo il suo cuore? L'obiettivo, ce lo diceva San Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo Gesù, Signore mio, che vive in me. Questa è la nostra grande vocazione. Per questo Gesù oggi vuole metterci davanti alla realtà, parlando di croce e soprattutto parlando di rinuncia, quella stessa parola che è stata usata quando nel battesimo abbiamo scelto con la fede di appartenere al Signore. Abbiamo voltato le spalle, come si usava nei riti antichi del battesimo, a Occidente, là dove la luce tramonta, e ci siamo rivolti a Oriente, là dove la luce ha origine per esserne continuamente illuminati. Vita cristiana, allora, vita impegnata a trasformare il mondo, non a forza di slogan e neppure di manifestazioni interne, ma di una radicale conversione, di un cambiamento del cuore. E l'esempio l'abbiamo avuto nella seconda lettura. Fa parte di quello che è chiamato il biglietto che San Paolo scrive a un cristiano di Colossi, Filemone. Gli dice in questo biglietto: guarda, io sono in prigione ad Efeso ed è arrivato qui anche lui in prigione Onesimo, un tuo schiavo che ti è scappato. Quando scappavano gli schiavi, se venivano presi, erano condannati a morte o almeno a tante torture, costituivano un patrimonio del padrone. Onesimo è stato istruito nella fede, gli ho parlato di Gesù, mi ha chiesto di essere battezzato, ora è divenuto cristiano, è un innamorato di Cristo. Attento, Filemone, te lo rimando, con questo biglietto in mano, potevo tenermelo con me come mio aiutante in queste catene che sto portando, ma ho pensato di rimandarlo a te, perché tu non lo accolga come schiavo e con le punizioni previste, ma lo accolga come fratello in Cristo. Ecco la rivoluzione dell'amore: accogliere anche colui che potevi trattare con leggi dure, con la legge dell'amore, dal momento che nel battesimo è nata questa nuova famiglia, questa nuova fraternità. Sappiamo tra noi accoglierci così, nel nome di Cristo. Oggi chiediamo questa grazia dall'alto, la sapienza del cuore.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Veneto alla scoperta di Longarone in provincia di Belluno. Il comune conosciuto nel mondo per la tragedia del Vajont si trova a 473 metri sul livello del mare e conta più di 5.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Longarone. Con gioia incontriamo il sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Siamo all'interno della sala del consiglio. Noi iniziamo sempre con una domanda: ci presenti il comune di Longarone?
1: Il comune di Longarone ha una tristissima storia, che è quella legata al disastro del Vajont, che nessuno ci potrà mai più togliere. Una storia fatta di dolore, di morte. Sono morte 1910 persone, però anche un comune che ha avuto la capacità e la forza di ripartire. Questo è un altro segnale importante e ci deve rendere tutti orgogliosi, perché questa comunità che tanto ha sofferto poi ha avuto veramente una straordinaria capacità, quella capacità di ripartire attraverso un comune che oggi, dopo la fusione nel 2014 con Castellavazzo, ha circa poco più di 5.000 abitanti, è un luogo all'interno del quale c'è il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunese, c'è un ente fieristico, ma soprattutto c'è la zona industriale più grande della provincia di Belluno.
0: Il 9 ottobre è senz'altro uno dei momenti più importanti dell'anno.
1: Ma sì, noi abbiamo la responsabilità di portare avanti la memoria. Lo scorso anno abbiamo celebrato i 60 anni, sono state tutta una serie di eventi molto importanti, culminati con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è venuto qui a trovarci, e questo è un segno di vicinanza dello Stato, che è il grande responsabile di questa storia. Il Vajont ci ha segnato profondamente, ma noi vogliamo che soprattutto il Vajont sia un monito per le giovani generazioni, affinché veramente possano comprendere che errori del genere non devono più essere commessi. E devo dire che qualcosa su questo ci stiamo lavorando e ha portato anche dei risultati. Fra l'altro è ormai un tema di attualità: vogliono costruire una diga sul Vanoi, qui a qualche decina di chilometri da qua, e tutti ci stiamo impegnando e stiamo battagliando affinché questa diga non venga realizzata.
0: Una memoria comunque che si respira in ogni angolo di Longarone.
1: Ma sì, certo, questo è l'edificio, il primo edificio che è scampato al disastro, quindi questo è un luogo che ha sicuramente una grande simbologia per tutta la nostra comunità. Longarone è stata distrutta praticamente interamente, sono morte l'80% delle persone che vivevano quella notte, molte delle quali non ci sono più, però c'è ancora una comunità di superstiti, di sopravvissuti, dei loro figli, che vive qui e che è profondamente legata a noi. Poi c'è un'altra nuova comunità che è arrivata dopo e che si è integrata sicuramente, soprattutto grazie alla presenza, come dicevo, della zona industriale, perché la zona industriale è molto importante, il polo dell'occhialeria della nostra provincia di Belluno e del motore dell'economia di questo territorio.
0: Abbiamo anche tanti luoghi, tanti sentieri, una bella montagna.
1: Sì, ecco, questa è forse la parte che magari si conosce meno di Longarone, che tutti ricordano ovviamente per il disastro del Vajont, per la fiera, per l'area industriale, ma devo dire che c'è tantissimo di straordinario ambiente. Abbiamo la piana di Caiada, Val del Grisol, abbiamo un rifugio di proprietà comunale che è Pian de Fontana, che è un qualcosa di unico e straordinario, dove passa l'altavia numero uno. Devo dire che abbiamo dei luoghi simbolo bellissimi, e questo ovviamente è un valore aggiunto per chi viene a trovarci.
0: E ritornando poi alla tragedia del Vajont, abbiamo anche un monumento nazionale.
1: Il cimitero delle vittime, e questo è sicuramente un luogo simbolo della memoria, che è stato ristrutturato nei primi anni 2000, quando il comune di Longarone ricevette nella transazione per i danni patrimoniali e materiali causati dal disastro 77 miliardi di euro dallo Stato, dall'Enel e dall'Edison. E una delle opere realizzate è proprio la trasformazione di questo cimitero, che stava andando verso un degrado, un abbandono, trasformato in monumento, dove a tutte le 1910 vittime è stata date pari dignità. Ognuna di loro ha un proprio cippo con nome, cognome ed età.
0: Lei è anche presidente della provincia di Belluno, una provincia da scoprire.
1: Una provincia che ha tante cose, ha soprattutto le Dolomiti. Infatti noi abbiamo lanciato il nuovo brand Dolomiti Bellunesi, The Mountains of Venice, in modo da collegare le bellezze delle nostre montagne uniche e straordinarie alla città di Venezia, che è un po' un simbolo turistico per la nostra regione, il Veneto.
0: Ma che cos'è Longarone per lei?
1: Beh, il paese dove sono nato, dove sono sempre vissuto, dove soprattutto ho avuto la fortuna di avere due genitori: il papà che faceva il ferroviere qui prima del Vajont, poi lui quell'anno nel 63 fu chiamato sotto NAI e quindi fortunatamente si salvò per quello, ma poi è voluto tornare qui, ha dormito per tanti anni in una baracca perché la stazione era lì prima che venisse ricostruita. Lui non è mai voluto andare via da Longarone, quindi l'amore e l'affetto per questo paese me l'ha trasmesso lui, e quindi io sono felice e orgoglioso di essere longaronese.
0: adesso incontriamo il parroco Don Augusto Antoniolli. Allora presentiamo la comunità cristiana di Longarone.
2: Longarone è una comunità cristiana di, soprattutto di persone venute da fuori, immigrati dopo il disastro, trovavano lavoro qui e hanno ripopolato il paese, quindi è una comunità molto varia. C'è un gruppo di superstiti o figli di coloro che hanno vissuto il Vajont, e poi ci sono tante persone venute qui per lavoro, soprattutto dall'Italia, ma non solo. Come tutti i nostri paesi di montagna, una comunità abbastanza anziana. C'è lo spopolamento, i giovani tendono ad andare altrove a cercare lavoro, a cercare fortuna.
0: E ci sono tante parrocchie, no?
2: Sì, io ho 7 parrocchie e tante chiesette disperse di qua e di là.
0: Questo diciamo che rappresenta un po' il cuore, anche la rinascita dopo il Vajont, questo edificio.
2: Sì. Questo è un monumento a monimento, l'ha chiamato l'architetto Michelucci, cioè deve ricordare, per non ricadere ancora negli sbagli che si sono fatti, sono costati la vita a 1900 e più persone, e anche per ricostruire, per risollevarsi, rimettersi in piedi e andare avanti, camminare ancora.
0: Rappresenta un'onda questa chiesa.
2: Rappresenta un'onda, sì.
0: E alle nostre spalle abbiamo uno dei simboli che poi è anche la patrona di Longarone.
2: Longarone, Santa Maria Immacolata. Ecco, la popolazione è molto molto legata a questa statua della Madonna che era presente nell'antica chiesa, quella distrutta dal disastro, e che poi in modo così incomprensibile e miracoloso è uscita dalla chiesa la notte del disastro e è stata ritrovata a Fossalta di Piave, a 100 km da Longarone sul fiume Piave, ritrovata insieme ai corpi di tante vittime. Ecco, ha accompagnato le vittime del Vajont, è stata ritrovata, riportata qui dagli abitanti di Fossalta e non è stata restaurata, è rimasta così come è stata ritrovata, senza le mani e col suo cuore immacolato, all'altezza della mano sinistra che manca, si è formato un cuore. La gente di Longarone e anche non di Longarone è molto devota a questa Madonna che è stata madre di Longarone.
0: E della vecchia chiesa abbiamo anche un Cristo.
2: Anche il Cristo senza mani e senza gambe, anche quello non è stato restaurato. Ricordo l'anno scorso ho trovato qui in chiesa una giovane mamma in lacrime davanti a questo Cristo e gli ho chiesto: ma cosa c'è, come sta? Dice: finalmente ho capito, io ho una figlia disabile, è nata senza gambe e adesso la porterò qui questa bambina per vedere che Gesù è come lei e può aiutarla ad andare avanti.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: Il messaggio è quello della speranza. Abbiamo visto i nostri vecchi come hanno saputo rialzarsi, ricostruire le cose. Abbiamo visto quanta solidarietà c'è stata nel momento della tragedia, nel momento delle lacrime. Abbiamo scatoloni di lettere che sono state spedite al parroco di quel tempo, al primo parroco dopo il disastro, piene di solidarietà, di amicizia, di simpatia e anche di offerta d'aiuto. Andiamo avanti come ci hanno insegnato loro e impariamo a essere solidali con chi ancora oggi è vittima di tante tragedie e spesso anche a causa dell'egoismo dell'uomo.
0: E a Longarone anche l'itinerario del gusto merita interesse. Lo percorriamo con la signora Luisa Cappellari. Allora, innanzitutto iniziamo nel dire dove ci troviamo.
3: Allora, ci troviamo a Soffranco, che è una frazione di Longarone. E siamo solo in 66 abitanti, quindi siamo veramente una piccola frazione, però una chicca del comune di Longarone.
0: Con dei monti meravigliosi.
3: Meravigliosi, una valle del Grisol che è bellissima, incontaminata, da visitare.
0: E questo
3: stupenda.
0: È un ristorante particolare.
3: Questo non è un home restaurant, quindi voi in questo momento siete a casa mia, nella mia taverna, dove io faccio dei piatti tipici qui del posto, quindi su prenotazione si può prenotare e si viene a mangiare le cose locali.
0: E qui offrite anche da dormire poi, no?
3: Sì, sopra abbiamo una casa vacanze con 6 posti letto dove ospitiamo anche molti stranieri che vengono a visitare tutte le nostre Dolomiti.
0: Allora iniziamo a percorrere questo itinerario.
3: Beh, diciamo che noi abbiamo in questo territorio prodotti poveri, quindi possiamo iniziare con i gnocchi di zucca, perché naturalmente nell'orto abbiamo la zucca, la minestra di fagioli e poi abbiamo la selvaggina, abbiamo le tagliatelle di cervo, quindi tutte cose diciamo proprio locali qui nostre. Poi naturalmente abbiamo i funghi. Questa invece è la broda, praticamente è la polenta, una carne essiccata che una volta i nostri anziani usavano portavano tanto quando andavano nei boschi a fare la legna, così, che stavano via magari anche un giorno intero, se la portavano con loro perché la rosicchiavano. È una cosa che si stagiona facendo il fuoco sul caminetto, si appendono e si lasciano essiccare. Noi la consumiamo con la broda, che praticamente è a pezzetti e viene cucinata sulla polenta liquida. Mentre qui abbiamo la polenta sempre, perché quella è sui nostri piatti, non manca mai. C'è il pastin, che è come l'interno di una salsiccia, diciamo. E lo schiz è il formaggio freschissimo che viene scottato in padella. C'è chi lo fa anche con la panna, ma qui diciamo lo usano più solo scottato sulla padella.
0: E poi abbiamo la patata, che è eccezionale.
3: Gli orti, tutti gli orti danno patate, fagioli, zucche, quindi sì, qui la cena è tante volte è la patata lessa con formaggio, puoi metterci anche il radicchio. Comunque la patata lessa è la cena, diciamo, per antonomasia. Ci sono formaggi caprini, ci sono formaggi di mucca, la ricotta affumicata, che quella è quella che ad esempio grattugiamo sopra i gnocchi di zucca, piuttosto che la ricottina di capra. Nel comune di Longarone viene fatta quella ricottina lì.
0: E poi salumi anche.
3: Beh, i salumi qui, diciamo, li fanno ancora fatti in casa.
0: E spesso poi c'è da dire che i formaggi li accompagnate anche con la marmellata.
3: Con le marmellate fatte in casa, piuttosto che il miele, quello proprio della Val del Griso, il nostro, che viene fatto proprio qui nella nostra valle. Possiamo accompagnare anche benissimo anche i formaggi, sì, con il miele.
0: E non possono mancare i dolci.
3: Farina, uovo, così non mancavano mai nelle case, e quindi impastavano su, sono le frittelle di mele, perché mele più o meno le avevamo tutti in casa, piuttosto che i crostoli, che noi sono dolci che usiamo tutto l'anno, perché ad esempio in un matrimonio si fanno sempre i crostoli qui come tradizione.
0: Con Sonia Bortoluzzi andiamo a visitare il Museo Longarone Vajont, attimi di storia.
4: Esattamente, sì, siamo all'interno del Museo Longarone Vajont, attimi di storia, che appunto non è il museo che racconta esclusivamente l'evento Vajont. È un museo, un piccolo scrigno della nostra storia, della storia di questa cittadina. Tant'è che nella parte iniziale del museo, appunto, abbiamo la Longarone che c'era prima, la Longarone che molti di noi non hanno mai visto, la Longarone che è rappresentata da queste fotografie, o meglio, da questi scatti che sono in realtà delle cartoline illustrate, perché, come sapete, assieme a 1910 vittime, noi abbiamo perso anche tutte le nostre abitazioni, tutto il contenuto delle nostre abitazioni e tutto il nostro passato. Quindi era importante, veramente importante per la comunità ripartire da quella che era la nostra storia e quindi da ciò che avevamo prima.
0: Poi abbiamo anche nell'architettura le 1910 vittime.
4: E gli spazi di questo museo sono sagomati da 1910 lamelle. Rappresentano sì nel numero le vittime e rappresentano in realtà due elementi fondamentali di questa vicenda. Una cosa tangibile, quindi il grande piegamento e la contorsione dei binari della ferrovia che attraversavano e attraversano oggi Longarone, e quindi la grande forza dell'acqua. Rappresentano anche però qualcosa di più sentimentale, rappresentano quindi l'anima contorta delle persone che se ne sono andate quella notte.
0: Andando avanti, poi abbiamo uno spazio che rappresenta la costruzione della diga.
4: Esattamente, sì, perché questo museo è un percorso storico, così è stato allestito, per cui dopo la parte che ci racconta la Longarone di prima iniziamo nella nostra linea del tempo a raccontare appunto attraverso immagini la costruzione, la pianificazione, la progettazione della diga del Vajont, che all'epoca, lo sapete, era la diga a doppio arco più alta del mondo.
0: A questo punto entriamo nel tunnel.
4: Esattamente, sì. Il grande passaggio non è solo un passaggio del calendario dal 9 al 10 di ottobre. Per i longaronesi questa data è il cosiddetto anno zero. È stato un anno, un giorno importantissimo, per cui attraverso un tunnel che volutamente è buio, volutamente c'è un rumore d'acqua, passiamo in modo simbolico e metaforico dal 9 ottobre al 10 ottobre del 1963.
0: Che cos'è Longarone per lei?
4: Per me Longarone è una grande forza, è una grande rinascita, lo vedo ogni giorno venendo a lavorare qui, io non abito qui, questo mi rappresenta tantissimo.
0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Longarone con Anna Olivier, che è il consigliere delegato alla cultura. Abbiamo fatto vedere tante cose di Longarone, ma Longarone è anche un comune che ha varie manifestazioni nel corso dell'anno.
5: Sì, assolutamente. Diciamo che per citare le principali, nel mese di giugno, un mese molto ricco, abbiamo l'infiorata di Igne, poi abbiamo la festa del gelato, siamo la città del gelato e non poteva mancare la festa del gelato, che si svolge sempre a giugno ed è organizzata dalla Proloco locale. Poi sempre nel mese di giugno abbiamo Artigianarte, che si svolge nel nostro centro storico, quindi Castellavazzo. L'associazione Le Bactes promuove questa fiera dell'artigianato. Poi abbiamo le sagre paesane, che sono insomma protagoniste di tutta l'estate. Con le nostre 14 frazioni ne abbiamo diverse nell'arco di tutta l'estate, e a settembre, in particolare l'ultima domenica del mese, ci sono i percorsi della memoria, che è una pedonata non competitiva sui luoghi della memoria. Solo in quell'occasione le gallerie che portano alla diga vengono aperte, sono di proprietà dell'Enel, quindi le persone hanno la possibilità di camminare in questi luoghi molto suggestivi, molto importanti per la nostra storia, e di rendersi conto proprio da vicino di quella che è la diga e di quello che è successo qui.
0: Poi ne parlavamo anche con il sindaco, uno degli appuntamenti più importanti è il 9 ottobre.
5: Assolutamente, il 9 ottobre è il giorno dell'anniversario, è un giorno in cui ci sono tante manifestazioni, è un giorno in cui tra l'altro dall'anno scorso abbiamo scelto di tenere le nostre scuole aperte, proprio come simbolo di giornata dedicata alla memoria, perché la memoria del nostro disastro è una memoria che parla anche oggi e che presenta delle dinamiche che continuano a succedere.
0: Parlavamo di Castellavazzo, che è il paese degli scalpellini, e lì abbiamo proprio un museo sugli scalpellini.
5: A Castellavazzo c'è il Museo della Pietra degli Scalpellini, è un museo piccolo ma strutturato veramente bene, è proprio una chicca. È un museo che ci parla della storia. Longarone, chiaramente prima del disastro, poi quello dello spartiacque, ha avuto una storia molto importante. In particolare a Castellavazzo c'erano delle cave di estrazione della pietra di Castellavazzo, che è una pietra rossa che viene tuttora utilizzata, abbiamo ancora una cava attiva, e c'è questo museo che ci racconta appunto dell'estrazione, della lavorazione, della trasformazione della pietra. Oggi abbiamo ancora fortunatamente due scalpellini che stanno cercando di tramandare questa importante tradizione, questa importante lavorazione artigianale. C'è anche all'interno del museo un'expo archeologica che presenta i resti che sono stati trovati sul territorio di epoca romana piuttosto che alto medievale. Importanti, abbiamo la stella neroniana, abbiamo due lastroni di pietra di Castellavazzo con un fossile di uno squalo della preistoria, è uno dei due trovati al nord Italia, l'altro è conservato a Pavia e uno è nel nostro museo, quindi insomma un territorio ricco anche di ritrovamenti storici.
0: E scendendo poi abbiamo un'altra frazione con un altro bel museo.
5: Passando dall'altra parte del Piave abbiamo il Museo degli Zattieri, che è gestito dall'associazione La Famiglia dei Satere Menadas della Piave, e appunto è il museo, pensate, il più grande e meglio organizzato d'Europa, che ci parla della storia degli zattieri. Gli zattieri erano questi uomini della frazione di Codissago che portavano il legname del Cadore a Venezia, quindi costruivano queste zattere che erano di varie tipologie, di dimensioni diverse a seconda della funzione anche che avevano, trasporto di legname oppure trasporto di persone, di merci, eccetera, e fluitavano lungo il Piave fino a Venezia. A Venezia questi tronchi venivano utilizzati, quelli molto lunghi della foresta di Somadida, alti fino a 35 metri, per gli alberi delle galee, insomma delle navi, e i pali venivano utilizzati anche per le palafitte di Venezia, quindi insomma anche quella un'arte, una tradizione molto importante. Questa associazione che si prende cura del museo è rinata dopo il disastro perché è stata trovata una foto dei primi 8 codisseri, così si dice, che stavano in piedi su una zattera che avevano creato prima del disastro un'associazione di zattieri, e quindi da lì è partita, è rinata questa associazione. E poi insomma noi abbiamo un forte legame chiaramente con Venezia. L'anno scorso gli zattieri, con una zattera che è stata portata a Venezia, hanno aperto la regata storica di Venezia.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti: ma che cos'è Longarone per lei?
5: Per me Longarone è sicuramente il luogo dove sono nata e quindi sono le mie radici. Mi sono allontanata per tanti anni, per studio, per lavoro, e poi ho scelto di tornare. E ci sto bene, perché secondo me Longarone è qualità della vita, perché l'avere così tanti servizi a disposizione, il non impiegare troppo tempo per spostarmi da un posto all'altro, da un servizio all'altro, per me è qualità della vita.
0: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
5: Longarone di passaggio, ma siamo ben lieti di accogliere chiunque voglia conoscere la nostra storia, e saremo lieti di farlo sempre con un sorriso.
0: Grazie ad Anna Rivière, quindi Longarone vi aspetta con tutta la sua storia.
6: Borghi d'Italia.

0: venerdì 9 ottobre. Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa nelle università pontificie, siede il mondo, incontratevi, ascoltatevi. Nuovi tentativi diplomatici per la pace in Ucraina, domani l'incontro negli USA di inviati statunitensi e ucraini. Mosca intensifica i raid, colpiti civili. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica, lo annuncia il segretario alla difesa Hegseth. Trovati all'ascolto da Marco Guerra. Papa Leone ha inaugurato ieri sera nella Basilica di San Pietro l'anno accademico delle università pontificie. Ha invitato a non chiudersi poiché ambizioni e rivalità lasciano inariditi e tristi, e a fare tesoro delle amicizie con studenti da ogni parte del mondo. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
1: L'intelligenza, quindi, deve fare memoria, non semplicemente accostando dati, come un algoritmo fa ormai più rapidamente di noi, ma ricordando le esperienze vissute, con le risonanze che solo l'animo umano può provare.
2: Nell'omelia della messa che ha presieduto nella Basilica di San Pietro in occasione dell'apertura dell'anno accademico delle università pontificie, Leone XIV indica in questo modo agli studenti la predisposizione giusta affinché la stagione incipiente sia più di una semplice ripresa delle attività di studio e di ricerca. Il Papa invita a guardarsi dal narcisismo,
1: la routine, le ambizioni, le rivalità e altri fattori negativi possono col tempo distrarre attenzione ed energia, lasciando inariditi e fiacchi, litigiosi e tristi.
2: Incoraggia infine a fare tesoro dell'arricchimento umano e culturale rappresentato dagli studenti di altri paesi.
1: Non limitatevi a sedervi accanto, incontratevi, parlatevi, ascoltatevi, raccontatevi le vostre esperienze di chiesa.
0: Passiamo alla cronaca internazionale. Il conflitto in Ucraina segna una drammatica escalation, con la Russia che intensifica i raid colpendo i civili con stragi quotidiane. Installo la diplomazia che domani tenta un rilancio a Miami, atteso l'incontro tra inviati statunitensi e ucraini. Paola Simonetti.
3: La ferita inferta ieri dalla Russia su Kramatorsk con il colpo ai due bus di linea con 33 vittime si è allargata con un nuovo raid nel centro della città, uccidendo altre due persone. Una spietata sequenza di attacchi che traccia una preoccupante escalation nel conflitto, oggi segnato da nuovi raid anche su Kiev, prese di mira infrastrutture energetiche con conseguenti vasti blackout. E mentre ieri il segretario di Stato americano Rubio ha paventato l'allargamento della guerra a paesi limitrofi denunciando uno stallo nella diplomazia, domani si tenteranno nuovi passi per ricucire le sfilacciate trattative del passato. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, incontreranno a Miami, secondo quanto riferito dalla testata Axios, i rappresentanti di Kiev per discutere di nuove proposte di tregua che i negoziatori americani hanno iniziato a mettere a punto con russi e ucraini durante la loro recente visita nella regione. L'Ucraina, da parte sua, dice di valutare tutte le opzioni per un cessate il fuoco settoriale con la Russia, anche se nulla, sottolinea il leader ucraino Zelensky, è al momento concretamente praticabile.
0: Il Pentagono starebbe elaborando un nuovo piano di attacco contro l'Iran, nonostante le rassicurazioni espresse da Trump ieri sul fatto che Stati Uniti non attaccheranno di nuovo la Repubblica Islamica prima del voto di midterm. Lo riporta il New York Times, citando funzionari anonimi dell'amministrazione USA. Intanto resta altissima la tensione nella penisola araba. Gli Houthi dello Yemen rivendicano nuovi attacchi all'aeroporto di Riyadh e a una base aerea saudita. A loro volta denunciano 59 attacchi dell'aviazione saudita sullo Yemen che hanno causato morti anche tra donne e bambini. ActionAid ha pubblicato un report incentrato sull'esternalizzazione delle frontiere, ovvero il maggiore controllo delle stesse nel tentativo di ridurre le migrazioni. Andrea De Angelis ha intervistato Roberto Sensi, ricercatore di ActionAid.
4: La migrazione è una questione prettamente puramente politica, di equilibri politici e di interessi politici. È parte dei processi di sviluppo di tutti i paesi, anche della nostra storia.
5: Questa idea di controllo quanto ha a che fare con l'idea di cooperazione?
4: E questo è il problema. Noi abbiamo analizzato come l'Unione Europea e l'Italia hanno speso i soldi per questa strategia, che di fatto è una strategia che ha l'obiettivo di non far arrivare i migranti in Europa, di fermarli prima, quindi rafforzando le capacità di controllo e di respingimento di quelli che sono i paesi o di transito, dove i migranti transitano verso l'Europa, o di origine. Il paradosso, la contraddizione, la criticità che abbiamo rilevato è che buona parte dei finanziamenti impiegati proprio in queste politiche, in questi programmi, poi viene classificata come cooperazione allo sviluppo.
0: Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hegseth ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood nel 2009, Idal Hassan, in cui rimasero uccise 13 persone, sarà trasmessa in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano. In Italia la riforma della legge elettorale è stata approvata. Alla Camera il centrodestra ha approvato il testo con 227 sì e ha superato la prova del voto segreto, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capi lista bloccati e poi le preferenze. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, afferma la premier Meloni, protestano le opposizioni e preparano ricorsi alla Corte Costituzionale. Confronto poi sulla data del voto, il sottosegretario Fazzolari indica giugno, ma Tajani dice che Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura a settembre. E l'Italia incassa dall'UE il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta ancora il no della Commissione sulla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola di salvaguardia ora passa al Consiglio, che aveva un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Andiamo alla cultura. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla poetessa canadese Anne Carson, premiata dall'Accademia di Svezia per la sua opera audace e creativa che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Il servizio di Fabio Colagrande.
6: Tra i versi di Saffo e le inquietudini del presente, Anne Carson ha costruito un universo poetico inconfondibile. Nata a Toronto nel 1950, classicista e traduttrice, la nuova Nobel Carson ha costruito un universo poetico inconfondibile. Nata a Toronto nel 1950, classicista e traduttrice,

0: 19ª donna insignita del Nobel letterario a fronte di 104 uomini e riceve il premio a 100 anni da Grazia Deledda, unica italiana a conquistarlo. La sua opera ci ricorda che la tradizione non è una voce spenta, ma una sorgente viva, capace di interrogare ancora il nostro tempo.
1: Da qualche settimana è tornata a risplendere la cupola della Cappella Clementina nella Basilica di San Pietro dopo la campagna di restauro condotta dallo studio del Mosaico Vaticano. Il cantiere ha favorito il recupero della bellezza originaria di mosaici e stucchi, consentendo di giungere a nuove ipotesi di studio documentate in un video da oggi online su Vatican News, il servizio di Paolo Ondarza.
2: Oro, blu, smalti e tessere grandi appena pochi millimetri. È la ricchezza della cupola della Cappella Clementina, restaurata dallo studio del Mosaico Vaticano su una superficie di oltre 370 metri quadri. Il cantiere ha permesso di osservare da vicino dettagli normalmente invisibili e di formulare nuove ipotesi di studio.
3: Alcune parti della decorazione sono state realizzate con delle tessere molto piccole.
2: Secondo il responsabile dello studio del Mosaico Vaticano, Paolo Di Buono, alcune figure potrebbero essere state realizzate in laboratorio e poi applicate sulla cupola.
3: E sarebbe sicuramente, per quello che riguarda San Pietro, una novità assoluta.
2: Il restauro su stucchi e mosaici secenteschi commissionati da Papa Clemente VIII e testimonianza dell'epoca della Controriforma ha restituito brillantezza alle dorature e ha permesso una mappatura digitale dell'intera superficie.

0: che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, la chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, relativa al convegno del 21 giugno scorso, nel seminario di Pordenone, e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna

0: In preghiera con Maria, la madre di Gesù, dall'omonimo libro di Jean Lafrance, pubblicato dall'editore Gribaudi. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Sesto incontro. Il silenzio di Maria.
1: Maria tace per ascoltare la parola di Dio che le parla nelle scritture, o per ascoltare le persone che vengono a lei. Gabriele, Elisabetta, i pastori, Simeone, Anna. Ella ascolta anche gli avvenimenti che accadono per scoprirne il senso. Un filo d'oro lega tutti gli istanti della sua vita che si completa nel mistero della volontà di Dio, secondo quanto nella sua benevolenza aveva in lui prestabilito per realizzarlo.
2: Ella non si interpone mai tra se stessa e Dio o la realtà dei suoi fantasmi immaginari. Ella è disarmata per accogliere l'altro e gli altri quali vengono a lei. Ella fa tacere tutti i suoi circuiti per essere totale attenzione al mistero di Dio. Poco a poco, senza sapere dove questo la doveva condurre, ella si è abituata a vivere in silenzio, fino al giorno in cui Dio l'ha posta in un silenzio ancora più profondo, prima di inviarle l'angelo che le porterà il messaggio dell'incarnazione.
1: Maria ha così profondamente ascoltato le parole di Dio da poter un giorno concepire il Verbo stesso di Dio. Il silenzio aveva talmente scavato il suo corpo, il suo cuore, il suo spirito e tutto il suo essere, che ella era diventata pura capacità per dare un corpo alla parola di Dio. Per questo ella non ha detto che una sola parola: sì, sia fatto secondo la tua parola. Nel suo fiat e attraverso questo, in un atto congiunto a quello di Dio, Maria ha concepito un bambino che è la parola sostanziale del Padre e l'espressione totale del suo essere donna. Nel silenzio della Trinità, dell'intera creazione e dell'umanità, che si è come concentrato in lei, Maria è diventata la madre del Verbo eterno.
2: Quando ha ricevuto la parola di Dio nel suo seno, Maria ha conosciuto un altro silenzio, un silenzio di attenzione al mistero che si realizzava in lei. Si può realmente dire che ella ha dato corpo alla parola di Dio, e il Padre intesse nel suo seno la sola offerta accettabile, colui che un giorno diventerà l'unico intercessore davanti al Padre. La preghiera fatta uomo cresce in Maria, tempio di Dio e vera casa di preghiera. Nell'Epistola agli Ebrei ascoltiamo il Figlio di Dio, il Cristo, dire a suo Padre: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato». Questo corpo è attraverso Maria che il Padre lo ha preparato. Mentre Maria rimaneva silenziosa davanti al mistero del Figlio che prendeva corpo da lei, il Padre anche taceva. È il silenzio dell'intera Trinità che si riflette in Maria, come l'ombra dell'Altissimo riposa su di lei prima che ella concepisca il Figlio che porta la salvezza del mondo.
1: Tutti coloro che sono chiamati a diventare casa di preghiera, consacrando la loro vita all'intercessione, devono amare la contemplazione di questo silenzio di Maria, attenta alla nascita del Verbo in lei. Per il loro battesimo essi sono divenuti templi dello Spirito e dimore della Trinità. La preghiera abita in loro, a loro insaputa. Maria insegnerà loro come tessere vincoli d'amore filiale col Padre, di ascolto attento del Verbo e di consacrazione totale all'azione dello Spirito. Il suo silenzio l'ha disposta ad accogliere in sé questa preghiera dei tre.
2: Come vivere concretamente questo atteggiamento di silenzio della Vergine nella preghiera? Riprendendo ciò che abbiamo detto sulla parola che si pone relativa al silenzio, diciamo che anche in noi la meditazione della parola di Dio deve rinviarci al di là della parola stessa. Ogni volta che prendiamo contatto con la parola di Dio, dobbiamo conviverci che queste parole di Dio ci rimandano a una zona di silenzio misteriosa e nascosta in cui risuona la vera parola, il Verbo, che non si esaurisce in nessuna parola umana. Quando i padri commentavano la parola di Dio, continuamente affermavano che il meglio di ciò che essi riuscivano a dire stava in ciò che essi non dicevano e non potevano dire, perché Dio è inconoscibile e indicibile. Ecco perché essi dicevano cose interessanti su Dio.
1: Questo discorso è importante per quelli che praticano la preghiera di Gesù o la preghiera del Rosario, perché il rischio è di cadere in ciò che il Cristo denuncia quando dice: pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Tutti gli uomini di spirito hanno messo in guardia i loro discepoli nei confronti di una preghiera meccanica che non ha scopo in sé, ma è soltanto un mezzo semplice e pratico per condurre nel silenzio della preghiera del cuore. Quando questa preghiera dello spirito irrompe nel cuore, bisogna entrare nel silenzio. Tra la parola e il silenzio esiste lo stesso rapporto che c'è tra il Verbo e lo Spirito Santo.
3: Pregare non è parlare a Dio, è ascoltare Dio che mi parla. Pregare non è chiedere a Dio, ma ricevere ciò che Egli vuole donarmi. Pregare non è essere esaudito da Dio, ma esaudire Dio che mi prega. Pregare non è chiedere perdono a Dio, ma aprirmi a ciò che Egli mi propone. Pregare non è offrirmi a Dio, è accoglierlo nell'offerta che mi fa di sé. Pregare è morire e resuscitare.

0: Alla Natività Maria contempla il Verbo che per noi si è ridotto a non poter dir nulla. Ai piedi della croce ella guarda con amore il Verbo che ha accettato d'essere ridotto al silenzio dagli uomini. Tra questi due silenzi ci saranno le parole della vita pubblica di Gesù, ma queste ci orientano e ci conducono alla contemplazione di Gesù in croce. Questa è la ragione per cui bisogna ascoltare il silenzio di Gesù bambino e il silenzio di Gesù crocifisso. Dio è discreto e la follia del suo amore, che vuol far comprendere agli uomini, non può dirsi. Così si esprime l'autore della lettera agli Ebrei.
1: Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo.
0: Dio, si potrebbe dire, ha cercato le sue parole per dire l'inesprimibile e quindi l'ha espresso nel silenzio di Gesù infante e di Gesù crocifisso. Santa Brigida di Svezia diceva: se i predicatori sapessero che cosa è l'amore di Dio, essi tacerebbero e non potrebbero più parlarne.
2: I silenzi di Cristo sono più eloquenti delle sue parole, ma noi abbiamo bisogno delle sue parole per arrivare al silenzio. Maria meditava queste parole nel suo cuore per divenire la prima adoratrice di Gesù bambino. L'angelo le aveva parlato all'Annunciazione e anche le avevano parlato gli angeli nella notte di Natale, ma era per orientarla verso il silenzio di Gesù a Natale o al Calvario, dove la culla diventa un sepolcro. Anche Gesù risorto, notiamolo, parla pochissimo. Egli si mostra come in una teofania. Il paradosso dell'incarnazione è che il Verbo di Dio si è fatto silenzio. La follia di Dio che si lascia crocifiggere è già presente nella follia di Dio che si incarna.
0: Per capire queste cose, difficili da esprimere in linguaggio umano, bisogna passare attraverso la Vergine che concepisce nel silenzio l'autore della vita, che si è fatto bambino per diventare il Verbo crocifisso. È il mistero di Dio povero e inerme di fronte alla durezza del cuore dell'uomo. Questa è la ragione per cui Gesù ha voluto presentarsi a noi nell'impotenza inerme di un bambino. Maria deve avvolgerci nel silenzio della sua preghiera per insegnarci come ci si lascia toccare dallo spettacolo di suo figlio in croce. Finché il nostro cuore non sarà stato toccato e sconvolto, non ci sarà nulla di fatto. Con dolcezza Maria deve avvilupparci nel silenzio della sua preghiera per condurci alla vera conversione del cuore.

In preghiera con Maria, la madre di Gesù, dall'omonimo libro di Jean Lafrance, pubblicato dall'editore Gribaudi. Sesto incontro, il silenzio di Maria. Con Franca Salerno e Stefano Mondini hanno collaborato al microfono Gianni Bersanetti e Fabio Mancini. Tecnico del suono Gustavo Messina. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonte.

messaggio della regina della pace tramite la veggente Maria Pavlovich del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

Amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola, l'interprete cantante e la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa, nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

Soave, di Fratello Sole, Sorella Luna. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata. Spero che abbiate passato una notte serena, che qualcuno magari come me abbia sognato quel piccolo nido con i tre uccellini, con la loro mamma appollaiata sopra di loro per sostenere la bufera di pioggia e di grandine e per salvare i suoi piccoli. In realtà questa notte io mi sono sentito così, un piccolo uccellino sotto l'ala potente di Dio che mi proteggeva e che mi dava la sicurezza del suo infinito amore. Così vogliamo anche iniziare questa nostra giornata. Dio ci protegge sempre, giorno e notte. Noi siamo i suoi piccoli figli deboli, fragili, esposti continuamente a tantissime bufere interiori, ma sempre Lui ci salva e ci libera. L'importante è che abbiamo fiducia, che ci affidiamo a Lui, che confidiamo nella sua infinita bontà e fedeltà. Anche se talvolta noi non siamo così delicati, pronti, attenti ad accogliere le sue tenerezze paterne. Vi affido alla bontà, alla provvidenza di Dio. Affidiamoci tutti insieme, così nello spirito di Francesco, per capire sempre meglio la bontà del nostro Padre.

0: Ascoltiamo come pensiero del buongiorno la catechesi tenuta da Don Angelo in occasione della giornata di preghiera giovedì 8 ottobre 1987 sull'enciclica papale Redemptoris Mater nei suoi ultimi capitoli.
1: È l'ultimo numero dell'enciclica, il 52, dice che nelle parole di questa antifona liturgica è espressa anche la verità della grande svolta che è determinata per l'uomo dal mistero dell'incarnazione. È una svolta che appartiene a tutta la sua storia, da quell'inizio che ci è rivelato nei primi capitoli della Genesi fino al termine ultimo, nella prospettiva della fine del mondo, di cui Gesù non ci ha rivelato né il giorno né l'ora. È una svolta incessante e continua tra il cadere e il risollevarsi, tra l'uomo del peccato e l'uomo della grazia e della giustizia. La liturgia, specie nell'Avvento, si colloca al punto nevralgico di questa svolta e ne tocca l'incessante oggi e ora, mentre esclama: soccorri il tuo popolo che cade, ma pur sempre anela a risorgere. Con questo ultimo insegnamento il Papa ci porta anche a una concretezza, a prendere in mano in maniera molto esistenziale la nostra realtà umana. È una realtà di caduta, di debolezza, di fragilità e nello stesso tempo di desiderio intenso a risorgere. Per dire che tutta quest'opera, che deve portare il massimo stupore nella realizzazione di ciò che Dio vuole compiere in noi, di ciò che Gesù Cristo vuole compiere in noi, da parte nostra non comporta nessun impegno, cioè non è opera nostra, è opera di Dio. A noi spetta solo accettare questa nostra realtà di combattimento, di caduta, di debolezza e di desiderio intenso a risorgere. E allora qui si inserisce tutta la infanzia spirituale di Santa Teresina del Bambino Gesù, di quel bambinetto che sono io, che sei tu, che ha davanti a sé un'altissima scala e lui è giù in fondo e ha le gambe piccole piccole e lui cerca di salire su questa scala ma non riesce a farne pure il primo gradino, perché già il gradino è molto più alto e più lungo della sua gamba. Però il bambino non si dà pace, non si rassegna a cedere al tentativo di salire. La scala è lunghissima, ma si accontenterebbe di fare un gradino soltanto. È lì che quasi esaurisce tutta la sua energia per tentare di fare un scalino e non fa neanche quello, non ci arriva. Prende solo il piedino, poi rotola giù. Tenta ancora, non ce la fa. Si arrampica e non riesce. Magari così per tutta la vita. E su in alto c'è Gesù che ride, che è soddisfatto di vedere questo bambinetto, che fa tutto quello che può. Tutto quello che può. Alzare la gambetta e far ruzzoloni. Continuamente. E il Signore è soddisfatto perché vede che quel bambino non si mette a piangere, non fa le bizze, non si ribella, non mormora, non si arrabbia e insiste. E il Signore si compiace di questa perseveranza. E quando si realizza il tempo di Dio, secondo il suo progetto, allora Gesù scende e raccoglie quel bambino, se lo stringe al petto e lo porta in cima alla scala. della santità e si realizza l'opera in un attimo. E qui vengono veramente a crollare tutte le nostre frette, le nostre inquietudini, le nostre agitazioni. Ecco, il Signore io credo proprio che voglia ridurci a questa impotenza, accettata però, non ribelle, non malcontento. Soccorri il tuo popolo che cade, ma pur sempre anela a risorgere. È bellissimo. È una svolta incessante questa della mia vita, tra il cadere e il rialzarmi, tra l'uomo del peccato e l'uomo della grazia e della giustizia. Queste parole si riferiscono ad ogni uomo, alle comunità, alle nazioni e ai popoli, alle generazioni e alle epoche della storia umana, alla nostra epoca, a questi anni del millennio che volge al termine. Soccorri, sì, soccorri il tuo popolo che cade. E qui nasce una grande speranza, perché Dio non lascerà andare a male la sua creazione. È una creazione che si è stupita quando lui è venuto giù. Immaginiamo se lui la lascerà andare a male questa creazione, che l'ha accolto con grande suo stupore, lo stupore della creazione. Dio non lo potrà mai dimenticare nel momento in cui si è fatto uomo nel seno della Vergine. Il creato ha subito questo brivido, però anche Gesù ha avuto il suo brivido per aver raccolto questo omaggio di questo stupore di tutto il creato. E quindi Dio non lascia andare a male la creazione, la purifica evidentemente, ed è per questo che ha piantato la sua croce su questo creato e ha irrorato il creato con il suo sangue, per dire che questa sarà la storia fino alla fine del mondo, che dopo il sangue di Gesù ci sarà anche il sangue di tutti quelli che credono in lui, che sono le sue membra, che continuerà a scorrere perché il mondo sia salvo e perché il mondo sia preparato all'ultimo stupore, a quello della resurrezione finale, quando suoneranno le quattro trombe e tutti i morti risorgeranno. Allora lo stupore sarà eterno, sarà fissato per sempre, uno stupore che sarà la beatitudine di tutta l'umanità redenta e risorta in Cristo e immersa in Dio, divinizzata. Pensiamo con tristezza immensa a coloro che saranno esclusi da questo stupore eterno perché si sono dannati. E la Vergine Maria in questo mese ci richiama appunto alla preghiera da Fatima, perché molte anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi, si sacrifichi per loro. Ci sentiamo quindi coinvolti in una grande responsabilità verso i nostri fratelli, non tanto per dar loro da mangiare in maniera fisica, anche quello, ma è troppo poco, ma per poter offrire il pane della preghiera, del sacrificio, della nostra offerta, perché siano salvi, perché siano tutti coinvolti in questo ultimo estremo stupore di tutto il creato che si vedrà coinvolto nella risurrezione, poiché non soltanto risorgerà l'uomo, ma risorgerà tutta la creazione anche inanimata. Tutte le creature soffrono le doglie del parto in attesa della liberazione definitiva, perché si inauguri il cielo nuovo e la terra nuova. Tutto sarà reintegrato e sarà il trionfo dell'opera di Dio della redenzione. È tutto per mezzo di Maria. In lei tutto è stato contenuto. Tutto questo è stato contenuto in lei. Tutto è passato per mezzo di lei. Una visione meravigliosa questa, già che ci fa un po' pregustare il paradiso. Mi sento di ringraziare tanto il Signore in questo momento anche per voi, e io spero che siate coinvolti. È un momento di grazia, perché veramente il Signore sta passando con potenza, ci sta liberando completamente da noi stessi e ci sta mostrando una realtà che ci sbalordisce. Soccorri il tuo popolo che cade, soccorri questo mondo che cade. Questa è l'invocazione rivolta a Maria, alma madre del Redentore. È l'invocazione rivolta a Cristo, che per mezzo di Maria è entrato nella storia dell'umanità. Di anno in anno l'antifona si innalza a Maria rievocando il momento in cui si è compiuta questa essenziale svolta storica che perdura irreversibilmente, la svolta tra il cadere e il risorgere. Se non ci fosse stato Gesù Cristo, se non ci fosse stato il consenso della Vergine Maria, l'umanità e tutti noi avremmo conosciuto soltanto un senso unico, il cadere, e quindi il perderci. Ma per fortuna c'è stato questo stupore di tutto il creato, questo impatto di Dio nel seno della Vergine, e allora ecco che è avvenuta una svolta, che questo irreversibile cadere per causa del peccato è diventato risorgere. Dio ha cambiato ciò che era irreversibile a causa del peccato, perché nessuno di noi avrebbe potuto cambiare questo senso unico del peccato, nessuno di noi si sarebbe salvato. Dio è intervenuto gratuitamente, con potenza, e la Vergine Maria ha accolto, senza capire, accettando. E così si è realizzata questa svolta straordinaria, del cadere e del risorgere. Quindi ogni volta che noi cadiamo, sempre immediatamente si prospetta davanti a noi la mano di Dio che ci fa risorgere. Perciò ecco il nostro inganno, quando diamo molto peso al cadere e non ci preoccupiamo del risorgere, oppure ci rattristiamo subito perché siamo caduti, perché il nostro orgoglio è stato ferito, e non ci preoccupiamo invece di pensare che possiamo risorgere subito e quindi ritornare ancora nella vita nuova che ci viene regalata continuamente. L'umanità ha fatto mirabili scoperte e ha raggiunto risultati portentosi nel campo della scienza e della tecnica. Ha compiuto grandi opere sulla via del progresso e della civiltà, e nei tempi recenti si direbbe che è riuscita ad accelerare il corso della storia. Ma la svolta fondamentale, la svolta che si può dire originale, accompagna sempre il cammino dell'uomo e attraverso le diverse vicende storiche accompagna tutti e ciascuno. È una costante meravigliosa questa. L'uomo può progredire, il mondo può diventare tecnicamente diverso, però resta una costante, il suo cadere e il suo risorgere. È un risorgere che non può realizzare se non in Gesù Cristo. Non lo può cercare in nessun'altra cosa. Nessuno lo può far risorgere se non Gesù Cristo. E purtroppo vediamo che oggi l'uomo e il mondo si è perso perché crede di affidare la propria resurrezione nelle proprie forze, nella propria tecnica, nel proprio progresso. Ed è questa la bestemmia oggi che sta perdendo l'uomo e il mondo. Ecco perché Dio interverrà e lo purificherà, questo uomo, questo mondo idolatrico che si è creato il proprio Dio nel progresso, nella tecnica, e lo riporterà alle basi della Torre di Babele, dove comincerà a riscoprire se stesso, la propria incapacità di dialogare, di capire e di affidarsi totalmente a Dio. È la svolta tra il cadere e il risorgere, tra la morte e la vita. Essa è anche una incessante sfida alle coscienze umane, una sfida a tutta la coscienza storica dell'uomo, la sfida a seguire la via del non cadere nei modi sempre antichi e sempre nuovi, e del risorgere se è caduto. Perciò la nostra preoccupazione più grande, ecco, in questo momento è quella di non cadere. Signore, vogliamo aggrapparci a te per non cadere, per veder di ridurre se possibile le nostre cadute, o perlomeno che non siano cadute rovinose, in modo che il risorgere resti una costante per noi, da vivere in questa realtà di risorti, per poter essere sempre nello stupore, nella visione di quest'opera grandiosa di Dio che si realizza in noi e nel mondo. Mentre con tutta l'umanità si avvicina al confine tra i due millenni, la Chiesa, da parte sua con tutta la comunità dei credenti e in unione con ogni uomo di buona volontà, raccoglie la grande sfida contenuta nelle parole dell'antifona sul popolo che cade ma pur anela a risorgere, e si rivolge congiuntamente al Redentore e a sua madre con l'invocazione soccorri. Ecco, il Papa chiude la sua enciclica rivolgendo un pensiero alla Chiesa, perché la Chiesa non sfugge a questa svolta del cadere e del risorgere. Anche la Chiesa conosce i suoi tempi oscuri, i suoi tempi brutti. Anche la Chiesa passa attraverso malattie gravissime. È un grembo che Dio ha creato per completare il grembo della Vergine Maria, perché nel grembo della Vergine Maria c'era già tutta l'umanità, ma quando l'umanità si è sviluppata, Dio le ha creato un nuovo grembo che è quello della Chiesa. Però questo grembo della Chiesa può subire delle gravissime malattie. In questo tempo la Vergine Maria dice che c'è un virus mortale nel seno della Chiesa, ed è la secolarizzazione. Cioè, nel seno ci sono le acque che danno vita alla creatura che sta per formarsi. Se queste acque vengono perdute, la vita sparisce. Ecco, in questo tempo c'è questo pericolo, perché le acque vive che vengono da Gesù Cristo, dalla roccia che è Gesù Cristo, sono state inquinate, sono entrate acque amare, acque torbide della secolarizzazione, cioè dell'uomo che vuole fare da sé, che vuole essere senza Dio. Anche nella Chiesa c'è stata questa secolarizzazione, e quindi tutto questo razionalismo ha portato a scristianizzare il nostro spirito, e non più fondato su Gesù Cristo, ma sulla propria ragione, che vuole controllare e dominare tutto. E allora entra la morte, una malattia mortale. La Vergine Maria interviene per opera del Signore, e la Vergine Maria sta recuperando con grande fatica, e quindi ecco la Chiesa in questo travaglio, in questo pericolo mortale, chiede: soccorri il tuo popolo, soccorri la tua Chiesa. La Chiesa infatti vede, e lo attesta a questa preghiera, vede la Beata Vergine Maria, la Madre di Dio, nel mistero salvifico di Cristo e nel suo proprio mistero, quello della Chiesa. La vede profondamente radicata nella storia dell'umanità, nell'eterna vocazione dell'uomo, secondo il disegno provvidenziale che Dio ha per lui eternamente predisposto. La vede, questa Chiesa, maternamente presente e partecipe nei molteplici e complessi problemi che accompagnano oggi la vita dei singoli, delle famiglie e delle nazioni. La vede soccorritrice del popolo, la Vergine Maria nella Chiesa, madre della Chiesa. La vede soccorritrice del popolo cristiano nell'incessante lotta tra il bene e il male, perché non cada o caduto risorga, e anche la Chiesa stessa recuperi l'acqua viva che è Gesù Cristo, che viene da Gesù Cristo. Quindi la Vergine Maria, che è figura della Chiesa, vigila sulla Chiesa, soccorre la Chiesa, risana la Chiesa, protegge la Chiesa, rivitalizza la Chiesa. E il Papa conclude dicendo: auspico fervidamente che anche le riflessioni contenute nella presente enciclica giovino al rinnovamento di questa visione del cuore di tutti i credenti. Come Vescovo di Roma, io mando a tutti coloro a cui sono destinate queste considerazioni il bacio della pace, il saluto e la benedizione in nostro Signore Gesù Cristo. Amen. In questo momento in cui noi stiamo accogliendo questa parola del Papa, sentiamo proprio che cade su di noi il bacio del Papa, il vicario di Cristo, il figlio di Maria, il tutto di Maria, poiché il Papa è Gesù, e bacia tutti quelli che accolgono questa parola, e noi l'accogliamo, e così ci sentiamo baciati da Gesù per mezzo del nostro Papa, accogliamo il suo saluto e la sua benedizione. Questa enciclica, che resterà un dono inestimabile ancora per tutta la Chiesa in questo anno mariano, che noi vogliamo vivere secondo questo spirito, lodando e benedicendo il Signore per l'infinita bontà che ha avuto nei nostri riguardi, di averci anche oggi illuminati in una maniera così splendida, chiedendo però la grazia di vivere secondo questa illuminazione.

Allora, Signore, noi vogliamo chiederti che tu benedica questa giornata. Desideriamo che la tua presenza sempre ci accompagni. Perciò ricorriamo a te per intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe, nostro patrono, di tutti i santi e gli angeli, e per loro intercessione la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su tutti voi, su questa giornata, e vi conduca nella pace, nella serenità e nella grazia di Dio fino al riposo di questa sera. Sia lodato Gesù Cristo, buona giornata a tutti.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è venerdì 9 ottobre 2026, sono le 9:02 minuti. Alle 9:05 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 9:30 interviste. Alle 10 il GR Flash, alle 10:15 proseguiremo con la messa in onda di appuntamenti e interventi relativi al mondo della salute, della medicina, della società. Quest'oggi ascolteremo una relazione a cura di Don Matteo Maria Giordano sul servizio tutela minori. Alle 11 il GR Flash, alle 11:05 la settimana nel popolo in diretta con Flavia Sacilotto, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e poi una rubrica meditativa. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 in cammino, alle 13:35 il santo del giorno a cura della redazione e il commento alla liturgia festiva. Alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 le meditazioni, alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16:05 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del giorno. Alle 16:30 in cammino, alle 17 la lezione di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:25 il santo del giorno a cura della redazione, alle 18:30 il santo rosario, alle 19 la santa messa, alle 19:35 i servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 voce classica a cura di Massimo Brusadin, alle 23:30 la compieta, le rubriche di formazione spirituale e a seguire il palinsesto della notte. A voi tutti auguriamo una buona giornata e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto che trasmette dagli studi di Pordenone.

l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coppi. Buongiorno musica che sei. L'Eucaristia, sorgente di gioia. E questo è il tema della riflessione di oggi. Non mi resta che augurarmi un buon ascolto.

e se alcuni di questi imprimono il carattere, cioè un segno invisibile ma reale di appartenenza al divino, solamente l'Eucaristia significa e realizza la perfetta unione con Gesù, sorgente di ogni benedizione. Se la Chiesa pertanto è madre della nostra gioia, ciò è ancora più vero quando poniamo mente all'Eucaristia, quale cuore pulsante della stessa Chiesa di Dio. L'Eucaristia è la nostra gioia, prima di tutto perché proprio per essa la nostra storia non viene eliminata, a motivo dei suoi continui peccati. Io sono convinto, affermava San Leonardo da Porto Maurizio, che senza l'Eucaristia il mondo sarebbe già inabissato sotto il peso delle sue scelleratezze. L'Eucaristia, come attualizzazione del mistero pasquale di Cristo, è una sfida alle potenze della morte, è un invito irresistibile alla vita, in quanto perfetta espressione dell'amore e parola ultima di tutte le cose.

l'Eucaristia, una piccola ostia, ma sotto i suoi candidi veli si nasconde la potente grandezza di Dio. Un'ostia debole, che non sostenuta può cadere, ma che sostiene il mondo e non lo fa precipitare nella disperazione. Un'ostia così umile che la mano di un bambino può spezzare, che un cattivo può anche calpestare, ma che è il centro e il sostegno spirituale di milioni e milioni di anime. Un'ostia capace di modificare il mondo e di farlo sussultare di speranza e di gioia, come avviene nelle funzioni religiose. L'Eucaristia, in secondo luogo, è liberazione e gioia per tutta la creazione. San Giustino, martire del secondo secolo, affermava già al suo tempo che se l'Eucaristia viene celebrata di domenica o ottavo giorno, è perché per essa tutta la creazione ritorna a essere pura e santificata come gli albori della prima creazione. E il pane e il vino, continua a spiegare questo filosofo e apologista cristiano, sono come due testimoni della creazione. Tutto ciò avverrà fino a quando, sempre per la potenza di Cristo, non appariranno cieli e nuova terra, quale ultima trasfigurazione di tutto l'universo. L'Eucaristia è soprattutto gioia della creatura umana. La vita, tutta la vita, deriva dallo scambio. Nei minerali non vi è scambio, per questo essi sono gli unici che non sono viventi. Nei vegetali, negli animali, vi è scambio, interazione. Per questo essi hanno vita, vita proporzionata alla sostanza dei loro scambi. Per l'Eucaristia avviene uno scambio tutto speciale, un'alleanza tutta divina fra Dio e l'uomo per mezzo di Cristo. Gesù l'ha denominata cena, perché come in questa, anche qui, nell'Eucaristia, avvengono quei mirabili scambi di verità, di perdono e di vita, raffigurati nelle tre parti della Messa.

Shinar-Pasar donò al popolo ebreo la manna e la nube luminosa per farlo arrivare alla terra promessa, così Gesù ci dona la luce della sua parola, il perdono del suo cuore e il cibo della sua carne, perché possiamo viaggiare sicuramente verso l'alleanza eterna, oltre il tempo. Qui in terra noi, attraverso l'Eucaristia, ospitiamo Dio nella nostra anima. In cielo, nella patria beata, sarà Dio che contraccambierà l'ospitalità, ricevendoci nel suo regno di amore infinito. Come la Madonna è stata assunta in cielo perché il suo corpo ospitò il Figlio di Dio, non diversamente anche tutto il nostro essere, compresa la sua dimensione fisica, sarà degno di risurrezione, perché fatto tempio del corpo e del sangue del Signore Gesù. Se è così, ha significato allora quella frase che Cristo pronunciò nel suo lungo discorso in merito alla promessa dell'Eucaristia. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ripete e canta il popolo. Ogni qualvolta mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunciamo, Signore, la tua morte e la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Volendo sottolineare a livello di proposito questo testamento di luce e di amore, quale è nascosto nell'Eucaristia, ci piace, alla scuola della teologia, ricordare a tutti come la celebrazione dell'Eucaristia sia una delle feste più belle di noi pellegrini nel tempo. L'Eucaristia è infatti la festa di un banchetto nuziale e la gioia di una Pasqua di vita.

Per concludere, possiamo dire che la messa è la gioia del ritrovarsi insieme come fratelli, con un'unica voce, con un unico cuore, con una medesima lode. Vero monastero mistico qui in questa nostra piccola terra di nessuno. La cena del Signore è sorgente di gaudio contagioso, coagulante tutti quanti in una vera famiglia divina. Signore, che cos'è questa Eucaristia che dà ebbrezza a tutto il nostro essere? È la luce che vedo brillare negli occhi di tanti fratelli, è l'amore che invade il cuore di quanti mi stanno vicini. È la gioia, è la festa che è frutto di quel fuoco che arde in noi quando tu sei presente, Signore. Gesù, quando per mezzo dell'Eucaristia rimani con noi, allora il tempo è come un bacio di felicità, come comparsa di angelo, e la gente canta felice, ammaliata da una beatitudine che si annuncia vicina, quale promessa di un amore fedele ed eterno.

Siamo in chiusura. Sì, amici, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Da Orazio Coclite, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Gli incontri dell'anima di Monica Mondo. In collaborazione con TV 2000.
1: Luigi Ballerini, medico, psicanalista, editorialista di Avvenire e di altre testate, scrittore pluripremiato di quella che viene definita narrativa per ragazzi e saggistica per adulti. Ho usato questa espressione un po' criptica, perché in realtà la narrativa per ragazzi è sempre stata trascurata, quando non disprezzata, dalla critica, da una certa stampa, mentre noi sappiamo che i ragazzi, grazie a Dio, sono i migliori lettori.
2: Sono dei grandissimi lettori, guarda, hai fatto proprio bene, perché scrittore per ragazzi sembra uno scrittore in miniatura, no? Qualcuno chiama i nostri libri, libricini, libretti, librettini, no? In realtà i nostri libri sono libri, un libro è un libro, uno scrittore è uno scrittore. Io credo che noi scrittori per ragazzi abbiamo forse una responsabilità in più, perché parliamo a dei soggetti molto giovani, quindi dobbiamo stare attenti a raccontarli senza stereotipi, senza pregiudizi, cercando di avere uno sguardo puro nei loro confronti. Quindi effettivamente è una situazione un po' italiana, quella in cui siamo un po' confinati, o forse ci siamo anche confinati noi nel tempo, noi scrittori per ragazzi, quando in realtà la narrativa per ragazzi è a pieno titolo narrativa, letteratura.
1: Beh, insomma, parliamo di Lewis e di Tolkien,
2: per cui
1: sono dei capolavori, ma forse perché guardiamo ai ragazzi con un atteggiamento non paterno ma paternalistico spesso, no?
2: Ha a che fare, è proprio un punto interessante questo, perché come guardiamo ai prodotti destinati a loro, alla narrativa piuttosto che film, è un segno di come guardiamo loro, quindi come dei mini adulti, dei soggetti cui manca qualcosa. In realtà lo sguardo da avere con i ragazzi è tutto da rifare per noi adulti. I ragazzi sono molto più di quello che a volte si presentano loro, sono molto più di quello che li crediamo noi, sinceramente.
1: Sono molto più ricchi, e invece noi, pensando in qualche modo di educarli con il nostro sguardo, di fatto li riduciamo, ma penso anche alla pubblicità, per esempio. Non vale per i libri come per le merendine, no? Li
2: trattiamo.
1: Tu come vedi i tuoi lettori? Chi sono i bambini, i ragazzi che ti leggono?
2: Allora, i miei lettori vanno da quelli che non sanno ancora leggere, perché noi scriviamo anche per quelli che non sanno leggere, parliamo degli albi illustrati, quindi una lettura mediata, poco testo, tante immagini, fino ad arrivare a quelli che adesso, come mercato, chiamiamoli young adults, quindi giovani adulti, che possiamo mettere una fascia media superiore, una scuola superiore, quindi copriamo tutto l'arco della loro crescita. Credo che la nostra caratteristica sia dover trovare le storie che interessano, gli argomenti che interessano, senza avere paura della realtà, perché mi chiedi come vedo i nostri lettori, come vedo i miei lettori. Vedo dei lettori esigenti, che chiedono di capire, che non vogliono che si taccia, che ambiscono che le domande che loro hanno, che gli vengono in mente, che si formano, trovino dei tentativi di risposta, o trovino quantomeno qualcuno che è capace di raccogliere questa domanda. Per cui la riduzione che dicevamo è proprio quella, no? Li vediamo come solo da educare, in realtà sono dei soggetti che sono pieni di domande, di curiosità, di desideri, di aspettative, di paure. Allora dobbiamo conoscerle, raccontarle e qualche volta provare a dare delle risposte.
1: Un ragazzo come costruisce la sua identità, o meglio, i libri aiutano a costruire la propria identità?
2: È un dibattito grosso che adesso c'è nel nostro ambito. In generale la questione è: la letteratura descrive la realtà o la letteratura informa la realtà? Intendo dire, a volte abbiamo paura come adulti di far leggere certe storie ai ragazzi, perché abbiamo paura che loro diventeranno come certi protagonisti, che avranno una sorta di mimesi. In realtà i ragazzi sono molto critici, i ragazzi sanno distinguere, sanno giudicare, a volte noi non teniamo conto di quanto sono capaci di giudizio. È proprio importante quindi che noi li raccontiamo per quello che sono, tenendo conto che quando ci leggono esercitando un giudizio, e sono estremamente critici, sono anche persino feroci a volte nel farsi delle critici. Scrivono tantissimo. Un ragazzo credo di seconda media mi ha mandato un messaggio su Messenger, cito testualmente, una maggiore accuratezza grammaticale avrebbe giovato al suo testo. Oh. Avevo sbagliato un ausiliare, per cui no, che è scappato.
1: Beh, ma hai trovato il secchione di turno.
2: Sarà stato il secchione di turno o in qualche modo qualcuno che era così dentro la storia, certamente un ragazzo che con la lingua ci sapeva fare, l'aveva bene nell'orecchio, che è stato disturbato dal refuso, è stato disturbato come un qualcosa che ha interrotto quel flusso narrativo in cui io sono dentro, perché l'immedesimazione e la partecipazione con i personaggi è fortissima. Per questo credo che abbia un valore la narrativa specifica per i ragazzi. Ha un valore nel senso che permette loro di sperimentarsi in vite diverse, permette loro di percorrere strade diverse. Per questo non dobbiamo avere paura neanche dei personaggi negativi, neanche dei cattivi, di quelli che sbagliano, perché loro giudicano, no? Dicendo, qualche ragazzo mi dice, ah, ma io non voglio mica finire così. Io non, ma perché ha fatto così? No, io non l'avrei fatto. Per cui un'idea di loro che non leggono distrattamente, a volte noi adulti siamo un po' distratti perché seguiamo solo la storia, ci interessa la trama. Perché questo ragazzo ha trovato il refuso? Perché vanno a fondo, ma vanno a fondo perché cercano delle risposte nei libri che noi prepariamo per loro.
1: Pensare in qualche modo di contribuire alla formazione di un'identità scatena, almeno in me, sensazione, un senso di inadeguatezza, ma anche di responsabilità grandissimo. E infatti i nostri ragazzi arrivano in mano cose che possono in qualche modo danneggiare. È vero che tu dici sono critici, dipende chi però. Mm-hmm. No?
2: Allora, formare un'identità, per fortuna no, esiste la famiglia, esiste ancora. Ci sono ancora, esistono gli amici, esistono gli insegnanti, esistono altri educatori, esistono gli altri adulti, esiste il gruppo dei pari, esistono le serie TV che adesso stanno informando tantissimo,
1: i videogiochi.
2: No, i videogiochi, ed esistono anche i libri. Allora, tutto questo è ciò che contribuisce a costruire, a formare un'identità. Io ho proprio fiducia in loro, ho proprio fiducia nel fatto che non prendano in modo del tutto critico, ma che poi mastichino quello che hanno letto, si confrontano tantissimo fra loro, magari non lo fanno con noi adulti, ma fra di loro si raccontano, si chiedono consigli, chiedono opinioni, pareri, lo fanno anche con noi quando trovano un adulto che è disposto ad ascoltarli.
1: Quando noi eravamo ragazzini non c'erano libri per noi, o sì? Tu da quali libri sei stato formato?
2: Allora, io ho una storia particolare come lettore, forse, nel senso che in casa mia la lettura non era particolarmente incentivata, non giravano tanti libri per casa, facevo credo l'inizio delle medie, ero a Cesenatico al mare con la mia mamma, ho trovato un cestone dove c'erano dei libri che probabilmente si erano bagnati, per cui era un cestone dei libri in offerta. Ho tirato su un libro perché pensavo che fosse per ragazzi, il titolo mi aveva incuriosito. E questo Pensaci Giacomino mi sembrava, Giacomino sarà per ragazzi, per cui sono partito con Pirandello.
1: E così hai trovato la letteratura fantastica, che tra l'altro è una chiave anche del modo di raccontare ai ragazzi, no?
2: Sono partito così e poi, dopo di ritorno, la Lindgren, Astrid Lindgren mi ha fatto Pippi. Crescere tantissimo, Pippi, soprattutto Vacanze nell'isola dei Gabbiani, che per me è stato proprio un libro strepitoso. Gli adulti che avevo attorno non capivano tanto quanto fosse importante per me leggere. A volte mi dicevano, dai, esci, vai in giro in bici, ma non capivano che ero già in giro, nel senso, sembravo seduto in stanza, in realtà le mie gambe penzolavano sul molo dell'isola dei Gabbiani, ero con Ciorve nel cane e ero da un'altra
1: parte.
2: Senti,
1: Luigi Ballerini, come metti insieme da adulto psicanalista e scrittore a un certo punto?
2: Allora, ci sono delle affinità, entrambi hanno a che fare con l'uomo e con le sue storie, quindi uomo, storie, fatti e dettagli. La psicanalisi mi ha insegnato, prima come paziente e poi come terapeuta, come compagno di percorso di cura, mi ha insegnato l'importanza dei dettagli. d'altro canto Freud, no? Ci ha detto che quelli che le nostre sbadataggini, i nostri inciampi, le nostre dimenticanze contano, no? I cosiddetti atti mancati, i lapsus, non li ha inventati lui, ma lui ha capito che quando facciamo lapsus in realtà diciamo qualcosa che abbiamo in testa. Quindi io direi la cura, l'attenzione, persino l'amore per il dettaglio e la passione per le storie, la passione per ciò che accade all'uomo. Questi sono punti di contatto. Poi io cerco di tenere ben distinte le questioni, ad esempio mi sono ripromesso da tempo di non raccontare le storie che mi vengono raccontate in studio.
1: Ce la fai? No? Neanche trambiando i nomi?
2: Ce la faccio, così tanto che ero quasi alla fine di un romanzo, ma mi è arrivato davanti il protagonista del romanzo e raccontandomi la sua storia io poi proprio mi sono fermato, per cui in realtà l'ho fermata. Ma guarda che accade anche il contrario, accade che i personaggi di carta incontrano i personaggi di carne. Ero ad esempio in una scuola, in una seconda liceo scientifico, avevo fatto un laboratorio di scrittura. Alla fine dell'incontro mi ha chiamato la preside e mi ha detto: c'è un ragazzo che sta piangendo nel mio studio. Io mi ero accorto di un po' di trambusto, ma non avevo notato niente. Entro nello studio, rimango solo con lui. Lui tira sulla testa e mi dice: ma tu come fai a sapere la mia storia? E gli ho detto: guarda, non ti ho mai conosciuto. In realtà, come Cesare, il protagonista di Click, seconda liceo scientifico, aveva da poco scoperto di essere epilettico, si vergognava, non l'aveva raccontato a nessuno, viveva male la sua malattia. E allora qua il personaggio di carta, completamente di pura fiction, completamente inventato, ha incontrato il suo, no, suo omologo di carne.
1: E allo scrittore è subentrato il medico.
2: Allo scrittore è subentrato, sono sempre stati insieme. Allora ho fatto così, gli ho mandato il libro e gli ho detto: guarda, siamo ancora nelle fasi finali di editing, dai un occhio, dimmi tu come lo può leggere un ragazzo che è esattamente in quella condizione, per cui sei prezioso tu per me in questo momento anche dal punto di vista della narrazione. Lui me l'ha restituito la mattina dopo dicendo: l'ho letto stanotte, tra me e Cesare c'è solo una differenza, che lui prende 3 pastiglie ma io 4, per cui mi ha detto: vai avanti, che un libro così aiuta, appunto aiuta nello scoprirsi e anche nel farsi scoprire dagli altri, per cui la sua speranza era: quando qualcuno leggerà la storia di un ragazzo epilettico che si vergogna, magari dopo averla letta sarà più disposto a non guardarmi come un malato ma uno come lui.
1: Arriviamo all'ultima tua opera, che Ogni attimo è nostro, che è un titolo bellissimo peraltro, e stupisce che non sia mai stato usato questo titolo, no? È curioso. Allora, è la storia di Mino, che è un ragazzo piccolo, un po' complessato, no? Come tutti i ragazzi peraltro, che ha appena fatto l'esame di maturità e racconta l'ultimo giorno della sua vita. Dunque, perché mettere a tema la morte, parlando dei ragazzi, ma soprattutto quando il libro è tutta un'esaltazione della vita?
2: Certo. Allora, questo libro era una scommessa per me. La scommessa era, partendo dalla morte, parlare della vita. È colto bene la questione, era esaltare la vita. E fare un libro che fosse triste, non disperato, assolutamente, ma certamente triste in alcune sue parti, ma al contempo divertente nella maggior parte del suo svolgimento. Quindi questa era la mia intenzione. Perché parlare di questo tema? In realtà a me interessava parlare dell'attimo. Tra l'altro, Ogni attimo è nostro cercava di superare la possibilità di un'interpretazione in stile Carpe Diem. Cioè, sarebbe Ogni attimo è mio. No, quello, Ogni attimo è mio vuol dire lo brucio, sono disposto anche a consumare gli altri, a bruciarli, a usarli per me. No?
1: E soprattutto non ho fiducia che ci sia l'eternità, quindi no, vivo solo il presente.
2: Solo in quel momento lì. L'idea dell'ogni attimo è nostro vuol dire che quello che noi possediamo è il presente, è questo che dobbiamo vivere intensamente e con serietà, no? Confrontandoci con tutte le domande, anche i dubbi, le paure che possiamo avere, le attese, le aspettative, ma all'interno di una relazione, all'interno di un rapporto. Quindi l'attimo non è più solo mio, diventa nostro perché siamo insieme. Perché l'ho scritto? Perché sembra un paradosso, ma ho l'impressione, ascoltandoli tanto, che i ragazzi di oggi siano da noi proiettati sempre nel futuro. Se ci pensi, devono arrivare alla primaria che sanno già leggere e scrivere, quindi prelettura, prescrittura, uscire bene dalle elementari per andare alle medie, bene dalle medie per il liceo giusto, le superiori giuste o per il lavoro giusto o per l'università giusta, e poi il lavoro giusto, e poi. Allora a me a un certo punto si chiede: no, ma si impara sempre a vivere, ma quando si vive, no? E la conclusione è: si vive da subito. Non siamo qua a imparare a vivere, lo viviamo in ogni istante. Allora era come un invito ai ragazzi dentro la progettualità del futuro, perché è proprio della giovinezza fare progetti, fare programmi, vedersi proiettati nel futuro, ma non trascurare l'attimo, cioè è adesso il momento di essere felici.
1: Eppure i nostri ragazzi invece apparentemente sembrano stare proprio piantati sul presente, senza avere interesse per il passato e senza avere una prospettiva al di là della vacanza prossima, che è la prospettiva massima, no? Cui possono arrivare. Lo vediamo, questa assenza di futuro, di prospettiva nel rapporto affettivo, per esempio, no? E invece non se lo godono questo presente.
2: Difatti è un presente che è consumato, è un presente che a volte è vissuto con noia, no? Persino con stanchezza, ma non c'è questa intensità di vita che a me piaceva raccomandare, che in fin dei conti i due protagonisti, che sono Mino e Fabione, in qualche modo ci documentano, ci testimoniano, perché mi piaceva anche far vedere che esiste la possibilità di un'amicizia sincera fra pari, fra coetanei, perché tra gli stereotipi è quello di descrivere i ragazzi come sfasciati o come persi o come completamente cinici, e invece è bene, secondo me, che diamo voce anche a tantissimi ragazzi che cercano di vivere bene, che vivono con intensità i loro rapporti.
1: Ci sono gli uni e gli altri, e gli altri, cioè quelli apparentemente più cinici, più pessimisti, perché sono figli nostri.
2: Certo. Sono cinici perché qualcuno li ha resi così. Sono cinici perché abbiamo fatto credere loro che si giochi tutto nella performance, che si giochi tutto nel risultato immediato, nelle graduatorie, nell'essere i primi. Guarda che mondo del lavoro abbiamo consegnato, no? Abbiamo consegnato un mondo del lavoro estremamente difficile, complesso, articolato. Abbiamo fatto credere loro che conta sul risultato. Io credo che un test per i genitori sia quando chiediamo la sera come è andata oggi, che cosa stiamo chiedendo veramente. Se siamo onesti, spesso come è andata oggi si esaurisce in che voto hai preso, che è una riduzione della loro vita, della loro giornata, perché una giornata a scuola è ricchissima di incontri, di conflitti, di risoluzioni.
1: Bisogna saper cogliere il barlume della loro felicità, no?
2: Bisogna saperlo cogliere. Per farlo occorre che noi però li riteniamo dei soggetti competenti a dire qualcosa su loro stessi, no? Perché c'è la questione: i figli non ci parlano, no? È difficile parlare con i ragazzi. In realtà noi li ascoltiamo pochissimo, tendiamo subito a saltare addosso, soprattutto non li riteniamo dei soggetti che sono, no, competenti nel riflettere su ciò che è accaduto loro e agli altri e nel potercelo trasmettere. Non appena i ragazzi trovano uno spiraglio, cioè trovano un adulto che li guarda in questo modo, come no, ma dimmi, no? E tu, rispetto a un fatto che ci raccontano, piuttosto che saltare addosso la domanda: ma tu che idea ti sei fatto di questo? Apre un mondo, e loro ci stanno sempre.
1: Posso chiederti perché hai deciso di fare come mestiere lo psicanalista?
2: Certo che puoi chiedermelo. Io sono partito come paziente, nel senso che non stavo bene, e a un certo punto ho avuto la buona idea di curarmi. Ho scelto un analista di cui avevo sentito parlare, che era Giacomo Contri, e ho cercato il suo numero sulle pagine gialle, per cui non lo conoscevo personalmente, ma avevo letto e mi aveva fatto capire che aveva qualcosa da dire a me, e parlava anche per me. Quindi ho iniziato il mio percorso come paziente. Poi, lavorando come paziente, mi sono detto: caspita, ma è proprio bello questo lavoro, e mi piacerebbe poterlo fare anch'io, mi piacerebbe poter entrare in una relazione in cui l'altro è aiutato a recuperare l'originalità del proprio pensiero, la libertà del proprio pensiero, e allora è iniziato il mio percorso di formazione e poi ci sono arrivato.
1: Grazie di questo racconto. La mia domanda in realtà era molto più superficiale, era solo un là per dirti questo, cioè non c'è un po' troppo po' troppa psicanalisi, un po' troppa analisi, non usiamo il termine, insomma, che evoca categorie o psicologismi nel guardare ai ragazzi, cioè non siamo troppo centrati a vedere la normalità, a cercare i presupposti di quello che non va, cioè di quello che non è secondo i nostri criteri, ed è quindi a farne qualcosa di patologico. Non c'è questo rischio?
2: È come se c'è questo rischio. Quello che mi aveva affascinato dell'analisi, e poi anzi soprattutto di Giacomo Contri, era il fatto che a un certo punto io ho capito che fare questo lavoro è non perché uno si appassiona alla patologia, ma perché uno si appassiona alla normalità. E allora si tratta di rispolverare, ritirare fuori termini come normalità, come guarigione, come possibilità di star bene, che sono quasi dimenticati, anzi quasi non possiamo più credere che esista una normalità, la normalità dei rapporti in cui il rapporto di beneficio reciproco, ad esempio. Quindi c'è un modo di guardare i ragazzi che li patologizza, è un modo che a me sta proprio stretto, è un modo che crea danni. Andiamo subito a cercare la patologia, può capitare a volte che ci precipitiamo a fare diagnosi, c'è anche una farmacologizzazione dei bambini e dei ragazzi che tende ad incrementare. I farmaci ci sono, io sono un medico, per ci cui li stimo, li apprezzo, li ho anche studiati, ci ho dedicato tanti anni della mia vita, ma credo che si tratti proprio di capire prima quali sono gli errori di pensiero che hanno portato a certe situazioni che possono essere risolte. Quindi lo sguardo non è a patologizzare, ma a cogliere gli errori di pensiero perché possano essere corretti e torni un benessere.
1: Siamo noi quelli che siamo più lontani dal reale, quando invece dovremmo essere quelli che buttiamo i nostri figli nel reale.
2: Tempo e luogo sono il tempo e luogo del rapporto. Rapporto che tendiamo a far fuori, quindi ci percepiamo delle isole, abbiamo notato come è aumentata la conflittualità sociale, l'altro tendenzialmente ci dà fastidio, l'altro è un inciampo, è un... Allora o riusciamo a farlo entrare nel nostro progetto, nel nostro programma, quindi magari in modo un po' manipolatorio, o se no l'altro è un ostacolo.
1: Ma vale anche per i figli?
2: L'altro da alimentare. Vale anche per i figli.
1: O per gli allievi?
2: Vale anche per gli allievi. Allora, il rischio di manipolare, nel senso di volerli portare esattamente dove l'abbiamo in testa noi, è un rischio che abbiamo come adulti, che abbiamo come genitori. A me piace dire che quando il figlio reale si scontra col figlio ideale, perde sempre. Il figlio ideale è lo voglio, la voglio e ci mettiamo una X. No? Il figlio ideale o la figlia ideale preesiste addirittura alla sua nascita reale e ci impedisce a volte di guardare realmente chi abbiamo davanti, chi sono i nostri figli. Talenti che magari possono essere diversi da quelli che noi avevamo preventivato, ma possono essere splendidi lo stesso, oppure possono essere persino più belli,
1: ma molto più belli
2: di quello che immaginavamo.
1: Molto più belli.
2: Il rischio è che noi mettiamo a. Pensa, lo voglio X, no? Ogni genitore può mettere lo voglio sportivo, sciupa femmine, intellettuale, no? Cioè, di fatto poi non verrà così, non verrà così.
1: E qui potrei dire, noi siamo genitori affidatari e questo apre per una prospettiva che conduce alla fede, cioè al rapporto con un altro, con la maiuscola, perché potrei chiederti in un altro modo, come hai fatto tu con i tuoi quattro figli? Cioè, chi ha educato te? Chi ti ha dato un metodo per educare?
2: Allora, per me il percorso di cura personale che ho fatto è un percorso che mi ha aiutato tantissimo. Mi ha aiutato tantissimo perché mi ha reso più consapevole del potere e dell'effetto delle parole. No? Abbiamo esordito dicendo, no, che si lavora con le parole. Le nostre parole hanno un effetto potentissimo sui ragazzi. Quindi la cura del rapporto e la cura della parola è importantissimo. E poi io sono stato educato da alcuni grandi, da alcuni adulti che mi hanno cresciuto e che ciascuno ha contribuito a modo suo. C'è certamente la mia famiglia e poi la mia catechista, il mio professore di italiano. Per questo a me piace dare come indicazione ai genitori, non siate non siamo gelosi, non siamo dei genitori che vogliamo fare tutto noi, ma permettiamo che i ragazzi si leghino ad altri adulti, no?
1: Facilitiamo questi legami.
2: Facilitiamo dei legami con altri adulti significativi, perché se a noi è andata bene, abbiamo fatto esperienza di un adulto a cui abbiamo detto: oh, tu sì che mi capisci, no? Quando ti sento parlare mi sembra che, no, cogli qualcosa di me. Se ci è andata bene è accaduto questo, qualcuno da cui ci siamo sentiti ascoltati, capiti, qualcuno che è stato forse più padre di noi, del nostro stesso padre. Allora facilitare questo, non essere, io sento ancora dire, sai, puoi fidarti solo dei tuoi,
1: no?
2: Puoi fidarti solo dei tuoi,
1: no?
2: L'idea invece è, cioè, favorire rapporti con altri adulti significativi che poi diventano educatori, no? Ma educatori perché non sono educatori professionisti, non sono certificati.
1: Che sono un grande aiuto per i genitori, poi,
2: e
1: perché sai
2: aiuto
1: a chi affidarti quando tuo figlio sembra un muro per te, no?
2: Sono un aiuto per noi genitori, come i nostri figli stessi sono un aiuto per noi. A me piace dire che forse sono l'ultima occasione che noi abbiamo per correggerci, perché i nostri figli quando qualcosa non va ce lo segnalano, lo fanno male, lo fanno in modo maldestro, lo fanno esagerando, lo fanno a volte con delle esplosioni o anche da bambini a volte facendo l'inferno, ma ci segnalano quando qualcosa non va.
1: Senti, parlavamo di maestri ed è una parola che, se non è supportata dall'esperienza, provoca litterizia ai ragazzi, perché significa meno libertà, maestro uguale meno libertà, che sappiamo non è affatto vero, no? Sappiamo anche che ci sono un sacco di cattivi maestri, quindi è rischioso affidarli alla scelta di maestri che non siano i tuoi.
2: Certo, allora diciamo così, quando un ragazzo sta ancora bene è capace di distinguere il maestro dal cattivo maestro, è capace di valutare se una strada è economica, quindi costruisce, piuttosto che diseconomica, quindi distrugge o lavora in perdita. Anche quando le cose non vanno bene c'è un residuo di questa capacità di giudizio. Io è proprio sempre su questa che conto, perché in fin dei conti quando noi seguiamo qualcuno che ci porta su una strada diseconomica, comunque c'è sempre un residuo in noi che ce lo fa capire. Allora dobbiamo aiutare i ragazzi ad ascoltare questo lumicino, residuo di giudizio buono che resta, e aiutarli ad avere opportunità diverse. Possiamo solo fidarci di loro, possiamo però.
1: Cosa stai scrivendo adesso?
2: Adesso sono in fase di editing finale di un romanzo difficile che uscirà fra qualche mese, e diciamo così, abbiamo toccato tangenzialmente il tema perché hai parlato di genitori affidatari, la questione è chi sono i miei genitori, chi sono i miei genitori, sono proprio quelli che mi hanno procreato o sono quelli che mi hanno cresciuto, ma non solo cresciuto in senso di tirato grande, ossia quelli che mi hanno, mi piace dire, generato, cioè sono quelli che mi hanno lasciato qualcosa in eredità. E noi non lasciamo in eredità solo i beni, lasciamo in eredità i pensieri, e ciò per cui la mattina ci alziamo.
1: Grazie. Una canzone?
2: Allora, io sono molto legato da quando ero ragazzo a una canzone che si intitola Come mai, ed è degli 883. Sono legato soprattutto all'incipit, che è: le notti non finiscono all'alba nella via, perché come psicanalista ho capito quanto sono importanti i sogni. Allora, i sogni che all'alba finiscono, che io mi porto dietro e che le persone che vengono da me si portano dietro, che tutti ci portiamo dietro, sono dei preziosissimi suggerimenti del nostro inconscio che vale la pena prendere. Allora, le notti non finiscono all'alba nella via, nel senso che il nostro pensiero lavora sempre e dobbiamo fidarci di lui.
1: E soprattutto tutti aspettiamo qualcuno e tutti speriamo in un sì.
2: E tutti lo speriamo.
1: Grazie, grazie mille, ciao.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Caro carburanti, l'ENI taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi, quindi il listino scende a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. La riforma elettorale è legge, alla Camera 227 sì. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, così la Premier Meloni. Protestano le opposizioni contro la legge definita truffa e preparano ricorsi alla Corte Costituzionale. Stati Uniti, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica, il segretario alla difesa Hexet ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hasan, sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre. La guerra in Ucraina, 2 persone sono rimaste uccise, altre 4 per un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. 33 le vittime civili ieri per un raid russo su 2 autobus a Kramatorsk. A Miami i negoziatori ucraini incontrano Witkoff e Kushner per discutere su nuove idee proposte per la fine del conflitto. Gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania e funzionari della NATO e dell'Unione Europea. A Torino da questa mattina la polizia esegue 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero del centro sociale di Torino di Askatasuna. Nobel della letteratura a Dan Carson, scrittrice canadese, oggi a Oslo si conferisce il premio Nobel per la pace.
2: Il prestigioso premio le è stato conferito per l'opera audace e creativa che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Nata a Toronto nel 1950, Carson ha scoperto il mondo e la lingua dell'antica Grecia ai tempi del liceo grazie a un insegnante di latino, radici che ha reinventato mescolando nei suoi testi anche diversi generi insieme: la poesia, il saggio, la prosa, la critica, la traduzione. Tra i suoi libri tradotti in italiano, Autobiografia del Rosso e Antropologia dell'Acqua. Data tra le favorite alla vigilia dell'assegnazione del premio, Anne Carson è la 19ª donna a vincere il Nobel per la letteratura. Elena Seno, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.

Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. La chiamata

0: Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Quest'oggi siamo con Matteo Maria Giordano, membro del servizio diocesano tutela minori e persone vulnerabili, una realtà di cui abbiamo già sentito parlare grazie al contributo dei responsabili Michele De Feo e Flora Garlato, e quindi a questo punto continuiamo il nostro viaggio all'interno di queste tematiche proprio insieme a Matteo Maria Giordano, a cui diamo il buongiorno e il bentrovato.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Ecco, allora iniziamo subito con la prima domanda che viene in mente. Dunque, perché gli strumenti tecnologici assumono un ruolo centrale anche su temi di questo tipo, come per esempio appunto il tema degli abusi?
1: Beh, innanzitutto dobbiamo dire che quando parliamo di ambienti pastorali oggi non possiamo non parlare anche di tecnologie, perché una parte sicuramente importante delle attività pastorali viene trasmessa e si trasferisce all'interno delle nuove tecnologie. Accompagnare in questo caso i minori nel loro processo di crescita richiede ovviamente agli adulti di essere consapevoli delle potenzialità ma anche dei rischi legati all'uso di questi mezzi che ormai usiamo tutti nella nostra vita quotidiana, nel nostro lavoro e ovviamente quindi anche nelle nostre attività pastorali. In questo campo la casistica delle situazioni che si possono presentare in effetti è molto ampia e l'evoluzione degli strumenti e del loro utilizzo è estremamente rapida. Oggi noi parliamo tantissimo per esempio di intelligenza artificiale, un tema che sta assurgendo ora in maniera molto presente all'onore delle cronache, ma che in realtà esiste da un po' di tempo. Questo per dire che la tecnologia evolve con una grandissima velocità e il mondo degli adulti, in modo particolare anche il mondo degli educatori, deve stare un po' al passo di tutta questa evoluzione. Questo rischia alle volte di rendere qualunque tipo di indicazione operativa un po' superata dalla realtà e quindi magari insufficiente, no? Anche ad affrontarla. E proprio per questo quindi richiede nello stesso tempo di tenere ben presenti anche i valori di riferimento che sono propri di ogni relazione educativa rispettosa della dignità dei minori. Il virtuale è diventato a tutti gli effetti una dimensione del reale e l'incontro sulla piazza web ha un impatto estremamente concreto nella vita e anche nella mente delle nuove generazioni. È dunque necessario che vi sia un'educazione circa il modo di utilizzare questi strumenti tecnologici e che anche gli operatori pastorali vengano strutturati, diciamo, con alcune indicazioni precise a riguardo.
0: Allora facciamo un piccolo stacco musicale e dopo andiamo a parlare di quali sono le accortezze da avere in campo pastorale in merito all'uso delle tecnologie. Siamo con Matteo Maria Giordano e questa è Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: E rieccoci qui con Matteo Maria Giordano, membro del servizio diocesano tutela minori e persone vulnerabili. E allora ripetiamo la domanda: quali sono le accortezze da avere in campo pastorale in merito all'uso delle tecnologie?
1: Beh, innanzitutto oggi diciamo i telefonini e gli smartphone hanno la possibilità di connettersi in rete in qualunque situazione, in qualunque contesto. Spesso noi indichiamo alle parrocchie di non mettere a disposizione un wifi parrocchiale ai ragazzi, questo almeno senza che vi sia un controllo da parte di un adulto, di un responsabile, questo perché per evitare soprattutto che all'interno della linea wifi della parrocchia possano insorgere alcuni problemi anche di carattere talvolta purtroppo legale. Pensiamo per esempio alla diffusione di immagini che non dovrebbero essere diffuse. Diciamo che oggi come oggi, nel caso in cui la parrocchia abbia un sito internet o abbia una pagina social, che sia Facebook, che sia Instagram, che sia TikTok, ormai insomma i social si moltiplicano, è bene che l'accesso per l'aggiornamento sia protetto da una password e consentito soltanto a uno o due responsabili che abbiano sufficienti conoscenze per verificare poi l'opportunità della pubblicazione dei contenuti ricevuti e in caso di dubbio sottopongano poi anche la decisione al parroco o comunque al responsabile di quel servizio. Prima di pubblicare foto e video online, ma anche poi sui giornalini cartacei, penso a tutti i bollettini parrocchiali, è molto importante che non compaiano persone, in questo caso minorenni, per le quali l'autorizzazione alla divulgazione e alla pubblicazione delle immagini e video sia stata negata. Naturalmente questo vale anche per i maggiorenni, un maggiorenne può negare la pubblicazione delle proprie immagini, ma chiaramente quando parliamo di minori ci vuole una tutela maggiore. Siamo in periodo estivo, siamo in periodo di Grest, siamo in periodo di campi scuola, quindi animatori spesso con i telefoni in mano alle volte anche legittimamente, no, fotografare e immortalare momenti di divertimento, di coinvolgimento da parte dei bambini e dei ragazzi. Ecco, però sempre una grande attenzione, perché nel momento in cui queste immagini poi diventano di dominio pubblico, chiaramente ci vogliono dei permessi soprattutto da parte dei genitori. Una serie di attenzioni che noi indichiamo insomma in linea di massima sono queste: innanzitutto che quando si forma un gruppo WhatsApp o di qualunque altra piattaforma, questi gruppi siano creati preferibilmente tra adulti, quindi con genitori dei ragazzi, comunque mai minori di 14 anni, questo perché la legge lo dice chiaramente. Sotto i 14 anni non ci si può registrare e utilizzare un social network. Il gruppo va creato previa autorizzazione di tutti coloro che lo comporranno. I gruppi WhatsApp o di altra piattaforma devono servire soltanto a comunicazioni, avvisi, informazioni inerenti alle attività parrocchiali e non a chattare di tutto e di più, spesso invece è quello che succede. Un'altra indicazione che diamo è di non pubblicare su WhatsApp, su Facebook, su Instagram, su Telegram, su TikTok, fotografie o video di minori senza appunto l'esplicito e informato consenso dei genitori in merito. È una cosa molto importante, quindi che ci sia una liberatoria su cui i genitori hanno apposto la loro firma. Un'altra indicazione è che nei gruppi di genitori può essere utile adottare la modalità del cosiddetto broadcast, soprattutto se parliamo di di WhatsApp, cioè una modalità che permetta a uno di scrivere a molti senza che poi ci sia la possibilità di tutti, da parte di tutti, di commentare all'interno di un gruppo. Se si crea un gruppo invece con i ragazzi che abbiano già compiuto i 14 anni, si deve comunque chiedere l'autorizzazione scritta alla famiglia, questo perché comunque i ragazzi restano minorenni, e evitare magari in questo caso la modalità broadcast, che potrebbe invece innescare comunicazioni riservate tra l'animatore e uno o più di questi ragazzi e ragazze. Nel caso in cui poi invece venissero pubblicate foto o testi non appropriati o offensivi, questi devono essere immediatamente rimossi ed eventualmente il gruppo deve essere poi sospeso. Dell'accaduto in una situazione del genere devono essere messi naturalmente al corrente il parroco o la figura pastorale responsabile e da ultimo anche i genitori di questi ragazzi. Un'altra cosa molto importante che noi indichiamo anche nelle formazioni che facciamo agli animatori dei gruppi giovanili è di non comunicare mai con i minori in orari serali non opportuni. Se ci sono comunicazioni che non possono attendere, è preferibile in questo caso contattare i genitori. Questo perché si rischia di creare anche una sorta di linea quasi preferenziale, no? Di comunicazione con i ragazzi. Questo sappiamo che è un tasto molto delicato, perché nel momento in cui il bambino, il ragazzo, la ragazza sente di avere un canale preferenziale con l'animatore, sente in qualche modo di essere anche un po', se vogliamo, un po' il suo preferito, e lì si possono creare anche dei piccoli equivoci e fraintendimenti che potrebbero anche portare a pensare a cose appunto che non vanno bene. Si deve cercare ovviamente di evitare comunicazioni troppo presto al mattino, soprattutto se richiedono una risposta in tempi brevi, posto che ovviamente è vietato l'uso dei cellulari a scuola, per esempio, quindi sicuramente questo non deve avvenire. E poi un'ultima indicazione che diamo è di non chiedere mai ai minori di mantenere segreta la relazione via chat con l'animatore. Le tipiche frasi del tipo questa cosa non la deve sapere nessuno, non raccontare a nessuno che ci stiamo scrivendo, ripeto, come dicevo prima, rischiano di creare una sorta di canale preferenziale e quindi anche una sorta di complicità tra l'animatore e l'animato, che sono decisamente fuori luogo in situazioni di questo tipo.
0: Allora ricordiamo che siamo con Matteo Maria Giordano, membro del servizio diocesano tutela minori e persone vulnerabili, e adesso gli chiediamo a questo punto che ruolo hanno i social.
1: Beh, i social hanno un ruolo fondamentale, che lo si voglia o non lo si voglia, perché come dicevo prima, soprattutto in questa fase dell'anno in cui le attività estive si moltiplicano, è chiaro che molto spesso anche le stesse parrocchie pubblicano sui propri siti, sulle proprie pagine social, tante iniziative legate all'attività pastorale estiva, e questo va assolutamente bene, perché comunque è un sistema di comunicazione, direi, che oggi come oggi imprescindibile. La cosa importante, come si diceva, è fare molta molta attenzione ai minori, perché chiaramente una foto su internet non è soltanto una foto, non è soltanto un ricordo, ma fondamentalmente è un dato che può essere condiviso, prelevato, talvolta anche rubato, e oggi con l'evoluzione dell'intelligenza artificiale, con il viso di un bambino lo si può veramente far diventare un adulto, gli si può far dire delle cose, si può modificare la sua immagine, si possono fare tantissime cose. Quindi diventa assolutamente necessaria l'alleanza educativa con le famiglie, in modo tale che i genitori siano sempre al corrente del fatto che le foto vengono scattate e che rilascino una liberatoria, che vuol dire sostanzialmente un'assunzione di responsabilità da parte loro nel delegare la parrocchia a scattare queste foto e nel autorizzare poi a pubblicare queste foto all'interno dei siti parrocchiali o delle pagine Facebook o Instagram o qualunque altro tipo di social la parrocchia abbia. Questo diventa, ripeto, fondamentale, perché va a diretta tutela del minore e soprattutto libera la parrocchia da eventuali responsabilità nel momento in cui viene postata la foto di un minore. Con il consenso informato dei genitori, la parrocchia si mette al riparo da qualunque tipo anche di rischio, da questo, anche di rischio legale ovviamente, da questo punto di vista. In questo senso, dicevo, diventa molto molto importante l'alleanza educativa tra gli adulti, educatori, famiglia, parroci, animatori, eccetera eccetera, perché diventa estremamente fondamentale capire che il mondo giovanile, e non soltanto quello giovanile, oggi utilizza questi canali come strumenti di comunicazione assolutamente naturale e condivisa, e quindi avere una conoscenza di questi mondi e avere una conoscenza delle dinamiche che li presiedono diventa assolutamente, direi, imprescindibile nel mondo moderno.
0: Ecco, allora, per quella che è la sua esperienza, gli strumenti digitali impattano significativamente nel tema degli abusi, oppure stiamo parlando solo di una premura per far sì che non succeda qualcosa? Cioè, quindi stiamo lavorando in prevenzione per evitare che qualcosa succeda, o di fatto qualcosa già sta succedendo o è successo?
1: Beh, io direi questo e quello, nel senso che lo strumento digitale di per sé che cosa fa? Riduce le distanze, quindi quella che normalmente era una una relazione, diciamo, tra in questo caso, no, ci stiamo riferendo per esempio ai Grest, ma potremmo anche parlare di catechismo o di altre attività pastorali, no? Quella che era una volta una relazione che si definiva e si concludeva all'interno di un contesto pastorale, parrocchiale, oggi attraverso gli strumenti digitali può continuare anche quando le persone poi sono a casa, si ritrovano in altre situazioni, e quindi in qualche modo questi strumenti effettivamente aiutano a ridurre le distanze. Questo ha causato talvolta nei casi di abuso, insomma, che poi sono finiti anche agli onori della cronaca nazionale e internazionale, ha causato purtroppo delle situazioni, perché potendo scrivere ad una persona a qualunque ora del giorno e della notte, io, come dicevo prima, creo un canale preferenziale con questa persona e posso anche spingermi a chiedere a questa persona delle cose molto private, molto intime, e magari anche a raccontare delle cose molto private, molto intime, e questo chiaramente può generare degli equivoci e dei fraintendimenti. Ecco perché prima dicevo che sarebbe bene ad un certo punto chiudere le comunicazioni e mantenerle esclusivamente per quello che riguarda la sfera pastorale. Quindi, dicevo, da un lato c'è e c'è stata sicuramente una serie di casi che hanno visto il coinvolgimento delle tecnologie digitali anche purtroppo in situazioni di abuso di minori e di persone vulnerabili. Dall'altro sicuramente stiamo lavorando in prevenzione. Cioè, posto che oggi noi siamo di fronte a una tecnologia molto pervasiva e molto evoluta, lavorare in prevenzione significa anche cercare di formare le persone, in particolare gli operatori pastorali, ma abbiamo lavorato molto anche con i seminaristi, quindi con chi si sta formando a diventare poi sacerdote e ministro. Ecco, una formazione che preveda anche la presenza di questo tema, cioè di come io utilizzo la tecnologia nel mio rapporto con gli altri e quanto e come la tecnologia possa anche diventare fuorviante nel mio rapporto con gli altri, no? Soprattutto quando ho un ruolo ben definito dal punto di vista educativo e sono ovviamente un riferimento nella parrocchia. Quindi, ripeto, secondo me si va in entrambe le direzioni, no? Una direzione di tutela per ciò che è già accaduto, ma una direzione anche di prevenzione per ciò che vorremmo tutti quanti evitare che accadesse nuovamente.

0: Bene, allora noi qui da Radio Voce nel deserto da Pordenone ringraziamo Matteo Maria Giordano, che ricordiamo essere membro del servizio diocesano tutela minori e persone vulnerabili, per questa nuova puntata dedicata proprio a queste tematiche. Quindi grazie e alla prossima.
1: Grazie a voi, approfitto anche per fare un piccolo appello finale, se possibile, cioè il nostro servizio opera su tutto il territorio diocesano, chiamateci, i nostri contatti sono sul sito diocesano, contattateci, noi abbiamo la possibilità di venire nelle parrocchie, nelle foranie, possiamo fare dei momenti di formazione, possiamo fare dei momenti di formazione con gli adulti, con i giovani, è un tema estremamente importante e che deve vedere naturalmente tutta quanta la comunità responsabilizzata su questo. E poi ricordo, anche se è molto presto, ma magari ce lo segniamo sul calendario, che il 18 novembre è la giornata mondiale proprio in memoria delle vittime degli abusi nella Chiesa, e come ogni anno, anche quest'anno nella nostra diocesi si terrà una veglia di preghiera a supporto delle vittime di questi abusi. Quindi ricordo semplicemente questo appuntamento e vi ringrazio ancora per lo spazio che ci avete dato.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, carmelitana scalza.

Guardate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Mi sembra di una vivacità unica questa frase tratta dal Vangelo di Matteo di questa domenica. C'è dentro un modo di stare nella vita. Tutti quelli che troverete chiamateli. L'esperienza di un bene troppo grande che chiede di poter essere condiviso, che spinge in noi per poter diffondere la sua luce. Il regno dei cieli, dice Gesù, è un re che fa una festa di nozze. Non è una festa di nozze, è il desiderio di voler organizzare qualcosa di bello per qualcuno. Il regno dei cieli è la bellezza di condividere la cosa più preziosa. Non è una festa, è la gioia di poter invitare a una festa, di condividerla. E per questo non fa per chi è già troppo impegnato con le sue cose, per chi non ha tempo di fare festa, di lasciare i suoi affari. Non fa per chi ha già programmato tutto e non ha lo spazio per una notizia nuova che stravolge i piani. Il regno dei cieli è una notizia inaspettata, un filo di luce che attraversa le giornate, la quotidianità, aprendo un varco in ogni cosa, aprendo la possibilità di fare festa. Qual è il problema allora? Perché non accorrono tutti? Perché una festa richiede la disponibilità a perdere tempo, soldi, a sprecare, a non essere efficienti. Richiede la libertà di lasciare il controllo dei nostri affari per poterci dedicare a qualcos'altro. Solo i bambini sanno fare festa. Solo chi non perde quella capacità dei bambini di fare festa può entrare nel regno. Scrive Ruben Alves nel suo libro La bellezza del crepuscolo. Mi hanno invitato a tenere una conferenza per persone della terza età. Ho quindi iniziato il mio discorso in maniera solenne. Signori e signore, siete arrivati finalmente a quell'età meravigliosa in cui potete concedervi il lusso di essere totalmente inutili. Tutti pensarono che li stessi prendendo in giro. Hanno allora cercato, ciascuno di loro, di spiegarmi la loro utilità. E hanno reclamato il diritto di essere messi nella cassa delle cose utili, dove c'era la scopa, la carta e il coltello. Ma io volevo solamente che fossero messi nello stesso baule dove c'erano i giochi. Per entrare nel regno, questa è la prospettiva. Se no Gesù non avrebbe passato 30 anni a Nazareth senza fare niente di utile ai nostri occhi e avrebbe cercato di convincere i potenti, non i pescatori. Non avrebbe iniziato il suo ministero trasformando acqua in vino a una festa di nozze con tutto il bisogno che c'è nel mondo. Sicuramente non avrebbe portato molto frutto morire in croce. E invece l'economia del regno funziona diversamente. Funziona a pienezza di vita, non a efficienza. Funziona nel lasciar scorrere in noi e intorno a noi quell'invito alla festa. Funziona nel correre incontro alla vita come a una festa di nozze. Non perché tutto andrà bene, non perché sarà facile, ma perché in ogni cosa ci aspetta già colui che il nostro cuore cerca e in ogni cosa potremo incontrare lui e questo vale tutto.

0: Per questo, come scrive San Paolo, possiamo vivere nella povertà come nell'abbondanza, nella sazietà e nella fame, nell'abbondanza e nell'indigenza, perché in tutto risuona quell'invito che vale più della vita. Ecco, ho preparato il mio pranzo, venite alle nozze. Tutto diventa occasione per accogliere l'invito che il nostro cuore aspetta, anche se tante volte non ci permettiamo di sentirlo. Nel libro Avviso scoperto, Clive Staple Lewis mette in bocca a Orwell, una delle protagoniste del romanzo che rilegge il mito classico di Amore e Psiche, queste parole. Ecco in che cosa consistette la mia lotta. Capirete bene che avevo intrapreso questo viaggio con una certa mestizia, in vista della triste incombenza che mi aspettava. Ora mi sentii assalire da qualcosa di simile a una voce, tra il gaio e lo sfacciato, ma muta. Tradotta in parole, essa sembrava dirmi: «Perché non lasci danzare il tuo cuore?» Il fatto che il mio cuore avesse voglia di rispondere «Perché no?» vi dà la misura della mia follia. Dovetti ripetere a me stessa, infinite volte, come se recitassi una lezione, le mille ragioni che avevo perché esso non si mettesse a danzare. Ecco, anche a noi a volte, come Orwell, come gli invitati alle nozze del Vangelo, abbiamo le nostre mille ragioni che opponiamo al nostro cuore che vorrebbe danzare, vorrebbe ascoltare la voce che lo chiama a danzare. Sta tutto lì, in quella scelta. È l'abito nuziale di cui parla l'Evangelista Matteo. Lascerai danzare il tuo cuore, anche se non hai ragioni per farlo, anche se è inutile, stupido, da bambini. Lo lascerai danzare.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, carmelitana scalza.

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Una notizia dell'ultima ora: una doppia tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala. Spostandosi ha provocato diversi danni ad edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata investita la scuola De Gasperi, alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone, due persone sono ferite e sono state trasportate in ospedale. Tra poco l'annuncio del premio Nobel per la pace, vediamo se riusciamo a darvelo in diretta. Intanto proseguiamo con il radiogiornale. Stati Uniti, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa Hexet ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan, sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre. La guerra in Ucraina, due persone sono rimaste uccise, altre quattro per un bombardamento nella regione russa di Belgorod, 33 le vittime civili per un raid su due autobus a Kramatorsk. Ieri a Miami si incontrano i negoziatori ucraini con quelli americani Witkoff e Kushner per discutere sulla fine del conflitto. Gli Stati Uniti ne hanno invitato anche i consiglieri della sicurezza nazionale del Regno Unito, Francia e Germania e i funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Caro carburanti, è in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende dunque a 2,19 euro al litro. La riforma elettorale è legge, una risposta che ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la Premier Meloni. Protestano le opposizioni. Claudio Vaglioni torna sul palco a Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre al 1 novembre. È l'inizio del Grand Tour La Vita Adesso. L'album è stato il più venduto della musica leggera in Italia.
2: Un po' tutti gli album sono stati, almeno per quello che mi riguarda, dei passaggi, quindi come se fossero dei tornelli attraverso i quali far confluire insomma poi le esperienze di prima, le voglie per il dopo. La vita adesso lo è perché è un album, è forse l'ultimo album davvero plurale che io ho scritto e composto, perché parla delle persone, parla del mondo insomma, quindi forse esclude me, io sono solamente un osservatore, una sorta di testimone di quello che vedo insomma, che posso trasferire nel mio mestiere, che è quello appunto di catturare suggestioni, notizie, domande, di metterle in musica.
1: L'ultima ora, il premio Nobel per la pace è stato dato da Oslo a Naive Pillay, attivista e magistrata sudafricana. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno amici ascoltatori, ancora ben trovati. Siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Siamo in compagnia di Flavia Sacilotto con la sua rubrica La Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia, ben trovata.
1: Grazie carissimo Gabriele, buona giornata a te e buona giornata a tutti voi carissimi radioascoltatori. Il cielo oggi è piuttosto grigio, ma qua e là si insinua qualche raggio di sole, ed è appunto il sole che troveremo tra queste pagine sempre intense. Ho davanti a me il Popolo che porta la data di domenica 11 ottobre. Siamo ancora così vicini all'estate, pertanto parlare di Bibione a 70 anni di vita in crescendo, come possiamo leggere appunto sulla pagina di copertina. E leggiamo ancora che la bella località balneare ha festeggiato l'anniversario dei 70 anni. 70 anni ricchi di presenze, ricchi di proposte, ricchi di bellezza marina. E pertanto anche noi festeggiamo questa bella località. Siamo all'editoriale redatto dal direttore Simonetta Venturin. Scrive Simonetta, con il titolo di Un lumino di speranza, scrive che a fine ottobre saranno 100 anni dalla rivoluzione d'ottobre e la cacciata degli zar. Eppure, a tenere testa al mondo è ancora un uomo del Cremlino. Accade dal 24 febbraio del 2022, quando Putin ha mandato i carri armati contro Kiev. Le prime reazioni dell'Europa e dell'America sono state nell'ottica dell'incredulità, fattasi presto ricerca attiva della pace. Ora questa ricerca pare stantia. L'America pensa volentieri ad altro e si concentra anche militarmente in Medio Oriente, lasciando ampiezza di manovra a Putin. L'Europa resta fedele all'impegno di sostenere l'aggredita nazione ucraina, ma l'Unione scricchiola per la non piena adesione sia alla spesa sia al sostegno in sé.

0: Ecco, allora ritorniamo in linea.
1: Grazie, ripartiamo allora e riparto da una parte di questa nostra introduzione. L'Europa resta fedele all'impegno di sostenere l'aggredita nazione ucraina, ma l'Unione scricchiola per la non piena adesione sia alla spesa sia al sostegno in sé. In politica e tra la gente non mancano i filorussi e si vanno ingrossando le fila di coloro che, fatto forse il callo al conflitto, oscillano tra la rassegnazione al suo persistere, alimentata dal pensiero tanto fermarlo è impossibile, e la tentazione di lasciar vincere l'aggressore nel timore di ritorsioni atomiche che lo stesso Putin non si esime dall'alimentare. Nei giorni scorsi ha inviato una lettera alla NATO minacciando le capitali europee. Nello stallo le morti e i lutti crescono, le popolazioni soffrono, l'indicibile, cioè la pace, si fa chimera. Mi fermo qui, lascio alla vostra lettura la parte restante di questo intenso e attuale editoriale di Simonetta e passo ad altre notizie. Siamo all'attualità. Domenica 4 ottobre all'Angelus Papa Leone ricorda di pregare. Siamo all'attualità. Domenica 4 ottobre all'Angelus Papa Leone ricorda di

il Santo Padre in una situazione in cui appunto le voci, le minacce di guerra sono intense nel nostro pianeta. Siamo ad altra tematica, siamo al tema del fenomeno migratorio. È un fenomeno, si scrive, e mette in luce la fragilità della nostra epoca. Insieme una proposta integrale rivolta soprattutto alle comunità cristiane. E questa la caratteristica del testo, il fenomeno migratorio nel Nord-Est, fide, sfide e opportunità per le comunità e il territorio, elaborato congiuntamente in questi mesi dalle delegazioni Caritas e Migrantes del Triveneto e che porta la data della giornata mondiale del migrante e del rifugiato del 27 settembre 2026. È una tematica ampia e lascio la parte restante di questo intenso tema alla vostra lettura e procedo ad altre notizie. A notizie che sono notizie che hanno un clima diverso, un'aria diversa. Siamo a Bibione che ha celebrato i suoi primi 70 anni, un confronto aperto per guardare al futuro. È la storia di un'ascesa coraggiosa, ma anche la salvaguardia delle coste e la fidelizzazione dei turisti. Bibione ha riunito per il 70° una platea di amministratori, imprenditori, operatori del settore, accademici e giornalisti. È una storia che comincia nel 1956 con i primi alberghi e i primi investimenti di imprenditori capaci di vedere le opportunità che la località del comune di San Michele a Tagliamento poteva offrire. E siamo veramente a una realtà che in questi anni ha registrato una grande ascesa e una grande attenzione anche da parte dell'estero, del mondo a noi contermine. Due tavole rotonde che riguardano sempre questa tematica nella classifica dei comuni che crescono di più grazie al turismo, quattro sono veneti, tra questi vi è appunto San Michele a Tagliamento con la citata Bibione di cui abbiamo appena parlato. E nella realtà così intensa e significativa di questa zona litorale, del nostro appunto territorio litoraneo, Bibione ha scelto il tema della gratitudine verso chi ci ha preceduto e per i risultati che anche quest'anno sono positivi. La località è infatti in attesa di una delibera regionale che autorizza la nuova denominazione del comune, in cui Bibione viene aggiunto all'attuale nome di San Michele al Tagliamento. Dunque, ancora Bibione, l'estero che guarda Bibione, con l'Italia e Bibione agli occhi dei turisti. Bibione è una settantenne che ha mantenuto un'anima giovane agli occhi degli austriaci che ritornano. Il 2026 ha registrato 1 milione di loro presenze. Veramente un dato molto significativo. E siamo a un approfondimento per quanto riguarda l'ambiente. Nuovi modi di vivere l'ambiente tra movimento e natura. E poi, naturalmente, altre notizie riguardanti il tema delle vacanze e noi passiamo ad altre tematiche. Siamo alla realtà pordenonese di Porcia. E si guarda il 29 ottobre per chiudere l'intesa con la multinazionale. Di che cosa si tratta? L'Electrolux rivede il piano. No licenziamenti unilaterali e a Porcia rimangono alcune lavasciuga. E parliamo di realtà che riguarda il mondo dell'agricoltura. La Coldiretti segnala una emergenza per quanto riguarda la fauna selvatica. È un'emergenza legata alla presenza di fauna selvatica sempre più aggressiva
che riguarda

0: a tutto il territorio del Pordenonese. L'ultimo, in ordine di tempo, ha coinvolto il gregge dell'allevatore Doriano Mazzoli a Frisanco, dove 4 capi di bestiame sono stati sbranati e 3 sono stati feriti, appunto, dalla fauna selvatica. Pertanto è necessario un intervento per proteggere pecore, capre ed altri animali dalla presenza del lupo, che negli ultimi anni si è moltiplicata. Il rischio vero, dichiara il presidente di Coldiretti Pordenone, è che nonostante tutti gli sforzi dei nostri allevatori, con tutti i sistemi di prevenzione messi in campo, la presenza incontrollata della fauna selvatica mette in ginocchio la tenuta economica e sociale dei nostri territori, con la possibile chiusura delle attività e il conseguente abbandono delle aree montane e non solo. Pertanto non possiamo più limitarci a monitorare il fenomeno e a risarcire i danni, spesso con tempi lunghi. La resistenza degli agricoltori è ormai al limite ed è necessario trovare nuove modalità di azione all'interno dei piani di governo della fauna selvatica. Siamo ad altre tematiche. Siamo alla Villa Cattaneo a Pordenone. Villa Cattaneo torna a vivere con il polo del futuro musicale per le nuove generazioni. E naturalmente è una notizia che riguarda tutti noi che siamo del territorio con termine a Pordenone, siamo appunto delle pordenonese. E si parla di un nuovo anno scolastico partito all'insegna del Pedibus. Ci sono molte realtà in cui i bambini vanno a scuola a puntapiedi, in lunghe file ordinate, con un capofila in più di fila. Questi bambini che vanno a scuola a piedi sono bambini felici, bambini che iniziano bene all'aperto la nuova giornata scolastica. E auguriamo appunto a questa iniziativa di dilatarsi a tutte le realtà, perché è davvero molto significativo e importante iniziare la giornata all'aperto, a piedi, appunto, insieme come un magnifico pedibus. Cronaca da Pordenone. Il carcere non può e non deve essere solo la sede dell'espiazione della colpa. Per il carcere di Pordenone è iniziato il conto alla rovescia. Quello che si sta vivendo nel vecchio istituto ospitato nel castello potrebbe infatti essere l'ultimo capitolo di una storia destinata a cambiare sede. Il 2026 sarà l'ultimo anno intero di servizio della struttura cittadina. Entro la primavera del 2027 è previsto infatti l'avvio del nuovo penitenziario di San Vito al Tagliamento, un istituto progettato per accogliere fino a 300 detenuti. Oggi però il carcere di Pordenone è una realtà che ospita 54 persone a fronte di una capienza regolamentare di 34 posti. E siamo pertanto speranzosi che nella nuova realtà ci sia uno spazio diverso, un clima diverso. La nuova struttura di San Vito potrebbe infatti consentire di ampliare esperienze anche attraverso accordi con le aziende private per creare opportunità di lavoro all'interno del carcere. Il trasferimento quindi non rappresenta soltanto uno spostamento fisico, ma potrebbe segnare una nuova fase per il sistema penitenziario del territorio. Siamo a ottobre, mese di prevenzione per l'Andos. È un tradizionale appuntamento con la prevenzione e la cultura della salute, quello proposto anche quest'anno dal Comitato di Pordenone dell'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. È un ottobre rosa, Andos appunto, in cui si dilata, si amplifica l'iniziativa della sensibilizzazione su questo tema che purtroppo interessa ancora molte donne. L'avventura per beneficenza di Gervasio Furlanis e Riccardo Crucitelli. hanno percorso in bicicletta 1700 chilometri attraversando 7 paesi raccogliendo fondi per l'hospice via di Natale di Aviano. Davvero una magnifica e singolare avventura. Siamo ancora nei pressi di Pordenone a Rorai Grande, pastorale dedicata alla famiglia, duplice proposta a San Lorenzo per coppie spose e corso per fidanzati nella vivace parrocchia di San Lorenzo in Rorai Grande. Dopo aver festeggiato la Madonna del Rosario con l'accogliente sagra e la processione e l'avvio dell'anno catechistico, ora l'impegno pastorale è rivolto alla famiglia con una duplice proposta: valorizzare il cammino delle coppie e investire sulla formazione delle famiglie nascenti. Ed è questa una magnifica iniziativa appunto dedicata alla famiglia. E a Fortogna si è ricordato Monsignor Muccin, scomparso 35 anni fa. Il suo nome è legato alla tragedia del Vajont. Procedo ad altre notizie, siamo ancora a Pordenone. Inaugurato il rinnovato centro di pastorale adolescenti e giovani. E i giovani non sono un problema da risolvere, ma una scommessa vincente, è stato detto. Questa giornata ci lascia la consapevolezza che le nostre comunità sono già giardini ricchi di germogli pronti a fiorire. Per vederli e custodirli occorrono un cuore allenato e occhi capaci di guardare senza giudizio. Il rinnovato centro di pastorale giovanile vuole essere proprio questo, una casa con porte aperte, un luogo da abitare dove intrecciare relazioni autentiche e trovare accompagnatori capaci di camminare a fianco dei più giovani. Magnifica questa iniziativa. Pennellate di spiritualità paolina con Don Stefano Zeni, e questo riguarda la formazione del clero, l'incontro appunto del clero recente. E c'è una notizia, la notizia che riguarda Enzo Bianchi nel trigesimo della scomparsa, e questa significativa personalità ha avuto un legame anche per Pordenone. Pastorale della salute, siamo ancora in diocesi. Accompagnare chi non può più dare nulla e scoprire che dona ancora. Ed è una campagna per il sostentamento dei sacerdoti attraverso le offerte deducibili all'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero. E c'è poi una notizia che riguarda Don Maurizio Busetti, il quale ha fatto la sua professione perpetua presso il santuario di Colle Valenza. Siamo nel Porto Gurarese. Nel Porto Gurarese c'è un grande impegno per mantenere il punto nascita a Porto Gruaro e ci auguriamo veramente che questa generosa battaglia possa avere un risultato proficuo e positivo. Siamo ancora a Porto Gruaro, al Collegio Marconi. Don Orioldo saluta questa realtà scolastica dopo 25 anni e nel contempo si dà il benvenuto a Don Marino Rossi. E nel Veneto orientale siamo a Fossalta, dove si svolge un convegno nazionale di studi su Ippolito Nievo, l'arte della traduzione dei suoi scritti. E a Concordia Sagittaria un bellissimo fortuito ritrovamento di ossa ad una ricerca sugli antichi abitanti di Concordia. Ed è magnifico pensare quanto sia antica questa realtà che ora, la quale ora Concordia appunto dà la denominazione, il nome alla nostra diocesi. Siamo ancora a Bibione. Bibione è sempre sotto la lente di ingrandimento, appunto per il suo importante valore e significato, e si scrive qui: dato i frequenti allagamenti in seguito a eventi meteorici, urge sistemare la rete idrica e Pognaria. Ad Annone Veneto, ancora nel Veneto, è stato festeggiato Fiorenzo Masarte, il maestro dei Cori Uniti. E a San Stino di Livenza, l'associazione San Vincenzo De Paoli organizza una serata al Teatro Pascutto, una serata musicale appunto ideata per sensibilizzare in merito agli scopi della San Vincenzo. Procediamo, siamo a San Vito al Tagliamento. Crescono le adesioni al progetto controllo di vicinato, sono coinvolte anche Ligugnana e Boreana. Procediamo, sentite come sto sfogliando le pagine, queste numerose pagine del settimanale, e siamo ancora a Porcia in collaborazione con il gruppo Alpini, una lucciolata si è svolta a Palse per una raccolta di fondi a favore della Via di Natale. E siamo, cerco di dare spazio a qualche altra notizia. A San Vito al Tagliamento, un teatro di parole e di classici, si alza il sipario con la performance di disegno e musica dedicata al terremoto. Ad Azzano Decimo, il 9 ottobre, a Teatro Mascherini, e le scomode verità di De Filippo, e naturalmente il teatro di Azzano Decimo è molto frequentato per le sue proposte significative e coinvolgenti. A Pordenone ancora le giornate del Festival del Cinema Muto, chiusura western con John Ford, la celebre pellicola con accompagnamento musicale dell'orchestra da camera. E sempre a Pordenone, il 15 ottobre alle 20:30 nell'Auditorium Vendramini per Aladura, nei miti classici, l'esplorazione della complessità dell'uomo. Come vedete, Pordenone, che si avvia ad essere la capitale d'Italia, è ricca sempre di iniziative bellissime e di proposte significative. E siamo nella cronaca dei paesi ancora, siamo ad Azzano Decimo. Nella festa della Beata Vergine del Rosario è stato salutato Don Aldo Moras, che si è accomiatato dalla popolazione, che ha espresso una intensa gratitudine. E a Cimpello, 150 anni fa, nasceva l'artista Duilio Corompai, una notizia di cui do soltanto ovviamente il titolo e lascio pertanto i contenuti alla vostra lettura. Siamo a Maniago, il 16 ottobre alle 20:30 interverranno Giovanni Magri e Roberto Castenetto sulla Trinità di Pomponio Amalteo, dopo 200 anni ritornerà nel Duomo di San Mauro. E a Spilimbergo, sulle orme di Santa Caterina da Siena e San Francesco, un viaggio organizzato dalla parrocchia molto coinvolgente con una ricca partecipazione. Siamo ancora a Spilimbergo, nel Friuli occidentale, conclusa la seconda edizione del Festival internazionale per film dedicati alle lingue minoritarie. E a
1: Eccomi ascoltatori, allora interrompiamo qui il collegamento insieme a Flavia Sacilotto con la sua rubrica La settimana nel popolo. Vi auguriamo una buona continuazione di ascolto e un buon proseguimento in nostra compagnia.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale, oggi è venerdì 9 ottobre 2026, notizie dalla Chiesa, nelle università pontificie siede il mondo, incontratevi e ascoltatevi. L'ha affermato il Papa nella messa nella Basilica di San Pietro inaugurando ieri l'anno accademico delle università pontificie, ha incoraggiato quindi a non studiare solo per se stessi ma per gli altri come servizio alla fede e alla verità, poi l'invito a non chiudersi perché ambizioni e rivalità lasciano inariditi e tristi e a fare tesoro delle amicizie con studenti da ogni parte del mondo. Non limitatevi a sedervi accanto, parlatevi, raccontatevi le vostre esperienze. L'ascolto rinnovi l'impegno ad accompagnare le famiglie col Vangelo, l'ha affermato il cardinale Grech nella seconda giornata dell'incontro dedicato all'esortazione apostolica Amoris Laetitia, incontro introdotto proprio dal cardinale segretario generale del Sinodo che ha esortato ad accogliere con gratitudine l'esperienza delle famiglie, autentici esempi di speranza anche nelle difficoltà. Leone XIV aprirà il congresso Lo splendore dell'umano alla Cattolica. Con una speciale udienza in Vaticano il Papa darà inizio ai lavori che si svolgeranno da venerdì 16 a domenica 18 ottobre di 4 sessioni su temi antropologici e scientifici. Si terranno nella sede romana dell'Università Cattolica del Sacro Cuore per celebrare il 25esimo anniversario dell'Istituto Scientifico Internazionale Paolo VI. La Santa Sede all'ONU chiede una moratoria sulle esecuzioni per abolire la pena di morte. La dichiarazione dell'arcivescovo Christopher Z. Elkassis, osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite all'81esima sessione dell'Assemblea Generale sul tema, è stata proprio promozione e tutela dei diritti umani. Questo è il titolo. Il presule è così intervenuto anche su prevenzione della criminalità e giustizia penale, controllo internazionale delle droghe e diritti dei popoli indigeni. Il Beato Livatino è stato dichiarato patrono dei magistrati d'Italia. Con un decreto del 7 ottobre il Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti ha approvato l'elezione promossa dal cardinale presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Maria Zuppi. Livatino, assassinato dalla mafia nel 1990 ad appena 38 anni, è stato il primo magistrato nella storia a essere riconosciuto come martire. Migranti, le chiese del Triveneto per una cultura dell'accoglienza. Un documento elaborato da Caritas e Fondazione Migrantes e approvato dai vescovi del Nord-Est invita a superare paure e pregiudizi e a costruire percorsi di integrazione. La sfida è passare dalla categoria dello straniero alla persona, riconoscendone la dignità. Così ha dichiarato Don Andrea Forest, direttore della Caritas del Triveneto, da Cipro, dove partecipa alla conferenza MigraMed. Monsignor Paul Richard Gallagher è in Pakistan per i 75 anni di relazioni diplomatiche con la Santa Sede. Il segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali è Islamabad dall'8 al 10 ottobre, vedrà le autorità politiche e religiose, incontrerà i vescovi e farà visita alla Faisal Mosque. Suor Mary Barron è il segretario aggiunto del Dicastero per l'Evangelizzazione. La religiosa, superiora generale delle suore di Nostra Signora degli Apostoli e già presidente della USG, assume dal 4 gennaio 2027 l'incarico all'interno della sezione per la prima evangelizzazione e le nuove chiese particolari, divenendo anche presidente delle Pontificie Opere Missionarie. La grafia di Michelangelo diventa un nuovo carattere tipografico, commissionato dalla fabbrica di San Pietro e progettato da Studio Gusto, il font realizzato con Microsoft traduce in forma digitale la scrittura dell'artista rinascimentale, disponibile gratuitamente, entra così nell'ecosistema Microsoft 365. Notizia dal mondo. Il Partito Laburista del Regno Unito ha vinto le prime elezioni supplettive a cui si era candidato da quando Andy Burnham è diventato primo ministro lo scorso luglio. Le elezioni erano quelle del seggio di Holborn e St Pancras, che comprende una parte del quartiere di Camden Town nel nord di Londra, tornato vacante dopo le dimissioni dell'ex primo ministro Keir Starmer. A vincere col 45% dei voti è stata Sagal Abdivali, una donna di 42 anni arrivata nel Regno Unito come rifugiata dalla Somalia negli anni 90 quando era una bambina, è cresciuta a Camden Town, dove è stata una funzionaria per il governo locale. Ieri il Pentagono, cioè il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, ha dichiarato che l'esecuzione della condanna a morte dell'ex maggiore Nidal Hasan sarà mostrata in diretta streaming. Se Hasan non farà ricorso, cosa che potrebbe allungare molto i tempi, la sua sarà la prima esecuzione eseguita dall'esercito statunitense dal 1961 e la prima per fucilazione dal 1945. Faremo in modo che la gente possa vederla, che sia pubblica, ha detto il segretario della difesa Peter Hegseth, aggiungendo che la gente deve capire che questo genere di cose comporta gravi conseguenze. Nonostante in alcune parti degli Stati Uniti le esecuzioni siano già parzialmente pubbliche perché richiedono la presenza di giornalisti o danno la possibilità ai cittadini comuni di offrirsi come testimoni, sarebbe la prima volta di un'esecuzione mostrata in diretta streaming. Molti hanno criticato la scelta, ricordando che oggi le esecuzioni pubbliche rimangono legali solo in paesi come l'Iran o la Corea del Nord. E ci fermiamo negli Stati Uniti, dove ieri pomeriggio a New York un agente dell'ICE, l'agenzia federale statunitense che si occupa del contrasto all'immigrazione illegale, ha sparato contro un uomo di nazionalità dominicana durante un tentativo di arresto, ferendolo. L'uomo è stato ricoverato in ospedale e non è in pericolo di vita. Non è ancora chiaro cosa abbia portato l'agente a sparare. Nell'auto, mentre l'agente sparava all'uomo, c'era anche un bambino di 5 anni. Il noto sito di vendita di abbigliamento online ASOS ha confermato che questa settimana ha subito un attacco informatico in cui sono stati sottratti i dati di molti utenti. L'attacco è avvenuto martedì. Giovedì, dopo 2 giorni di indagini, l'azienda ha comunicato che gli hacker hanno avuto accesso a nomi, email, numeri di telefono, indirizzi di spedizione e cronologia delle ricerche recenti degli utenti. Non si sa di preciso quanti clienti siano coinvolti nel furto di dati. I dettagli di pagamento e le password non sono stati sottratti. 2 giorni dopo le ampie proteste che hanno portato decine di migliaia di studenti delle scuole superiori a manifestare in moltissime città, ieri in Francia ci sono state nuove manifestazioni per chiedere condizioni migliori per studiare. Sono stati cortei in gran parte pacifici, più tranquilli di quelli di martedì, e molto partecipati quasi dappertutto. Ci sono però stati scontri tra i manifestanti e la polizia in Piazza della Bastiglia, in centro a Parigi, dove era diretto il corteo. Nell'ultima settimana a Ceuta sono stati sgomberati gli accampamenti di migranti dalle spiagge di Benitez e del Trampolin, che si erano creati nel picco della crisi migratoria della fine di luglio. Il 30 di quel mese circa 80.000 persone avevano nuotato e superato le barriere e il muro che dividono Ceuta, exclave spagnola, in Marocco dal territorio marocchino, ed erano entrati in Spagna con la speranza di poter fare richiesta d'asilo. Molte di loro erano tornate in Marocco nelle prime 24 ore, spinte più o meno forzatamente dalle forze di sicurezza spagnole. Altre avevano creato vari accampamenti informali in diversi luoghi di Ceuta. I procuratori statunitensi che si occupano del processo a New York contro l'ex dittatore venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie Cilia Flores li hanno accusati anche di associazione a delinquere per commettere torture. Le nuove accuse si aggiungono ai diversi reati relativi al narcotraffico, dei quali 2 erano già stati accusati. Maduro e la moglie erano stati catturati e prelevati dal Venezuela in un'operazione militare statunitense il 3 gennaio del 2026. Da allora sono in carcere a New York.
4: Notizie dall'Italia. Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25. La riforma elettorale legge, l'opposizione una truffa. Meloni commenta, centrodestra unito, avanti così. La maggioranza tiene sul voto segreto, 227 sì e 164 no. Schlein afferma, Meloni teme il voto, ma la novità siamo noi e vinceremo. Da lunedì proclamate 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti ex Silva. Lo hanno annunciato i sindacati alla fine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo. Una doccia gelata per l'ex Silva. Acciaierie d'Italia ha annunciato un nuovo stop agli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure, nello stesso giorno dell'incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati sul futuro dell'azienda. L'obiettivo del governo è una produzione di acciaio green con impianto DRI e forni elettrici, purché nell'ambito di un piano industriale credibile, così ha spiegato il sottosegretario Alfredo Mantovani. Un cameriere ha fatto una foto al cantante Fedez in una discoteca a Milano nella notte fra venerdì e sabato scorsi ed è stato picchiato, riportando 3 giorni di prognosi all'ospedale di Sesto San Giovanni a Milano, dove è andato per farsi medicare. Nel dettaglio, un addetto al servizio ai tavoli di 22 anni ha visto l'artista, al Secolo Federico Lucia, e gli ha scattato una foto con lo smartphone. Il suo entourage gli ha chiesto di cancellarla, cosa che è stata immediatamente fatta. Tuttavia, i buttafuori gli hanno comunque strappato il cellulare di mano per darlo a Chiara in compagnia di Fedez e lo avrebbero malmenato. Ora sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto e sono acquisiti filmati di videosorveglianza interni ed esterni alla discoteca. Una nascita fuori dall'ordinario all'ospedale di Sassuolo. Il 6 ottobre una donna di 34 anni ha dato alla luce con parto naturale il suo terzo figlio. Il bimbo è stato chiamato Everest e alla nascita pesava ben 5,6 kg. Una mole straordinaria per un neonato, commenta l'ospedale, che diffonde notizie e immagini del neonato con l'ostetrica e poi insieme alla mamma e al team del reparto. Il bambino in ottima salute. In uno scenario in cui il costo della vita incide sempre di più sulle scelte di consumo, la sesta edizione del Recommerce Report di eBay, una ricerca globale condotta su un panel di oltre 10.500 consumatori e più di 1.700 venditori, evidenzia come i consumatori di tutto il mondo si rivolgano sempre più al second hand, ossia alla seconda mano, innanzitutto per la sua convenienza, ma non solo. A renderlo una scelta sempre più diffusa contribuiscono anche un'offerta oggi molto più ampia, che permette di trovare di seconda mano praticamente ogni tipo di prodotto, e la possibilità di fare una scelta più sostenibile, prolungando la vita degli oggetti e riducendo l'impatto dei propri consumi. Nella ricerca emerge che gli italiani sono più avanti sul vendere e comprare prodotti usati. L'Italia infatti in cima alla posizione dei paesi che più sfruttano questo sistema. E dopo uno stop per problemi di salute, ben 7 concerti organizzati a Villa Borghese dal 24 ottobre. Claudio Baglioni afferma: ho temuto di non tornare più su un palco, raccontando quelli che sono stati i suoi problemi di salute. Baglioni tornerà a Piazza di Siena dopo i 2 leggendari concerti del 1982 e del 2009. Baglioni commenta: il mio omaggio a San Francesco con Tau in segno d'amore. Grande maestro del Cinquecento fiorentino, ma anche pittore, innovatore e visionario, tanto da aver ispirato artisti contemporanei, da Pasolini a Bilviola, Giacomo da Pontormo, detto Pontormo, non era protagonista di una mostra da ben 70 anni, ovvero da quella dedicata a lui e al primo manierismo fiorentino a Palazzo Strozzi a Firenze nel 1956, quarto centenario della morte. A colmare questa lacuna arriva da quest'oggi 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale, a Roma, la mostra Pontormo, che sarà visitabile al pubblico fino al 7 febbraio, in cui, con tutti i capolavori dell'artista, se ne ripercorre la vicenda biografica. E torna la sfida in cucina per i ragazzi aspiranti chef con disabilità emotivo-relazionale, che domani, sabato 10 ottobre a Roma, parteciperanno alla terza edizione del concorso Altrimenti Chef, promosso dall'Istituto Diplomatico Internazionale, nell'ambito della seconda esposizione universale della FAO, dal titolo Dal seme al cibo, in corsa al Circo Massimo. Scopo della sfida: convincere 2 giurie, quella popolare e quella ufficiale, presieduta dal presidente dell'Istituto Diplomatico Internazionale Paolo Giordani, di cui fanno parte Monsignor Michele Fiorentino, l'attrice Samantha Piccinetti e il ministro plenipotenziario Cesare Morbelli. Notizie locali: febbre dengue colpita una coppia di residenti, scattano 3 giorni di disinfestazione in città, tenere le finestre chiuse. Colpita una coppia residente nella zona del centro commerciale Meduna, non sono stati ricoverati nel reparto di malattie infettive. Il sindaco Basso ha firmato l'ordinanza, oggi il secondo intervento. La malattia è trasmessa dalle zanzare di genere Aedes, in particolar modo la specie Aedes aegypti. I sintomi principali sono febbre, cefalea, dolore muscolare e articolare, oltre a bolle simili a quelle del morbillo. In rari casi si sviluppa una febbre emorragica pericolosa per la vita. È attiva la nuova applicazione GSM Move, sviluppata da GSM, Gestione Servizi Mobilità, per la gestione della sosta nei parcheggi nel Pordenonese. L'app sostituisce il vecchio sistema B-Move e punta a semplificare la sosta per gli automobilisti, senza commissioni aggiuntive e rispetto alle tariffe stabilite dagli enti locali. Tra le principali innovazioni, un sistema di selezione a ruota che permette di definire in pochi secondi orario e durata della sosta. Torna anche il borsellino elettronico, già apprezzato sulla precedente piattaforma Fonzi, ma assente su B-Move, che permetterà di ricaricare il credito attraverso diversi canali di pagamento, inclusi punti vendita Money. Smettiamola di definirli Maranza. Il professore Andrea Maggi racconta cosa ha imparato dallo storico parroco di Villanova. Se c'è bisogno, cara Villanova, sono qui. Devo moltissimo a te, a Don Romano. Dice così il docente pordenonese, intervenendo dopo i recenti episodi di vandalismo. È intervenuto infatti direttamente sui canali social per difendere pubblicamente il quartiere di Villanova di Pordenone, finito al centro delle cronache per gli episodi di vandalismo. Se vogliamo aiutare i ragazzi in difficoltà, afferma Maggi, smettiamola di definirli Maranza. Smettiamo di appiccicar loro delle etichette per criminalizzare il loro malessere e il loro disagio. Smettiamola di fare gli adulti che non capiscono i giovani. Il Partito Democratico di Pordenone attacca la scelta del sindaco Alessandro Basso di destinare 1 milione di euro alla cerimonia di inaugurazione di Pordenone 2027, l'anno in cui la città entrerà ufficialmente nel ruolo di capitale italiana della cultura. La cerimonia è prevista tra la seconda e la terza settimana di gennaio, in una finestra ancora legata agli impegni del Presidente della Repubblica. A contestare la cifra sono il segretario provinciale Fausto Tomasello, il segretario del circolo di Pordenone Alessandro Genovesi e il capogruppo consigliare Nicola Conficoni, e affermano 1 milione per l'inaugurazione di Pordenone 2027, a nostro avviso si tratta di una cifra molto elevata e serviva più condivisione, così dichiarano i tre esponenti democratici. Migranti nel nord-est, Caritas e Migrantes, non è una parentesi, va accompagnato. È il documento delle delegazioni del Triveneto, 2600 persone accolte dalle diocesi, 280 immobili messi a disposizione, critiche al patto europeo su migrazione e asilo. La dama del Friuli Venezia Giulia conquista il 4º posto al Trofeo CONI 2026. Al via i nuovi corsi per bambine e ragazze a Pordenone. Grande successo per la giovane squadra friulana alla finale nazionale Under 14 in Puglia. L'SD Dama Club Pordenone riapre le iscrizioni per i corsi giovanili. E dal bellunese un passaggio decisivo per il futuro della fonderia di Feltre. Nella serata di ieri le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nel trasferimento del ramo d'azienda della fonderia da Idro al gruppo Cortese hanno approvato in assemblea l'ipotesi di un accordo sulla contrattazione di secondo livello, sottoscritta nei giorni scorsi dalle organizzazioni sindacali e dalla stessa azienda. L'approvazione dell'intesa rappresenta uno degli elementi richiesti dal gruppo Cortese per perfezionare il subentro nella gestione del sito produttivo feltrino e permette così di proseguire nell'iter della cessione del ramo d'azienda. La Regione Veneto ha adottato le proposte dei piani di emergenza delle 18 grandi dighe presenti sul territorio, un passaggio che per la provincia di Belluno, dove si concentra la quasi totalità degli invasi, rappresenta un tassello importante nella gestione del rischio e nella preparazione della comunità. Da oggi si apre la fase di consultazione pubblica. Cittadini, enti e territori avranno 30 giorni per presentare osservazioni e contributi. Un sistema produttivo solido e fortemente specializzato, capace di generare valore e di esportare sui mercati internazionali, ma che deve accelerare sul fronte dell'innovazione e dell'intensità tecnologica per mantenere la propria competitività. È il quadro delineato dall'indagine analisi delle competenze industriali della provincia di Belluno, realizzata dai professori Giulio Baciuni, Jacopo Canello e Nicoletta Giudice su incarico di Confindustria Belluno Dolomiti. Lo studio ha analizzato l'evoluzione del tessuto economico locale tra il 2019 e il 2024. Il bellunese presenta una struttura imprenditoriale numericamente stabile e caratterizzata da una forte presenza di micro e piccole imprese. Sono oltre 14.000 su un totale di 14.151 attività. Tuttavia, una quota crescente dell'occupazione si concentra nelle aziende medio-grandi, che assorbono da sole quasi il 40% dei lavoratori provinciali. Sul piano economico, il valore aggiunto prodotto in provincia continua a crescere, seppur a ritmo inferiore rispetto a quello registrato nel nord-est a livello nazionale. La montagna non si ferma alla superficie. Sotto boschi, radure e pascoli del Cansiglio esiste un altro mondo fatto di cavità, pozzi, cunicoli e acqua che scompare nel sottosuolo per riaffiorare molti chilometri più a valle nelle risorgenze della Santissima e del Gorgazzo. E questo è il volto meno conosciuto della foresta che gli studenti dell'Istituto Comprensivo dell'Alpago avranno l'opportunità di scoprire attraverso un'esperienza destinata a portare la speleologia direttamente dentro le aule. Il progetto è stato accolto dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Alpago, Tommaso Donatù, e prevede una prima fase in classe e una successiva uscita in Cansiglio nella primavera del 2027. E sarà la sala conferenze del Museo Diocesano ad inaugurare Palio al Futuro, il nuovo ciclo di incontri con cui l'associazione Palio apre una finestra sulla comunità e sulle giovani generazioni. Mercoledì 16 ottobre alle 20.45 arriverà Paolo Nespoli, astronauta ingegnere ufficiale dell'esercito italiano, tra i protagonisti dell'esplorazione spaziale europea. L'ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento posti. E infine, questa domenica 11 ottobre il Giappone arriva a Feltre. La Sakagura, Riso Sake e l'Izakaya Fermentazioni ospitano la festa della Sugidama, una giornata dedicata al sake, alla gastronomia e alla cultura giapponese, con oltre 50 etichette di degustazione, artigiani, ospiti speciali e attività aperte al pubblico. Tra i momenti più attesi c'è il Mokizuki, la preparazione tradizionale dei mochi con la battitura del riso glutinoso cotto con un grande martello di legno in un mortaio, anch'esso di legno. Notizie dal mondo dello sport, tennis, Cobolli subito fuori a Shanghai, vince Mannarino in 3-7. Per l'Azzurra è la quarta sconfitta consecutiva in singolare, fuori anche Berrettini, eliminato da Nakashima. E dalle corse, Formula 1, corsa al mondiale, Antonelli a Singapore per la stretta finale. Ultima sprint 2026, tanti punti in palio, il leader può allungare su Russell, ultimo al via. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi venerdì 9 ottobre avremo cielo da variabile a nuvoloso, con possibili piogge sparse e moderate, forse più abbondanti e temporalesche sulla bassa e sulla costa. Sulla costa si farà bora debole e poi durante il pomeriggio moderata. Domani sabato 10 ottobre cielo in genere variabile, possibile qualche pioggia. E per la tendenza per dopodomani, domenica 11 ottobre, avremo cielo in genere poco nuvoloso e sulla costa si farà in prevalenza borino. La temperatura in pianura toccherà una minima di 10 gradi e una massima di 23. E allora è tutto, amici ascoltatori, concludiamo un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel deserto da Pordenone. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.
5: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, La chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, relativa al convegno del 21 giugno scorso, nel seminario di Pordenone, e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.

Amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola, l'interprete cantante e la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa, nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parabola evangelica che viene proclamata nella liturgia di questa domenica parla della vita di Gesù e illumina il senso della sua missione, che egli è il figlio di Dio inviato nel mondo, che però viene rifiutato proprio da quanti avrebbero dovuto accoglierlo a braccia aperte. Chi è venuto per portare la salvezza riceve una condanna. Chi vuole donare la vita viene messo a morte. Mentre ci fa riflettere sulle tante crudeltà che rovinano il mondo e la storia dei popoli, l'insegnamento di Cristo rivela la sempre più grande misericordia del Padre suo. Quel violento rifiuto, infatti, non spezza la volontà di Dio, che nella sua infinita giustizia trasforma il male in riscatto. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù stesso ricorda queste parole del Salmo che celebra l'opera meravigliosa fatta dal Signore. Proprio lo scarto diventa il fondamento che sostiene tutto. Ecco in che modo l'Onnipotente guida la storia, soccorrendoci in tutte le nostre cadute. Dio non butta mai via la nostra vita. Secondo l'immagine usata nella parabola, la vigna da coltivare con giustizia è la Chiesa, che costruiamo o danneggiamo con le nostre scelte. A questo riguardo, proprio oggi, nell'ottavo centenario della morte, desidero ricordare un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, San Francesco d'Assisi. A San Francesco Gesù stesso chiese di riparare la sua chiesa. Ispirato dal crocifisso, Francesco edificò anzitutto la propria vita sul fondamento di Cristo, condividendone la povertà, la letizia e le sofferenze, fino al mistico segno delle stigmate. Uomo di preghiera ardente, pieno di carità verso tutti, fu esempio per i primi frati che condivisero la sua ascesi come autentica condizione per la riforma della Chiesa. San Francesco l'ha riparata in virtù della fede nel Signore Gesù, sanando le crepe della discordia con la testimonianza dell'amore fraterno. Carissimi, il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli. Lo testimoniano non solo la grande e vivace famiglia francescana, ma i molti doni che la sua eredità spirituale diffonde nel popolo di Dio. Mentre dunque celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli. In quest'opera ci accompagni sempre l'intercessione di Maria Santissima, nostra Madre, alla quale ora ci rivolgiamo, spiritualmente uniti ai fedeli radunati presso il santuario di Pompei per elevare la supplica alla Vergine del Santo Rosario. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce Ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix,
1: beneficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci celum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: Certo vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore è fonte di gioia e la nostra vita è un dono ricevuto da Dio. Nei salmi, fratelli, noi troviamo i salmisti che lodano Dio incessantemente e invitano anche tutti noi a rendere grazie al Signore. Perché? Perché quello che noi siamo è frutto dell'amore di Dio. Noi siamo un dono di Dio voluto da Lui, è Lui che ci mantiene in piedi. Io posso peccare perché Dio mi mantiene, ma non devo peccare. Ma Dio ha pazienza anche con chi sbaglia. Perciò noi siamo dono di Dio, siamo frutto della sua grazia. E allora col salmista vogliamo rendergli grazie dicendo: renderò grazie al Signore con tutto il cuore. Tra gli uomini eletti e riuniti in assemblea, grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano. Il suo agire è splendido e maestoso, la sua giustizia rimane per sempre. Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie. Misericordioso e pietoso è il Signore. Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza. Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l'eredità delle genti. Oggi, fratelli, la Chiesa ci presenta due grandissimi testimoni della fede. Il primo, Henry Newman, che era nato in Inghilterra nel

1801, e da ragazza mostrava una grande propensione al cammino di fede, cosa che lui cercò di fare per tutta la vita, ricercando la verità. E a un certo punto della sua vita sentì il bisogno di abbracciare la fede cattolica, passando dalla chiesa anglicana alla chiesa cattolica. Questo gesto ebbe molta risonanza in mezzo al popolo inglese, perché lui tra l'altro era un grande intellettuale, un grande scrittore di un'intelligenza particolare, per cui questo suo passo fece riflettere molti sulla ricerca della verità e anche sulla ricerca della chiesa a cui aderire. E una volta diventato cattolico fu ordinato sacerdote nell'istituto dei Filippini e fu eletto poi vescovo e infine il Papa lo nominò cardinale per la sua grande scienza, fede e devozione. È stato un grande testimone in mezzo alla cultura inglese. Ancora ai nostri giorni si parla di Henry Newman in Inghilterra come uno che ha segnato la storia della Chiesa d'Inghilterra. E l'altro grande testimone è un santo nato da semplici origini ma di grande fede, San Giovanni Leonardo, che è definito l'apostolo della Riforma. La Riforma avvenne col Concilio di Trento. Lui divenne sacerdote a 30 anni nel 1571 e per l'intuizione che bisognava istruire i ragazzi nella fede, non aspettare tanti anni, ma avviarla da bambina e saper conoscere la grazia di Dio e saperla accogliere. Promosse tanto le 40 ore, ma era dotato di grandi doni di discernimento. Quando si va alla Madonna dell'Arco vicino Napoli, vicino Nola, in quel santuario erano avvenuti dei fenomeni mistici visibili a tutti e fu mandato proprio San Giovanni Leonardi a fare discernimento per riferire alla Chiesa l'autenticità di quanto avveniva. E si prodigò tutta la vita nella diffusione del Vangelo. Noi ringraziamo il Signore per questi testimoni che ci devono incoraggiare anche in mezzo alle grandi prove come erano i tempi in cui vissero loro, resistere alle tentazioni e annunciare, propagare la fede. E nella liturgia l'Apostolo Paolo dalla lettera ai Galati ci dà degli insegnamenti. Dice che i veri figli di Abramo sono coloro che nascono dalla fede. Isacco nacque dalla fede di Abramo, perché non poteva generare, infatti arrivò alla vecchiaia insieme a sua moglie senza poter generare, ma il Signore gli fece la promessa e lui credette a Dio e generò per fede. Per cui, dice San Paolo, i veri figli, veri discendenti di Abramo, sono coloro che praticano la fede. Perché? Perché il popolo eletto si riteneva discendente di Abramo, come anche gli arabi si ritengono discendenti di Abramo. Ma i veri figli di Abramo, specifica San Paolo, sono coloro che credono in Gesù Cristo, coloro che praticano la fede. Quindi noi ci dobbiamo ritenere figli di Abramo se pratichiamo la fede. Chi non pratica la fede non è figlio di Abramo. Ora, tra gli ebrei c'era questa convinzione che quando uno cadeva, meglio usciva dalla pratica della legge di Mosè, incappava nelle maledizioni. Se voi prendete il libro del Deuteronomio, capitolo 28,
l'autore fa una lunga lista di benedizioni che vengono a coloro che praticano le leggi che erano state prescritte, e poi c'è una lunghissima lista di maledizioni per coloro che non praticavano la legge. Ora, quando si poneva il problema di credere in Gesù Cristo, molti giudei si sentivano oggetto di maledizione. Allora l'Apostolo dice che Gesù Cristo si è fatto maledizione per noi, ha fatto ricadere su di sé tutte le maledizioni affinché la benedizione di Dio promessa ad Abramo arrivasse fino ai pagani, fino a noi. Tanti anche di noi, fratelli, a volte hanno paura di rafforzare la propria fede, di comprendere la fede più a fondo, come per dire: ho paura di incappare in maledizione. No, quando noi osserviamo le parole di Dio, riceviamo benedizioni su benedizioni, e quindi non ci dobbiamo scoraggiare. Verificare innanzitutto quanto ci viene proposto, perché tante dottrine non corrette si stanno diffondendo, e non è un mistero. Gesù stesso dice: ma quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà ancora fede sulla terra? E San Paolo parla della grande apostasia, parla degli errori negli ultimi tempi. Lo Spirito ci rivela che gli uomini amanti di pruriti, mossi da pruriti di verità, si allontaneranno dalla retta via. Allora ecco, l'Apostolo richiama questo bisogno della fedeltà a Gesù Cristo e di non temerne alcuna maledizione, perché Gesù le ha preso di sé. E nel Vangelo Gesù, dopo aver liberato una persona dalla presenza del maligno, si sente accusato che lui faceva questo perché operava per mezzo del principe dei demoni, per mezzo di Beelzebul. E Gesù riprende questi tali dicendo: se un regno è diviso in se stesso cadrà, così se anche Satana è diviso in se stesso cadrà. Ma poi dà anche un insegnamento, dice: quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandone, dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Per questo, quando cerchiamo la liberazione, non dobbiamo goderci la libertà, ma dobbiamo perseverare, combattere, fino a che veniamo radicate nella verità, stabilite saldamente nella fede in Gesù, a cui appartiene ogni lode per tutti i secoli dei secoli. Signore Gesù, tu sei l'uomo forte che custodisce la nostra casa e ci liberi da ogni inganno del maligno. La tua parola lega le potenze del male, tu hai comunicato alla tua Chiesa la potenza per legare le forze del male, sciogliere quante sono legate dalle potenze del maligno. Dona a tutti noi la piena libertà di professare la nostra fede in te, di professare le tue lodi. A te Gesù sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E donaci la grazia di non vergognarci di te, Vergine Santissima. Tu hai proclamato le lodi di Dio anche in mezzo alle prove della vita. Sostieni oggi la Chiesa nella sua battaglia e fa che ognuno dei tuoi figli credenti riconosca in Gesù il vero Figlio di Dio fatto uomo, che ha dato se stesso per noi, facendo ricadere su di sé tutte le nostre maledizioni, per far arrivare a tutti noi la vera benedizione che sei tu, e che il Figlio tuo Gesù Cristo, a lui gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E nel nome di Gesù siate tutti benedetti. E la potenza della fede in Gesù vi sciolga, cari fratelli e sorelle, da ogni legame occulto, per essere una sola cosa con Cristo. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno amici ascoltatori e bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone in questo venerdì 9 ottobre 2026 a mezzogiorno e 27 minuti. Ascoltiamo ancora qualche stacco musicale prima di ascoltare insieme a mezzogiorno e 30 una nuova puntata di storie. A seguire alle 13 appuntamento con il notiziario, alle 13.12 in cammino, alle 13.35 il santo del giorno a cura della redazione, a seguire il commento alla liturgia festiva. Alle 14 trasmetteremo il radio giornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.35 le meditazioni, alle 14.50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 il Santo Rosario, alle 16.05 il commento al Vangelo del giorno e a seguire i Vespri del giorno, alle 16.30 in cammino, alle 17 lezione di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.25 il Santo del giorno a cura della redazione, alle 18.30 Santo Rosario e a seguire alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 servizi di informazione, alle 25 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 voce classica e alle 23.30 la compieta e le rubriche di formazione spirituale. Poi come sempre la nostra programmazione continuerà anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi una buona giornata e un buon ascolto a tutti voi da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra.
1: Un saluto da Monia Parente al microfono e da Mario Scatton che si occupa della parte tecnica. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento nel quale conosceremo, grazie al padre Egidio Picucci, la figura di un altro missionario che non è molto conosciuto ma che ha avuto una vita straordinaria. Buongiorno padre Egidio.
2: Buongiorno a Monia e a tutti gli ascoltatori.
1: Qual è la figura che ci presenta oggi?
2: Oggi presenteremo una bella figura di un missionario medico, certo padre Giuseppe Ambrosoli, che è vissuto per molti anni in Uganda, dove ha aperto un ospedale al quale giungeva gente non solo dall'Uganda ma anche da paesi vicini, e tanto era la fama che non tanto l'ospedale quanto colui che lo dirigeva, ed esattamente padre Giuseppe Ambrosoli, aveva dato a questo luogo di cura.
1: Padre Egidio, cominciamo con una biografia di padre Ambrosoli.
2: Sì, cominciamo la biografia dicendo che questo grande missionario, nato a Ronago, in provincia di Como, il 25 aprile del 1923, era ultimo di 8 figli. La sua famiglia veniva da Como. È una famiglia conosciuta anche per motivi letterari, difatti l'enciclopedia Treccani riporta il nome del nonno di Giuseppe, che era un letterato e che era stato incoraggiato a fare gli studi da Vincenzo Monti addirittura e da Pietro Giordani. Era insegnante di latino e di greco e nei ginnasi e nei licei di Lombardia. Ha scritto anche un manuale di letteratura italiana. Un altro è stato fisico e deputato al Parlamento. Il papà di Giuseppe era laureato in medicina. E questa famiglia, il nome di questa famiglia si sente nominare anche molto spesso oggi, nelle reclame che la radio fa quasi tutti i giorni. Ma nessuno sa che da questa famiglia sono venuti degli insegnamenti, soprattutto per i tempi in cui ha cominciato l'attività. E comprarono delle campagne quando, poco prima che nascesse Giuseppe, e si specializzarono prima di tutto nell'allevamento dei bachi da seta. Poi passarono alla coltivazione delle api mediante gli alveari, anche così l'industria del miele della famiglia Ambrosoli. Quello che c'è da notare in questa famiglia è che teneva naturalmente degli operai, ma faceva fare loro dei lavori a misura d'uomo, con orario differenziato per gli uomini e per le donne, in modo che le donne potessero smettere il lavoro e tornare a casa per preparare da mangiare sia il giorno che la sera. E poi c'era la partecipazione degli operai agli utili dell'azienda. Quindi le conquiste sindacali che si pensa di aver raggiunto oggi, questa famiglia, di vero spirito cristiano, le aveva già attuate. La mamma di Giuseppe, la mamma di Giuseppe, amica dei comboniani, portava delle offerte per le missioni e diceva: pregate per la mia famiglia, per i figli, perché crescano col timor di Dio e siano buoni. Il figlio fu grato verso questa mamma e ogni volta che scriveva la parola mamma, anche quando scriveva lettere, scriveva mamma sempre con la lettera maiuscola, segno di rispetto, Ma da piccolo fu molto malato e pregarono per la sua guarigione, ma guarì soltanto quando gli fecero toccare le reliquie di Santa Teresa del Bambino Gesù, che è patrona delle missioni. Forse c'era un presentimento di questa sua vita missionaria. Fece parte di un'associazione, il Cenacolo, da quale uscirono meglio molte vocazioni e molti missionari. Uscirono 20 sacerdoti, gli altri furono tutti ottimi cristiani. C'è una pagina del diario che padre Giuseppe ha scritto e che spiega molto bene lo spirito sia del Cenacolo sia la sua propria personale spiritualità.

facile seguire Gesù fino alla cena, al cenacolo. Più difficile proseguire con lui fino al Calvario. Ecco i miei impegni. Fuga costante dal peccato mortale, fuga dal peccato veniale e deliberato, offrendo volontariamente e generosamente tutto quello che possiedo. Gesù si è dato tutto a me e io devo dare tutto a lui, nello spirito del chi mi ama prenda la sua croce e mi segua. L'imitazione di Gesù deve essere fattiva in quelle cose, cioè, che mi portano rinuncia, sacrificio, sofferenza. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. Sto cercando il modo di imitare più da vicino Gesù Cristo, perché sento che Cristo mi invita a seguirlo.

0: E questa era la pagina del diario di padre Giuseppe Ambrosoli, che ci ha aiutato a capire in profondità proprio qual è la spiritualità di questo padre comboniano. Continuando il racconto della storia, padre Girio, poi come capisce lui la sua vocazione, in particolare il voler essere missionario?
1: Ecco, è nata la sua vocazione come è nata quella di tanti altri missionari. Un giorno nella sua parrocchia arriva un missionario comboniano, il quale ai ragazzi nell'oratorio fa vedere delle filmine sull'Africa. Lui era tra i ragazzi che stavano assistendo e rimase incantato a vedere queste diapositive, soprattutto incantato da quello che il missionario diceva sulla vita degli indigeni africani, sulla necessità della missione, sulla necessità di istruire questa gente. E chiese di poter entrare tra i missionari, e c'è un particolare molto curioso. Quando andò in Africa come missionario, incontrò questo missionario che era stato nella sua parrocchia a far vedere le diapositive, e lo incontrò in un momento particolare in cui il missionario per qualche motivo stava perdendo la pazienza. Lui gli si avvicina e dice: padre, un po' di calma, ti ricordi come parlavi bene degli africani quando sei venuto nella mia parrocchia? L'altro capì e si moderò molto. Bene, finito il liceo, padre Giuseppe si iscrisse a medicina a Milano. La sua casa, la casa di famiglia, era ai confini con la Svizzera, confinava proprio con la Svizzera. C'era nel periodo della guerra, naturalmente, c'era questa persecuzione contro gli ebrei. Dato che la casa sua confinava con la Svizzera, e fece il possibile per salvare quanti più ebrei poté, di notte sollevava la rete che divideva il campo di famiglia con il territorio svizzero e faceva passare questi ebrei perché si salvassero. Durante la guerra fu fatto prigioniero, fu portato in Germania e fu veramente un apostolo tra i suoi amici con i quali condivideva la prigionia. Aiutava tutti, tanto che la gente, questi uomini che sono stati con lui, ne parlò come se fosse veramente un santo. Si laureò in medicina nel 1940 con 110 su 110. Poi si presentò ai comboniani in un modo molto semplice. Dice: questo è il mio diploma di medico, voglio andare in Africa per aiutare la gente che ha bisogno. Gli chiesero: vuoi andare come medico o come sacerdote? Voglio andare come medico e come fratello, non come sacerdote. Allora il superiore disse: no, faremo una cosa, tu andrai missionario in Africa come medico e come sacerdote. Allora si chiese anche di specializzarsi in malattie tropicali, e per questo andò a Londra. Terminata la specializzazione, tornò in Italia ed entrò nel noviziato di Gozzano dei Comboniani.

0: Quindi padre Giuseppe Ambrosoli si specializza in malattie tropicali perché il suo desiderio era quello di andare in Africa e, come lei ha detto, ha scelto in particolare la missione in Uganda.
1: Sì, andò in Uganda perché i comboniani sono in Uganda dal 1910, quindi lui andando giù nel 40 è andato 30 anni dopo.
0: Padre Egidio, per capire davvero qual è stata l'esperienza missionaria di padre Giuseppe Ambrosoli, dobbiamo capire anche qual è il contesto nel quale lui ha operato. Lei ha viaggiato molto e conosce personalmente tante parti del mondo, probabilmente anche l'Uganda. Vogliamo spiegare agli ascoltatori qual era il contesto e anche qual è oggi?
1: Sì, in Uganda, io sono stato sì anche in Uganda, è un paese dell'Africa centrale, 13 milioni di abitanti, ma ne potrebbe contenere molti di più data la grande superficie che ha. Ci sono 40 gruppi etnici, chiamata anche la terra dei martiri, perché i primi missionari arrivarono nel 1879 e fecero subito delle conversioni, specialmente nella corte del re Muanga. In genere questa era una tattica che usavano i padri gesuiti, ma che poi fu imitata anche da altri: convertire le persone principali, i nobili, i re soprattutto, era anche un incentivo perché anche la gente si avviasse verso la conversione. E questo cristianesimo attecchì abbastanza facilmente. Poi, su istigazione dei musulmani, ci fu una grande rivolta contro i cristiani e furono molti coloro che morirono martiri. Fra questi ce ne sono 45 che furono arsi vivi, e tra questi 45 due furono santificati da Paolo VI quando andò a Kampala. La nazione è povera, molto povera, come tutte le nazioni africane, ma povera perché purtroppo le ricchezze sono concentrate nelle mani di pochi e la gente è dedica soprattutto al lavoro agricolo e alla pastoriccia. Questo avveniva soprattutto nel nord dell'Uganda, dove padre Giuseppe Ambrosoli fu chiamato a lavorare.
0: Quindi la situazione che si è trovato di fronte era molto delicata.
1: Molto delicata, sì, molto delicata, anche perché si avvertivano già i primi segni di una indipendenza al quale il paese è arrivato poco dopo.
0: Come ha operato padre Giuseppe? Appunto sappiamo che è andato come medico e come sacerdote.
1: Ecco, padre Giuseppe fu destinato nel nord Uganda fra la tribù degli Acholi, che oggi sono quasi tutti battezzati. Però ci fu una grossa difficoltà iniziale a stabilirsi per la presenza dei protestanti. Lì i comboniani hanno fondato una grande missione a Kalongo, dove sono ancora naturalmente, e in una località che la gente del posto chiama Jebel El Abub, la montagna del vento. Hanno fondato la missione lì, anche se non era un luogo di facile accesso, perché c'era abbondanza di acqua. E la prima cosa che si va quando si fonda una missione è proprio avere l'acqua a disposizione, sia per le necessità della missione come per le necessità della gente che andrà a vivere presso la missione. Bene, fu destinato a Kalongo, dove restò per 32 anni. È interessante sentire come lui stesso racconta le prime esperienze come missionario e come medico.
0: Ascoltiamo.
2: Il sentimento che maggiormente provavo in quel momento era una gran paura. Ero fresco di laurea con una modestissima preparazione chirurgica, non avevo colleghi per consultarmi e la vita è vita anche in Africa. Quella responsabilità mi opprimeva un po', lo devo riconoscere. I miei primi pazienti furono due uomini della tribù Acholi che dovetti ricucire. Uno era stato azzannato da un leone, l'altro aveva subito la carica di un bufalo furioso che lo aveva infilzato più volte con le sue corna acuminate. Fortunatamente l'esito fu positivo e ciò contribuì a darmi coraggio, perché compresi che sopra di me o dentro di me c'era uno che mi aiutava. Poco dopo dovetti affrontare il primo taglio cesareo. Lo eseguì in una stanzetta adibita ad ufficio, mentre la suora mi teneva la lampada.

L'ospedale di Calongo, senza tanto rumore, ha fatto un altro anno di cammino, lavorando per queste nostre popolazioni del nord Uganda. Molti hanno trovato qui la salute, molti sono tornati alle loro capanne migliorati, alcuni purtroppo sono morti nonostante le cure. Tutti però vorremmo che avessero lasciato l'ospedale con il ricordo della nostra fraterna comprensione, simpatia e amore. È questo il lato umano, tanto importante ovunque, ma soprattutto in un ospedale missionario. Purtroppo dobbiamo riconoscere i nostri limiti e le nostre mancanze anche in questo campo.

0: Quindi padre Giuseppe Ambrosoli ha operato come medico per 32 anni in questo ospedale che era stato già fondato dai Comboniani.
1: Sì. L'ospedale che aveva molti reparti, c'era un reparto di medicina, di chirurgia, di pediatria, un reparto per i malnutriti, un reparto per i malati di lebbra e un altro per i malati di TBC. In tutto aveva 350 posti letto. Con lui la fama dell'ospedale arriva fin oltre i confini del paese e vengono anche malati da altre nazioni. Ogni giorno c'erano due autobus e molti taxi che portavano gli ammalati perché fossero curati da lui.
0: Quindi un punto di riferimento per un'ampia zona, l'area intorno a questo ospedale, anche molto lontano.
1: Molto lontano. Nel 1978, tanto per fare un consuntivo, fecero 1.395 operazioni, 123.486 visite e vi nacquero 1.395 bambini. Curava i lebbrosi, questo è bello, che non si interessava soltanto di curare i lebbrosi, ma cercava anche di fare delle operazioni di plastica perché, per quanto era possibile, tornassero a riacquistare le fattezze non belle, ma umane, ben umane. A Colongo divenne un paese in cui rifiorì la vita, tanto che la gente diceva così: dove c'era l'elefante e il leone, adesso c'è la città del Signore. Dove si udivano le urla delle bestie selvatiche, oggi risuonano canti e preghiere. Dove si moriva, oggi si corre per avere la vita. Tanta era la gioia di questi malati che venivano curati e che ritrovavano la salute.
0: Che lei sappia, oggi questo ospedale continua la sua attività?
1: No, perché purtroppo un brutto giorno il governo fece chiudere l'ospedale con grande pena di tutti i missionari, ma particolarmente del povero padre Giuseppe Ambrosoli, che in due o tre notti dovettero caricare tutto e portar via questo ospedale, sia gli attrezzi sia i malati, portarli in un altro luogo dove ristabilirono qualche cosa, però non ne acquistò questo nuovo luogo di cura la fama che aveva l'altro. E per questa sua attività padre Giuseppe fu premiato con premi di carattere nazionale e internazionale. Quando Paolo VI andò in Uganda gli diede una medaglia proprio perché aveva saputo di questa sua attività con i malati. Molti colleghi italiani che andavano a lavorare con lui rimanevano impressionati dell'attività di quest'uomo, il quale aveva imparato da un medico polacco anche a curare l'asma mediante un'operazione, ed era l'unico capace di fare questa operazione per liberare i malati dall'asma. Per aiutare tutti imparò varie lingue del luogo: l'acioli, il swahili, il teso, il caramogion. Nonostante questo era di una modestia e di una umiltà incredibile. Morì per infezioni urinarie, dovette chiudere l'ospedale, l'abbiamo già detto, in 24 ore. Morì il 27 gennaio 1987 ed è sepolto a Lira, in Uganda. Un medico svizzero protestante, Alfred Stoffel, che lo aveva conosciuto medico tra gli acioli, scrisse queste bellissime parole.

Il dottor Ambrosoli fu per me l'uomo più buono e più gentile che abbia conosciuto al mondo. Non solo egli lavorava molto e con grande competenza, ma aveva un vero carisma che tutti sentivano, europei e africani. Tante, tante volte rimasi colpito dalla sua compassione, dalla sua generosità, dalla sua infinita pazienza. Spesso mi sentivo colpevole di non essere in grado di ricambiare ciò che faceva per me. Non lo dimenticherò mai. Posso ben immaginare la sofferenza e il dolore che gli avrà causato vedere Calongo distrutta e con essa il suo lavoro, il lavoro d'una vita in cui aveva dato tutto se stesso. E così Calongo divenne il calvario del suo nobile cuore. Ma per la grandezza della sua fede, passò i pochi giorni che gli rimasero dopo il forzato allontanamento senza amarezza. Veramente un grande uomo. Gli anni passati a Calongo insieme al dottor Ambrosoli furono i più belli che passai in Africa.

0: La figura di padre Giuseppe Ambrosoli è particolare perché unisce due dimensioni, quella del medico e quella del sacerdote missionario, e sono ancora oggi molti sacerdoti che sono anche medici. E come la gente vede questa doppia dimensione nella stessa persona?
1: È meraviglioso, perché gli africani alle prese sempre con malattie che non riescono a vincere, quando sanno che c'è la presenza di un medico europeo, corrono. Se poi si tratta di un medico missionario, allora la fiducia è maggiore, perché avendo sempre fiducia nel missionario, quando sanno che questo è medico, la fiducia è maggiore. Però c'è da evitare un pericolo, che vedano più il medico che il missionario. Allora sta al missionario far capire che, oltre ad essere medico, è anche missionario. E questo lo ricorda, perché nessun missionario medico si limita alla pura attività della medicina, ma ha sempre una parentesi di attività sacerdotale in una stazione missionaria, e quindi ricordando che insieme alla medicina del corpo è anche distributore di un'altra medicina dell'anima. La gente capisce e ha una grande fiducia sia nella sua professione di medico come nella sua attività di sacerdote missionario.
0: Quindi immaginiamo che anche per padre Giuseppe ci sia stato comunque grande affetto.
1: E tanto rimpianto anche, perché un altro che sia stato all'altezza sua come professionalità e come bontà umana, ancora ce ne sono altri nel mondo indubbiamente, ma lì nel luogo ancora non si è avuto.
0: Bene, allora noi ci fermiamo qui. Grazie padre Egidio Picucci per essere stato con noi anche oggi. Grazie padre Egidio.
1: Grazie a tutti voi.
0: Grazie anche ad Alessandro De Carolis, che ha dato voce agli scritti di padre Giuseppe Ambrosoli, e a Rosario Tronolone, che invece ha letto il brano finale del Medico Protestante. A tutti buon proseguimento.

0: News.
1: Stati Uniti, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet annuncia la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Azan, sarà pubblica e in streaming. L'ONU la definisce una forma di tortura. Premio per la pace a Nevi Pillai, 81 anni, giurista sudafricana di origine indiana. Il riconoscimento del suo impegno nella difesa dei principi universali del diritto, nella tutela dei diritti umani e nella lotta contro le discriminazioni. Ucraina, in un attacco russo su Zaporizhia una persona è rimasta uccisa ieri, 33 le vittime civili a Kramatorsk, 2 le vittime in un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, parliamo dell'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Azan, psichiatra militare, autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas. Nel 2009 sarà trasmessa in diretta streaming. Lucia Scione.
2: Non solo una nuova esecuzione dopo quella fallita a Christa Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ma una fucilazione in più trasmessa in diretta streaming perché la gente sappia cosa può accadere anche dopo 17 anni. È sconcerto per l'annuncio del Pentagono. Il detenuto in questione, l'ex maggiore Nidal Azan, psichiatra, l'uomo che il 5 novembre 2009 al grido di Allah Akbar fece fuoco nella base militare di Fort Hood in Texas. 12 militari, un civile ucciso, 32 persone ferite. Colpito a sua volta, rimase parzialmente disabile. In mancanza di ricorsi, ha dichiarato il segretario della difesa USA, il 3 dicembre Azan affronterà il plotone composto da soldati. Ad approvare il tutto Donald Trump. Intanto la Santa Sede all'ONU torna a chiedere una moratoria sulle esecuzioni per abolire la pena di morte. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E a questo proposito abbiamo chiesto un commento ad Antonio Di Bella, giornalista, esperto di storia degli Stati Uniti.
3: La richiesta di trasmettere pubblicamente via internet una fucilazione non è un gesto estemporaneo dell'amministrazione Trump, è una scelta politica precisa di un gruppo dirigente preoccupato per il voto imminente a midterm, nel quale i repubblicani rischiano di perdere sia il Congresso che il Senato. La vittima designata è un cittadino nato in America di fede musulmana. La scelta tende a rassicurare il cristiano bianco americano preoccupato per l'immigrazione e per il terrorismo islamico. Ma forse qualche calcolo è sbagliato. Nel 2001 una indagine di mercato rivelò che soltanto il 20% degli americani voleva la pubblica esecuzione di un terrorista che responsabile dell'attentato a Oklahoma City. Quindi la dirigenza americana forse sottovaluta il proprio popolo. Lo capiremo nel voto di metà termine a novembre.
1: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina. Continuano gli scambi reciproci di raid. In un attacco russo su Zaporizhia una persona è rimasta uccisa. Ieri sono state ben 33 le vittime civili a Kramatorsk in Ucraina, 2 morti invece per un raid ucraino nella regione russa di Belgorod. Marco Burini.
4: Dopo Priluki Kramatorsk, dopo Kramatorsk Zaporizhia e prima, durante e dopo Kiev, di giorno e di notte, in Ucraina gli uomini di Putin continuano a prendere di mira i centri abitati e le stragi di civili si moltiplicano. Ieri a Kramatorsk, regione di Donetsk, una bomba planante ha centrato 2 autobus. È stato un macello, corpi sparsi sulla strada, rottami umani, lo stesso orrore di Bucha 4 anni fa, all'inizio di questa maledetta guerra, che Putin vuole vincere a tutti i costi. Secondo comunicazioni intercettate, ha ordinato ai suoi di rendere impossibile la vita ai civili ucraini, considerati non danni collaterali ma obiettivi intenzionali. Invece il negoziato è sempre rinviato a data da destinarsi. Oggi Witkoff e Kushner, l'inviato tuttofare di Trump e suo genero, incontrano a Miami gli uomini di Zelensky, il cui intento è sempre lo stesso: dividere Trump da Putin e bloccare l'economia russa con le sanzioni. Marco Burini, linea allo studio.
1: Il presidente americano Trump ha smentito un attacco imminente all'Iran e ha ribadito di aspettare le elezioni di medio termine del 3 novembre. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
0: Non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di medio termine il prossimo 3 novembre, stiamo avendo colloqui proficui con Teheran. Così ieri sera Donald Trump ha smentito una serie di notizie di stampa che riferiscono di un possibile attacco congiunto americano-israeliano nell'arco di 3 settimane. Difficile prevedere le reali intenzioni del volubile Donald Trump, certo è che ancora non si vede una via di uscita dalla guerra che sta minando il consenso elettorale del presidente americano, anche per le ricadute economiche della crisi energetica senza precedenti. Lo stretto di Hormuz continua a rimanere un imbuto e il regime iraniano non è intenzionato neppure ad abbandonare l'arricchimento dell'uranio e starebbe anche riparando alcuni impianti bombardati negli attacchi del marzo scorso. Altra arma usata da Teheran sono i proxy yemeniti, le milizie degli Houthi che sono avanzate verso l'altro decisivo stretto per il passaggio delle petroliere sul Mar Rosso, fronteggiano le forze militari del governo appoggiato all'Arabia Saudita e continuano a lanciare missili contro Riyadh. Ieri l'attacco più letale contro l'aeroporto internazionale saudita con 3 vittime e diversi feriti. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: Ed ora la pagina politica, sentiamo il punto in diretta di Augusto Cantelmi il giorno dopo il via libera della Camera alla riforma della legge elettorale. Buongiorno Augusto.
5: Buongiorno Franco, nel Parlamento si misura la qualità della democrazia, le parole del capo dello Stato Mattarella in occasione di un seminario dedicato al giurista e giornalista Silvano Tosi, arrivano all'indomani della grande partita che si è svolta nell'aula della Camera sulla legge elettorale, una maggioranza compatta che ha superato lo scoglio dei franchi tiratori e ha approvato una riforma, un sospiro di sollievo per la coalizione di governo, mentre si apre ora il capitolo sul quando si torna a votare a primavera o in autunno quando finisce la legislatura. Per le opposizioni che hanno battagliato nelle aule parlamentari si è di fronte ad una riforma incostituzionale, resta dunque ancora uno scoglio da superare, quello del possibile ricorso alla consulta che poi potrebbe pronunciarsi tra qualche mese. La riforma prevede il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, l'indicazione del candidato premier ma non sulle schede, preferenze con capilista bloccati e raccolta di 6.000 firme per partiti che non sono già in Parlamento. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, Linea allo studio.
1: Caro carburanti, l'Eni taglia ancora il prezzo del gasolio, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro ed è allo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre scorso. La cronaca è una maxi operazione della polizia per contrastare lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online ha interessato Lombardia, Veneto e Toscana. Caterina Dall'Olio.
6: 7 persone arrestate, altre 7 denunciate, oltre 100.000 file sequestrati tra immagini e video di pornografia minorile. Gli investigatori hanno monitorato per mesi alcuni canali online utilizzati per condividere e scaricare immagini e video di sfruttamento sessuale dei minori. Attraverso l'analisi delle attività in rete sono riusciti a individuare diversi account riconducibili alle persone finite al centro dell'indagine. L'operazione chiamata Priver, condotta dalla Polizia di Stato per contrastare lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online, ha interessato Lombardia, Veneto e Toscana con il coinvolgimento di oltre 60 operatori della Polizia Postale. Le perquisizioni hanno portato all'arresto in flagranza di 7 persone di età compresa tra i 38 e i 78 anni per detenzione di materiale pedopornografico. 2 arresti sono stati eseguiti in provincia di Milano, 2 in provincia di Bergamo, 1 nel Varesotto, 1 in provincia di Vicenza e 1 a Firenze. Caterina Dall'Olio, Linea allo studio.
1: Doppia tromba marina nel Trapanese ha investito la zona del porto di Marsala provocando danni a edifici, automobili e coltivazioni nel territorio. A Marsala è stata investita una scuola e alcune persone sono rimaste ferite. 2 persone sono rimaste ferite anche a Petrosino. Dopo una lunga pausa, Claudio Baglioni torna sul palco a Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre al 1 di novembre. L'album La vita adesso è stato il più venduto della musica leggera in Italia. L'intervista di Pierluigi Vito.
7: Un po' tutti gli album sono stati, almeno per quello che mi riguarda, dei passaggi, quindi come se fossero dei tornelli attraverso i quali far confluire insomma poi le esperienze di prima, le voglie per il dopo. La vita adesso lo è perché è un album è forse l'ultimo album davvero plurale che io ho scritto e composto, perché parla delle persone, parla del mondo, insomma, quindi forse esclude me, io sono solamente un osservatore, una sorta di testimone di quello che vedo, insomma, che posso trasferire nel mio mestiere, che è quello appunto di catturare suggestioni, notizie, domande, di metterle in musica.
1: Abbiamo concluso, potrete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Da Franco Rossi al microfono e Roberto Damiata in regia, buona giornata. Roberto Damiata in regia, buona giornata.

0: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, La chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, relativa al convegno del 21 giugno scorso, nel seminario di Pordenone, e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.

amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola, l'interprete cantante e la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa, nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

robustoso e forte, e ti illumina la notte.

Nella bolla della sua canonizzazione, San Giovanni Leonardi è definito uno dei maggiori apostoli del secolo della Riforma cattolica. Un impegno il suo che gli costò opposizioni, calunnie e persino la messa al bando del suo paese natale, ma che non diminuì in alcun modo la sua azione profetica. Nato a Diecimo presso Lucca nel 1541 da una famiglia di modesti proprietari terrieri, fu mandato a Lucca per imparare l'arte dello speziale, come si chiamava allora il farmacista. Lì frequentò il gruppo dei cosiddetti colombini, impegnati a vivere da autentici cristiani, assistendo i poveri e i pellegrini. Avvertita la vocazione al sacerdozio, a 26 anni, su consiglio del suo direttore spirituale, abbandonò la professione di farmacista per iniziare gli studi ecclesiastici e nel 1571 celebrò la sua prima messa. Da allora si dedicò alla predicazione, alla confessione e soprattutto all'insegnamento della dottrina cristiana secondo le norme emanate dal Concilio di Trento. Con l'aiuto di alcuni colombini cominciò a riunire nella chiesa di San Giovanni i ragazzi del rione per un tipo di catechesi che per quei tempi costituiva una novità e per questo spinse il vescovo a conferirgli l'incarico di insegnare la dottrina in tutte le chiese di Lucca. Alle lezioni del santo accorrevano anche gli adulti, conquistati dal suo metodo. Dalla città questo apostolato si estese anche alle parrocchie vicine, promuovendo una confortante ripresa della vita cristiana in un ambiente caratterizzato, oltre che dalla decadenza dei costumi, dalla presenza di alcuni predicatori eretici.

Per dare continuità alla sua iniziativa, il Leonardi fondò una compagnia della dottrina cristiana gestita da laici, con regolari statuti approvati dal vescovo, la quale si diffuse in altre città italiane come Pescia, Pistoia, Siena, Napoli e Roma. A Lucca, inoltre, egli si impegnò nella promozione della pratica delle 40 ore e della comunione frequente. Un ulteriore passo si ebbe nel 1574, quando prese avvio la confraternita dei preti riformati, i cui membri avrebbero poi preso il nome di chierici regolari della Madre di Dio. A questo punto lo zelo del santo si scontrò con l'opposizione di gruppi comprendenti non solo eretici, ma anche sacerdoti e laici, che mal sopportavano la sua azione riformatrice e che costrinsero i membri della congregazione ad abbandonare la chiesa di Santa Maria della Rosa per trasferirsi in quella di San Maria Corte Orlandini. Nel 1581 l'autorità diocesana riconobbe il nuovo ordine, che 2 anni dopo tenne il suo primo capitolo generale, in cui Leonardi fu eletto superiore generale. Egli partì per Roma per ottenere l'approvazione dello statuto che era stato approvato dal vescovo nel 1584. E durante la sua assenza si scatenò una furiosa campagna denigratoria contro di lui da parte dei magnati della città, che, sobillati da alcuni sacerdoti ed eretici, emisero un decreto con cui lo bandivano in perpetuo come nemico della patria, con l'accusa di perturbare l'ordine pubblico e di non rispettare le autorità costituite.

l'inchiesta sollecitata dal santo per accertare le presunte colpe non ebbe esito, ma si continuò ugualmente a perseguitarlo. Persino alcuni membri della sua comunità entrarono in conflitto tra di loro, ma egli comunque dimostrò sempre magnanimità e carità verso i suoi persecutori. A Roma, dove rimase in esilio per alcuni anni, si fece apprezzare dalla curia per le sue qualità di sacerdote e per la coerenza della sua condotta. Entrò in amicizia con San Filippo Neri, che lo presentò a Papa Clemente VIII, e questi nel 1582 lo incaricò di dirimere una delicata situazione creatasi nel santuario della Madonna dell'Arco, in diocesi di Nola, circa l'amministrazione delle offerte dei pellegrini. Condotta felicemente a termine questa missione, il pontefice lo inviò come visitatore apostolico alla congregazione di Montevergine, un insigne ramo dell'ordine benedettino nell'Avellinese, per promuoverne la riforma. Egli durante 5 anni visitò tutti i monasteri personalmente, rendendosi conto dei disordini e degli abusi che avevano determinato lo scandimento di quella famiglia religiosa. Soppressi i monasteri con meno di 12 membri e negli altri varò norme uniformi circa il vitto, il vestito e le suppellettili in ossequio al voto di povertà. Inoltre, eliminò le ingerenze laicali nella vita delle comunità monastiche, provvide alla nomina delle cariche e creò un noviziato pilota che servisse d'esempio agli altri monasteri.

Papa gli ordinò di recarsi a Lucca per visitare i suoi discepoli, che egli esortò alla carità e all'osservanza delle costituzioni. Analoghi compiti di riforma gli furono poi affidati tra i benedettini di Vallombrosa, dove il santo rimosse le cariche, corresse gli abusi ai novizi, ordinò la confessione e la comunione settimanali e a tutti la meditazione e gli esercizi spirituali. Intanto a Roma gli veniva affidata la chiesa di Santa Maria in Portico, dove introdusse subito il regolare insegnamento della dottrina cristiana. Inoltre fu chiamato come direttore spirituale nel monastero delle Cappuccine di Sant'Urbano e in quello delle Oblate di Santa Francesca Romana. Fu anche mandato in visita alla comunità dei chierici regolari delle scuole pie, gli Scolopi, diventando amico del loro fondatore San Giuseppe Calasanzio. Tra il 1607 e il 1608, con il prelato spagnolo Battista Vives e il gesuita Martin de Funes, progettò una congregazione di preti che avessero come scopo la propaganda cristiana tra gli infedeli. Nacque così nel 1603 quello che poi sarebbe diventato il Collegio Urbano di Propaganda Fide, del quale il santo è considerato il cofondatore. In quello stesso anno, il cardinale Baronio, collaboratore di San Filippo Neri, che era stato nominato protettore della congregazione, lo volle superiore generale della stessa, nonostante l'opposizione dei notabili lucchesi che non avevano cessato di essergli ostili, perché ritenevano che Leonardi sarebbe stato un inviato dell'Inquisizione che essi non volevano a Lucca.

il santo visse i suoi ultimi anni a Roma, dove morì il 9 ottobre 1609. Dapprima sepolto in Santa Maria in Portico, fu poi traslato nella chiesa di Santa Maria in Campitelli, divenuta la sede generalizia dell'ordine. Beatificato da Pio IX nel 1861, fu canonizzato da Pio XI il 17 aprile 1938. Di particolare interesse tra gli scritti del santo è il celebre memoriale a Paolo V per la riforma generale di tutta la Chiesa. In esso l'autore rivolge al pontefice un caldo invito a promuovere una serie di interventi, quali ad esempio la celebrazione di sinodi nazionali, che consentano un'attenta diagnosi dei mali che travagliano la Chiesa, il potenziamento della catechesi dei fanciulli, perché fin dai primi anni siano educati nella purezza della fede cristiana e nei santi costumi, il rinnovamento del clero, che a suo avviso è la necessaria premessa per la riforma anche dei laici. Un documento, come si vede, di evidente portata profetica.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 28ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 22 di Matteo, dei versetti 1-14. Continua così il nostro cammino alla cattedra della liturgia, giorno in cui la comunità cristiana, nel primo giorno della settimana, si ritrova attorno alle tre mense: la mensa della fraternità, la mensa della parola, la mensa dell'Eucaristia. Il cristiano, infatti, non può essere un battitore libero, un libero professionista, un solitario, ma è parte di una comunità, ed è proprio nella domenica, giorno del Signore, che questa comunità si esprime, fa memoria della risurrezione di Gesù. La domenica, insomma, primo giorno della settimana, dà il timbro all'intera settimana. Allora noi siamo un popolo in cammino che ha Dio come guida, come buon pastore. Attraverso la liturgia veniamo così educati, plasmati al pensiero e all'agire di Dio. Nella 19ª domenica, cioè il 1° di ottobre, abbiamo ascoltato la parabola dei due figli, di quali il primo rifiuta l'invito del padre di andare a lavorare, ma poi si pente e fa. Il secondo invece aderisce subito all'invito, ma poi non fa. In quella domenica abbiamo riflettuto sul fatto che è sempre possibile cambiare idea, è sempre possibile convertirci prima di arrivare alla meta, prima di arrivare al traguardo che ci attende. Nella 27ª domenica, domenica scorsa, abbiamo meditato la parabola del vignaiolo che affida la sua vigna ad alcuni servi. Messaggio per ricordarci che la vigna della nostra vita ci è data in prestito, ma alla fine, come ci è stato ricordato domenica, dobbiamo restituirla e restituire i frutti del raccolto. Il testo del Vangelo di domenica metteva in evidenza invece che giunti i servi, coloro che avevano ricevuto in affido quella vigna, uccidono prima i servi e poi lo stesso figlio del padrone. Oggi, invece, ci viene ricordato il tema del banchetto di nozze, immagine presente già nell'Antico Testamento, a richiamare la gioia che si vive in cielo, come ascoltiamo nella prima lettura tratta dal profeta Isaia. Preparerà il Signore per tutti i popoli un banchetto, eliminerà la morte per sempre, asciugherà le lacrime su ogni volto e si dirà: questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Una certezza che si farà preghiera proprio nel Salmo. Il Signore è il mio pastore, rinfranca l'anima mia, davanti a me prepara una mensa. Entriamo allora dentro il testo evangelico per comprendere il messaggio che il Signore affida a ciascuno di noi, quel messaggio che dovrà dare il timbro alla settimana che ci apprestiamo a vivere. Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati a nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con questo ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Per parlare del regno dei cieli, il Signore si affida a una parabola e all'immagine di una festa di nozze. La prima cosa che emerge è che non si parla mai degli sposi, ma degli invitati, un dettaglio che emergerà lungo tutto il testo del Vangelo. E accanto agli invitati poi il protagonista, che è il re, ossia il padre dello sposo. Un padre che organizza, prepara gli inviti e di fronte al diniego degli invitati manda pure i servi a chiamarli. Ma quelli, continua il testo, non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme le loro città.
Il rifiuto, dunque, da parte degli invitati si fa particolarmente deciso e svela cosa c'è dietro al loro diniego, al loro rifiuto. Lavoro e affari. Non fanno nulla di male, ma restano prigionieri del loro mondo, come se fosse l'unico mondo possibile. Sono incapaci di riconoscere, incapaci di accogliere il dono, l'invito loro giunto. Non colgono di essere stati invitati dal re, di essere stati considerati degni di questo invito. Sono talmente accecati dai loro affari da sentirsi minacciati nella loro routine, tanto che insultano e uccidono i loro sesti, i servi stessi, cosa che porterà il re a reagire e fare altrettanto con loro. Mi verrebbe quasi da pensare a coloro che sono talmente accecati dal proprio lavoro che rifiutano l'invito di partecipare alla cena del Signore, all'Eucaristia. Sono talmente chiusi nel loro mondo che non colgono di essere ritenuti degni di partecipare all'invito del Re, del Signore. È un dato che dovrebbe farci molto riflettere. In questi primi versetti riusciamo così anche a cogliere che il Re è Dio, è Lui che manda i servi, che sono i profeti, per invitare i popoli a partecipare alla gioia del regno, ma questi rifiutano e uccidono i profeti stessi. Alla fine il re manda il servo dei servi, il suo figlio, Gesù. Lo fa per cercare di recuperare la sposa, ossia l'umanità ormai sbandata. Il profeta Osea, a tale riguardo, così scrive: «La attirerò a me, parlerò al suo cuore, ti farò mia sposa per sempre». Dunque tutti siamo invitati al succulento banchetto del re, ci ricorda la prima lettura. Beati gli invitati alla cena del Signore, ricettiamo poi nella liturgia. È una beatitudine poter partecipare a questo banchetto. Eppure anche di fronte a un tale invito di gratuità si continua a restare indifferenti, presi dai propri affari, sottovalutando che arriverà il giorno in cui il Signore dirà: stolto, questa notte stessa richiederò la tua vita e quello che hai preparato, di chi sarà? La parabola insegna però che anche di fronte ad atti di benevolenza non è detto che le cose si ricevano con gratitudine. Può capitare invece di ricevere indifferenza, perfino avversione. Quante volte anche noi sacerdoti riceviamo critiche su critiche perché ricordiamo che la messa è fondamentale, è importante, dà il tono, il là a una settimana intera. Ancora oggi i profeti di Dio, i sacerdoti di Dio vengono ricoperti di insulti perché ricordano la centralità dell'Eucaristia domenicale. Poi non nascondiamocelo, talvolta siamo noi stessi sacerdoti a far venire meno voglia alla gente di venire al banchetto, talmente antiquati, noiosi e superficiali come rischiamo di essere. Poi il re di sei servi. La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate, andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il rifiuto, dunque, della prima categoria non toglie la volontà del re nell'organizzare la festa e manda altri servi nei crocicchi delle strade, in periferia, a invitare tutti. Cambia così la categoria. Prima c'erano alcuni invitati, alcuni eletti. Ora invece tutti sono invitati, indistintamente. Un secondo dato è che sono invitati buoni e cattivi. Non c'è esclusione di nessuno. Il re dunque entrò per vedere i commensali e lì
scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. «Legatelo mani e piedi, amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammuttolì. E il re disse ai servi: «Legatelo mani e piedi, gettatelo fuori dalle tenebre, là sarà pianto e stridori di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». La conclusione così ci riporta alla prima scena. Se da una parte è vero che tutti sono invitati, indipendentemente dal fatto che siano buoni o cattivi, dall'altra però il partecipare chiede di rivestirsi dell'abito nuziale, ossia del lasciarsi avvolgere dall'abito della bellezza di Dio, del sentirsi invitati al banchetto del cielo. In fondo Dio non chiama perché si è buoni, ma perché vuole renderci buoni. Non chiama perché siamo perfetti, ma perché vuole renderci perfetti. E il sacramento dell'Eucaristia è il pane degli angeli, è il pane dei peccatori. È quello il pane che ci rende perfetti. Non è un premio, ma è un aiuto. È un aiuto l'Eucaristia, non è un premio. Quindi c'è un rifiuto alle nozze dovuto a interessi diversi, certamente. L'abbiamo colto dal testo, ma c'è anche un rifiuto più sottile, che è quello di mancare di gioia e di riconoscenza. I primi sono stati uccisi, il secondo gettato fuori nelle tenebre. È un finale che ricorda che al termine della vita ci sarà un giudizio decisivo che riguarderà in particolare l'avere o meno accettato il dono di Dio. Il dono della vita, il dono delle visite quotidiane che Dio rivolge ai suoi amici. Avevo fame, avevo sete, ero forestiero. Il dono dell'invito al banchetto dell'Eucaristia, che è anticipo del banchetto del cielo. Insomma, c'è sempre anche in noi la tentazione di anteporre i nostri interessi e le nostre cose materiali al Signore, dimenticando e sottovalutando che il Signore ci ha resi degni di partecipare alla sua festa, ma noi non abbiamo accolto con gratitudine e stupore questo invito. Però nello stesso tempo non dobbiamo dimenticare che partecipare al banchetto dell'Eucaristia deve educarci a vivere ogni opportunità e incontro come un dono di Dio, da assaporare nello stupore e nella gioia. E quante occasioni invece le viviamo con fastidio, perché incapaci di cogliere che proprio lì il Signore voleva renderci partecipi, occasioni attraverso le quali Egli voleva rivestirci del manto della sua gioia, della sua misericordia, della sua salvezza, e noi invece lo abbiamo rifiutato perché indisponibili a lasciarci mettere in discussione in un cammino di conversione capace di cambiare il cuore, di riconoscere che il Signore è presente qui ed ora. La veste nuziale di Dio è un dono. Spetta a noi accoglierla, non soppesarla, non ritenerci noi degni o meno, ma semplicemente di accoglierla. Di fronte a questa parola, così carica di responsabilità, ma anche di gioia e di speranza, che cosa rispondiamo? Lo faccio come sempre con due preghiere. La prima è la colletta, che è la preghiera che noi recitiamo dopo il canto del Gloria e che ci offre in sintesi il messaggio stesso dei testi biblici. O Padre, che inviti tutti, notate questo tutti gli uomini alle nozze del tuo figlio, rivestici dell'abito nuziale e donaci di accogliere sempre le sorprese del tuo amore. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera auguro a voi tutti una buona domenica e una buona settimana con questo timbro di gioia e di gratitudine. Signore Gesù, al banchetto della vita tu inviti tutti, buoni e cattivi. Fa, oh Signore,
che non anteponga i miei interessi o le preoccupazioni del mondo a te, ma possa io aderire con gioia al tuo invito. Donami di comprendere che sono tra gli invitati alla cena del Signore e aiutami a lasciarmi rivestire dall'abito nuziale, veste di misericordia e di salvezza, veste di stupore e di gratitudine. E la festa di quaggiù mi aiuti ad assaporare la festa di lassù, in eterno con te. Amen.

0: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, la chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, relativa al convegno del 21 giugno scorso, nel seminario di Pordenone, e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.
1: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
2: Rendez-vous quotidien avec l'information.
3: Daily appointment with the news.
2: Cita diario con l'informazione.
1: Amt mit d'informazione.
4: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale, oggi è venerdì 9 ottobre 2026, notizie dalla Chiesa, nelle università pontificie siede il mondo, incontratevi e ascoltatevi. L'ha affermato il Papa nella messa nella Basilica di San Pietro inaugurando ieri l'anno accademico delle università pontificie, ha incoraggiato quindi a non studiare solo per se stessi ma per gli altri come servizio alla fede e alla verità, poi l'invito a non chiudersi perché ambizioni e rivalità lasciano inariditi e tristi e a fare tesoro delle amicizie con studenti da ogni parte del mondo. Non limitatevi a sedervi accanto, parlatevi, raccontatevi le vostre esperienze. L'ascolto rinnovi l'impegno ad accompagnare le famiglie col Vangelo, l'ha affermato il cardinale Grech nella seconda giornata dell'incontro dedicato all'esortazione apostolica Amoris Laetitia, incontro introdotto proprio dal cardinale segretario generale del Sinodo che ha esortato ad accogliere con gratitudine l'esperienza delle famiglie, autentici esempi di speranza anche nelle difficoltà. Leone XIV aprirà il congresso Lo splendore dell'umano alla Cattolica. Con una speciale udienza in Vaticano il Papa darà inizio ai lavori che si svolgeranno da venerdì 16 a domenica 18 ottobre di 4 sessioni su temi antropologici e scientifici. Si terranno nella sede romana dell'Università Cattolica del Sacro Cuore per celebrare il 25esimo anniversario dell'Istituto Scientifico Internazionale Paolo VI. La Santa Sede all'ONU chiede una moratoria sulle esecuzioni per abolire la pena di morte. La dichiarazione dell'arcivescovo Christopher Z. El Cassis, osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite all'81esima sessione dell'Assemblea Generale sul tema, è stata proprio promozione e tutela dei diritti umani. Questo è il titolo. Il presule è così intervenuto anche su prevenzione della criminalità e giustizia penale, controllo internazionale delle droghe e diritti dei popoli indigeni. Il Beato Livatino è stato dichiarato patrono dei magistrati d'Italia. Con un decreto del 7 ottobre il Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti ha approvato l'elezione promossa dal cardinale presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Maria Zuppi. Livatino, assassinato dalla mafia nel 1990 ad appena 38 anni, è stato il primo magistrato nella storia a essere riconosciuto come martire. Migranti, le chiese del Triveneto per una cultura dell'accoglienza. Un documento elaborato da Caritas e Fondazione Migrantes e approvato dai vescovi del Nord-Est invita a superare paure e pregiudizi e a costruire percorsi di integrazione. La sfida è passare dalla categoria dello straniero alla persona, riconoscendone la dignità. Così ha dichiarato Don Andrea Forest, direttore della Caritas del Triveneto, da Cipro, dove partecipa alla conferenza MigraMed. Monsignor Paul Richard Gallagher è in Pakistan per i 75 anni di relazioni diplomatiche con la Santa Sede. Il segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali è Islamabad dall'8 al 10 ottobre, vedrà le autorità politiche e religiose, incontrerà i vescovi e farà visita alla Faisal Mosque. Suor Mary Barron è il segretario aggiunto del Dicastero per l'Evangelizzazione. La religiosa superiora generale delle Suore di Nostra Signora degli Apostoli e già presidente della USG assume dal 4 gennaio 2027 l'incarico all'interno della sezione per la prima evangelizzazione e le nuove chiese particolari, divenendo anche presidente delle Pontificie Opere Missionarie. La grafia di Michelangelo diventa un nuovo carattere tipografico. Commissionato dalla fabbrica di San Pietro e progettato da Studio Gusto, il font realizzato con Microsoft traduce in forma digitale la scrittura dell'artista rinascimentale. Disponibile gratuitamente, entra così nell'ecosistema Microsoft 365. Notizia dal mondo. Il Partito Laburista del Regno Unito ha vinto le prime elezioni supplettive a cui si era candidato da quando Andy Burnham è diventato primo ministro lo scorso luglio. Le elezioni erano quelle del seggio di Holborn e St Pancras, che comprende una parte del quartiere di Camden Town nel nord di Londra, tornato vacante dopo le dimissioni dell'ex primo ministro Keir Starmer. A vincere col 45% dei voti è stata Sagal Abdivali, una donna di 42 anni arrivata nel Regno Unito come rifugiata dalla Somalia negli anni 90, quando era una bambina, è cresciuta a Camden Town, dove è stata una funzionaria per il governo locale. Ieri il Pentagono, cioè il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, ha dichiarato che l'esecuzione della condanna a morte dell'ex maggiore Nidal Hasan sarà mostrata in diretta streaming. Se Hasan non farà ricorso, cosa che potrebbe allungare molto i tempi, la sua sarà la prima esecuzione eseguita dall'esercito statunitense dal 1961 e la prima per fucilazione dal 1945. Faremo in modo che la gente possa vederla, che sia pubblica, ha detto il segretario della difesa Peter Hegseth, aggiungendo che la gente deve capire che questo genere di cose comporta gravi conseguenze. Nonostante in alcune parti degli Stati Uniti le esecuzioni siano già parzialmente pubbliche perché richiedono la presenza di giornalisti o danno la possibilità ai cittadini comuni di offrirsi come testimoni, sarebbe la prima volta di un'esecuzione mostrata in diretta streaming. Molti hanno criticato la scelta, ricordando che oggi le esecuzioni pubbliche rimangono legali solo in paesi come l'Iran o la Corea del Nord. E ci fermiamo negli Stati Uniti, dove ieri pomeriggio a New York un agente dell'ICE, l'agenzia federale statunitense che si occupa del contrasto all'immigrazione illegale, ha sparato contro un uomo di nazionalità dominicana durante un tentativo di arresto, ferendolo. L'uomo è stato ricoverato in ospedale e non è in pericolo di vita. Non è ancora chiaro cosa abbia portato l'agente a sparare. Nell'auto, mentre l'agente sparava all'uomo, c'era anche un bambino di 5 anni. Il noto sito di vendita di abbigliamento online ASOS ha confermato che questa settimana ha subito un attacco informatico in cui sono stati sottratti i dati di molti utenti. L'attacco è avvenuto martedì. Giovedì, dopo 2 giorni di indagini, l'azienda ha comunicato che gli hacker hanno avuto accesso a nomi, email, numeri di telefono, indirizzi di spedizione e cronologia delle ricerche recenti degli utenti. Non si sa di preciso quanti clienti siano coinvolti nel furto di dati. I dettagli di pagamento e le password non sono stati sottratti. 2 giorni dopo le ampie proteste che hanno portato decine di migliaia di studenti delle scuole superiori a manifestare in moltissime città, ieri in Francia ci sono state nuove manifestazioni per chiedere condizioni migliori per studiare. Sono stati cortei in gran parte pacifici, più tranquilli di quelli di martedì, e molto partecipati quasi dappertutto. Ci sono però stati scontri tra i manifestanti e la polizia in Piazza della Bastiglia, in centro a Parigi, dove era diretto il corteo. Nell'ultima settimana a Ceuta sono stati sgomberati gli accampamenti di migranti dalle spiagge di Benitez e del Trampolin, che si erano creati nel picco della crisi migratoria della fine di luglio. Il 30 di quel mese circa 80.000 persone avevano nuotato e superato le barriere e il muro che dividono Ceuta, exclave spagnola, in Marocco dal territorio marocchino, ed erano entrati in Spagna con la speranza di poter fare richiesta d'asilo. Molte di loro erano tornate in Marocco nelle prime 24 ore, spinte più o meno forzatamente dalle forze di sicurezza spagnole. Altre avevano creato vari accampamenti informali in diversi luoghi di Ceuta. I procuratori statunitensi che si occupano del processo a New York contro l'ex dittatore venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie Cilia Flores li hanno accusati anche di associazione a delinquere per commettere torture. Le nuove accuse si aggiungono ai diversi reati relativi al narcotraffico, dei quali 2 erano già stati accusati. Maduro e la moglie erano stati catturati e prelevati dal Venezuela in un'operazione militare statunitense il 3 gennaio del 2026. Da allora sono in carcere a New York.
0: Notizie dall'Italia. Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25. La riforma elettorale legge, l'opposizione una truffa, Meloni commenta, centrodestra unito, avanti così. La maggioranza tiene sul voto segreto, 227 sì e 164 no. Schlein afferma, Meloni teme il voto, ma la novità siamo noi e vinceremo. Da lunedì proclamate 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti ex Silva. Lo hanno annunciato i sindacati alla fine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo. Una doccia gelata per l'ex Silva. Acciaierie d'Italia ha annunciato un nuovo stop agli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure, nello stesso giorno dell'incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati sul futuro dell'azienda. L'obiettivo del governo è una produzione di acciaio green con impianto DRI e forni elettrici, purché nell'ambito di un piano industriale credibile. Così ha spiegato il sottosegretario Alfredo Mantovani. Un cameriere ha fatto una foto al cantante Fedez in una discoteca a Milano nella notte fra venerdì e sabato scorsi ed è stato picchiato, riportando 3 giorni di prognosi all'ospedale di Sesto San Giovanni a Milano, dove è andato per farsi medicare. Nel dettaglio, un addetto al servizio ai tavoli di 22 anni ha visto l'artista al Secolo Federico Lucia e gli ha scattato una foto con lo smartphone. Il suo entourage gli ha chiesto di cancellarla, cosa che è stata immediatamente fatta. Tuttavia i buttafuori gli hanno comunque strappato il cellulare di mano per darlo a Chiara in compagnia di Fedez e lo avrebbero malmenato. Ora sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto e sono acquisiti filmati di videosorveglianza interni ed esterni alla discoteca. Una nascita fuori dall'ordinario all'ospedale di Sassuolo. Il 6 ottobre una donna di 34 anni ha dato alla luce con parto naturale il suo terzo figlio. Il bimbo è stato chiamato Everest e alla nascita pesava ben 5,6 kg. Una mole straordinaria per un neonato, commenta l'ospedale, che diffonde notizie e immagini del neonato con l'ostetrica e poi insieme alla mamma e al team del reparto. Il bambino in ottima salute. In uno scenario in cui il costo della vita incide sempre di più sulle scelte di consumo, la sesta edizione del Recommerce Report di eBay, una ricerca globale condotta su un panel di oltre 10.500 consumatori e più di 1.700 venditori, evidenzia come i consumatori di tutto il mondo si rivolgano sempre più al second hand, ossia alla seconda mano, innanzitutto per la sua convenienza, ma non solo. A renderlo una scelta sempre più diffusa contribuiscono

Se dal 24 ottobre Claudio Baglioni afferma «ho temuto di non tornare più su un palco», raccontando quelli che sono stati i suoi problemi di salute. Baglioni tornerà a Piazza di Siena dopo i due leggendari concerti del 1982 e del 2009. Baglioni commenta «il mio omaggio a San Francesco con Tau in segno d'amore». Grande maestro del Cinquecento fiorentino, ma anche pittore, innovatore e visionario, tanto da aver ispirato artisti contemporanei, da Pasolini a Bilviola, Giacomo da Pontormo, detto Pontormo, non era protagonista di una mostra da ben 70 anni, ovvero da quella dedicata a lui e al primo manierismo fiorentino a Palazzo Strozzi a Firenze nel 1956, quarto centenario della morte. A colmare questa lacuna arriva da quest'oggi 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale, a Roma, la mostra Pontormo, che sarà visitabile al pubblico fino al 7 febbraio, in cui, con tutti i capolavori dell'artista, se ne ripercorre la vicenda biografica. E torna la sfida in cucina per i ragazzi aspiranti chef con disabilità emotivo-relazionale, che domani, sabato 10 ottobre a Roma, parteciperanno alla terza edizione del concorso Altrimenti Chef, promosso dall'Istituto Diplomatico Internazionale, nell'ambito della seconda esposizione universale della FAO, dal titolo Dal seme al cibo, in corsa al Circo Massimo. Scopo della sfida: convincere due giurie, quella popolare e quella ufficiale, presieduta dal presidente dell'Istituto Diplomatico Internazionale Paolo Giordani, di cui fanno parte Monsignor Michele Fiorentino, l'attrice Samantha Piccinetti e il ministro plenipotenziario Cesare Morbelli. Notizie locali: febbre dengue, colpita una coppia di residenti, scattano 3 giorni di disinfestazione in città, tenere le finestre chiuse. Colpita una coppia residente nella zona del centro commerciale Meduna, non sono stati ricoverati nel reparto di malattie infettive. Il sindaco Basso ha firmato l'ordinanza, oggi il secondo intervento. La malattia è trasmessa dalle zanzare di genere Aedes, in particolar modo la specie Aedes aegypti. I sintomi principali sono febbre, cefalea, dolore muscolare articolare, oltre a bolle simili a quelle del morbillo. In rari casi si sviluppa una febbre emorragica pericolosa per la vita. È attiva la nuova applicazione GSM Move, sviluppata da GSM, Gestione Servizi Mobilità, per la gestione della sosta nei parcheggi nel Pordenonese. L'app sostituisce il vecchio sistema B-Move e punta a semplificare la sosta per gli automobilisti, senza commissioni aggiuntive e rispetto alle tariffe stabilite dagli enti locali. Tra le principali innovazioni, un sistema di selezione a ruota che permette di definire in pochi secondi orario e durata della sosta. Torna anche il borsellino elettronico, già apprezzato sulla precedente piattaforma Fonzi, ma assente su B-Move, che permetterà di ricaricare il credito attraverso diversi canali di pagamento, inclusi punti vendita Moni. Smettiamola di definirli Maranza. Il professore Andrea Maggi racconta cosa ha imparato dallo storico parroco di Villanova. Se c'è bisogno, cara Villanova, sono qui, devo moltissimo a te, a Don Romano, dice così il docente pordenonese, intervenendo dopo recenti episodi di vandalismo. È intervenuto infatti direttamente sui canali social per difendere pubblicamente il quartiere di Villanova di Pordenone, finito al centro delle cronache per gli episodi di vandalismo. Se vogliamo aiutare i ragazzi in difficoltà, afferma Maggi, smettiamola di definirli Maranza. Smettiamo di appiccicar loro delle etichette per criminalizzare il loro malessere e il loro disagio. Smettiamola di fare gli adulti che non capiscono i giovani. Il Partito Democratico di Pordenone attacca la scelta del sindaco Alessandro Basso di destinare 1 milione di euro alla cerimonia di inaugurazione di Pordenone 2027, l'anno in cui la città entrerà ufficialmente nel ruolo di capitale italiana della cultura. La cerimonia è prevista tra la seconda e la terza settimana di gennaio, in una finestra ancora legata agli impegni del Presidente della Repubblica. A contestare la cifra sono il segretario provinciale Fausto Tomasello, il segretario del circolo di Pordenone Alessandro Genovesi e il capogruppo consigliare Nicola Conficoni, e affermano 1 milione per l'inaugurazione di Pordenone 2027, a nostro avviso si tratta di una cifra molto elevata e serviva più condivisione, così dichiarano i 3 esponenti democratici. Migranti nel nord-est, Caritas e Migrantes, non è una parentesi, va accompagnato. È il documento delle delegazioni del Triveneto, 2600 persone accolte dalle diocesi, 280 immobili messi a disposizione, critiche al patto europeo su migrazione e asilo. La dama del Friuli Venezia Giulia conquista il 4º posto al Trofeo CONI 2026. Al via i nuovi corsi per bambine e ragazze a Pordenone. Grande successo per la giovane squadra friulana alla finale nazionale Under 14 in Puglia. L'SD Dama Club Pordenone riapre le iscrizioni per i corsi giovanili.
E dal bellunese un passaggio decisivo per il futuro della fonderia di Feltre. Nella serata di ieri le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nel trasferimento del ramo d'azienda della fonderia da Idro al gruppo Cortese hanno approvato in assemblea l'ipotesi di un accordo sulla contrattazione di secondo livello, sottoscritta nei giorni scorsi dalle organizzazioni sindacali e dalla

0: stessa azienda. L'approvazione dell'intesa rappresenta uno degli elementi richiesti dal gruppo Cortese per perfezionare il subentro nella gestione del sito produttivo Feltrino e permette così di proseguire nell'iter della cessione del ramo d'azienda. La Regione Veneto ha adottato le proposte dei piani di emergenza delle 18 grandi dighe presenti sul territorio, un passaggio che per la provincia di Belluno, dove si concentra la quasi totalità degli invasi, rappresenta un tassello importante nella gestione del rischio e nella preparazione della comunità. Da oggi si apre la fase di consultazione pubblica. Cittadini, enti e territori avranno 30 giorni per presentare osservazioni e contributi. Un sistema produttivo solido e fortemente specializzato, capace di generare valore e di esportare sui mercati internazionali, ma che deve accelerare sul fronte dell'innovazione e dell'intensità tecnologica per mantenere la propria competitività. È il quadro delineato dall'indagine analisi delle competenze industriali della provincia di Belluno, realizzata dai professori Giulio Baciuni, Jacopo Canello e Nicoletta Giudice su incarico di Confindustria Belluno Dolomiti. Lo studio ha analizzato l'evoluzione del tessuto economico locale tra il 2019 e il 2024. Il bellunese presenta una struttura imprenditoriale numericamente stabile e caratterizzata da una forte presenza di micro e piccole imprese. Sono oltre 14.000 su un totale di 14.151 attività. Tuttavia, una quota crescente dell'occupazione si concentra nelle aziende medio-grandi, che assorbono da sole quasi il 40% dei lavoratori provinciali. Sul piano economico, il valore aggiunto prodotto in provincia continua a crescere, seppur a ritmo inferiore rispetto a quello registrato nel nord-est a livello nazionale. La montagna non si ferma alla superficie. Sotto boschi, radure e pascoli del Cansiglio esiste un altro mondo fatto di cavità, pozzi, cunicoli e acqua che scompare nel sottosuolo per riaffiorare molti chilometri più a valle nelle risorgenze della Santissima e del Gorgazzo. E questo è il volto meno conosciuto della foresta che gli studenti dell'Istituto Comprensivo dell'Alpago avranno l'opportunità di scoprire attraverso un'esperienza destinata a portare la speleologia direttamente dentro le aule. Il progetto è stato accolto dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Alpago, Tommaso Donatucci, e prevede una prima fase in classe e una successiva uscita in Cansiglio nella primavera del 2027. E sarà la sala conferenze del Museo Diocesano ad inaugurare Palio al Futuro, il nuovo ciclo di incontri con cui l'associazione Palio apre una finestra sulla comunità e sulle giovani generazioni. Mercoledì 16 ottobre alle 20.45 arriverà Paolo Nespoli, astronauta, ingegnere ufficiale dell'esercito italiano, tra i protagonisti dell'esplorazione spaziale europea. L'ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento posti. E infine, questa domenica 11 ottobre il Giappone arriva a Feltre. La Sakagura, riso sake e l'izakaya fermentazioni ospitano la festa della Sugidama, una giornata dedicata al sake, alla gastronomia e alla cultura giapponese, con oltre 50 etichette di degustazione, artigiani, ospiti speciali e attività aperte al pubblico. Tra i momenti più attesi c'è il mokizuki, la preparazione tradizionale dei mochi con la battitura del riso glutinoso cotto con un grande martello di legno in un mortaio, anch'esso di legno. Notizie dal mondo dello sport, tennis, Cobolli subito fuori a Shanghai, vince Mannarino in 3-7. Per l'azzurro è la quarta sconfitta consecutiva in singolare, fuori anche Berrettini, eliminato da Nakashima. E dalle corse, Formula 1, corsa al mondiale, Antonelli a Singapore per la stretta finale. Ultima sprint 2026, tanti punti in palio, il leader può allungare su Russell, ultimo al via. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi venerdì 9 ottobre avremo cielo da variabile a nuvoloso, con possibili piogge sparse e moderate, forse più abbondanti e temporalesche sulla bassa e sulla costa. Sulla costa si farà bora debole e poi durante il pomeriggio moderata. Domani sabato 10 ottobre cielo in genere variabile, possibile qualche pioggia. E per la tendenza per dopodomani, domenica 11 ottobre, avremo cielo in genere poco nuvoloso e sulla costa si farà in prevalenza borino. La temperatura in pianura toccherà una minima di 10 gradi e una massima di 23. Allora è tutto, amici ascoltatori, concludiamo un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel deserto da Pordenone. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.
1: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: A
0: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, la chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, relativa al convegno del 21 giugno scorso, nel seminario di Pordenone, e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.

amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola, l'interprete cantante e la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa, nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

Spirito che illumina la notte.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, carmelitana scalza.

guardate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Mi sembra di una vivacità unica questa frase tratta dal Vangelo di Matteo di questa domenica. C'è dentro un modo di stare nella vita. Tutti quelli che troverete, chiamateli. L'esperienza di un bene troppo grande, che chiede di poter essere condiviso, che spinge in noi per poter diffondere la sua luce. Il regno dei cieli, dice Gesù, è un re che fa una festa di nozze. Non è una festa di nozze, è il desiderio di voler organizzare qualcosa di bello per qualcuno. Il regno dei cieli è la bellezza di condividere la cosa più preziosa. Non è una festa, è la gioia di poter invitare a una festa, di condividerla. E per questo non fa per chi è già troppo impegnato con le sue cose, per chi non ha tempo di fare festa, di lasciare i suoi affari. Non fa per chi ha già programmato tutto e non ha lo spazio per una notizia nuova che stravolge i piani. Il regno dei cieli è una notizia inaspettata, un filo di luce che attraversa le giornate, la quotidianità, aprendo un varco in ogni cosa, aprendo la possibilità di fare festa. Qual è il problema allora? Perché non accorrono tutti? Perché una festa richiede la disponibilità a perdere tempo, soldi, a sprecare, a non essere efficienti. Richiede la libertà di lasciare il controllo dei nostri affari per poterci dedicare a qualcos'altro. Solo i bambini sanno fare festa. Solo chi non perde quella capacità dei bambini di fare festa può entrare nel regno. Scrive Rube Malvesh nel suo libro La bellezza del crepuscolo. Mi hanno invitato a tenere una conferenza per persone della terza età. Ho quindi iniziato il mio discorso in maniera solenne. Signori e signore, siete arrivati finalmente a quell'età meravigliosa in cui potete concedervi il lusso di essere totalmente inutili. Tutti pensarono che li stessi prendendo in giro. Hanno allora cercato, ciascuno di loro, di spiegarmi la loro utilità. E hanno reclamato il diritto di essere messi nella cassa delle cose utili, dove c'era la scopa, la carta e il coltello. Ma io volevo solamente che fossero messi nello stesso baule dove c'erano i giochi. Per entrare nel regno, questa è la prospettiva. Se no Gesù non avrebbe passato 30 anni a Nazareth senza fare niente di utile ai nostri occhi e avrebbe cercato di convincere i potenti, non i pescatori. Non avrebbe iniziato il suo ministero trasformando acqua in vino a una festa di nozze con tutto il bisogno che c'è nel mondo. Sicuramente non avrebbe portato molto frutto morire in croce. E invece l'economia del regno funziona diversamente. Funziona a pienezza di vita, non a efficienza. Funziona nel lasciar scorrere in noi e intorno a noi quell'invito alla festa. Funziona nel correre incontro alla vita come a una festa di nozze. Non perché tutto andrà bene, non perché sarà facile, ma perché in ogni cosa ci aspetta già colui che il nostro cuore cerca e in ogni cosa potremo incontrare lui, e questo vale tutto.

0: per questo, come scrive San Paolo, possiamo vivere nella povertà come nell'abbondanza, nella sazietà e nella fame, nell'abbondanza e nell'indigenza. Perché in tutto risuona quell'invito che vale più della vita. Ecco, ho preparato il mio pranzo, venite alle nozze. Tutto diventa occasione per accogliere l'invito che il nostro cuore aspetta, anche se tante volte non ci permettiamo di sentirlo. Nel libro A viso scoperto, Clive Staple Lewis mette in bocca a Orwell, una delle protagoniste del romanzo che rilegge il mito classico di Amore e Psiche, queste parole. Ecco in che cosa consistette la mia lotta. Capirete bene che avevo intrapreso questo viaggio con una certa mestizia, in vista della triste incombenza che mi aspettava. Ora mi sentii assalire da qualcosa di simile a una voce, tra il gaio e lo sfacciato, ma muta. Tradotta in parole, essa sembrava dirmi: «Perché non lasci danzare il tuo cuore?» Il fatto che il mio cuore avesse voglia di rispondere «Perché no?» vi dà la misura della mia follia. Dovetti ripetere a me stessa, infinite volte, come se recitassi una lezione, le mille ragioni che avevo perché esso non si mettesse a danzare. Ecco, anche a noi a volte, come Orwell, come gli invitati alle nozze del Vangelo, abbiamo le nostre mille ragioni che opponiamo al nostro cuore che vorrebbe danzare, vorrebbe ascoltare la voce che lo chiama a danzare. Sta tutto lì, in quella scelta. È l'abito nuziale di cui parla l'Evangelista Matteo. Lascerai danzare il tuo cuore, anche se non hai ragioni per farlo, anche se è inutile, stupido, da bambini. Lo lascerai danzare.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, carmelitana scalza.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: Il 26 ottobre del 1934, Suor Faustina vede nuovamente Gesù misericordioso con i due raggi che escono dal cuore. Leggiamo il suo racconto del fatto.
1: Vilno, 26 ottobre 1934. Venerdì, mentre dall'orto andavo a cena con le educande, erano le 6:10, vidi Gesù al di sopra della nostra cappella. Aveva lo stesso aspetto di quando l'avevo visto la prima volta, proprio come è dipinto in questa immagine. I due raggi che uscivano dal cuore di Gesù si diffondevano sulla nostra cappella e sull'infermeria, poi su tutta la città e infine si estesero sul mondo intero. La visione durò forse circa 4 minuti e poi scomparve. Anche una delle figliole, di nome Imelde, che camminava accanto a me, un po' dietro le altre, vide quei raggi, ma non vide Gesù e neppure da dove uscivano i raggi. Ella rimase molto impressionata e raccontò alle altre ragazze quel che aveva visto. Ma le ragazze si misero a ridere di lei, dicendole che si era illusa di vedere qualcosa o che forse era una luce proveniente da un aereo. Ella però rimase saldamente ferma nel confermare che mai in vita sua aveva visto raggi di quel genere e ripeteva: «Raggi così non ne ho visti mai». Questa figliola, dopo cena, venne da me e mi disse che quei raggi l'avevano talmente impressionata che non riusciva a darsi pace. «Me li ricorderò per sempre», diceva. E continuava a parlarmi di quei raggi, mettendomi in un certo imbarazzo, dato che non potevo dirle di aver visto Gesù. Pregai per questa cara anima, perché il Signore le concedesse le grazie di cui aveva tanto bisogno.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre,
Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, la sua dolorosa passione,

O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio.

dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, carmelitana scalza.

crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Mi sembra di una vivacità unica questa frase tratta dal Vangelo di Matteo di questa domenica. C'è dentro un modo di stare nella vita. Tutti quelli che troverete, chiamateli. L'esperienza di un bene troppo grande, che chiede di poter essere condiviso, che spinge in noi per poter diffondere la sua luce. Il regno dei cieli, dice Gesù, è un re che fa una festa di nozze. Non è una festa di nozze. È il desiderio di voler organizzare qualcosa di bello per qualcuno. Il regno dei cieli è la bellezza di condividere la cosa più preziosa. Non è una festa, è la gioia di poter invitare a una festa, di condividerla. E per questo non fa per chi è già troppo impegnato con le sue cose, per chi non ha tempo di fare festa, di lasciare i suoi affari. Non fa per chi ha già programmato tutto e non ha lo spazio per una notizia nuova che stravolge i piani. Il regno dei cieli è una notizia inaspettata, un filo di luce che attraversa le giornate, la quotidianità, aprendo un varco in ogni cosa, aprendo la possibilità di fare festa. Qual è il problema allora? Perché non accorrono tutti? Perché una festa richiede la disponibilità a perdere tempo, soldi, a sprecare, a non essere efficienti. Richiede la libertà di lasciare il controllo dei nostri affari per poterci dedicare a qualcos'altro. Solo i bambini sanno fare festa. Solo chi non perde quella capacità dei bambini di fare festa può entrare nel regno. Scrive Ruben Alves nel suo libro La bellezza del crepuscolo. Mi hanno invitato a tenere una conferenza per persone della terza età. Ho quindi iniziato il mio discorso in maniera solenne. Signori e signore, siete arrivati finalmente a quell'età meravigliosa in cui potete concedervi il lusso di essere totalmente inutili. Tutti pensarono che li stessi prendendo in giro. Hanno allora cercato, ciascuno di loro, di spiegarmi la loro utilità. E hanno reclamato il diritto di essere messi nella cassa delle cose utili, dove c'era la scopa, la carta e il coltello. Ma io volevo solamente che fossero messi nello stesso baule dove c'erano i giochi. Per entrare nel regno, questa è la prospettiva. Se no Gesù non avrebbe passato 30 anni a Nazareth senza fare niente di utile ai nostri occhi e avrebbe cercato di convincere i potenti, non i pescatori. Non avrebbe iniziato il suo ministero trasformando acqua in vino a una festa di nozze con tutto il bisogno che c'è nel mondo. Sicuramente non avrebbe portato molto frutto morire in croce. E invece l'economia del regno funziona diversamente. Funziona a pienezza di vita, non a efficienza. Funziona nel lasciar scorrere in noi e intorno a noi quell'invito alla festa. Funziona nel correre incontro alla vita come a una festa di nozze. Non perché tutto andrà bene, non perché sarà facile, ma perché in ogni cosa ci aspetta già colui che il nostro cuore cerca e in ogni cosa potremo incontrare lui, e questo vale

0: Per questo, come scrive San Paolo, possiamo vivere nella povertà come nell'abbondanza, nella sazietà e nella fame, nell'abbondanza e nell'indigenza, perché in tutto risuona quell'invito che vale più della vita. Ecco, ho preparato il mio pranzo, venite alle nozze. Tutto diventa occasione per accogliere l'invito che il nostro cuore aspetta, anche se tante volte non ci permettiamo di sentirlo. Nel libro Avviso scoperto, Clive Staple-Lewis mette in bocca a Orwell, una delle protagoniste del romanzo che rilegge il mito classico di Amore e Psiche, queste parole. Ecco in che cosa consistette la mia lotta. Capirete bene che avevo intrapreso questo viaggio con una certa mestizia, in vista della triste incombenza che mi aspettava. Ora mi sentii assalire da qualcosa di simile a una voce, tra il gaio e lo sfacciato, ma muta. Tradotta in parole, essa sembrava dirmi: «Perché non lasci danzare il tuo cuore?» Il fatto che il mio cuore avesse voglia di rispondere «Perché no?» vi dà la misura della mia follia. Dovetti ripetere a me stessa, infinite volte, come se recitassi una lezione, le mille ragioni che avevo perché esso non si mettesse a danzare. Ecco, anche a noi a volte, come Orwell, come gli invitati alle nozze del Vangelo, abbiamo le nostre mille ragioni che opponiamo al nostro cuore che vorrebbe danzare, vorrebbe ascoltare la voce che lo chiama a danzare. Sta tutto lì, in quella scelta. È l'abito nuziale di cui parla l'Evangelista Matteo. Lascerai danzare il tuo cuore, anche se non hai ragioni per farlo, anche se è inutile, stupido, da bambini. Lo lascerai danzare.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nell'orto

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta
1: in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose
1: della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
2: prega per noi.
3: Venite, adoriamo Gesù Redentor, in croce confitto sul Golgotha muor. Ave

0: liberarci dal male.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio,

0: Gesù mio, perdona
1: le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra salve.
0: A te ricordiamo chiesa di figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

contro ogni sventura, noi madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, caro sul vostro cammino.

liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei

sulla via del popolo cristiano, prenda custode e protettrice delle forze.

0: stati del mondo e saudici, Signore, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno ove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore fonte di gioia e la nostra vita un dono ricevuto da Dio. Nei salmi, fratelli, noi troviamo i salmisti che lodano Dio incessantemente e invitano anche tutti noi a rendere grazie al Signore. Perché? Perché quello che noi siamo è frutto dell'amore di Dio. Noi siamo un dono di Dio voluto da Lui, è Lui che ci mantiene in piedi. Io posso peccare perché Dio mi mantiene, ma non devo peccare. Ma Dio ha pazienza anche con chi sbaglia. Perciò noi siamo dono di Dio, siamo frutto della sua grazia. E allora col salmista vogliamo rendergli grazie dicendo: renderò grazie al Signore con tutto il cuore. Tra gli uomini eletti riuniti in assemblea, grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano. Il suo agire è splendido e maestoso, la sua giustizia rimane per sempre. Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie. Misericordioso e pietoso è il Signore. Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza. Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l'eredità delle genti. Oggi, fratelli, la Chiesa ci presenta due grandissimi testimoni della fede. Il primo, Henry Newman, che era nato in Inghilterra nel 1801 e da ragazzo mostrava una grande propensione al cammino di fede, cosa che lui cercò di fare per tutta la vita, ricercando la verità. E a un certo punto della sua vita sentì il bisogno di abbracciare la fede cattolica, passando dalla Chiesa anglicana alla Chiesa cattolica. Questo gesto ebbe molta risonanza in mezzo al popolo inglese, perché lui tra l'altro era un grande intellettuale, un grande scrittore di un'intelligenza particolare, per cui questo suo passo fece riflettere molti sulla ricerca della verità e anche sulla ricerca della Chiesa a cui aderire. E una volta diventato cattolico fu ordinato sacerdote nell'istituto dei Filippini e fu eletto poi vescovo e infine il Papa lo nominò cardinale per la sua grande scienza, fede e devozione. È stato un grande testimone in mezzo alla cultura inglese. Ancora ai nostri giorni si parla di Henry Newman in Inghilterra come uno che ha segnato la storia della Chiesa d'Inghilterra. E l'altro grande testimone è un santo nato da semplici origini ma di grande fede, San Giovanni Leonardo, che è definito l'apostolo della Riforma. La Riforma avvenne col Concilio di Trento. Lui divenne sacerdote a 30 anni nel 1571, e per l'intuizione che bisognava istruire i ragazzi nella fede, non aspettare tanti anni, ma avviarla da bambina e saper conoscere la grazia di Dio e saperla accogliere. Promosse tanto le 40 ore, ma era dotato di grandi doni di discernimento. Quando si va alla Madonna dell'Arco vicino Napoli, vicino Nola, in quel santuario erano avvenuti dei fenomeni mistici visibili a tutti, e fu mandato proprio San Giovanni Leonardi a fare discernimento per riferire alla Chiesa l'autenticità di quanto avveniva. E si prodigò tutta la vita nella diffusione del Vangelo. Noi ringraziamo il Signore per questi testimoni che ci devono incoraggiare anche in mezzo alle grandi prove come erano i tempi in cui vissero loro, resistere alle tentazioni e annunciare, propagare la fede. E nella liturgia l'Apostolo Paolo dalla lettera ai Galati ci dà degli insegnamenti. Dice che i veri figli di Abramo sono coloro che nascono dalla fede. Isacco nacque dalla fede di Abramo, perché non poteva generare, infatti arrivò alla vecchiaia insieme a sua moglie senza poter generare, ma il Signore gli fece la promessa e lui credette a Dio e generò per fede. Per cui, dice San Paolo, i veri figli, i veri discendenti di Abramo sono coloro che praticano la fede. Perché? Perché il popolo eletto si riteneva discendente di Abramo, come anche gli arabi si ritengono discendenti di Abramo. Ma i veri figli di Abramo, specifica San Paolo, sono coloro che credono in Gesù Cristo, coloro che praticano la fede. Quindi noi ci dobbiamo ritenere figli di Abramo se pratichiamo la fede. Chi non pratica la fede non è figlio di Abramo. Ora, tra gli ebrei c'era questa convinzione che quando uno cadeva, meglio usciva dalla pratica della legge di Mosè, incappava nelle maledizioni. Se voi prendete il libro del Deuteronomio, capitolo 28, l'autore fa una lunga lista di benedizioni che vengono a coloro che praticano le leggi che erano state prescritte, e poi c'è una lunghissima lista di maledizioni per coloro che non praticavano la legge. Ora, quando si poneva il problema di credere in Gesù Cristo, molti giudei si sentivano oggetto di maledizione. Allora l'Apostolo dice che Gesù Cristo si è fatto maledizione per noi, ha fatto ricadere su di sé tutte le maledizioni affinché la benedizione di Dio promessa ad Abramo arrivasse fino ai pagani, fino a noi. Tanti anche di noi, fratelli, a volte hanno paura di rafforzare la propria fede, di comprendere la fede più a fondo, come per dire: ho paura di incappare in maledizione. No, quando noi osserviamo le parole di Dio riceviamo benedizioni su benedizioni, e quindi non ci dobbiamo scoraggiare. Verificare innanzitutto quanto ci viene proposto, perché tante dottrine non corrette, tante

0: si allontaneranno dalla retta via. Allora ecco l'Apostolo richiama questo bisogno della fedeltà a Gesù Cristo e di non temerne alcuna maledizione, perché Gesù le ha preso di sé, e nel Vangelo Gesù, dopo aver liberato una persona dalla presenza del maligno, si sente accusato che lui faceva questo perché operava per mezzo del principe dei demoni, per mezzo di Beelzebul. E Gesù riprende questi tali dicendo: se un regno è diviso in se stesso cadrà, così se anche Satana è diviso in se stesso cadrà. Ma poi dà anche un insegnamento, dice: quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo e non trovandone, dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Per questo, quando cerchiamo la liberazione, non dobbiamo goderci la libertà, ma dobbiamo perseverare, combattere, fino a che veniamo radicate nella verità, stabilite saldamente nella fede in Gesù, a cui appartiene ogni lode per tutti i secoli dei secoli. Signore Gesù, tu sei l'uomo forte che costruisce la nostra casa e ci liberi da ogni inganno del maligno. La tua parola lega le potenze del male, tu hai comunicato alla tua Chiesa la potenza per legare le forze del male, sciogliere quante sono legate dalle potenze del maligno. Dona a tutti noi la piena libertà di professare la nostra fede in te, di professare le tue lodi. A te Gesù sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E che donaci la grazia di non vergognarci di te, Vergine Santissima. Tu hai proclamato le lodi di Dio anche in mezzo alle prove della vita. Sostieni oggi la Chiesa nella sua battaglia e fa che ognuno dei tuoi figli credenti riconosca in Gesù il vero Figlio di Dio fatto uomo, che ha dato se stesso per noi, facendo ricadere su di sé tutte le nostre maledizioni, per far arrivare a tutti noi la vera benedizione che sei tu, e che il Figlio tuo Gesù Cristo, a lui gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E nel nome di Gesù siate tutti benedetti, e la potenza della fede in Gesù vi sciolga, cari fratelli e sorelle, da ogni legame occulto, per essere una sola cosa con Cristo. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Considerate perfetta Letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza. E la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla.

Nel misterioso disegno della sapienza divina, il Signore Gesù fu consegnato alla morte per i nostri peccati ed è risorto per la nostra santificazione. Adoriamo il nostro Salvatore e con umile fiducia invochiamolo.

Tu che per bocca dell'Apostolo hai detto: dove ha abbondato il delitto, ha sovrabbondato la grazia, lava i nostri innumerevoli peccati nel torrente della tua bontà.

0: Dio, Padre Onnipotente, che ci hai donato il tuo unico Figlio come prezzo della nostra salvezza, fa che, vivendo in comunione con le sue sofferenze, partecipiamo un giorno alla gloria della sua risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, la chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, relativa al convegno del 21 giugno scorso, nel seminario di Pordenone, e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.

0: Vescovi Italiani, a cura di Sergio Valzania.
1: Sono con Monsignor Giampaolo Crepaldi, arcivescovo di Trieste, e gli chiedo di presentarsi per i nostri ascoltatori, raccontarci la sua vita, cominciando dalla vocazione, come mai è diventato sacerdote, quando è che ha deciso?
2: Ma è difficile rispondere a questa domanda, comunque una decisione chiara, una decisione convinta, una decisione direi anche molto gratificante. È arrivata attorno all'età di 18-19 anni. Però entrai in seminario da bambino perché così costumava quei tempi, no? Però insomma i primi anni sono stati anni di discernimento, poi è arrivata certamente una decisione ponderata, aiutato dai miei superiori, è stata una cosa molto, molto bella, eccomi qua. E ho vissuto tutti i miei anni di sacerdozio, prima viceparroco, parroco, poi ho fatto un lungo servizio.
1: Ma come mai è entrato in seminario? Qual è la storia di questo arrivare al
2: seminario? Allora, la storia è molto semplice. Io vivevo nella parrocchia di Viratose, che è una parrocchia della diocesi di Rovigo, e c'era un parroco che era veramente animato sul fronte della proposte vocazionali, la fece a me, la fece a molti altri, e difatti non sono l'unico che divenne prete di quella parrocchia, diventammo preti un bel gruppetto, e pensi che a un certo punto eravamo perfino 12 seminaristi originari di quella parrocchia. Quindi quando ricevetti un grande insegnamento che adesso da vescovo io lo ripropongo ai miei sacerdoti, dico: quando, se volete che nascano vocazioni, dovete essere voi bravi preti, ma nello stesso tempo prendi l'iniziativa di fare la proposta vocazionale ai ragazzi.
1: Lei è stato in seminario, Monsignor Crepaldi, per in anni importanti,
2: in anni complicati.
1: Sì, ma anche in anni nei quali succedevano grandi cose nella Chiesa.
2: Allora, questo è vero, insomma gli anni sono stati gli anni del post-concilio, e direi, ho utilizzato quell'aggettivo anni complicati, perché indubbiamente si iniziò a vivere anche all'interno delle strutture del seminario quei complicati passaggi dalla una forma educativa a un'altra forma educativa.
1: E lei li ha vissuti sulla sua pelle?
2: Io li ho vissuti un po' sulla mia pelle. Mi ricordo un fatterello che evidentemente si sposò una mia sorella, e il rettore non mi diede il permesso di partecipare al matrimonio di mia sorella, perché così erano le regole di quegli anni. Ecco l'altra faccia della medaglia che rende il quadro complicato. E tutta la scuola di teologia, per manifestarmi solidarietà di fronte a questa presa di posizione e a questo divieto del rettore, fece lo sciopero di una giornata e non parteciparono alle lezioni di teologia. Capisce, no? Come abbiamo nel divieto del rettore la rispondenza a una determinata forma educativa, nello sciopero dei miei compagni non solo di classe ma di teologia, il passaggio a un'altra forma. Dopo, piano piano, anche questi processi che quei tempi erano un po' tumultuosi hanno trovato una forma più pacata, più utile anche alla formazione dei seminaristi.
1: Furono anni nei quali però molte persone anche abbandonarono lo stato ecclesiastico.
2: Furono anni, sì, furono anni che segnarono la crisi di una certa figura di prete, e insomma li vissero lì, io li ho vissuti anche lì a diocesi mia originaria di Adria Rovigo, però ho sentito che la stessa cosa capitò anche qui nella diocesi di Trieste. E poi insomma lo sforzo che fece la Chiesa, soprattutto con Paolo VI, soprattutto con San Giovanni Paolo II, direi di ridisegnare la figura del sacerdote, soprattutto attraverso il grande sinodo sul stato dei sacerdoti e l'esortazione apostolica Pastores Dabo Vobis. Direi tutto questo ha riportato a una, direi un approccio direi più nuovo e insomma però meno tumultuoso alle questioni legate alla vita sacerdotale.
1: Intanto lei nel 71 viene ordinato sacerdote e poi diventa presto anche parroco.
2: Feci per 5 anni viceparroco in 2 parrocchie diverse, una nel centro del Polesine, un'altra proprio nell'Alto Polesine, vicino proprio alla provincia di Mantova. Sono stati anni straordinari, affascinanti, di grande lavoro, di grande lavoro. E poi il vescovo mi impegnò direi sul fronte della pastorale sociale. Nel frattempo mi fece studiare filosofia prima all'Università di Bologna e poi all'Università di Padova. Quindi insomma ero uno studente lavoratore, un lavoratore studente. E anche questo è stata una formula piuttosto interessante che contribuì direi molto a formarmi, a farmi crescere, a farmi conoscere, a farmi aprire alla realtà della vita di quegli anni. E direi quegli anni, soprattutto dopo i 5 anni di viceparroco, l'impegno soprattutto nelle acri, a passare del lavoro, eccetera, terminarono poi i miei impegni a livello nazionale con la Santa Sede.

0: pastori.
1: Sono con Monsignor Giampaolo Crepaldi, l'arcivescovo di Trieste, ci ha raccontato della sua esperienza di pastore, vice parroco, poi di parroco nella sua diocesi di provenienza, che è Rovigo, e poi lo sbarco a Roma.
2: Sì, lo sbarco a Roma. Giovanissimo, eh? Sono stato il primo assunto del neo segretario della CEI, l'attuale Cardinal Ruini, che era appena arrivato lì alla CEI, era succeduto alla sua eccellenza Monsignor Caparella, e ereditai l'ufficio che era stato di sua eccellenza Monsignor Cherie, che adesso non c'è più, quindi l'ufficio della pastorale sociale del lavoro, e mi trovai di fronte a uno scenario.
1: Ma come mai era stato chiamato lei?
2: Ma sa che non lo so.
1: La provvidenza?
2: Ma non lo so, insomma, il dito della provvidenza credo che ci sia sempre in tutte queste cose, però ero anche molto giovane, insomma, non so perché arrivarono da sottoscritto. So che mi chiamò il mio vescovo e mi disse in dialetto veneto: guarda, chi disse che una lettera dal cardinal Poletti, che era allora presidente della CEI, che ti vogliono a Roma. A me, dico. Ma insomma, dice: pensaci una settimana. Dopo tre giorni andai in curia, lo incontrai, il vescovo era Monsignor Sartori, poi divenne arcivescovo di Trento, adesso non c'è più, e gli dissi: allora eccellenza, dico, io sto pensando. Dice: ah, dice, io ho già risposto. Ha già risposto, dico, ma lei mi ha dato una settimana. Dice: non preoccuparti. E che cosa ha detto? Che tu vai. Va bene, insomma, e quindi io ho obbedito. Devo dire però, insomma, per insomma, rispetto della verità, che ogni tanto l'ufficio nazionale, nella persona di Monsignor Cherie, mi chiamavano a Roma per qualche consulenza, per qualche lavoretto, per sistemare documenti dell'ufficio, eccetera, insomma, quindi forse là mi avranno un po' conosciuto, insomma.
1: E quanto è rimasto a Roma?
2: Sono rimasto 25 anni, sa.
1: Cambiando anche di ruolo.
2: Cambiando di ruolo, 10 anni come direttore dell'ufficio per le questioni sociali della CEI, poi sono passato alla Santa Sede, Pontificio Consiglio di Giustizia e Pace, prima come sottosegretario e poi come segretario. Sono stati anni molto intensi di grande lavoro lì alla CEI, soprattutto con la prima grande sfida, quella di passare da una pastorale che era essenzialmente operaia a una pastorale sociale più ampia, e si lavorò molto per il rilancio delle settimane sociali, l'avvio delle scuole di formazione di pensiero politico, poi insomma scrissi anche quel documento Evangelizzare Sociale, che è un po' la magna carta di tutta la pastorale sociale, almeno in quel tempo della Chiesa italiana. Poi alla Santa Sede lì si lavorò molto, soprattutto su un punto che stava particolarmente a cuore a San Giovanni Paolo II, che era quello del rilancio della dottrina sociale della Chiesa, dopo una stagione di grandi problematiche, insomma, che avevano sostanzialmente messo all'angolo la dottrina sociale della Chiesa. E lavorai tanto, devo dire tanto, giorno e notte, per 3-4 anni alla pubblicazione del compendio della dottrina sociale della Chiesa.
1: Perché stavano succedendo grossi sconvolgimenti il mondo era cambiato.
2: E direi che di fronte a questi grandi sconvolgimenti, uno scenario, il venir meno di due blocchi, l'avvio dei processi di globalizzazione, la necessità di dare risposte di pace e di giustizia in un mondo direi frammentato sul piano economico, sul piano politico, e in crescente disuguaglianza sociale, poneva la Santa Sede e in particolare il Pontificio Consiglio di fronte a sfide non indifferenti, che sono state affrontate però devo dire con grande diligenza, grande determinazione, grande volontà, soprattutto dico attraverso l'impegno di grandi figure di presidenti. Voglio ricordare qui il presidente che incontrai quando arrivai in Vaticano, il cardinale Cegherai, poi il cardinale Vantoin, qui è avviata la causa di beatificazione, lavorai con lui 10 anni, avvia io la causa di beatificazione, poi il cardinale Martino che arrivava insomma con 16 anni di grande esperienza come osservatore permanente presso le agenzie dell'ONU di New York, quindi insomma personalità di grande livello, di grande esperienza, che riuscivano a intercettare con finezza intellettuale e saggezza pastorale queste grandi sfide che...
1: E lei era l'elemento di continuità.
2: E io ero l'elemento, non solo io, ero un po' l'elemento di continuità, così mutuando dal linguaggio economico, ero quello che produceva e loro erano dei venditori formidabili.
1: In che senso? Tu ce la devi spiegare questa metafora.
2: Sì, nel senso che c'è il lavoro umile nascosto anche all'interno della Santa Sede, per cui bisogna produrre testi, bisogna eccetera, e dopo c'è anche chi sa direi piazzare questo prodotto che era, insomma, che io coordinavo, che oppure che in qualche caso specifico riuscivo anche a fare, piazzarlo nelle sedi adeguate, che voleva dire soprattutto organizzazioni internazionali, sistema delle Nazioni Unite, rapporti con le conferenze episcopali. Io qui voglio ricordare insomma, che sono state esperienze incomparabili anche dal punto di vista spirituale. La presentazione che abbiamo fatto del compendio di Teologia della Chiesa nei 5 continenti sono state esperienze veramente molto, molto belle, molto coinvolgenti, direi che hanno provocato all'interno della Chiesa finalmente, devo dire, dopo anni di epidezza, hanno provocato una stagione di entusiasmo, di interesse, di volontà anche di far transitare il Vangelo all'interno della complessità delle realtà sociali, economiche e politiche, insomma.
1: E su questo ricordo del Vangelo che partecipa, entra in queste realtà del mondo, io ringrazio Monsignor Gianpaolo Crepaldi, Arcivescovo di Trieste, di questa conversazione. Grazie.

Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, per un corso di esercizi spirituali dal titolo Introduzione alla vita spirituale.

Partiamo un po' con un orizzonte molto vasto per arrivare poi a comprendere sempre di più e cerchiamo di far sì che poi la nostra attenzione, tutta la nostra meditazione colga la bellezza della vita spirituale tipica del cristiano. Però prima di arrivare a parlare della vita spirituale del cristiano, io partirei con un orizzonte un po' più ampio per capire la necessità che si ha della vita spirituale. Perché nasce la vita spirituale? Sapendo che poi ogni religione ha una sua spiritualità, ovvero un suo cammino che aiuti a percepire e a sperimentare il divino. Ma allora che cosa contraddistingue l'esperienza cristiana da tutte le altre esperienze? Questo è un po' il primo passo che faremo. E per capire perché nasce nell'uomo il desiderio di una vita spirituale dobbiamo partire da una premessa, e questa premessa è molto semplice. L'uomo non può bastare a se stesso. Perché non può bastare a se stesso? Perché in sé desidera qualcosa di infinito. In noi c'è questa contraddizione, se volete, che diventa anche una sorta di sofferenza. Noi abbiamo un desiderio di infinito, di pienezza, di vita, che però poi concretamente si scontra con il nostro limite, con il nostro essere mortali, con un corpo che deperisce, con le contraddizioni della vita, i fallimenti e così via, no? Sperimentiamo un limite e nello stesso tempo un desiderio di infinito. E questa è una prima premessa. Perché questo desiderio di infinito? Perché l'uomo ricerca il significato, il senso della sua vita. A un certo punto arriva il momento in cui ci interroghiamo e ci diciamo, più o meno consapevolmente, ma la mia vita a cosa serve? A cosa serve? Perché sto vivendo? Qual è il fine di tutto? Dove sto andando? Cosa c'è dopo? Ovvero arriva il momento in cui giudicare se la vita valga la spesa di essere vissuta. E questo è un dramma che realmente sta devastando un po' la nostra società. Questa vita che noi stiamo vivendo vale la spesa di essere vissuta quando vediamo intorno a noi e anche dentro di noi le cose che non vanno, le contraddizioni, le guerre, le violenze, le ingiustizie e così via, ma vale la spesa vivere, vale la spesa dare la vita, ovvero vale la spesa mettere al mondo dei figli e così via, in un mondo così. Io ho sentito tante coppie che dicono noi in un mondo così non vogliamo mettere al mondo dei figli. Capite che è una situazione di disperazione, nel senso di non speranza. Però dentro di noi comunque sussiste sempre questo desiderio che diventa addirittura tante volte in parecchie persone, addirittura un'angoscia, nel tentativo di dare un senso alla vita. E guardate che questa è una domanda che accompagna l'uomo non soltanto in questo momento storico, ha accompagnato l'uomo da sempre, possiamo dire da quando esiste l'umanità. L'umanità ha sempre cercato di dare un senso. Per quale scopo io sono qui? Qual è il senso della mia vita? La mia vita è utile? Che cosa c'è dopo la mia morte? Sono frutto del caso o qualcuno ha avuto un progetto su di me?
che poi questo è il dilemma fondamentale. Io quando mi trovo con delle persone che stanno cercando un senso, si pongono le domande, io parto sempre da questa domanda di fondo, che è un dilemma. Cos'è il dilemma? Il dilemma è una domanda alla quale puoi dare una risposta e non c'è una terza alternativa. Ci sono due risposte, non ci può essere la terza. E questa domanda è: ma la tua vita è stata un caso o deriva, scaturisce da un progetto che ti precede? Questa è la domanda di fondo, perché poi le conseguenze sono inevitabili, perché se tu rispondi che la tua vita è un caso, io sono venuto al mondo per un caso, i miei genitori si sono messi insieme per un caso, la storia va avanti così per caso, allora tutto è insignificante, nulla ha senso, nulla ha valore, nulla ha un significato, il che scaturisce che tutto è un nulla. E siamo arrivati alle intuizioni di un Leopardi, che dicono è pessimista Leopardi. No, non avendo la fede è un uomo molto realista, che vede la vita come se fosse realmente frutto di un caso, per cui arriva a non dare valore assolutamente a nulla, no? Per cui, ad esempio, Leopardi esprime molto bene questa sensazione della nullità delle cose, che scaturiscono dal nulla e quindi sono destinate al nulla. Capite che le conseguenze in questa direzione sono drammatiche. Se poi addirittura tutta una società rifiuta Dio, ovvero rifiuta un trascendente, e rifiutando un trascendente rifiuta i valori collegati a una trascendenza, chiaramente questa è una società destinata all'autodistruzione. È inevitabile, Quindi è il mistero della vita che impone necessariamente una risposta. Non soltanto le cose che procurano sofferenza e dolore, perché potremmo dire: ma le domande nascono soltanto quando c'è il momento della sofferenza. Sì, per carità, quello magari è un momento più privilegiato e quasi obbligato. Ma anche i momenti di gioia, di felicità, a un certo punto dici: ma tutta questa gioia, questa felicità ha un senso? Mi raccontava un mio amico sacerdote che una volta entrò in una famiglia, c'era la mamma con il suo bambino e piangeva questa mamma con questo bambino in braccio, e gli chiese: ma perché stai piangendo? E questa mamma gli rispose: perché so che un giorno morirà. Insomma, capite che si sta domandando il senso, per cui anche la gioia di mettere al mondo un figlio, lo metti al mondo un figlio, ma con quale speranza tu lo metti al mondo? Con quale destino lo metti al mondo? Un grande teologo ortodosso, Olivier Clément, diceva in un suo scritto, diceva: anche la bellezza ha bisogno di essere consolata. Anche la bellezza. Perché se anche la bellezza fosse un caso e quindi destinata al nulla, capite che allora anche l'amore, il fidanzamento, il matrimonio, se anche la bellezza è destinata a nulla e scaturisce dal caso, dal nulla, che significato ha? Che spessore ha? Che destino ha? Ecco, quindi tutte queste domande si pongono realmente nelle profondità del nostro cuore. E queste domande, potremmo dire, sono la porta
che apre al mistero. Quando noi ci poniamo queste domande, noi ci poniamo alla porta del mistero, perché queste domande ci spingono ad andare ad un oltre, a cercare una risposta. E qui, aprendo una parentesi, dobbiamo purtroppo dire, ma guardate che noi siamo ormai immersi in una cultura, chiamiamola cultura tra virgolette, perché dobbiamo anche chiederci se può dire, ma guardate che noi siamo ormai immersi in una cultura, chiamiamola cultura tra virgolette,

professori, con anche degli psicologi, eccetera, che mi dicono ormai la gioventù è incapace di stare ferma, di entrare in silenzio, di porsi le domande, perché uno strumento che è devastante per la mente e per la coscienza è questo. E guardate che questo è in mano a tutti. Ad esempio, ragazzi, quante ore passano, no? Su uno strumento di questo genere. E capite che qui è lo strumento che ci aiuta sempre a stare all'istante, in un istante che si ripete, perché ad esempio lo scroll, no, dei TikTok, degli short, eccetera, tu cerchi, gli scatti, poi anche meccanismi a livello psicologico molto astuti, perché ad esempio negli short, nei TikTok, cos'è? È una dopamina, è una droga. Nel vero senso del termine è una droga. Perché? Perché tu scrollando ti attendi sempre che arrivi quel video, quel messaggio, quella notizia che tu ti aspetti, no? Per cui continui ore, non so adesso quante ore passano i giovani, i ragazzini fin dalle elementari a volte, su queste, sui cellulari, sui social, eccetera, ma penso anche tra gli adulti, Conosco questo problema anche nelle comunità religiose, anche addirittura nella vita di alcuni sacerdoti che passano ore. Ma capite che tutto questo realmente è devastante per la coscienza, perché tu impedisci alla coscienza di fermarsi, di fare silenzio. I professori, quelli che insegnano, sanno già che i bambini ormai hanno una capacità di attenzione al limite di quanti minuti, non so, pochissimi minuti, se non secondi addirittura, per cui non riesce a farli stare fermi, no? Capite che questa è una mancanza poi di educazione che impedirà a questi ragazzi di crescere con una coscienza ben formata, capace di fermarsi, di interrogarsi, di porsi delle domande, di entrare in profondità. Capite che allora dentro in questo contesto anche il discorso della fede, della catechesi, eccetera, oggi è estremamente problematica. Per cui ad esempio vedo nella catechesi si fanno fare tante cose e tante attività, per dirvi, tante attività, ma bastano queste poi per formare la coscienza? È un punto di domanda anche questo. Ci sono tanti problemi. È quello che Pascal chiamava il divertissement. In italiano potremmo chiamarlo divertimento, ovvero quando tu ti trovi fermo e incapace di entrare dentro di te, di ascoltarti, entra in gioco il divertissement, ovvero il divergere. Il divertimento vuol dire ti allontani da te, ti allontani dalla tua coscienza, ti distrai. Distrazione, no? Distrazione cosa vuol dire? Sei strappato in mille direzioni, sei strappato. Per cui siamo distratti continuamente, e direi per tutta la giornata, suoni, immagini, notizie. Pensate in certe case alla televisione che va 24 ore su 24, televisioni magari in due o tre stanze, poi cellulare, eccetera, è una continua distrazione, ovvero siamo sempre strappati via da noi stessi. È un disastro, realmente, è un disastro, a tutti i livelli, a tutti i livelli, a livello psicologico, a livello di relazioni e quindi anche a livello di fede, perché tutto è in qualche modo collegato. Per cui si rischia di vivere realmente quello che diceva Heidegger, un grande filosofo,
tedesco Heidegger che diceva la vita diventa

allora una chiacchiera. La vita diventa una chiacchiera, l'esistenza diventa una esistenza inautentica, lui diceva, inautentica. E rischiamo anche noi di fare tante chiacchiere, no? Quante parole inutili diciamo in una giornata, quando la saggezza degli antichi gli diceva: parla quando la tua parola vale più del silenzio. E allora quante volte dovremmo parlare? E qui dovremmo fare, oddio, adesso non è che dobbiamo fare il monaco eremita in cima al picco della montagna, però attenzione, la nostra vita rischia di diventare una chiacchiera, un divertissement, no? Un divertimento che ci serve soltanto per scappare via e non ascoltarci, non entrare nella profondità del nostro essere, delle domande che ci abitano, perché dentro di noi ci sono le domande e queste domande sono scomode queste domande, perché quando tu ti domandi ma la mia vita è frutto di un caso o di un progetto, a questa domanda devi dare una risposta. C'è una terza alternativa? No. Soltanto che tu, se scegli una o l'altra risposta, ne devi tirare le conseguenze. Devi cambiare vita magari, o devi cambiare completamente l'orizzonte della tua bussola. Capite che allora è per quello che noi scappiamo via. Perché? Perché queste domande sono domande difficili. Non sono difficili, sono le domande fondamentali. Da dove vengo? Dopo cosa ci sarà? Esiste solo quello che vedo o c'è anche qualcosa di reale che non vedo? Devo tirare le conseguenze su queste domande. E vi dico, quando comincio a tirare le conseguenze mi accorgo che magari devo cambiare vita. Ecco perché allora preferisco essere bombardato continuamente da tanti stimoli, no? Parole, immagini, suoni, notizie, video, eccetera, no? Diventa un bombardamento di stimoli ultra veloci che veramente mi impediscono di stare in casa. Io dico stare in casa vuol dire essere consapevoli di me. La consapevolezza è una delle domande fondamentali, è una degli atteggiamenti fondamentali se vogliamo vivere una vita spirituale. Essere consapevoli, lo stare qui e ora, perché questo è un altro elemento che noi non riusciamo, soprattutto noi occidentali, no? Non riusciamo a vivere, perché noi o siamo proiettati nel passato, e questo capita soprattutto agli anziani, oppure siamo sempre proiettati nel futuro. Non riusciamo mai a stare qui e ora, con tutto noi stessi, mente, corpo, anima, eh? Non riusciamo a stare qui e ora. La nostra mente è sempre quello che è successo prima o quello che viene dopo. E il De Cussad, che è un testo di, è un autore spirituale che vi consiglierei di leggere, ha scritto il De Cussad, scritto De Caussade, un gesuita francese del 600. Il De Cussad scrive un libretto che è un gioiello di vita spirituale, che è intitolato L'abbandono alla Divina Provvidenza, in cui la sua tesi di fondo è: tu devi vivere nel momento presente. Perché? Perché Dio non è nel passato né nel futuro. Dio lo cogli solo qui e ora, e lui lo chiama
il sacramento del momento presente, il sacramento del tempo presente, ovvero tu puoi fare esperienza di Dio qui e ora. Se vuoi tornare nel passato, puoi tornare sì nel passato, ma per cogliere il passaggio di Dio in un determinato momento, che si colloca in uno spazio e in un tempo preciso. E allora fai memoria del passaggio di Dio e impari a fare presenza a Dio in questo momento. Per noi è estremamente difficile, Già come occidentali, già come occidentali, in Oriente questo è più facile, ma soprattutto vi dico perché viviamo in una cultura che realmente ci sta impedendo, e questo guardate che è voluto, non è che sia frutto di un caso che questo produca dopamina. Perché l'uso di questo produce dopamina, che è la stessa cosa che produce la droga, è la stessa sostanza che produce la droga. Quindi questo serve per drogare. Prendiamone atto. Questo significa che il nostro cervello si colloca sempre a livello molto superficiale, molto superficiale. Andiamo a letto, guardiamo il cellulare. Prima di andare a letto guardiamo il cellulare? Qualcuno dice di no, tanti dicono di sì. Il nostro Paolo, che si intende di queste cose, direbbe la peggiore delle cose che possiamo fare, perché questo ci impedisce di dormire bene. No? Perché? Perché è una sollecitazione del cervello a una frequenza che poi ci impedisce di dormire. Poi dormi male, stai male fisicamente, ti alzi stanco e allora cosa succede? Vivi la giornata stanca e... è tutto di conseguenza. Siamo un tutt'uno, Siamo un tutt'uno. Cosa serve questo? Adesso non faccio riferimento a questo, ma potremmo fare riferimento all'alcol, alla droga, al sesso, a tutto quello che volete, per carità. Faccio questo perché ormai è lo strumento che fa andare d'accordo tutti, questo, Atei, cattolici, protestanti, islamici, buddisti, gli africani e i pigmei, fa andare d'accordo tutti questo, stranamente, guarda caso. Puoi collegarti con il mondo intero, no? A una velocità straordinaria, e questo ci dà l'illusione di non essere mai soli. Questa è l'allucinazione che producono questi strumenti, l'illusione di non essere mai soli. Pensate ai follower, quanti follower hai, no? Tu vali nella misura che hai un numero maggiore di follower. Poi capita che a un certo punto non hai nessuno o soltanto pochissimi, e qualche ragazzina si butta dalla finestra perché sente che la sua vita è un fallimento. Successo. Capite? L'illusione di non essere mai soli, ma è realmente un'illusione, perché credi di essere collegato, ma sei collegato virtualmente. Non c'è lo sguardo, non c'è il tatto, non c'è l'emozione, no? È tutta una falsità, no? Pensate soltanto, io ogni tanto guardo, per carità, non vi dico che io sono immune, ogni tanto guardo ad esempio gli short, ma guardate che è straordinario, perché fanno vedere tutta gente contenta, giovane, bella, in vacanza, sempre in vacanza, al mare, che hanno tutto, barche, yacht, eccetera, ma capite che
Tu guardi per un'ora questi qui e poi ti domandi: e la mia vita com'è? Entri in una fase depressiva, no? Entri in una fase depressiva perché ti sembra che la tua vita sia un fallimento, che tu non valga assolutamente nulla. Per cui il tuo ideale è diventare come lì. Mi diceva una mia amica che insegna arte terapia, mi diceva con i ragazzi, pensate un po', una bambina di 9 anni che arriva il giorno del suo compleanno e usa il cellulare a 9 anni, e usa già l'intelligenza artificiale, questa bambina di 9 anni che chiede, attenzione, chiede all'intelligenza artificiale che regalo devo chiedere per il mio compleanno. Capite che una cosa del genere è devastante, perché se tu devi chiedere all'intelligenza artificiale che regalo vuoi per il tuo compleanno, vuol dire che sei addirittura incapace di capire qual è il tuo desiderio. Non sai neanche tu cosa vuoi, lo devi chiedere ad altri quello che vuoi. È allucinante. Capite come parlare di fede dentro una situazione così? Abbiate pazienza. Qui bisogna ricostruire prima l'uomo, perché altrimenti parole che scivolano via. E quindi questa fuga continua, vi dico, è un meccanismo di difesa, perché sentiamo il peso di stare in silenzio, di entrare dentro di noi, di ascoltare le nostre domande, di scoprire le profondità del nostro cuore. Quindi un meccanismo di difesa che realmente ci impedisce di metterci in contatto vero con noi stessi. E allora capite perché già nell'antichità sull'architrave del Tempio di Delfi, questo tempio che era meta di pellegrinaggi straordinari nell'antichità greca, sull'architrave all'entrata del tempio c'era la famosa frase: conosci te stesso. Prima di entrare a contatto con il divino devi prima sapere chi sei. Allora sei nell'atteggiamento di verità per entrare in contatto con la divinità. Conosci te stesso. E questo vuol dire che l'uomo non basta a se stesso, lo ripetiamo. Intuisci se ti metti in un minimo di atteggiamento di ascolto, realmente intuisci che c'è un desiderio grande nella tua vita. Hai un desiderio di infinito, hai un desiderio di vita, hai un desiderio di pienezza. Cosa desideri? Ma io desidero vivere, io desidero la gioia, io desidero la felicità. Il problema è: ma dove cercarla? Questo è il problema, no? Sento questo desiderio, però attenzione, è dove cercarlo? Capite che allora tutte queste domande fanno nascere dentro di noi una nostalgia di un qualcosa. E secondo me uno dei lavori che dovremmo fare con chi incontriamo, con chi è lontano, no? Suscitare in loro una nostalgia di qualcosa d'altro. Farli capire che la vita non basta a se stessa. Secondo me un primo passo fondamentale dovrebbe essere questo.
Qui c'è un bel passo di Solženicyn, questo grande scrittore russo, che a un certo punto in un suo scritto fa parlare un personaggio, e questo personaggio a un certo punto dice: per me la principale questione della vita è sempre stata perché? Perché? Perché? Uscendo di casa so sempre dove vado e perché. E comprando un oggetto so sempre perché. Mentre invece nelle grandi cose, chissà perché, si ritiene che si possa non sapere. Non pensare. Ecco, io lavoro con Radagais già da 6 mesi e domando a tutti: perché facciamo tutto questo? Nessuno sa rispondermi. Perché in genere la scienza, mi rispondono, è interessante, si tratta di un processo che non si può fermare, è legata alle forze di produzione, e tuttavia comunque perché? Perché? Non si dà una risposta al perché viviamo. Bella questa scritto di Solženicyn, no? Diamo ragione del perché delle piccole cose e di fronte alle grandi domande dell'esistenza abbiamo paura di chiederci perché. Per cui una delle definizioni belle che mi piacciono è: l'uomo è un mendicante di infinito. Desidero l'infinito, desidero l'eterno, anche se non lo so, anche se non lo so. E quando divento un mendicante, questo è l'atteggiamento di colui che chiede di essere salvato. Quando mi ritengo un mendicante di una ragione del mio vivere, in quel momento io sto chiedendo una salvezza, perché altrimenti la mia vita cadrebbe nel vuoto, nell'assurdo, nel nulla. E se cade nel nulla, niente ha significato, niente. Sia le cose belle, come anche tutti i dolori, le sofferenze, nulla ha valore, nulla ha significato. Per cui, ad esempio, Rainer Maria Rilke, grande scrittore, nelle lettere al giovane poeta dice: avere care le domande per se stesse. Avere care le domande per se stesse. In questo senso, uno dei primi libri della Bibbia che dovremmo far leggere, per me, all'uomo di oggi, dovrebbe essere il primo libro, il Qehelet, perché rispecchia bene la situazione, perché Qehelet pone le domande, non dà la risposta, pone delle domande, ma sono domande. È pessimista? No, Qehelet è estremamente realista. Per cui a un certo punto non ha paura di dire: ho preso in odio la vita, perché mi è sgradito quanto si fa sotto il sole. Ogni cosa infatti è vanità e un inseguire il vento. Ho preso in odio la vita. E se ci guardiamo attorno, di persone che hanno in odio la vita, guardate che oggi ce ne sono tante, tante, sia nelle famiglie, sia gente sbandata. Quanta sofferenza c'è nel mondo di oggi, no? Perché? Perché sta vivendo questa situazione. Si lascia vivere. Questa è una delle conseguenze, che io mi lascio vivere, non vivo, mi lascio vivere. Mentre il mio cuore, che è infinito, perché è fatto a misura di Dio, il mio cuore che è infinito grida di essere riempito. Ma siccome è infinito, dice Agostino, non può essere riempito dalle cose, dalle persone.
siccome il mio cuore è infinito, l'unica realtà infinita qual è? Dio. E quindi il cuore può essere solo riempito da Dio, da nient'altro. In Dio poi ritrovo tutto il resto, ma lo ritrovo in Dio, e quindi con un senso, con un significato, con un valore eterno. Quindi la scintilla che dà inizio a un primo barlume di vita spirituale è proprio questo: non lasciarci vivere e incominciare a porci il perché. Perché solo a questo punto io posso iniziare un discorso di vita spirituale. Quando si apre un barlume, fosse anche piccolissimo, di un'apertura al trascendente, all'aldilà. E termino con una citazione di Adjadi, filosofo francese, che dice: essere uomo significa dover sempre cercare un senso, interrogarsi sulla propria vita e formulare attivamente una risposta o una invocazione. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Abbiamo ascoltato il corso di esercizi spirituali dal titolo Introduzione alla vita spirituale. Ringraziamo Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, carmelitana scalza.

ai gracicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Mi sembra di una vivacità unica questa frase tratta dal Vangelo di Matteo di questa domenica. C'è dentro un modo di stare nella vita. Tutti quelli che troverete chiamateli. L'esperienza di un bene troppo grande che chiede di poter essere condiviso, che spinge in noi per poter diffondere la sua luce. Il regno dei cieli, dice Gesù, è un re che fa una festa di nozze. Non è una festa di nozze, è il desiderio di voler organizzare qualcosa di bello per qualcuno. Il regno dei cieli è la bellezza di condividere la cosa più preziosa. Non è una festa, è la gioia di poter invitare a una festa, di condividerla. E per questo non fa per chi è già troppo impegnato con le sue cose, per chi non ha tempo di fare festa, di lasciare i suoi affari. Non fa per chi ha già programmato tutto e non ha lo spazio per una notizia nuova che stravolge i piani. Il regno dei cieli è una notizia inaspettata, un filo di luce che attraversa le giornate, la quotidianità, aprendo un varco in ogni cosa, aprendo la possibilità di fare festa. Qual è il problema allora? Perché non accorrono tutti? Perché una festa richiede la disponibilità a perdere tempo, soldi, a sprecare, a non essere efficienti. Richiede la libertà di lasciare il controllo dei nostri affari per poterci dedicare a qualcos'altro. Solo i bambini sanno fare festa. Solo chi non perde quella capacità dei bambini di fare festa può entrare nel regno. Scrive Ruben Alves nel suo libro La bellezza del crepuscolo. Mi hanno invitato a tenere una conferenza per persone della terza età. Ho quindi iniziato il mio discorso in maniera solenne. Signori e signore, siete arrivati finalmente a quell'età meravigliosa in cui potete concedervi il lusso di essere totalmente inutili. Tutti pensarono che li stessi prendendo in giro. Hanno allora cercato, ciascuno di loro, di spiegarmi la loro utilità e hanno reclamato il diritto di essere messi nella cassa delle cose utili, dove c'era la scopa, la carta e il coltello. Ma io volevo solamente che fossero messi nello stesso baule dove c'erano i giochi. Per entrare nel regno questa è la prospettiva. Se no Gesù non avrebbe passato 30 anni a Nazareth senza fare niente di utile ai nostri occhi e avrebbe cercato di convincere i potenti, non i pescatori. Non avrebbe iniziato il suo ministero trasformando acqua in vino a una festa di nozze con tutto il bisogno che c'è nel mondo. Sicuramente non avrebbe portato molto frutto morire in croce. E invece l'economia del regno funziona diversamente. Funziona a pienezza di vita, non a efficienza. Funziona nel lasciar scorrere in noi e intorno a noi quell'invito alla festa. Funziona nel correre incontro alla vita come a una festa di nozze. Non perché tutto andrà bene, non perché sarà facile, ma perché in ogni cosa ci aspetta già colui che il nostro cuore cerca e in ogni cosa potremo incontrare lui, e questo.

0: Per questo, come scrive San Paolo, possiamo vivere nella povertà come nell'abbondanza, nella sazietà e nella fame, nell'abbondanza e nell'indigenza, perché in tutto risuona quell'invito che vale più della vita. Ecco, ho preparato il mio pranzo, venite alle nozze. Tutto diventa occasione per accogliere l'invito che il nostro cuore aspetta, anche se tante volte non ci permettiamo di sentirlo. Nel libro A viso scoperto, Clive Staple Lewis mette in bocca a Orwell, una delle protagoniste del romanzo che rilegge il mito classico di Amore e Psiche, queste parole. Ecco in che cosa consistette la mia lotta. Capirete bene che avevo intrapreso questo viaggio con una certa mestizia, in vista della triste incombenza che mi aspettava. Ora mi sentii assalire da qualcosa di simile a una voce, tra il gaio e lo sfacciato, ma muta. Tradotta in parole, essa sembrava dirmi: «Perché non lasci danzare il tuo cuore?» Il fatto che il mio cuore avesse voglia di rispondere «Perché no?» vi dà la misura della mia follia. Dovetti ripetere a me stessa, infinite volte, come se recitassi una lezione, le mille ragioni che avevo perché esso non si mettesse a danzare. Ecco, anche a noi a volte, come Orwell, come gli invitati alle nozze del Vangelo, abbiamo le nostre mille ragioni che opponiamo al nostro cuore che vorrebbe danzare, vorrebbe ascoltare la voce che lo chiama a danzare. Sta tutto lì, in quella scelta. È l'abito nuziale di cui parla l'Evangelista Matteo. Lascerai danzare il tuo cuore, anche se non hai ragioni per farlo, anche se è inutile, stupido, da bambini. Lo lascerai danzare.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, carmelitana scalza.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: benvenuti. Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Toscana alla scoperta di San Casciano dei Bagni in provincia di Siena, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano. Si trova a 582 metri sul livello del mare e conta circa 1600 abitanti. San Casciano dei Bagni è conosciuto fin dall'antichità per il beneficio delle sue acque termali. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Paolo Morelli.
1: Benvenuti a San Casciano dei Bagni, uno dei comuni più meridionali della Toscana, e siamo al confine con Lazio e Umbria, quindi siamo proprio nel centro dell'Italia. Questo confine tra regioni si riflette anche su quello che è l'ambiente del nostro territorio comunale, che si divide in due parti sostanzialmente: una parte che anticipa la Val d'Orcia e arriva fino a sotto le pendici del Monte Amiata, e una parte che invece richiama la parte finale della Val di Chiana e caratteri più umbri rispetto al resto del territorio. Queste due aree differenti trovano il loro fulcro in due borghi, nelle due frazioni del nostro comune, che sono Celle sul Rigo, nella zona delle Crete, quindi quella più vicina alla Val d'Orcia, e Palazzone su quella della Val di Chiana. Entrambi sono due borghi di origini antiche. Celle risale al periodo etrusco, Palazzone è lo sviluppo di una villa romana, di una fattoria romana sorta lungo la Cassia Consolare, quindi hanno tradizioni antiche legate soprattutto all'agricoltura. A dividere queste due aree c'è un crinale roccioso, la nostra fonte di ricchezza, perché da questo crinale roccioso sgorgano, da 43 fratture di queste rocce, 43 sorgenti termali. Intorno a queste sorgenti termali è nato San Casciano dei Bagni. Quindi San Casciano dei Bagni risale proprio alla notte dei tempi, da quando l'uomo ha cominciato a scoprire le proprietà terapeutiche dell'acqua termale, di questa acqua calda che sgorga in maniera copiosa e ci fa uno dei bacini termali più grandi d'Europa. E intorno alle terme poi è nata l'economia di San Casciano dei Bagni e dei centri vicini. Quindi nei secoli abbiamo avuto momenti di splendore nella parte romana, soprattutto nel 600, quando venivano da tutta Europa. Il Granduca stesso mandava i suoi ospiti a curarsi a San Casciano. E ora abbiamo riscoperto in maniera veramente importante la risorsa termale, avendo uno degli stabilimenti termali più apprezzati a livello internazionale. La parte medievale ha il suo fulcro nella collegiata di San Leonardo, una delle più antiche della diocesi di Chiusi, e intorno al castello. Il castello che è stato ricostruito agli inizi del Novecento su quelle che erano le fortificazioni che risalivano addirittura alla residenza dei Visconti di Campiglia, che intorno all'anno 1000 fino al 400 governavano San Casciano dei Bagni.
0: Adesso andiamo a conoscere Don Antonio Nutarelle, parroco di San Casciano dei Bagni.
2: Sono il parroco di questa parrocchia, che è intitolata a San Cassiano, da qui il nome del paese, San Casciano. San Casciano dei Bagni perché si trova un complesso termale che dà prestigio, dà un certo calore, dimensione nazionale, forse anche più, al nostro comune e alla nostra parrocchia. Io sono il parroco di questa comunità da circa 6-7 anni e quindi ho appreso, come in una famiglia, i primi elementi dell'essere sancascianese, che è un titolo, soprattutto nei confronti delle due altre comunità, Celle sul Rigo, che è la prima frazione, seconda per abitanti, dedicata a San Paolo Converso, e l'altra più piccola, inferiore, Palazzone, che è intitolata a Santa Maria Assunta. Presentiamo ora la nostra bella collegiata, sì, perché qui siamo in una collegiata eretta nel 1619, quindi abbiamo appena festeggiato i 400 anni con la presenza del Vescovo, con la costituzione di una compagnia antica che è dedicata alla Madonna del Rosario, e sulla sinistra dell'altare maggiore c'è questa statua alla quale ci si riferisce in modo particolare per la devozione mariana. Attualmente c'è anche la compagnia del Corpus Domini, che è appoggiata alla chiesa inferiore, che era la prima chiesa, mentre ora ha preso il nome di Compagnia di Sant'Antonio Abate. Sull'altare maggiore si trova la pala, stupenda dal punto di vista cromatico, dell'Orioli, un pittore senese che però fu influenzato dallo stile marchigiano, e su questa pala è rappresentata la gloria di Maria, Maria che viene incoronata regina dall'Eterno Padre. Ai piedi di essa, in ginocchio sulla sinistra, possiamo contemplare San Cassiano, vescovo, con tutte le sue insigne episcopali, e dall'altra San Leonardo di Noblac, eremita, che è il santo protettore di questa chiesa. All'interno ci sono altre opere, un San Sebastiano, un San Michele. Vi devo anche consegnare un piccolo tesoro che abbiamo nella chiesa della Concezione, nella contrada del Pozzo, con una magnifica rappresentazione dell'Immacolata del Pomarancio, questo pittore che ha lasciato segni in Toscana, soprattutto a Volterra. Una comunità viva, una comunità che sente fortemente la partecipazione alla liturgia attraverso il coro parrocchiale, che è guidato da un giovane, e auguriamo a noi e a lui che possa sempre di più partecipare anche alle altre comunità cristiane. Oltre poi la liturgia delle domeniche, dei giorni solenni, abbiamo soprattutto il giorno del Palio, con la partecipazione delle contrade che entrano solennemente in chiesa, ricevono la benedizione e poi si presentano al popolo, a tutti i turisti specialmente che partecipano a questo palio, attraverso le vie del paese e poi nella piazza. Lì si svolge questa gara delle ranocchie. Altre solennità sono legate soprattutto alle feste patronali, per Celle Sulrico San Paolo, e per Palazzone la festa della Santa Maria Assunta e la festa di San Michele Arcangelo nel castello di Fighine, altro luogo caratteristico che fa onore, diciamo, dà anche uno spazio un pochino più salubre a questa comunità, a questo paese.
0: Degli ospitali agriturismi del luogo, con la signora Enrica Bartolini, andiamo a degustare alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità di San Casciano dei Bagni in provincia di Siena.
3: Benvenuti all'Agriturismo Il Poggio. Ci troviamo in una posizione molto bella, perché da qui siamo proprio nella parte iniziale del Parco della Val d'Orcia, quindi abbiamo proprio una campagna bellissima che possiamo visitare sia a piedi che a cavallo. Infatti noi in azienda abbiamo i cavalli con un centro ippico. Qui abbiamo i prodotti della nostra, diciamo, terra, quindi sia della nostra azienda agricola che di altre aziende agricole del nostro comune. I pisci, un piatto che era povero perché era senza uovo, quindi acqua e farina, e un condimento, l'aglione, a base di olio, peperoncino, pomodoro e aglio. Possibilmente, se si usa l'aglione della Val di Chiana, viene ancora più buono. Poi abbiamo il buglione, è un altro piatto povero. Deriva da buglio, cioè che era questa pentola dove veniva messa la carne che di solito o avanzava, e quindi veniva poi cotta piano piano, insaporita con dell'olio, sempre pomodoro, un po' di peperoncino. Era uno dei piatti buonissimi, che però era un po' di recupero. Vediamo qui gli oli che vengono prodotti da aziende agricole del nostro comune. È un olio Terre di Siena, quindi una DOP, anche questo biologico, sono quasi tutti biologici. Poi abbiamo la ribollita, una zuppa toscana, e ogni zona della Toscana un po' la interpreta a modo suo, però la ribollita di base, ecco, ha tutte le verdure, chiaramente il cavolo nero, e poi viene ribollita di nuovo con il pane, quindi il pane raffermo. Questi sono tutti i salumi. Noi nella nostra azienda agricola abbiamo l'allevamento di cinta senese. È una carne molto ricercata proprio per la sua bontà, per le sue caratteristiche organolettiche, e consideriamo che è l'unica DOP nei suini in Europa. Abbiamo il nostro formaggio, il pecorino, poi ecco abbiamo i dolci, gli zuccherini di magro e i cantucci. I cantucci è proprio un tipico dolce senese con le mandorle. Qui abbiamo tutti i vari sughi che vengono fatti, sia con la cinta senese che con anche chianina. Abbiamo i vini prodotti nel nostro comune. Il nostro comune ha due denominazioni, cioè due DOC. Una denominazione è il Chianti Colli Senesi e un'altra denominazione è la DOC Orcia. Nel nostro caso abbiamo un'orcia sangiovese in purezza e un'orcia con sangiovese, merlot e ciliegiolo. Vi aspettiamo nel nostro agriturismo Il Poggio con grande piacere e in tutte le stagioni, perché la campagna è bella in tutte le stagioni. Anche tutti gli agriturismi del comune, ci sono molti e molte anche strutture che vi possono accogliere con grande piacere.
0: Vice sindaco e assessore al turismo Agnese Carletti, andiamo a conoscere le manifestazioni più importanti e le altre curiosità di San Casciano dei Bagni in provincia di Siena.
4: San Casciano è un comune a vocazione turistica e indubbiamente le acque calde, le acque termali sono il nostro punto di forza e il motivo attorno al quale ruota tutta un'economia turistica che ci permette di essere conosciuti in tutta Italia, in tutta Europa e in tutto il mondo. Però le nostre caratteristiche e gli elementi che ci contraddistinguono sono molti. Siamo uno dei borghi più belli d'Italia, siamo borghi bandiera arancione, siamo città del vino, città dell'olio, città della chianina, abbiamo un sacco di riconoscimenti che sottolineano quanto l'attenzione al territorio, ai prodotti tipici sia importante e sempre mantenuta molto alta. Abbiamo più borghi, il San Casciano dei Bagni che è il capoluogo, e poi ci sono le frazioni e ognuno ha una sua storia, una sua caratteristica, ha delle sue feste particolari. Per quanto riguarda le manifestazioni, siamo a Celle sul Rigo e quindi non possiamo non citare la manifestazione più antica, tra l'altro, di tutto il comune, che è la Sagra dei Pici. Ma non solo Pici, abbiamo il vino e quindi a Palazzone, famoso per il suo vino Chianti di OCG. Ogni mese di luglio si celebra la festa del vino, festa nella quale si possono appunto assaggiare i vini dei vari produttori della zona. San Casciano invece non è da meno e quindi lui celebra invece un altro nostro piatto tipico, che è il ciaffagnone, che è una specie di frittella fatta con uova, acqua, farina, e viene celebrato invece nel mese di giugno con una sagra appunto a lui dedicata. Ci sono poi le manifestazioni invece più goliardiche, ad esempio come il Palio di San Cassiano, che si svolge a San Casciano dei Bagni sempre la domenica precedente il 13 agosto, che è la data in cui viene celebrato il santo patrono San Cassiano. Poi a Celle sul Rigo c'è invece il Palio del Cacio, che è un altro gioco che si celebra durante la settimana di Ferragosto, che ha come protagonista la forma di formaggio. La Francigena tocca la frazione più piccola del comune, che è Ponte Arrigo, che collega la Francigena toscana con la Francigena laziale. L'invito è quindi a venire a San Casciano, scoprire le nostre caratteristiche e scoprire quelle che sono le cose più importanti e più evidenti come l'acqua, ma scoprire anche tutte le piccolezze e le perle che si nascondono all'interno di tutto il territorio comunale.
0: Dottor Paolo Ceccarelli, specialista in medicina termale, andiamo a scoprire i benefici derivanti dalle eccellenze. Dottor Paolo Ceccarelli, specialista in medicina termale, andiamo a scoprire i benefici derivanti da

0: Da 20 anni fa ha portato specialisti di varia estrazione dell'hotellerie, delle terme, a lavorare per questo progetto di cui ancora oggi noi siamo molto orgogliosi. Le terme di San Casciano hanno una storia antichissima, da prima ancora degli Etruschi, poi l'epoca romana, il Medioevo, fino all'Ottocento e al Novecento, periodo di massimo splendore di tutte le terme italiane. Da circa 20 anni questo centro è stato completamente ristrutturato, fornito di un albergo a 5 stelle e di una struttura spa termale di primissimo livello. Tutto ciò però nasce intorno a quella che è la vera risorsa naturale delle terme, cioè la fonte di acqua termale. Le nostre acque sono definite bicarbonato, solfate, calciche e magnesiache proprio perché in base alle caratteristiche principali questi quattro elementi concorrono a determinare l'effetto terapeutico. Quali sono gli utilizzi di queste acque? Innanzitutto la cura delle affezioni croniche recidivanti di due sistemi, l'apparato locomotore e l'apparato respiratorio. L'utilizzo dell'acqua è paragonabile a un cortisone naturale, cioè a una sostanza antinfiammatoria priva di effetti collaterali. L'effetto antinfiammatorio si traduce in una cura dei problemi muscolari, artrosici, degenerativi dell'apparato locomotore e altrettanto in modo valido una cura delle affezioni respiratorie croniche che vanno dalle banali ma certo molto fastidiose riniti e sinusiti fino a problemi più importanti quali le bronchiti croniche e le forme asmatiche. Tutto ciò viene realizzato con una semplicissima applicazione a contatto delle acque termali sul nostro corpo. Le tecniche e i mezzi sono quelli classici e famosi del termalismo italiano.
1: Una parte del territorio di San Casciano dei Bagni è conosciuta per i suoi vini. Con il produttore vitivinicolo Giacomo Mori andiamo a visitare una cantina del luogo.
2: Siamo a Palazzone, nella cantina della Mori, che è la cantina della mia famiglia da oltre 200 anni che opera a Palazzone nell'attività dell'agricoltura e soprattutto nel settore vitivinicolo e olivicolo. La cantina nasce alla fine del Settecento, adesso siamo nella zona di invecchiamento, quindi tutta la zona interrata, ai livelli superiori c'è la parte di vinificazione e ancora sopra siamo la parte abitativa e parte della vinsantaia, dell'invecchiamento dei vinsanti. Il territorio di Palazzone nasce proprio con la cantina Mori, con la vocazione vitivinicola ormai plurisecolare e è stata inserita fin dall'inizio nell'ambito del territorio dei Chianti. L'attività vitivinicola si è sviluppata nei 200 anni, sempre portata avanti dalla stessa famiglia, e in questi ultimi decenni si è aperta anche a un mercato estero che era stato abbandonato alla fine dell'Ottocento. La produzione tipica di questa azienda è stato sempre il Chianti, con qualche corollario di vini particolari. E in questo momento si sta facendo, e questa cantina l'ha già fatto, tutta una riconversione a produzioni biologiche. Anche gli altri produttori che sono oggi presenti qui alla presentazione dei vini stanno facendo o hanno già fatto la riconversione a produzione biologica, sia per il Chianti che per le altre produzioni aziendali, che un'altra tipica è l'olio d'oliva.
1: Il comune di San Casciano dei Bagni è inserito sul territorio della diocesi Montepulciano-Chiusi-Pienza. Andiamo ad ascoltare il messaggio del vescovo Monsignor Stefano Manetti.
3: Qui è la diocesi, che è mediamente vasta, 1200 km quadrati circa, ha grandi spazi naturalistici e di una bellezza che tutti conoscono, diciamo. E ogni borgo è un gioiello e un mondo a sé, ha le sue tradizioni, la sua religiosità, quindi le sue feste patronali, a cui è sempre legato un palio. San Casciano dei Bagni, per esempio, c'è uno dei pali più simpatici, perché è il palio della Ranocchia. È una festa bella. A San Casciano si rimane colpiti perché sbuca questo castello da questa macchia verde. È stato notissimo nei secoli dal XVI al XVIII, anche XIX, per le terme. Lì c'è un sito dove probabilmente sono le terme più antiche che si trovano in diocesi, conosciute anche a tempi prima di Cristo, frequentate dai romani, ovviamente.

0: recente e poi sono state cristianizzate questo luogo. Attualmente sorge proprio sulla sorgente una chiesa che era un'antica pieve, Santa Maria ad Balnea, dove sotto l'altare c'è la fonte dell'acqua, una cosa molto bella. Invito è: venite a San Casciano dei Bagni, ricreatevi lo spirito, respirate aria buona. Non parlo dei cibi, che sono speciali ovviamente, come sappiamo. Alzate gli occhi a questo cielo terso e a queste vette dei colli che circondano San Casciano per rivolgere un pensiero a Dio.
1: Casciano dei Bagni vi aspetta con il suo splendido territorio e le eccellenti acque termali. Buone passeggiate nella provincia di Siena. Ciao!

Nella bolla della sua canonizzazione, San Giovanni Leonardi è definito uno dei maggiori apostoli del secolo della Riforma cattolica. Un impegno il suo che gli costò opposizioni, calunnie e persino la messa al bando del suo paese natale, ma che non diminuì in alcun modo la sua azione profetica. Nato a Diecimo presso Lucca nel 1541 da una famiglia di modesti proprietari terrieri, fu mandato a Lucca per imparare l'arte dello speziale, come si chiamava allora il farmacista. Lì frequentò il gruppo dei cosiddetti colombini, impegnati a vivere da autentici cristiani, assistendo i poveri e i pellegrini. Avvertita la vocazione al sacerdozio, a 26 anni, su consiglio del suo direttore spirituale, abbandonò la professione di farmacista per iniziare gli studi ecclesiastici e nel 1571 celebrò la sua prima messa. Da allora si dedicò alla predicazione, alla confessione e soprattutto all'insegnamento della dottrina cristiana secondo le norme emanate dal Concilio di Trento. Con l'aiuto di alcuni colombini cominciò a riunire nella chiesa di San Giovanni i ragazzi del rione per un tipo di catechesi che per quei tempi costituiva una novità e per questo spinse il vescovo a conferirgli l'incarico di insegnare la dottrina in tutte le chiese di Lucca. Alle lezioni del santo accorrevano anche gli adulti, conquistati dal suo metodo. Dalla città questo apostolato si estese anche alle parrocchie vicine, promuovendo una confortante ripresa della vita cristiana in un ambiente caratterizzato, oltre che dalla decadenza dei costumi, dalla presenza di alcuni predicatori eretici.

dare continuità alla sua iniziativa, il Leonardi fondò una compagnia della dottrina cristiana gestita da laici, con regolari statuti approvati dal vescovo, la quale si diffuse in altre città italiane come Pescia, Pistoia, Siena, Napoli e Roma. A Lucca, inoltre, egli si impegnò nella promozione della pratica delle 40 ore e della comunione frequente. Un ulteriore passo si ebbe nel 1574, quando prese avvio la confraternita dei preti riformati, i cui membri avrebbero poi preso il nome di chierici regolari della Madre di Dio. A questo punto lo zelo del santo si scontrò con l'opposizione di gruppi comprendenti non solo eretici, ma anche sacerdoti e laici, che mal sopportavano la sua azione riformatrice e che costrinsero i membri della congregazione ad abbandonare la chiesa di Santa Maria della Rosa per trasferirsi in quella di San Maria Corte Orlandini. Nel 1581 l'autorità diocesana riconobbe il nuovo ordine, che 2 anni dopo tenne il suo primo capitolo generale, in cui Leonardi fu eletto superiore generale. Egli partì per Roma per ottenere l'approvazione dello statuto che era stato approvato dal vescovo nel 1584. E durante la sua assenza si scatenò una furiosa campagna denigratoria contro di lui da parte dei magnati della città, che, sobillati da alcuni sacerdoti ed eretici, emisero un decreto con cui lo bandivano in perpetuo come nemico della patria, con l'accusa di perturbare l'ordine pubblico e di non rispettare le autorità costituite.

un'inchiesta sollecitata dal santo per accertare le presunte colpe non ebbe esito, ma si continuò ugualmente a perseguitarlo. Persino alcuni membri della sua comunità entrarono in conflitto tra di loro, ma egli comunque dimostrò sempre magnanimità e carità verso i suoi persecutori. A Roma, dove rimase in esilio per alcuni anni, si fece apprezzare dalla curia per le sue qualità di sacerdote e per la coerenza della sua condotta. Entrò in amicizia con San Filippo Neri, che lo presentò a Papa Clemente VIII, e questi nel 1582 lo incaricò di dirimere una delicata situazione creatasi nel santuario della Madonna dell'Arco, in diocesi di Nola, circa l'amministrazione delle offerte dei pellegrini. Condotta felicemente a termine questa missione, il pontefice lo inviò come visitatore apostolico alla congregazione di Montevergine, un insigne ramo dell'ordine benedettino nell'Avellinese, per promuoverne la riforma. Egli durante 5 anni visitò tutti i monasteri personalmente, rendendosi conto dei disordini e degli abusi che avevano determinato lo scandimento di quella famiglia religiosa. Soppressi i monasteri con meno di 12 membri e negli altri varò norme uniformi circa il vitto, il vestito e le suppellettili in ossequio al voto di povertà. Inoltre, eliminò le ingerenze laicali nella vita delle comunità monastiche, provvide alla nomina delle cariche e creò un noviziato pilota che servisse d'esempio agli altri monasteri.

Il Papa gli ordinò di recarsi a Lucca per visitare i suoi discepoli, che egli esortò alla carità e all'osservanza delle costituzioni. Analoghi compiti di riforma gli furono poi affidati tra i benedettini di Vallombrosa, dove il santo rimosse le cariche, corresse gli abusi ai novizi, ordinò la confessione e la comunione settimanali e a tutti la meditazione e gli esercizi spirituali. Intanto a Roma gli veniva affidata la chiesa di Santa Maria in Portico, dove introdusse subito il regolare insegnamento della dottrina cristiana. Inoltre fu chiamato come direttore spirituale nel monastero delle Cappuccine di Sant'Urbano e in quello delle Oblate di Santa Francesca Romana. Fu anche mandato in visita alla comunità dei chierici regolari delle scuole pie, gli Scolopi, diventando amico del loro fondatore San Giuseppe Calasanzio. Tra il 1607 e il 1608, con il prelato spagnolo Battista Vives e il gesuita Martin de Funes, progettò una congregazione di preti che avessero come scopo la propaganda cristiana tra gli infedeli. Nacque così nel 1603 quello che poi sarebbe diventato il Collegio Urbano di Propaganda Fide, del quale il santo è considerato il cofondatore. In quello stesso anno, il cardinale Baronio, collaboratore di San Filippo Neri, che era stato nominato protettore della congregazione, lo volle superiore generale della stessa, nonostante l'opposizione dei notabili lucchesi che non avevano cessato di essergli ostili, perché ritenevano che Leonardi sarebbe stato un inviato dell'Inquisizione che essi non volevano a Lucca.

Il santo visse i suoi ultimi anni a Roma, dove morì il 9 ottobre 1609. Dapprima sepolto in Santa Maria in Portico, fu poi traslato nella chiesa di Santa Maria in Campitelli, divenuta la sede generalizia dell'ordine. Beatificato da Pio IX nel 1861, fu canonizzato da Pio XI il 17 aprile 1938. Di particolare interesse tra gli scritti del santo è il celebre memoriale a Paolo V per la riforma generale di tutta la Chiesa. In esso l'autore rivolge al pontefice un caldo invito a promuovere una serie di interventi, quali ad esempio la celebrazione di sinodi nazionali, che consentano un'attenta diagnosi dei mali che travagliano la Chiesa, il potenziamento della catechesi dei fanciulli, perché fin dai primi anni siano educati nella purezza della fede cristiana e nei santi costumi, il rinnovamento del clero, che a suo avviso è la necessaria premessa per la riforma anche dei laici. Un documento, come si vede, di evidente portata profetica.

0: nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Vogliamo pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere momenti di difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra e di violenza. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Gesù fa una richiesta al Padre, tuttavia egli si affida alla sua volontà, cosa che ha fatto per tutto il corso della sua vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre,
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Un altro elemento di scherno per Gesù, la sofferenza continua nella sua passione. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché non si sentano abbandonati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal
4: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Preghiamo per quanti avvertono la pesantezza della malattia a causa della presenza del male e fanno fatica a procedere. Invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso qualcuno di caro, un amico, un vicino, un parente, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi che rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Amen.

0: Vergine Immacolata, che qui sei apparsa a Bernadette, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu hai chiesto a Bernadette di scavare la terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori. Aiutaci a scavare dentro noi stessi per ritrovare la vera libertà interiore. O Maria, apri il nostro cuore all'ascolto della parola del tuo Figlio, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, tu che ci hai aperto e ci riveli la luce del cielo, noi ti preghiamo e riponiamo in te la nostra fiducia. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del tuo Figlio Gesù e convertici alla buona notizia per essere apostoli dell'evangelizzazione. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Dei

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Dio Onnipotente ed Eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo, oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiunge ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, riconoscete che i figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni. Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedette insieme ad Abramo, che credette. Quelli invece che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione, poiché sta scritto: maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica, e che nessuno sia giustificato davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il giusto per fede vivrà. Ma la legge non si basa sulla fede, al contrario, dice: chi metterà in pratica queste cose vivrà grazie ad esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chi è appeso al legno, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e a noi, mediante la fede ricevessimo la promessa dello Spirito. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
1: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
2: Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano.
1: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
2: Il suo agire è splendido e maestoso, la sua giustizia rimane per sempre. Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie. Misericordioso e pietoso è il Signore.
1: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
2: Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza. Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l'eredità delle genti.
1: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.

il principe di questo mondo sarà gettato fuori, e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: è per mezzo di Belzebù, capo dei demoni, che gli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebù. Ma se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebù, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, la parola di Dio di oggi ci porta dentro una domanda molto semplice e decisiva. A chi stiamo affidando la nostra vita? Su chi appoggiamo la nostra fede? San Paolo ci parla di Abramo e ci dice: Abramo credette. Abramo non aveva tutte le risposte, non sapeva dove Dio lo avrebbe condotto, non conosceva il futuro, eppure si fidò e si affidò a Dio. Questa è la fede. Non significa avere tutto chiaro, significa continuare a fidarsi di Dio anche quando non capiamo. E forse è proprio per questo che tante volte manca nella nostra vita. Noi vorremmo sapere tutto: perché è successo questo, perché Dio ha permesso quella situazione, perché una persona si è ammalata, perché una preghiera non è stata esaudita, perché una porta si è chiusa. E Dio qualche volta non ci dà una spiegazione, ci dà una presenza, ci dice semplicemente: non avere paura, io sono con te. E questa è la fede. Come ci ricorda spesso il Cardinal Comastri, il cristianesimo non è soltanto una serie di pratiche religiose, è soprattutto l'incontro con una persona, Gesù Cristo. Possiamo pregare, andare a messe, recitare il rosario, fare tante opere buone, ma dobbiamo chiederci sinceramente: Gesù è davvero dentro la mia vita? È al primo posto? E proprio qui il Vangelo di oggi diventa molto forte. Gesù libera un uomo da uno spirito impuro. Poi racconta che quello spirito ritorna e trova la casa spazzata, adorna, una casa pulita ma vuota. E allora ritorna con altri spiriti peggiori di prima. Questa immagine riguarda anche noi, perché non basta togliere il male dalla nostra vita. Dobbiamo riempire il nostro cuore di Dio. Non basta dire: non voglio più arrabbiarmi. Bisogna imparare ad amare. Non basta dire: non voglio più portare rancore, bisogna imparare a perdonare. Non basta dire voglio cambiare, bisogna lasciare che sia Cristo a cambiare il nostro cuore, perché il cuore dell'uomo non può rimanere vuoto. Se non lo riempiamo di Dio, rischiamo di riempirlo di tante altre cose, delle nostre preoccupazioni, delle nostre paure, del bisogno di apparire, del denaro, del successo, del giudizio degli altri. Alla fine possiamo avere una vita piena di cose e dentro sentirci terribilmente soli. Per questo oggi Gesù ci fa una proposta bellissima: lasciami entrare, lascia che io entri nella tua casa, nella tua famiglia, nelle tue ferite, in quelle preoccupazioni che non racconti a nessuno, in quella sofferenza che porti dentro da tempo, in quel dolore che ancora non riesci a perdonare. Lascia entrare Cristo, perché quando Cristo entra nella nostra vita non è detto che i problemi scompaiono, ma cambia una cosa fondamentalmente: noi non li affrontiamo più da soli, ma con Gesù. E questa è la forza della fede. Ci sono momenti nella vita in cui tutto sembra storto, ci sono giorni in cui ci sentiamo stanchi, delusi, feriti, ci sono momenti in cui anche pregare sembra difficile. È proprio allora che dobbiamo ricordare le parole di Gesù: se io scaccio i demoni con il dito di Dio, cioè con la potenza dello Spirito Santo, allora è giunto a voi il regno di Dio. Cristo è più forte del nostro male, Cristo è più forte delle nostre paure, è più forte delle nostre cadute e perfino delle nostre infedeltà. E quando noi cadiamo, Lui non si allontana, ci aspetta. Quando ci perdiamo, Lui viene a cercarci. Quando pensiamo di non farcela più, Lui ci prende per mano. Fratelli e sorelle, forse oggi dovremmo uscire da questa messa con una sola preghiera: non chiediamo al Signore una vita senza problemi, chiediamogli qualcosa di grande. Signore, rimani con noi. Quando sono felice, rimani con me. Quando soffro, rimani con me. Quando ho paura, rimani con me. Quando sbagli, con noi. Quando sono felice, rimani con me. Quando soffro, rimani con me. Quando ho paura, rimani con me.

il giusto vivrà per fede. Abramo si è fidato di Dio, Maria si è fidata di Dio, i santi si sono fidati di Dio, e oggi il Signore ci chiede anche a noi di fare lo stesso. Forse non ci farà vedere tutta la strada, ma ci chiede di fare il prossimo passo con Lui. E possiamo dire, anche senza capire tutto, Signore, io non so cosa mi aspetta domani, ma so che Tu, se sarai con me, questo mi basta. Amen.

0: Fratelli e sorelle, consapevoli che in Dio è la nostra salvezza, speriamo nella sua bontà e chiediamo al Padre di istruirci nella verità e di guidarci senza secondo giustizia.
1: Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché nella Chiesa ci siano sempre consolazioni in Cristo, conforto derivante dalla carità, comunanza di spirito e sentimenti di amore e di compassione, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che si spendono a favore dei poveri, dei malati e degli emarginati, perché il Signore doni loro l'energia dello Spirito e la protezione della sua amicizia, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che rifiutano Cristo, perché non smettano di cercare la verità ed il senso della vita, al fine di lasciare spazio al Signore che troverà la via per farsi riconoscere, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi è scoraggiato dal dilagare del male nel mondo, perché l'Eucaristia sia forza e sostegno nel cammino della vita, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti quelli che soffrono a causa della violenza e della guerra, perché l'impegno per la pace e la promozione umana, che segnò l'opera di San Bartolo Longo, patrono della città di Pompei, possa essere di esempio per i governanti e per quanti hanno responsabilità civili e sociali, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: O Dio, che in Abramo ci hai scelti per farci vivere secondo la fede e in Cristo ci hai liberati dalla schiavitù della legge, mantieni sempre fedeli alla tua alleanza e non permettere che le forze del male prevalgano su di noi. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome.

0: e di tutta la sua santa Chiesa.
1: Accoglio, Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti, e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori.
0: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre e in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo creato a tua immagine ha impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano, al progetto della creazione, e gli doni il tuo spirito, perché in Cristo, uomo nuovo, diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con San Bartolo Longo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei
0: cieli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: in Blu 2000 News.
1: Negli Stati Uniti un condannato a morte sarà fucilato in diretta streaming sul web. Suscita un coro di reazioni contrastanti la decisione sulla sorte di Nidal Hassan. Lo psichiatra autore della strage alla base militare di Fort Hood in Texas nel 2009 e domani è la giornata mondiale contro la pena capitale. Il Nobel per la pace è assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay. Tra le sue molte attività forensi in organismi internazionali spicca la sua denuncia pubblica del genocidio dei palestinesi a Gaza. Dura reazione di Stati Uniti e Israele, plaudono invece Unione Europea e Spagna. Fatta la nuova legge elettorale, gli opposti schieramenti studiano le prospettive più favorevoli per la possibile consultazione dei cittadini alle politiche l'anno prossimo. Caro carburanti, l'Eni torna a abbassare il prezzo consigliato alla pompa per il diesel, ma intanto si profila la protesta dei tassisti. Buonasera ad Andrea Domaschio. Proprio alla vigilia della giornata internazionale contro la pena di morte, dagli Stati Uniti giunge la notizia che sarà fucilato da un plotone d'esecuzione militare Nidal Hassan, lo psichiatra riconosciuto in tribunale come l'autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, e la condanna capitale sarà eseguita in diretta streaming. Antonio Soviero.
2: In America tutto è show, anche la morte in diretta mondiale. L'ex maggiore psichiatra dell'esercito statunitense Nidal Hassan, di fede islamica, autore della strage nella base militare di Fort Hood nel 2009, 13 morti e 32 feriti, sarà fucilato il 3 dicembre in diretta streaming, salvo appelli se concessi. È l'ultima trovata di Donald Trump a meno di un mese dalle elezioni, che rischia di perdere sia alla Camera che al Senato. L'ultima esecuzione capitale pubblica negli USA risale a 90 anni fa. È una decisione shock che riaccende il dibattito globale sulla pena di morte, ancor di più dopo la drammatica vicenda di Christa Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali. Per i vescovi statunitensi è una barbarie e l'ONU avverte, per quello che vale per Trump, l'esposizione pubblica violerebbe il divieto di tortura. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Domani dunque la giornata mondiale contro la pena di morte, un problema su cui negli ultimi anni si sono fatti passi avanti, ma non ancora abbastanza, soprattutto guardando alla realtà poco conosciuta di alcuni paesi asiatici, spiega Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International in Italia.
3: La giornata mondiale per l'abolizione della pena di morte di quest'anno è dedicata all'Asia sud-orientale, dove stiamo osservando un fenomeno che vediamo anche a livello globale, cioè aumentano le esecuzioni mentre diminuiscono a nome gli stati che ancora applicano la pena capitale. Vietnam, Malesia e Indonesia stanno riducendo sia il numero dei reati capitali che il numero delle esecuzioni. Al contrario, a Singapore c'è una vera e propria emergenza, con 17 impiccagioni nel 2025 e già 19 quest'anno, tutte per reati di droga. Evidentemente è una strategia di contrasto alla droga che non funziona. Quest'anno Amnesty International lancia un appello per salvare la vita a un condannato a morte in Giappone che è stato giudicato colpevole di omicidio commesso nel secolo scorso, oltre 30 anni fa, con evidenti segni di disabilità mentale, e sono le ultime possibilità per salvargli la vita. Sul sito amnesty.it c'è un appello.
1: È stato assegnato oggi alla giurista sudafricana Navi Pillay il premio Nobel per la pace 2026. Tra le sue molte attività forensi o in organismi internazionali, anche la sua denuncia pubblica del genocidio dei palestinesi a Gaza. Dura la reazione di Stati Uniti e Israele alla scelta. Antonella Mitola.
4: Il Nobel per la pace a Navi Pillay per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale contro i crimini di guerra, spiega il presidente del comitato norvegese Jørgen Fridens. Nata a Durban in Sudafrica 85 anni fa, Navi Pillay è da decenni in prima linea nello sviluppo del diritto internazionale. Fra i suoi incarichi, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e giudice presso la Corte Penale Internazionale. Come presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente dell'ONU sui territori palestinesi occupati, lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Da qui il duro commento del ministro degli esteri israeliano Saar: si legittimano odio e pregiudizi contro Israele. Vergognoso il premio onodiatrice di Stati Uniti e Israele, il post di Trump. Positive le reazioni della presidente della Commissione europea von der Leyen e del primo ministro spagnolo Sanchez. La Pillay, fra gli applausi, saluta la notizia del Nobel con una battuta: se applaudite un po' più forte potrei dividere il premio. premio con Trump. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina. Italia con clima e precipitazioni sempre più tropicalizzati, oggi pesanti nubifragi sul litorale laziale, addirittura due trombe d'aria a Marsala in Sicilia. Federico Plotti.
5: Continua l'ondata di maltempo soprattutto nell'Italia centrale versante tirrenico. Una vera e propria tempesta ha colpito in queste ore il litorale sud di Roma. Diversi comuni colpiti da forti temporali, piogge eccezionali che in poche ore hanno sorpreso tutti. Strade sommerse dall'acqua, scantinati e cantine allagati e continue richieste di soccorso. Ad Anzio come a Nettuno l'amministrazione aveva già diramato l'allerta arancione e disposto la chiusura di scuole e uffici pubblici avvisando la popolazione di restare, se possibile, in casa. Crollata sempre ad Anzio una parte della famosa falesia del Turcotto, un luogo prezioso tra mare, storia e archeologia. Intanto si contano i danni a Marsala dopo il passaggio di due trombe d'aria che hanno colpito contemporaneamente la cittadina siciliana e le zone vicine. Semidistrutta una scuola elementare, 6 feriti lievi tra i giovanissimi alunni. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Torniamo all'estero. Nonostante le dichiarazioni concilianti da parte del presidente americano Trump, la tensione nella regione del Golfo Persico e fino all'Arabia Saudita e allo Yemen non accenna a diminuire. Massimiliano Cocchi.
6: Non attaccheremo l'Iran prima del voto di novembre. Con un post sui social, Donald Trump prova a raffreddare le tensioni con Teheran e parla di discussioni produttive, ma dietro la smentita i preparativi militari continuano. Secondo il New York Times, il Pentagono sta aggiornando i piani per una possibile offensiva su larga scala. Nel mirino depositi di missili e droni, infrastrutture energetiche e altri obiettivi strategici. Nella regione sarebbero inoltre in arrivo 3 portaerei. La guerra, iniziata a febbraio con i raid americani e israeliani, non si è mai davvero chiusa, ma i negoziati di pace sono bloccati da settimane. Washington continua a chiedere limiti al programma nucleare mentre Teheran respinge ogni pressione. Questo mentre la tensione nell'area resta alta. I Pasdaran rivendicano di aver colpito una nave carica di gas liquida vicino allo stretto di Hormuz, mentre sul fronte yemenite i ribelli Houthi alleati dell'Iran denunciano nuovi raid sulla capitale Sana'a da parte delle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Guerra in Ucraina, ogni giorno aumentano l'intensità e la potenza distruttiva degli attacchi aerei russi, ormai chiaramente mirati a stroncare la resistenza psicologica dell'avversario, infliggendo agli ucraini sempre più vittime civili. E intanto oggi a Miami i negoziatori nominati da Trump incontrano la delegazione diplomatica di Kiev. Maurizio Dischino.
7: Nella città di Zaporizhia il numero dei feriti in seguito ad un attacco russo è salito a 14, tra cui un bambino, ha fatto sapere nel pomeriggio Ukrinform, l'agenzia di stampa nazionale dell'Ucraina, riportando i dati diffusi dal servizio statale per le emergenze. Le bombe russe esplose all'alba nella città ucraina di Zaporizhia hanno ucciso un uomo di 48 anni. Mentre le forze armate di Mosca intensificano gli attacchi in Ucraina, l'esercito di Kiev risponde. Nella regione di Belgorod, in territorio russo, 2 persone sono morte e altre 4 sono rimaste ferite in seguito ad un bombardamento da parte delle forze armate ucraine. Inoltre il Ministero russo della Difesa ha riferito che la scorsa notte sono stati abbattuti 505 droni ucraini su 19 regioni russe, compresa quella di Mosca. Le bombe esplodono mentre c'è attesa per l'esito dei colloqui di oggi e domani tra delegazioni americane e ucraine a Miami, negli Stati Uniti, ai quali sono stati invitati consiglieri di Regno Unito, Francia e Germania, nonché funzionari della NATO dell'Unione Europea. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E rientriamo in Italia per parlare di politica. Varata tra mille polemiche la nuova legge elettorale, il giorno dopo maggioranza e opposizione già ragionano sulla data della prossima consultazione per le politiche, con un occhio anche naturalmente alle difficoltà di far quadrare i conti pubblici. Ne parliamo con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto. Non l'abbiamo ancora in diretta il collega, vediamo di riuscire intanto ad andare avanti. Caro carburanti, parliamo anche di questo nel nostro radiogiornale. L'Eni torna ad abbassare, vediamo, stiamo cercando anche di ricollegarci con Augusto Cantelmi da Montecitorio, penso, vediamo se in questo momento è disponibile. No, a questo punto proseguiamo, andiamo avanti parlando di caro carburanti. L'ENI torna a abbassare il prezzo consigliato alla pompa per il diesel, ma intanto si profila la protesta dei tassisti prevista per il prossimo 23 ottobre a Roma davanti al Ministero delle Finanze. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
8: ENI taglia ancora il prezzo del gasolio ai distributori, facendo scendere il listino da 2,21 a 2,19 euro al litro. Il prezzo medio nazionale del gasolio è così in calo lungo la penisola e l'osservatorio del Ministero delle Imprese ha reso noto che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,035 euro al litro per la benzina e 2,258 per il gasolio, lievemente più alto sulle arterie autostradali. Ed il prossimo 26 ottobre per tre ore i tassisti faranno un presidio statico e pacifico sotto il Ministero dell'Economia a Roma per il caro benzina. A manifestare saranno i tassisti fuori turno a piedi e senza le auto bianche. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E vediamo se siamo riusciti a ripristinare il contatto con il nostro collega dai palazzi di Roma, del potere di Roma, naturalmente, Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto, parliamo allora di legge elettorale, post legge elettorale e questi appuntamenti che stanno studiando gli schieramenti per la consultazione per le politiche l'anno prossimo?
9: Sì, esattamente. Buonasera Andrea. È fatta la legge, possiamo dire, ora si pensa al voto. Le date più gettonate restano quelle di maggio-giugno 2027, oppure a scadenza naturale di legislatura settembre-ottobre, sebbene sia di competenza del Capo dello Stato lo scioglimento delle Camere, articolo 88 della Costituzione, le forze politiche, tra mezze verità, sfuggite di bocca e tentativi di bluff, si cimentano con il calendario nell'individuare il weekend elettorale. Resta anche un altro scoglio, ricordiamo, da superare, quello del possibile ricorso alla consulta che poi potrebbe pronunciarsi a sua volta tra qualche mese. Per le opposizioni che hanno battagliato nelle aule parlamentari si è di fronte ad una riforma incostituzionale, mentre PD e 5 Stelle sono sempre alle prese con il nodo primarie. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie allora Augusto Cantelmi. In Italia crescono le denunce di morti sul lavoro secondo i dati forniti oggi dall'INAIL, l'Istituto di prevenzione degli infortuni, e le denunce appunto di incidenti mortali sul lavoro presentate entro il mese di agosto di quest'anno sono state 498, 10 in più rispetto alle 488 registrate nel 2025, in aumento purtroppo anche gli incidenti, gli infortuni sul lavoro in itinere, cioè nel tragitto tra andata e ritorno tra abitazione e posto di lavoro, con 191 morti nell'arco appunto di questi primi 8 mesi dell'anno. Ed era l'ultima notizia di oggi. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dedè in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: A mani aperte. Meditazioni di Henry Nouwen, proposte al microfono da Monia Parente.

Quando preghi, scopri non soltanto te stesso e Dio, ma anche il tuo prossimo, perché nella preghiera tu professi non soltanto che le persone sono persone e che Dio è Dio, ma anche che il tuo vicino è tua sorella o tuo fratello che vive accanto a te. La stessa conversione che ti porta al doloroso riconoscimento della tua natura umana ferita ti porta anche al gioioso riconoscimento che non sei solo, ma che essere umani significa essere insieme. Ed è a questo punto che nasce la compassione. Questa compassione non è espressa dalla parola pietà e neppure dalla parola simpatia. Pietà indica una troppo grande distanza. Simpatia implica una esclusiva vicinanza. La compassione va al di là della distanza e dell'esclusivismo. La compassione cresce attraverso il riconoscimento interiore che il tuo prossimo condivide con te la tua umanità. Questa solidarietà attraversa tutti i muri che possano avervi tenuti separati, attraverso tutte le barriere della terra e della lingua, della ricchezza e della povertà, della conoscenza e dell'ignoranza. Siamo uno, creati dalla medesima polvere, soggetti alle medesime leggi e destinati alla medesima fine. Con questa compassione tu puoi dire: nel volto degli oppressi io riconosco il mio volto e nelle mani degli oppressori riconosco le mie mani. La loro carne è la mia carne, il loro sangue è il mio sangue, il loro dolore è il mio dolore, il loro sorriso è il mio sorriso. La loro capacità di torturare è anche in me. La loro capacità di perdonare la trovo anche in me stesso. Nel mio cuore io conosco la loro brama di amore e in fondo alle mie viscere posso sentire la loro crudeltà. Negli occhi di un altro vedo il mio appello al perdono e in una fronte accigliata vedo il mio rifiuto. Quando qualcuno uccide, so che anch'io potrei averlo fatto, e quando qualcuno dà alla luce una vita, so che ne sono capace anch'io. Nelle profondità del mio essere incontro gli altri esseri umani con i quali condivido odio e amore, vita e morte.

compassione è aver l'audacia di riconoscere il nostro reciproco destino, affinché possiamo andare avanti tutti insieme verso la terra che Dio ci indica. Compassione significa anche condividere la gioia, il che può essere altrettanto importante che condividere il dolore. Dare agli altri la possibilità di essere completamente felici, lasciare fiorire in pienezza la loro gioia. Noi offriamo veramente consolazione e appoggio quando possiamo dire dal profondo del cuore: questo è veramente bene per te, o sono contento di vedere che l'hai fatto. Ma la compassione è qualcosa di più di una schiavitù condivisa con la medesima paura e il medesimo respiro di sollievo, ed è più di una gioia condivisa. Perché la tua compassione nasce dalla preghiera, nasce dal tuo incontro con Dio, che è anche il Dio di tutti. Nel momento in cui tu realizzi pienamente che il Dio che ti ama senza condizioni ama tutti gli altri esseri umani nel medesimo amore, ti si apre un nuovo modo di vivere, perché arrivi a vedere con occhi nuovi coloro che vivono accanto a te in questo mondo. Ti rendi conto che anch'essi non hanno ragione di aver paura, che anch'essi non devono nascondersi dietro una siepe, che anch'essi non hanno bisogno di armi per essere umani. Capisci che il giardino interiore di amore che è rimasto deserto per tanto tempo è inteso anche per loro. La conversione a Dio significa quindi una contemporanea conversione alle altre persone che vivono con te su questa terra. Il contadino, l'operaio, lo studente, il prigioniero, il malato, il nero, il bianco, il debole, il forte, l'oppresso e l'oppressore, il paziente, chi lo guarisce, il torturato e il torturatore. Non soltanto sono persone come te, ma anch'esse sono chiamate a riconoscere con te che Dio è Dio per tutti. La compassione rimuove quindi ogni pretesa, così come rimuove la falsa modestia. Ti invita a comprendere ogni cosa e ognuno, a vedere te e gli altri nella luce di Dio e a dire gioiosamente a tutti quelli che incontri che non vi è ragione di temere. La terra è libera perché sia coltivata e porti un abbondante raccolto. E tuttavia non è così semplice. Vi sono dei rischi, perché compassione significa costruire un ponte verso gli altri senza sapere se vogliono essere raggiunti. Il tuo fratello o la tua sorella potrebbero essere così amareggiati da non aspettarsi nulla da te. Allora la tua compassione suscita inimicizia, ed è difficile non provare amarezza anche tu e dire: «Vedi, te l'avevo detto, comunque non funziona».

0: Eppure la compassione è possibile quando ha le sue radici nella preghiera, perché nella preghiera non dipendi dalla tua stessa forza né dalla buona volontà dell'altro, ma soltanto dalla tua fiducia in Dio. È per questo che la preghiera ti rende libero di vivere una vita compassionevole, anche quando non evoca una risposta riconoscente e non porta a ricompense immediate. Ci lasciamo con questa domanda: come posso riconoscere nel mio cuore la sofferenza dei miei fratelli e delle mie sorelle?
1: Quando tu mi attiri sempre più profondamente nel tuo cuore, io scopro che i miei compagni di viaggio sono donne e uomini amati da te altrettanto pienamente e intimamente di me. Nel tuo cuore compassionevole vi è posto per tutti loro, nessuno è escluso. Fammi condividere questa compassione, o Dio, affinché il tuo amore illimitato possa divenire visibile nel modo in cui amo i miei fratelli e le mie sorelle.

a mani aperte. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Harry Nowen, pubblicato dalla editrice Queriniana. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

0: che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, La chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, relativa al convegno del 21 giugno scorso, nel seminario di Pordenone, e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.

amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola, l'interprete cantante e la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa, nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

queste parole di Gesù sono come dei chiodi, si piantano nelle nostre carni e mettono a nudo la nostra povertà. Ci diceva l'autore della Sapienza, siamo una tenda di argilla. Nonostante tutti i nostri ragionamenti, facciamo fatica a orientarci nella vita. Il più delle volte prendiamo strade sbagliate, con conseguenze molto dolorose o fallimentari. Invochiamo, come abbiamo fatto al Salmo, la forza dall'alto. Donaci, Signore, la sapienza del cuore. Vedete, non è soltanto un raggio di intelligenza per poter capire le difficoltà, superare i problemi, ma è l'abbondanza del cuore, quasi a dirci non si vive soltanto di razionalità, ma si vive impostando tutta la nostra persona dalla parte giusta, orientando il cuore, che è la nostra vita interiore, verso la direzione che ci porta a diventare ogni giorno persone nuove. Gesù rivolge queste parole molto esigenti, noi usiamo la parola radicali, perché tanta gente lo sta seguendo, attratta forse da qualche caratteristica, innanzitutto il fatto che compiva dei miracoli, guariva persone ammalate e questo impegnava tanta gente ad andare da lui. Ecco che il Signore Gesù mette tutti in guardia, vuol spiegare che non basta un'emozione passeggera per appartenere alla sua famiglia, ma occorrono scelte impegnate. Soprattutto bisogna sapere che ad impegnarsi è l'amore. La parola odio non è un invito al disprezzo. Gesù non ha mai insegnato a disprezzare le persone del nostro sangue, della nostra famiglia, ma piuttosto vuole mettere ordine nei nostri affetti, perché non siano disordinati e soprattutto perché non abbiano a mettere Dio al secondo posto. È il primo amore che illumina tutti gli altri amori. È il Signore che ci darà la forza e la giusta manifestazione dell'amore verso i genitori, all'interno della vita di coppia, con i nostri figli, con le persone, azione dell'amore verso i genitori, all'interno della vita di coppia, con i nostri figli.

dove si è disposti, seguendo Lui, ad amare fino a donare la propria vita. Ora i Suoi discepoli devono fare i conti se vogliono davvero seguirlo nella fedeltà. Vale per noi oggi questa parola. Siamo tentati a volte di cogliere dal Vangelo solo quello che ci piace, che ci torna utile, e la parola della croce, la bilancia della nostra scelta, e l'amore più grande rivolto a Dio sul quale dobbiamo misurarci. Non sta a noi allora attribuire a Cristo qualcosa che va secondo i nostri gusti, piuttosto siamo noi a lasciarci cambiare e convertire da Lui che va diritto verso Gerusalemme, la città dove subirà il rifiuto e l'uccisione in croce. Per questo Gesù raccomanda a tutti noi di non perdere le occasioni per farci questa semplice domanda: a che livello è la mia fede? Meglio, che tipo di discepolo sono io? In che cosa si caratterizza la qualità del mio essere cristiano? Rifletti, sembra dire Gesù. Rifletti perché puoi aver incominciato anche con tanto entusiasmo, grazie a chi ti ha avviato alla vita cristiana, ma poi aver interrotto la costruzione della tua esistenza secondo il modello di Cristo. Chiediti allora in che maniera lotti contro il nemico. Quel re deve muovere le sue forze in modo da non soccombere davanti a chi avanza contro di lui con forze maggiori. E la vita cristiana è anche lotta. Pensiamo oggi con quanta insensibilità ci lasciamo influenzare e talvolta travolgere dal male. Tocca a noi essere così accorti e sensibili da invocare sempre la grazia e l'aiuto del cielo. Questo è il significato delle due parabole, perché ciascuno di noi non smetta di crescere in santità, non smetta di migliorare la propria vita esponendosi all'azione dello Spirito Santo che ci viene incontro per modellare quella tenda di argilla che siamo noi, impastati sì di debolezza, ma pure chiamati a diventare discepoli del Signore, a camminare sulle sue orme, anzi ad essere alter Christus, un altro Cristo su questa terra. Una semplice domanda potrebbe essere questa: il mio modo di parlare, di comunicare, i miei gesti, le mie reazioni sono come quelle di Gesù? Oppure c'è ancora in me una parte ammalata di egoismo, impastata di individualismo, che non riesce ancora a modellarsi secondo il suo cuore? L'obiettivo, ce lo diceva San Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo Gesù, Signore mio, che vive in me. Questa è la nostra grande vocazione. Per questo Gesù oggi vuole metterci davanti alla realtà, parlando di croce e soprattutto parlando di rinuncia, quella stessa parola che è stata usata quando nel battesimo abbiamo scelto con la fede di appartenere al Signore. Abbiamo voltato le spalle, come si usava nei riti antichi del battesimo, a Occidente, là dove la luce tramonta, e ci siamo rivolti a Oriente.

0: là dove la luce ha origine, per esserne continuamente illuminati. Vita cristiana, allora, vita impegnata a trasformare il mondo, non a forza di slogan e neppure di manifestazioni interne, ma di una radicale conversione, di un cambiamento del cuore. E l'esempio l'abbiamo avuto nella seconda lettura. Fa parte di quello che è chiamato il biglietto che San Paolo scrive a un cristiano di Colossi, Filemone. Gli dice in questo biglietto: guarda, io sono in prigione ad Efeso ed è arrivato qui anche lui in prigione Onesimo, un tuo schiavo che ti è scappato. Quando scappavano gli schiavi, se venivano presi, erano condannati a morte o almeno a tante torture, costituivano un patrimonio del padrone. Onesimo è stato istruito nella fede, gli ho parlato di Gesù, mi ha chiesto di essere battezzato, ora è divenuto cristiano, è un innamorato di Cristo. Attento, Filemone, te lo rimando con questo biglietto in mano. Potevo tenermelo con me come mio aiutante in queste catene che sto portando, ma ho pensato di rimandarlo a te perché tu non lo accolga come schiavo e con le punizioni previste, ma lo accolga come fratello in Cristo. Ecco la rivoluzione dell'amore: accogliere anche colui che potevi trattare con leggi dure, con la legge dell'amore, dal momento che nel battesimo è nata questa nuova famiglia, questa nuova fraternità. Sappiamo tra noi accoglierci così, nel nome di Cristo? Oggi chiediamo questa grazia dall'alto, la sapienza del cuore.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Dal Vangelo secondo Luca, al capo undicesimo. In quel tempo Gesù disse ai discepoli: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini stiamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Evangelio del Signore.

cari fratelli e care sorelle, come ogni sera ci troviamo insieme nella preghiera e stasera siamo lieti di accogliere tra noi il Cardinal Anthony Pola, Presidente della Conferenza Episcopale dell'India. Grazie Eminenza di essere con noi questa sera. E questa sera il Vangelo ci parla e ci parla di come vivere la nostra preghiera. Gesù ce lo spiega con parole semplici e chiare. E Gesù ci parla della necessità di pregare con insistenza. Attraverso questa parabola dell'amico invadente, l'amico inopportuno, che a notte fonda va a chiedere a un altro amico del pane per sfamare una persona appena arrivata in casa sua, per la quale non aveva nulla da mangiare. Con questa richiesta arrivata tardi, nel momento in cui tutta la famiglia dormiva, l'amico resiste. Deve alzarsi dal letto, svegliare i bambini e dargli il pane. Non vuole farlo. Dice Gesù, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Troviamo lo stesso messaggio in un altro passo del Vangelo, quando Gesù racconta la parabola della vedova che andava da un giudice iniquo, corrotto, che non voleva darle retta, darle ascolto, ma quella vedova lo infastidiva tanto con la sua insistenza che alla fine, pur di allontanarla, pur di non avere ancora occasione di vederla, le fece giustizia, soddisfacendo le sue richieste. L'insistenza nasce da un cuore che confida nella possibilità di raggiungere quanto si chiede. Quando si prega, quindi, è necessaria la fiducia che il Signore ci possa ascoltare e fiducia sul fatto che se l'insistenza funziona tra gli uomini, tanto più sarà efficace con il Padre nostro che è nei cieli. Gesù ce lo dice: chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Ma quante volte dobbiamo riconoscere che non bussiamo, convinti che nessuno tanto ci aprirà? E quante volte non cerchiamo, rassegnati, convinti che sia impossibile trovare quello di cui abbiamo bisogno? In realtà, molte volte rinunciamo prima di chiedere, di bussare o di cercare. Ma Gesù ci dice: quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. È importante il tipo di risposta promessa da Gesù. Non ci dice che sarà risolto qualsiasi problema, che avremo sempre da Dio quanto crediamo noi necessario in quel momento. Gesù promette che il Padre vostro dal cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. È ciò di cui abbiamo veramente bisogno. Quello che cambia radicalmente la nostra esistenza è la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, che tutto trasforma e salva. Il Signore quindi risponde alla nostra preghiera attraverso la sua stessa presenza, il suo Santo Spirito. E questo è quello che prometteva ai suoi discepoli appena risorto: Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati Spirito Santo. È il dono che cambia la vita dei discepoli, che li rende capaci di comunicare il suo Vangelo, di vincere il male con il bene, di perdonare, di essere testimoni del suo amore. Cari fratelli e care sorelle, la nostra preghiera
è quella di figli che chiedono il pane, ed è piena di fiducia nel Signore, perché sappiamo che ci rivela il volto misericordioso del Padre. A Lui chiediamo, nonostante la nostra miseria e il nostro peccato, il Suo Spirito Santo, perché vinca ogni nostra rassegnazione per farci divenire testimoni e comunicatori del Vangelo in questo tempo.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore Padre Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, benedici questi tuoi servi, proteggici e sostienici, rendici felici con la tua presenza, custodiscici e rendici saldi innanzi a te. Insegnaci ad osservare la tua parola, a camminare nella tua via, a riconoscerti quando ti incontriamo povero, debole e prigioniero. Donaci la pace fiduciosa e serena per opera del tuo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
3: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
3: Egli ha fatto cielo e terra.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 28ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 22 di Matteo, dei versetti 1-14. Continua così il nostro cammino alla cattedra della liturgia, giorno in cui la comunità cristiana, nel primo giorno della settimana, si ritrova attorno alle tre mense: la mensa della fraternità, la mensa della parola, la mensa dell'Eucaristia. Il cristiano, infatti, non può essere un battitore libero, un libero professionista, un solitario, ma è parte di una comunità, ed è proprio nella domenica, giorno del Signore, che questa comunità si esprime, fa memoria della risurrezione di Gesù. La domenica, insomma, primo giorno della settimana, dà il timbro all'intera settimana. Allora noi siamo un popolo in cammino che ha Dio come guida, come buon pastore. Attraverso la liturgia veniamo così educati, plasmati al pensiero e all'agire di Dio. Nella 19ª domenica, cioè il 1° di ottobre, abbiamo ascoltato la parabola dei due figli, di quali il primo rifiuta l'invito del padre di andare a lavorare, ma poi si pente e fa. Il secondo invece aderisce subito all'invito, ma poi non fa. In quella domenica abbiamo riflettuto sul fatto che è sempre possibile cambiare idea, è sempre possibile convertirci prima di arrivare alla meta, prima di arrivare al traguardo che ci attende. Nella 27ª domenica, domenica scorsa, abbiamo meditato la parabola del vignaiolo che affida la sua vigna ad alcuni servi. Messaggio per ricordarci che la vigna della nostra vita ci è data in prestito, ma alla fine, come ci è stato ricordato domenica, dobbiamo restituirla e restituire i frutti del raccolto. Il testo del Vangelo di domenica metteva in evidenza invece che giunti i servi, coloro che avevano ricevuto in affido quella vigna, uccidono prima i servi e poi lo stesso figlio del padrone. Oggi, invece, ci viene ricordato il tema del banchetto di nozze, immagine presente già nell'Antico Testamento, a richiamare la gioia che si vive in cielo, come ascoltiamo nella prima lettura, tratta dal profeta Isaia. Preparerà il Signore per tutti i popoli un banchetto, eliminerà la morte per sempre, asciugherà le lacrime su ogni volto e si dirà: questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Una certezza che si farà preghiera proprio nel Salmo. Il Signore è il mio pastore, rinfranca l'anima mia, davanti a me prepara una mensa. Entriamo allora dentro il testo evangelico per comprendere il messaggio che il Signore affida a ciascuno di noi, quel messaggio che dovrà dare il timbro alla settimana che ci apprestiamo a vivere. Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati a nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con questo ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Per parlare del regno dei cieli, il Signore si affida a una parabola e all'immagine di una festa di nozze. La prima cosa che emerge è che non si parla mai degli sposi, ma degli invitati, un dettaglio che emergerà lungo tutto il testo del Vangelo. E accanto agli invitati poi il protagonista, che è il re, ossia il padre dello sposo. Un padre che organizza, prepara gli inviti e di fronte al diniego degli invitati manda pure i servi a chiamarli. Ma quelli, continua il testo, non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme le loro città.
Il rifiuto, dunque, da parte degli invitati si fa particolarmente deciso e svela cosa c'è dietro al loro diniego, al loro rifiuto. Lavoro e affari. Non fanno nulla di male, ma restano prigionieri del loro mondo, come se fosse l'unico mondo possibile. Sono incapaci di riconoscere, incapaci di accogliere il dono, l'invito loro giunto. Non colgono di essere stati invitati dal re, di essere stati considerati degni di questo invito. Sono talmente accecati dai loro affari da sentirsi minacciati nella loro routine, tanto che insultano e uccidono i servi stessi, cosa che porterà il re a reagire e fare altrettanto con loro. Mi verrebbe quasi da pensare a coloro che sono talmente accecati dal proprio lavoro che rifiutano l'invito di partecipare alla cena del Signore, all'Eucaristia. Sono talmente chiusi nel loro mondo che non colgono di essere ritenuti degni di partecipare all'invito del Re, del Signore. È un dato che dovrebbe farci molto riflettere. In questi primi versetti riusciamo così anche a cogliere che il Re è Dio. È Lui che manda i servi, che sono i profeti, per invitare i popoli a partecipare alla gioia del regno, ma questi rifiutano e uccidono i profeti stessi. Alla fine il re manda il servo dei servi, il suo figlio, Gesù. Lo fa per cercare di recuperare la sposa, ossia l'umanità ormai sbandata. Il profeta Osea a tale riguardo così scrive: «La attirerò a me, parlerò al suo cuore, ti farò mia sposa per sempre». Dunque tutti siamo invitati al succulento banchetto del re, ci ricorda la prima lettura. Beati gli invitati alla cena del Signore, ricettiamo poi nella liturgia. È una beatitudine poter partecipare a questo banchetto. Eppure anche di fronte a un tale invito di gratuità si continua a restare indifferenti, presi dai propri affari, sottovalutando che arriverà il giorno in cui il Signore dirà: stolto, questa notte stessa richiederò la tua vita e quello che hai preparato, di chi sarà? La parabola insegna però che anche di fronte ad atti di benevolenza non è detto che le cose si ricevano con gratitudine. Può capitare invece di ricevere indifferenza, perfino avversione. Quante volte anche noi sacerdoti riceviamo critiche su critiche perché ricordiamo che la messa è fondamentale, è importante, dà il tono, il là a una settimana intera. Ancora oggi i profeti di Dio, i sacerdoti di Dio vengono ricoperti di insulti perché ricordano la centralità dell'Eucaristia domenicale. Poi non nascondiamocelo, talvolta siamo noi stessi sacerdoti a far venire meno voglia alla gente di venire al banchetto, talmente antiquati, noiosi e superficiali come rischiamo di essere. Poi il re di sei servi. La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate, andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il rifiuto, dunque, della prima categoria non toglie la volontà del re nell'organizzare la festa e manda altri servi nei crocicchi delle strade, in periferia, a invitare tutti. Cambia così la categoria. Prima c'erano alcuni invitati, alcuni eletti. Ora invece tutti sono invitati, indistintamente. Un secondo dato è che sono invitati buoni e cattivi. Non c'è esclusione di nessuno. Il re dunque entrò per vedere i commensali e lì
scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Legatelo mani e piedi. Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammuttolì. E il re disse ai servi: legatelo mani e piedi, gettatelo fuori dalle tenebre. Là sarà pianto e stridori di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. La conclusione così ci riporta alla prima scena. Se da una parte è vero che tutti sono invitati, indipendentemente dal fatto che siano buoni o cattivi, dall'altra però il partecipare chiede di rivestirsi dell'abito nuziale, ossia del lasciarsi avvolgere dall'abito della bellezza di Dio, del sentirsi invitati al banchetto del cielo. In fondo Dio non chiama perché si è buoni, ma perché vuole renderci buoni. Non chiama perché siamo perfetti, ma perché vuole renderci perfetti. E il sacramento dell'Eucaristia è il pane degli angeli, è il pane dei peccatori. È quello il pane che ci rende perfetti. Non è un premio, ma è un aiuto. È un aiuto l'Eucaristia, non è un premio. Quindi c'è un rifiuto alle nozze dovuto a interessi diversi, certamente. L'abbiamo colto dal testo, ma c'è anche un rifiuto più sottile, che è quello di mancare di gioia e di riconoscenza. I primi sono stati uccisi, il secondo gettato fuori nelle tenebre. È un finale che ricorda che al termine della vita ci sarà un giudizio decisivo che riguarderà in particolare l'avere o meno accettato il dono di Dio. Il dono della vita, il dono delle visite quotidiane che Dio rivolge ai suoi amici. Avevo fame, avevo sete, ero forestiero. Il dono dell'invito al banchetto dell'Eucaristia, che è anticipo del banchetto del cielo. Insomma, c'è sempre anche in noi la tentazione di anteporre i nostri interessi e le nostre cose materiali al Signore, dimenticando e sottovalutando che il Signore ci ha resi degni di partecipare alla sua festa, ma noi non abbiamo accolto con gratitudine e stupore questo invito. Però nello stesso tempo non dobbiamo dimenticare che partecipare al banchetto dell'Eucaristia deve educarci a vivere ogni opportunità e incontro come un dono di Dio, da assaporare nello stupore e nella gioia. E quante occasioni invece le viviamo con fastidio, perché incapaci di cogliere che proprio lì il Signore voleva renderci partecipi. Occasioni attraverso le quali Egli voleva rivestirci del manto della sua gioia, della sua misericordia, della sua salvezza. E noi invece lo abbiamo rifiutato, perché indisponibili a lasciarci mettere in discussione in un cammino di conversione capace di cambiare il cuore, di riconoscere che il Signore è presente qui ed ora. La veste nuziale di Dio è un dono. Spetta a noi accoglierla, non soppesarla, non ritenerci noi degni o meno, ma semplicemente di accoglierla. Di fronte a questa parola, così carica di responsabilità, ma anche di gioia e di speranza, che cosa rispondiamo? Lo faccio come sempre con due preghiere. La prima è la colletta, che è la preghiera che noi recitiamo dopo il canto del Gloria e che ci offre in sintesi il messaggio stesso dei testi biblici. O Padre, che inviti tutti, notate questo tutti gli uomini alle nozze del tuo figlio, rivestici dell'abito nuziale e donaci di accogliere sempre le sorprese del tuo amore. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera auguro a voi tutti una buona domenica e una buona settimana con questo timbro di gioia e di gratitudine. Signore Gesù, al banchetto della vita tu inviti tutti, buoni e cattivi. Fa, o Signore,
che non anteponga i miei interessi o le preoccupazioni del mondo a te, ma possa io aderire con gioia al tuo invito. Donami di comprendere che sono tra gli invitati alla cena del Signore e aiutami a lasciarmi rivestire dall'abito nuziale, veste di misericordia e di salvezza, veste di stupore e di gratitudine. E la festa di quaggiù mi aiuti ad assaporare la festa di lassù, in eterno con te. Amen.

Beata Faustina Kowalska, 1905-1938. Misericordia è il nome che l'amore di Dio assume quando l'uomo scopre non solo di essere figlio, ma di essere un figlio che si è fatto male, un figlio che ha disperatamente bisogno che il Dio padre e madre si chini su di lui, lo rialzi e se lo stringa al cuore. Se guardiamo all'ultimo secolo che è appena trascorso, esso ci appare tutta un'immensa invocazione alla misericordia di Dio. Fin dagli inizi faceva prevedere dei rapidi progressi e una irresistibile crescita in molti campi dell'umana convivenza, ma si potevano anche intravedere tutte le immani tragedie che si sarebbero poi puntualmente verificate. Oggi sappiamo che è stato anche uno dei secoli più crudeli e disumani della nostra storia. Ebbene, proprio questo secolo è tutto segnato dalla vicenda nascosta, ma sempre più irradiante, di una creatura umile e nascosta alla quale Dio volle affidare il rinnovato annuncio del suo amore misericordioso. Elena Kowalska nasce nel 1905, terza di 10 figli, a Głogów, un paesino della Polonia, il cui nome richiama le rose di macchia. Il papà è un povero carpentiere che lavora di notte a servizio del comune per poter di giorno accudire alle bestie e lavorare nei campi della sua piccola fattoria. La piccina cresce gioiosa, ma ogni tanto ha qualche visione e qualche dialogo interiore che i grandi scambiano per sogni ad occhi aperti. In casa Elena ha il compito di condurre le mucche al pascolo e qualche volta soffre perché non sempre ha il vestito buono per poter andare a messa la domenica. Verso i 12 anni riesce a frequentare due classi elementari, quanto basta per imparare a leggere e a scrivere, poi le cercano un impiego come cameriera. A 15 anni dice in casa che deve farsi religiosa, per lei è una necessità, per il papà è un'impossibile fantasia. Nella Polonia di quegli anni non ci si può fare suore senza avere una dote. Come vuoi che te la procuri? Risponde nervosamente il papà, che sa di avere soltanto debiti. Davanti a un rifiuto così categorico, la ragazza asseconda i consigli di chi le dice di distrarsi, il che per una adolescente povera significa frequentare i balli domenicali per stordirsi un po' nel divertimento. Evitavo interiormente Dio e mi gettavo con tutta l'anima verso le creature, racconterà poi Faustina. Il risultato era che spesso, proprio al culmine delle feste, sentiva dentro di sé un indescrivibile tormento. E un giorno, in cui il contrasto era stato particolarmente violento,

le accadde ciò che si legge anche nella vita di tante altre santi e sante, l'abbiamo visto anche nella vita di Santa Brigida. Racconta: non appena cominciai a ballare, vidi improvvisamente vicino a me Gesù martoriato, spogliato delle vesti, coperto di ferite, che mi disse queste parole: fino a quando ti dovrò sopportare? Fino a quando mi ingannerai? Si dissolse la musica, scomparvero i ballerini e lei si trovò sola, faccia a faccia col suo Dio sofferente. Fuggì, si recò nella cattedrale della cittadina a quell'ora deserta, cadde davanti al Santissimo Sacramento, distesa a terra con le braccia in croce. Che vuoi che io faccia? Chiese. Parti immediatamente per Varsavia e là entra in un convento. Partì senza dir nulla ai genitori, senza portare niente con sé. Dopo essersi confidato solo con una sorella, aveva quel po' di denaro che le bastava per pagarsi il biglietto del treno e una voce interiore che la guidava. A Varsavia si rivolse a un prete che l'ascoltò volentieri. Proprio in quei giorni una mamma di 6 bambini gli aveva chiesto di trovarle una ragazza che l'aiutasse in casa. Gliela inviò e non se ne curò più. Così Elena finì in una buona famiglia, dove i bambini si affezionarono rapidamente a quell'allegra giovane contadina dai capelli rossi che non si stancava mai né di lavorare né di giocare con loro. La sistemazione permetteva almeno a Elena di avere un tetto sicuro e di poter continuare le ricerche del convento giusto, ma nessuno voleva saperne di lei. Chiedeva dei colloqui con le superiori dei vari istituti, ma appena si toccava il tasto della dote, le porte si chiudevano. La poverina non solo non aveva dote, ma non aveva neanche un corredo, aveva solo quel misero abituccio che indossava e per di più era senza istruzione alcuna. Non la volevano nemmeno come domestica. Venni respinta dappertutto, racconta. Il dolore mi strinse il cuore e allora chiesi a Gesù: aiutami, non mi lasciare sola. Aveva ormai 20 anni quando si presentò a un convento di suore di Nostra Signora della Misericordia. La superiore scese in parlatorio, la guardò dalla fessura della porta e decise che non valeva nemmeno la pena di ascoltarla. Poi volle essere caritatevole e decise di farle almeno qualche domanda. Dopo un breve dialogo, spinta da uno strano impulso interiore, la suora disse alla ragazza: va a chiedere al padrone di casa se ti vuole. È difficile spiegare il senso di un simile invito. Molti anni dopo la superiora mostrerà ad avere completamente dimenticato l'episodio, ma Elena se lo portava fisso nel cuore. Andai con grande gioia nella cappella e chiesi a Gesù: Signore di questa casa, mi vuoi tu? E subito udì una voce che mi diceva: ti voglio, sei nel mio cuore. Tornata che fui dalla cappella, la madre superiora mi domandò: ebbene, ti ha ricevuto il Signore? Risposi di sì. Se il Signore ti ha ricevuto, ti ricevo anch'io. Mai una postulante era stata accolta in maniera così bizzarra e dolce, anche se convennero che Elena sarebbe rimasta al servizio ancora per un anno in modo da raccogliere il denaro necessario per un po' di corredo. La padrona, un po' perché non voleva perderla, un po' perché aveva scarsa stima della vocazione religiosa, si mise ad architettare per la sua protetta progetti di matrimonio, ma Elena ne soffriva soltanto perché aveva già uno sposo che non la lasciava in pace. Una nostalgia sempre più grande cominciò ad impadronirsi di me. Sentivo di avere un cuore talmente grande da non poter essere colmato da nulla se non da Dio. Perciò mi rivolsi a Lui con l'anima assetata di nostalgia. E quando un cuore è afferrato da questa nostalgia, c'è una cosa sola da fare. Ciò che Elena fece durante una celebrazione dei Vespri, benché fosse ancora nel mondo, fece a Dio con parole semplici che venivano dal cuore il voto di perpetua castità, e da quel momento ho sentito maggiore familiarità con Dio mio sposo. Da quel momento ho avuto nel cuore una piccola cella dove mi intrattenevo sempre con Gesù.
finalmente nel 1925 venne ammessa come postulante nel ramo delle coadiutrici. La congregazione di Nostra Signora della Misericordia portava allora in Polonia il nome popolare di Magdalenki, un ricordo della penitente del Vangelo, e il nome dice lo scopo che l'istituto si prefiggeva: aiutare le donne e le ragazze perdute a redimersi e offrire protezione e rifugio a quelle in pericolo. Come suora coadiutrice Elena si trovò in una grande cucina che la sfiniva e nei tempi liberi doveva lavorare nell'orto e nel panificio. I lavori domestici, anche pesanti, non le facevano paura, ma la sorprendeva il fatto che esse assorbissero quasi tutto il suo tempo e tutte le energie, mentre aveva desiderato il convento per poter dare più tempo a Dio, per potersi immergere di più nel silenzio e nel dialogo con Lui. Quasi dubitò di avere male interpretato la volontà di Dio e stava per manifestare i suoi dubbi alla superiora quando Gesù la prevenne. Entrai nella mia cella, le altre suore erano già coricate, le luci spente. Mi prostrai a terra e cominciai a pregare con fervore, chiedendo di conoscere la volontà di Dio. Dopo un istante la cella si illuminò e vidi sulla tenda il volto di Gesù tutto addolorato. Non sapendo che cosa volesse significare tutto ciò, domandai a Gesù: chi è che ti ha provocato un simile dolore? Gesù disse: tu mi procurerai questo dolore se uscirai da questa congregazione religiosa. Qui e non altrove io ti ho chiamata, e qui ho preparato per te molte grazie. Da quell'istante sarà liberata per sempre dalla tentazione, comune a tante persone spirituali, di credere che Dio possa essere amato e contemplato solo quando le condizioni sono favorevoli. Elena impara ad amarlo e vederlo anche quando si arrabatta tra le pentole troppo pesanti e i fornelli che la fanno grondare di sudore, anche quando ha la zappa in mano ed è sporca di terra, anche quando è attorniata da un continuo e logorante via vai di gente indaffarata. All'inizio del noviziato le danno un nome nuovo, si chiamerà Suor Faustina. E qui le si rivela il grande e terribile disegno che Dio ha su di lei: dovrà annunciare al mondo la misericordia di Dio. Sembra bello a dirsi, sembra una dolcissima e ardente vocazione, molto femminile, molto spirituale, ma non è quello che Dio ha in mente. In un attimo Faustina intravede le indicibili sofferenze che le sono riservate. Dio non usa gli uomini come contenitori dei suoi messaggi. Se affida a qualcuno il compito di comunicare una sua parola, di farla riecheggiare in forma nuova nella Chiesa e nel mondo, prima gliela fa assaporare interamente, in tutta la sua amarezza e in tutta la sua dolcezza. Dio chiede sempre che la parola si incarni, come ha fatto con suo figlio. Allora, se con la misericordia che Dio risponde alla nostra perdizione, se è col suo amore misericordioso che Egli ci salva dalla dannazione che ci toccherebbe in sorte, allora, per un terribile paradosso, solo chi è stato a un passo dalla dannazione e si è creduto dannato potrebbe parlare davvero consapevolmente di questa misericordia. Ma un dannato non potrebbe mai farlo, perché egli ha per definizione rifiutato la misericordia divina. Allora chi potrà parlare di questa ineffabile misericordia? Lo ha fatto Gesù, facendosi appunto peccato e maledizione per noi, e nella Chiesa continuano a farlo anime innocenti alle quali egli chiede di offrirsi per sperimentare sostitutivamente la dannazione dei loro fratelli. Faustina dovette dunque scendere per prima cosa là dove poteva essere sperimentato tutto il dolore dei dannati e tutto il disprezzo e la derisione del mondo, pur continuando a immaginare e a dire che Dio era soltanto misericordia. Solo questa premessa ci può far capire quello che accadde, che altrimenti ci sembrerebbe una tortura assurda e disumana. Leggiamo questa pagina senza dimenticare che a scrivere in un piccolo quaderno di diario è soltanto un'umile novizia che ha fatto due classi elementari. Alla fine del primo anno di noviziato,
Nella mia anima si cominciò a fare buio. Non sento nessuna consolazione nella preghiera. La meditazione mi costa grande sforzo. Comincia a prendermi la paura. Penetro dentro di me e non scorgo niente, fuorché una grande miseria. Eppure vedo chiaramente la santità di Dio e non oso nemmeno alzare gli occhi davanti a Lui. Mi prostro nella polvere e mendico misericordia. A un certo momento mi venne con grande insistenza il pensiero di essere rifiutata da Dio, un pensiero spaventoso che mi trafiggeva da parte a parte. In tale sofferenza l'anima mia cominciò ad agonizzare, volevo morire e non potevo. Questo pensiero spaventoso di essere rifiutato da Dio è una tortura che i dannati soffrono davvero. Io ricorrevo alle piaghe di Gesù, ripetevo parole di fiducia, ma quelle parole diventavano per me un martirio ancora più grande. Allora me ne andavo davanti al Santissimo Sacramento e dicevo a Gesù: Gesù, tu hai detto che è più facile per una madre dimenticare il suo bambino che per te dimenticare la creatura sua. Gesù, ascolta, guarda come soffre l'anima mia. Ma non riuscivo a provare sollievo neanche un istante. La disperazione si era impadronita di tutta la mia anima. Stavo sperimentando torture davvero infernali. Riflettiamo ancora una volta su quale sia il significato di queste esperienze così estreme. Noi cristiani parliamo di peccato, di offese di Dio, di un possibile inferno, di una redenzione che è costata il sangue di Cristo e di mille altri doni, ma lo facciamo superficialmente, senza capire né sentire né avere sperimentato il peso delle parole e degli eventi a cui le parole si riferiscono. Di conseguenza anche gli annunci più gioiosi, il perdono, la salvezza, la misericordia, il paradiso, restano sbiaditi. Allora Dio chiede a qualche anima prediletta di sperimentare tutto con ogni serietà, in modo che poi l'annuncio buono risuoni glorioso e travolgente. Così la giovane novizia Faustina Kowalska trascorse il suo anno di noviziato, anche se le superiore e le sue consorelle la attorniavano assicurandola che in lei non c'era niente che dispiacesse a Dio. Il confessore aveva abbastanza esperienza da capire che si trattava di una prova spirituale e le diceva che in quel modo era più vicina a Dio che se fosse stata inondata di gioie interiori, ma ciò non bastava. Anche se la povera ragazza obbediva a tutti, dice, come un cieco che tende le mani. Poi aggiungerà: solo l'obbedienza mi ha salvata. Quando la prova, che durò più di un anno, finisce, ella si sente cambiata in maniera radicale, come se fosse stata generata di nuovo. Mi sembra di essere tornata dall'aldilà. Mi stringo al cuore di Dio come un neonato al petto della madre. Guardo tutto con altri occhi. Sono consapevole di quello che Dio ha operato in me con una sola parola, e di questo io vivo. È rimasta segnata. Anche all'esterno sente pesare su di sé lo sguardo sospettoso di alcune consorelle. Chi meglio la conosce è stupefatto dalla maturità spirituale di quella giovane suora e dalle grazie di cui è evidentemente adornata, ma c'è anche chi la considera un'illusa, una malata di mente. Altri pensano che la ragazza sia caduta in preda al demonio o sia stata travolta dal proprio orgoglio. Intanto la sua vita scorre per 13 anni immersa in umili lavori. Nel convento di Cracovia sarà di volta in volta cuoca, giardiniera, venditrice di pane, portinaia. Le testimoni di quegli anni, da un lato la descrivono nella sua estrema ordinaria semplicità, dall'altro intuiscono che è inabitata da un mistero. Era molto diversa da tutti, dicono, e spiegano: qualunque cosa facesse, avevamo l'impressione che lo facesse per qualcuno di unico. Amava il Signore così teneramente come gli sposi o piuttosto i fidanzati si amano in questo mondo. Non so esprimerlo, pensava solo a Lui e Lui la ricambiava. Ecco un miracolo che suor Faustina stessa racconta nel suo diario e che ha un dolce sapore antico. Una volta, quando la maestra mi destinò a fare l'aiutante nella cucina delle bambine,
era la più grande e vi si cucinavano pasti per 200 persone, me ne afflissi assai perché non ero in grado di maneggiare quelle pentole che erano grandissime. La cosa più difficile era per me scolare le patate. Alle volte ne spargevo a terra metà. Quando lo dissi alla madre, mi rispose che col tempo mi sarei abituata e avrei acquistato pratica, ma la difficoltà non scompariva, dato che le mie forze diminuivano ogni giorno e io mi tiravo indietro quando era l'ora di scolare le patate. Le altre suore si accorgevano che evitavo quel lavoro e se ne meravigliavano assai, ma non sapevano che proprio non ero in grado di aiutarlo, e benché ci mettessi tutto l'impegno e non mi risparmiassi affatto. A mezzogiorno, durante l'esame di coscienza, mi dolsi col Signore perché non avevo forze. Allora udì nella mia anima queste parole: da oggi in poi la cosa ti riuscirà facile, ti darò forza io. La sera, venuto il momento di scolare le patate, mi affrettai a farlo per prima, fiduciosa nelle parole del Signore. Prendo la pentola con disinvoltura, scolo le patate veramente bene, ma quando alzai il coperchio per lasciarne uscire il vapore, vidi che nella pentola, al posto delle patate, c'erano mazzi interi di rose, così belli che non saprei descriverli. Rimasi meravigliata da quel fatto che non capivo, ma nello stesso tempo udì una voce che diceva: ecco, così trasformo il tuo duro lavoro nei fiori più belli, e il profumo sale davanti a me. Da allora, in ogni lavoro faticoso, cerco di essere la prima ad aiutare. Quel miracolo non annunciava che da allora in poi ogni volta le patate avrebbero pesato quanto le rose, ma annunciava che ogni volta una energia in più sarebbe scaturita per Faustina dalla certezza che quella fatica era bellezza e profumo agli occhi di Dio. Fu nella Quaresima del 1931, l'anno in cui lavorava nel panificio delle suore, che la voce di Dio la raggiunse. Di sera, mentre stavo nella mia cella, vidi Gesù con una veste bianca. Tenevo una mano alzata per benedire e l'altra toccava sul petto la sua veste. E dalla veste socchiusa sul petto uscivano due grandi raggi, uno rosso e l'altro bianco. In silenzio tenevo gli occhi fissi sul Signore e l'anima mia era penetrata da timore, ma anche da tanta gioia. E dopo un istante Gesù mi disse: dipingi un quadro secondo l'immagine che vedi, con sotto la scritta: Gesù, confido in te. Desidero che questo quadro venga venerato prima nella vostra cappella, poi nel mondo intero. Ora che quell'immagine si è davvero diffusa in tutto il mondo, forse non percepiamo più come dovesse apparire strana e impossibile una tale richiesta rivolta a una suora inserviente. Ma lei intuì subito le lunghe prove pesanti e crudeli che l'attendevano se avesse deciso di obbedire a quel comando. Cominciò a riferire quella visione al confessore e la risposta che ne ebbe fu anche troppo delicata. La cosa riguarda la tua anima, è nell'anima tua che devi dipingere l'immagine di Dio. Solo che Gesù dal di dentro del suo cuore ribatté subito: la mia immagine nell'anima tua c'è già. Io invece desidero che ci sia una festa della mia misericordia. Voglio che questo quadro da te dipinto con un pennello venga solennemente benedetto la prima domenica dopo Pasqua e che questa domenica diventi la festa della misericordia. E questo è il motivo per cui verrà canonizzato la prima domenica dopo Pasqua. Chi conosce gli usi della Chiesa e le sue leggi severe in fatto di liturgia e di culto pubblico può lontanamente immaginare come quel comando si rivelasse impraticabile. La superiora generale lo ammise subito. Avevo timore all'idea che si introducesse nella Chiesa la minima innovazione. Per di più Gesù cominciava a legare il suo desiderio a delle rivelazioni dottrinali ardite per quei tempi. Diceva: desidero che i sacerdoti annuncino questa mia grande misericordia, anche se l'anima fosse come un cadavere in putrefazione, anche se umanamente non ci fosse rimedio. Non è così davanti a Dio. Nessun peccatore, fosse pure un abisso di abiezione, esaurirà mai la mia misericordia. Più vi si attinge, più aumenta. Io sono più generoso con i peccatori che con i giusti, perché è per loro che sono sceso sulla terra, è per loro che ho versato il mio sangue.
La festa della misericordia è nata dal mio cuore per la consolazione del mondo intero. Tutto ciò che esiste è racchiuso nelle viscere della mia misericordia più profondamente di quanto non lo sia un bambino nel ventre della madre sua. Parla al mondo intero della mia misericordia. Se Dio si fosse rivolto a un pontefice o almeno a un vescovo, 50 anni dopo, ricordando questo, il Papa avrebbe scritto la Dives in Misericordia, la sua enciclica. Se allora fosse stato almeno un vescovo, si sarebbe potuto annunciare al mondo quella dottrina. Ma egli aveva deciso di rivolgersi a una suorina che sarebbe stata derisa già nel suo stesso convento. E in più le diceva: figlia mia, se tu trascuri di dipingere questa icona e di proclamare la mia misericordia al mondo, nel giorno del giudizio dovrai rispondere di molta gente. Intanto però confessori e superiori le avvertivano dal rischio di cedere a strane suggestioni e parlavano di illusioni. Lei pregava angosciata: Gesù, sei tu il mio Dio o sei un fantasma? I superiori mi dicono che ci sono tanti tipi di fantasmi e di illusioni. E Gesù sorrideva e la benediceva. Le consorelle erano più spicce. C'era chi la chiamava stravagante, isterica e visionaria e chi la riempiva di prudenti consigli. Qualcuno la spiava per sorprendere qualche strano comportamento e qualcun'altra provava piacere a tormentarla. Ci fu anche l'immancabile suora anziana che la chiamò per dirle: sorella, si levi dalla testa che Gesù abbia a comunicare così intimamente con lei, con una creatura così misera e così imperfetta come lei. Gesù comunica soltanto con le anime grandi e sante, lo tenga bene in mente. Alcuni decenni dopo, a Bernadette Soubirous avevano fatto la stessa obiezione. Faustina dava pienamente ragione alle sorelle che la criticavano. Sono miserabile, diceva, ma confido nella misericordia del Signore. Come annunciare quella calda e misericordiosa dottrina che il cielo le rivelava senza applicarla subito a se stessa? Non senza un po' di umorismo, la prima volta che rivide il Signore gli riferì le critiche: Gesù, dicono che tu non tratti con dei miserabili come me. Sta tranquilla, le rispose lui, è proprio per mezzo di una simile miseria che voglio manifestare la potenza della mia misericordia. Faustina aveva visioni che la spaventavano, non perché fossero terribili, ma perché le veniva rivelato un futuro di cui si sentiva troppo indegna. Una volta vide la cappella del suo istituto piena di gente e fuori c'era ancora una folla innumerevole e tutti attendevano qualcuno che doveva venire e prendere posto sull'altare. All'improvviso una voce dice che è lei che deve occupare quel posto. Cerca di attraversare la folla e tutti le si scagliano addosso e le gettano addosso fango, pietre e sporcizia. Riesce ad arrivare sull'altare con immensa pena e di colpo tutti si mettono di umiliarla e cominciano a chiederle grazie. E lei nel cuore non prova rancore o vendetta, ma un indicibile amore, mentre una voce le dice: ora fa quello che vuoi, distribuisci grazie a chi vuoi, quando vuoi e come vuoi. Possiamo cercare di scrutare l'inconscio della suora umiliata, che sublima le sue pene in sogni di gloria. Il fatto è però che la visione descrive esattamente quello che si sta verificando. Un giorno Faustina si lamenta con Gesù e le dice: sempre, fin dai primi anni di convento, chi voleva prendermi in giro mi chiamava la santa. Gesù sa anche troppo bene quanto sappiano essere feroci a volte le anime pie con i loro sarcasmi, ma commenta sorridendo: ebbene, dopo tutto lo sei. Nel 1933, quando si celebra l'anno santo della Redenzione, Faustina viene inviata nel convento di Vilno, capitale della Lituania, e qui riceve finalmente il dono di un vero direttore spirituale. Gesù vuole che la scriva. Devi scrivere il tuo diario. Tu non vivi per te, vivi per le anime. Scrivi. Scrivi perché imparino ad amarmi. Scrivi sulla mia misericordia. E se io scrivessi sulla tua misericordia cose esagerate, dice l'umile suora, anche se tu parlassi contemporaneamente tutte le lingue degli uomini e degli angeli, non diresti mai troppo della mia misericordia, ribatte il divino interlocutore. Ogni tanto Gesù la stuzzica: credi di aver scritto abbastanza della mia misericordia? Ma sono io la misericordia. Le tue parole non sono che gocce in un oceano.
restava il problema dell'immagine da dipingere. Finalmente il confessore decise di mandare Faustina da un pittore per far dipingere l'icona su indicazione di lei. Man mano che il lavoro procedeva, ella restava sempre più delusa, ma capiva che il pittore non poteva fare di più. «Chi ti potrà dipingere, bello come sei?» diceva il suo Gesù, ed egli le rispondeva: «Il valore del quadro non consisterà nella bellezza e nel colore, ma nella grazia». Il confessore chiedeva intanto il significato di quei due raggi di luce, uno bianco e uno rosso, ma Faustina confessava candidamente di non saperlo. Solo dopo alcuni giorni portò la notizia di Gesù, che gli spiegava che i due raggi significavano l'acqua e il sangue che erano usciti dal suo costato ferito. Quando la nuova icona fu pronta, venne l'incredibile richiesta. Gesù esigeva che il nuovo quadro venisse esposto nel santuario di Ostra Brama durante il triduo che doveva chiudere il Giubileo della Redenzione la domenica prima dopo Pasqua. A Vilno, quel santuario dove domina l'icona della Madonna di Ostra Brama, è il centro della devozione popolare, del cuore della Lituania. Ebbene, riuscire a collocare proprio in quel tempio segnato dalla tradizione un'icona moderna e piuttosto originale era un'impresa impossibile, ma contro ogni speranza ci riuscirono, anche se ci vollero sforzi sovrumani per convincere l'arcivescovo. Il quadro sarebbe poi andato perduto durante la guerra, ma altri ne sarebbero stati dipinti da altri pittori affascinati dal racconto della visione, e nel mondo si sarebbe diffusa l'immagine conosciuta come Gesù confido in te, che avrebbe confortato migliaia di soldati nelle trincee, prigionieri nei lager, profughi senza casa e tanta povera gente martirizzata dalla guerra. Intanto nel suo convento Faustina, che nelle visioni prevede gli orrori che stanno per accadere, svolge il gravoso ufficio di ortolana. Lavora dalla mattina alla sera a stendere concime e a zappare come qualunque operaia, e se qualche personalità viene a chiedere di lei perché le sue visioni cominciano a far discutere, la trovano sporca come una sguattera, ma con l'anima così pura che traspare dagli occhi. Da qualche tempo ella ha male ai polmoni, spesso ha la febbre, si sente sfinita. Ma le superiore, di solito piene di carità con le malate, sembrano stranamente accecato quando si tratta di lei. Le danno consigli spirituali per esortarla a prendere familiarità con la sofferenza. L'infermiera poi ha deciso che quella giovane suora si vezzeggia troppo. Suor Faustina vuole essere santa, dice, ma non lo diventerà mai, perché si crogiola come una principessa. L'idea che ella sia una privilegiata alla quale è concesso un particolare immeritato riposo acceca molte consorelle. Il fatto di vederla sempre dolce e sorridente le conferma nel sospetto. In realtà la poverina è allo stremo, ma non si accorgono nemmeno che non riesce più a mangiare perché la tubercolosi ha cominciato ad attaccarle gli intestini. Nel dicembre 1936, temendo il contagio, la mandano in un sanatorio. Poiché è tempo di avvento, ella scrive nel suo diario: «Mi unisco alla Madonna Santissima e lascio Nazareth per recarmi a Betlemme in mezzo ad estranei. Gesù la conforta: non temere, non sarai mai sola perché io sono sempre con te e dovunque, vicino al mio cuore, tu non devi temere niente. Sono io che ti ho fatto partire. Ti porto nella solitudine per plasmare io stesso il tuo cuore. Tuttavia, sono contento quando mi parli delle tue paure. Io ti capisco, perché sono Dio, ma sono anche uomo». La rimandano in convento dopo alcuni mesi, dichiarandola guarita, il che vuol dire, pensano tutte, che finalmente può ricominciare a lavorare. Alle volte non ce la fa più e chiede di poter riposare. Non è raro che si senta dire: «Ma che fatiche ha sostenuto, sorella, che debba ancora andare a coricarsi». Poi deve subire le rimostranze dell'infermiera, che la considera capricciosa, e via di seguito. All'inizio del 1938, l'ultimo della sua vita, non riuscì nemmeno ad andare alla messa di Capodanno. «Una festa simile, lei non va nemmeno alla messa», fece l'infermiera con disprezzo, e la lasciò due giorni senza cure. Da allora prendeva ogni occasione per farle predicozzi sulla virtù e sul dovere di non lasciarsi vincere dalla malattia, tanto che Faustina giunse a dire con triste umorismo: «Da noi viene considerata malata grave soltanto una che è già in agonia». Non mancò neppure la superiora, che venne a dirle infastidita: «Sorella,
è ora di finirla con questa malattia, così non può durare, facendole capire che una suora che si rispetti ha il dovere di guarire o di morire. E Faustina annota: quando Dio non manda né la morte né la salute, e ciò si protrae per anni, comincia una catena di silenziose torture che solo lui conosce. Siamo in un'epoca in cui la santità delle suore è giudicata in base alla loro indiscussa dedizione alle opere e a un esasperato attivismo, ma anche questi episodi che potrebbero scandalizzare fanno parte della missione di Faustina. Una grande misericordia è necessaria non soltanto per perdonare la malvagità dei cattivi, ma anche per sciogliere e lenire le durezze dei buoni. Faustina annota tutto ciò che le capita nel suo piccolo diario, perché così le è stato comandato da Gesù, a consolazione di altre anime che saranno esposte come te a queste sofferenze. Scrivo queste cose, dice, abbreviando molto perché non vorrei parlarne, ma lo faccio perché in futuro non si agisca così con le malate. Questo non piace al Signore. Nei malati dobbiamo vedere Gesù crocifisso, non una parassita o un peso per la congregazione. Un'anima che soffre, con sottomissione alla volontà di Dio, attira maggiori benedizioni sul convento che non tutte le suore che lavorano. Ma ella sa che tutte le sue sofferenze e umiliazioni in realtà non sono decise dalla meschinità delle creature, ma dal progetto di Dio, che vuole fare sperimentare da ogni lato la sua misericordia, la grandezza della sua misericordia. Con la grazia di Dio ho ricevuto nel cuore la disposizione di non essere mai così felice come quando soffro per quel Gesù che amo con ogni palpito del mio cuore. Offre tutto per la salvezza dei peccatori. I peccatori, dice, mi hanno tolto tutto, ma è bene che sia così. Io ho regalato loro tutto. L'espressione ha una sua generosa grandezza, ma non dobbiamo dimenticare che il peccato di cui parla è anche quel meschino, logorante giudizio che l'attorna, e sono quegli ingiusti maltrattamenti che ogni giorno la colpiscono ammantandosi di virtù. Più si avvicina al termine della vita, più vuole diventare tutta misericordia. Gesù prega: trasformami in te, perché io sia un riflesso tuo vivente. Aiutami, fa che i miei occhi siano misericordiosi, fa che il mio udito sia misericordioso, fa che la mia lingua sia misericordiosa, fa che le mie mani siano misericordiose, fa che i miei piedi siano misericordiosi, fa che il mio cuore sia misericordioso. Sono tempi torbidi. La portineria del convento dove sta Suor Faustina diventa un luogo pericoloso. Ci sono rivoluzionari e ci sono cortei di disoccupati che a volte tentano di forzare le porte. Un giorno che cinque brutti ceffi si presentano in parlatorio e vogliono entrare a tutti i costi, Gesù dice a Faustina: apri la porta del convento, e parla loro con dolcezza, con la stessa dolcezza con la quale parleresti con me. Allo stesso modo tratta i mendicanti, come li tratterebbe Gesù, anche se deve limitarsi nel dare perché ha ordini severi, e gli antichi miracoli narrati dalla leggenda aurea riaccadono. È venuto alla porta del convento, racconta, un giovane povero, smorto in faccia, con un vestito molto stracciato, scalzo, a capo scoperto, tutto intirizzito dal freddo. Ha chiesto di poter mangiare qualcosa di caldo, ma recatemi in cucina non ho trovato niente da dare. Dopo un istante di ricerca si trovò un po' di minestra, la riscaldai e sminuzzatovi un po' di pane la portai al povero che la mangiò. Nel momento in cui mi restituì la ciotola mi fece conoscere che era il Signore del cielo e della terra, ma appena lo ebbi riconosciuto scomparvi ai miei occhi. E rientrata in casa, mentre stavo riflettendo sull'accaduto, udii queste parole: figlia mia, mi erano giunte alle orecchie le benedizioni dei poveri che si allontanavano dalla porta del convento. Mi piaceva tanto questa tua misericordia nei limiti dell'obbedienza, e perciò sono sceso per gustare il frutto della tua misericordia. Morì il 5 ottobre 1938 a 33 anni di età, l'età del suo sposo Gesù. Aveva lasciato scritto: vorrei gridare al mondo intero, amate Dio perché è buono e la sua misericordia è grande.

0: cari amici radioascoltatori, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto, in occasione di Pordenone, capitale della cultura italiana 2027, la nostra emittente Radio Voce nel Deserto è orgogliosa di riproporre l'ascolto al proprio pubblico radiofonico del ciclo Tesori Nascosti. Viaggio a scoperta dei tesori, i nostri organi all'interno delle chiese del Pordenonese. Cari amici radioascoltatori, ben sintonizzati sulle nostre frequenze, iniziamo un nuovo appuntamento nel nostro programma Tesori Nascosti. Questo gioco di parole che abbiamo voluto dare alla nostra trasmissione per dire cosa c'è celato all'interno di una chiesa dal punto di vista musicale. Ogni chiesa ha nel suo interno un organo, e un organo che deve essere rivalutato, ascoltato e apprezzato. Ecco perché abbiamo voluto dare questo nome alla nostra trasmissione. Quest'oggi andiamo nella Bassa Pordenonese, andiamo a Prata, nella chiesa di Santa Lucia, dove troviamo un altro musicista ben noto al nostro pubblico radiofonico. Dagli anni che abbiamo proposto i cicli monografici dedicati al Te Deum e al Magnificat, nei passati di Agosto Tiponti, i giovani musicisti crescono e diventano anche molto ambiti, perché l'ospite che abbiamo quest'oggi in studio attualmente è fresco di master, ma comunque ce lo spiegherà lui. Diamo un bel ritrovato al maestro Lio Pivetta. Grazie Lia per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi, grazie Massimo e grazie a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Lia, quando ti ho proposto questo programma, tu hai giustamente citato di parlare della chiesa nella quale tu suoni prevalentemente l'organo, ovvero la chiesa di Santa Lucia di Prata. Tante volte noi distrattamente, quando passiamo fuori dalle chiese, magari non ci soffermiamo su quello che c'è all'interno, soprattutto per quel che riguarda i nostri organi, perché abbiamo tantissime chiese che hanno questi organi che a volte non vengono suonati, a volte non ci sono neanche gli organisti, purtroppo ai noi, che suonano e fanno risaltare la bellezza dell'organo. L'organo avvicina a Dio, non per niente io penso proprio che il termine strumento principe della chiesa gli calzi a pennello. Facciamo un passo indietro. Per chi ancora non ti conoscesse, Lia, io ti chiedo di presentarti al nostro pubblico radiofonico.
1: Sì, grazie intanto di nuovo Massimo. Mi sono diplomato in organo e composizione organistica nel 2013 con Beppino Delle Vedove, il maestro del Conservatorio di Udine, e quindi presso quel conservatorio. Poi ho iniziato a frequentare, come tuttora sto frequentando, questo corso di perfezionamento volto ad ottenere un master in organo presso la Scuola Cantorum di Basilea, un'antica istituzione musicale volta proprio alla valorizzazione e al recupero di quello che è il patrimonio musicale antico, diciamo cosiddetto, ma che poi si spinge fino allo studio, insomma, del romanticismo e quindi della musica dell'Ottocento anche, però con una consapevolezza e con un'attenzione alla, diciamo, realtà storica musicale propria di ogni epoca e di ogni autore. Quindi questa è la mia attività adesso, quindi quella di studente di organo appunto e basso continuo, tra l'altro con un insegnante trevigiano e quindi italiano, che è Andrea Marcon, che ringrazio sempre, insomma, perché mi sta dando e mi ha dato delle belle opportunità veramente di crescita e di studio. Ho frequentato, partecipato anche a dei concorsi organistici, tra cui 2013 un premio, diciamo, di discreta rilevanza ad un concorso internazionale vicino a Teramo, insomma, dove mi sono classificato terzo. E poi niente, c'è l'attività appunto vera e propria di organista, quindi di concertista e accompagnatore, insomma. Una cosa a cui tengo particolarmente da un po' di tempo è questo gruppo che si chiama Accademia Palatina, che è nato in seno all'Associazione Culturale Alto Oliventina, di cui direttore Sandro Bergamo, cui collaboro da sempre, da tantissimo tempo. Questo gruppo, dicevo, che un po' così nella mia idea vuole essere un modo per noi musicisti, noi strumentisti, ecco, per riproporre proprio le pagine, diciamo, settecentesche, le pagine seicentesche, utilizzando gli strumenti dell'epoca, perché sono convinto che la profondità che si riesce a raggiungere utilizzando questi strumenti sia molto diversa rispetto a quella che può dare ascoltare Bach utilizzando strumenti moderni, ecco. E quindi niente, da un po' di anni messo in piedi con grande difficoltà questo gruppo, appunto l'Accademia Palatina, con cui suoniamo queste pagine appunto di repertorio che spaziano un po', si concentrano nel periodo barocco, ma che arrivano fino a tardo Settecento, ecco. E devo dire che sono veramente soddisfatto di questo lavoro, proprio perché vedo che i miei amici e colleghi, insomma, perché sono anche amici oltre che colleghi, sono contenti e ci sosteniamo a vicenda. È un modo per ritrovarsi, un modo per fare musica assieme, che è molto bello, credo.
0: Ma sicuramente penso che l'organo qui non compaia nel repertorio, perché parlare di musica antica o musica su strumenti originali con l'organo, sicuramente l'organo non compare. In questo caso presumo che tu suonare il clavicembalo.
1: Sì, diciamo che normalmente sì, però soprattutto l'organo positivo cosiddetto, cioè l'organo che si porta e che si posa, è un ottimo strumento per realizzare il basso continuo, e quindi trova senz'altro un ruolo, non sempre da solista, ma comunque senz'altro di accompagnamento.
0: Sicuramente questo può essere uno spunto per una futura trasmissione, anche per valorizzare, diciamo, queste attività che meritano anche il nostro applauso e anche il nostro sostegno. Dunque Lia, tornando alla chiesa di Santa Lucia, anche per far conoscere ai nostri radioascoltatori un po' la storia dell'edificio di culto, parliamo un attimo della genesi e anche poi di parallelo della vita dell'organo, perché in questo caso in diverse puntate abbiamo visto che la storia della chiesa va di pari passo con la storia dell'organo in sé contenuta, anche se qui l'organo è arrivato molto più dopo.
1: Sì, infatti il nucleo originario degli insediamenti di Prata risalgono addirittura in epoca romana. Poi il momento di grande splendore, la chiesa e il territorio del contado di Prata lo ebbe durante il periodo medievale. C'è un aneddoto che ricordo sempre, diciamo così, con un sorriso. Mi piace anche appunto rendervi partecipi di questo. Prata fu l'unico feudo che rimase e si oppose all'avanzata della Repubblica di Venezia, quando Venezia era già arrivata oltre Udine. Solamente Prata e solamente i da Prata resistevano ancora all'avanzata veneziana. Conseguenza di ciò, furono anche tra i pochi signori a perdere poi il titolo nobiliare, quando Venezia veramente riuscì a conquistare definitivamente il territorio di Prata. Ma la chiesa attuale ha un nucleo principale che risale più o meno alla metà del Cinquecento, quindi epoca rinascimentale. Poi la chiesa crebbe, e così la stessa comunità anche dei fedeli di Prata crebbe veramente moltissimo negli anni, fino ad arrivare ad un'epoca abbastanza vicina a noi, quando nel 1909, se non vado errato, ebbe il riconoscimento di parrocchia, che all'epoca, dobbiamo ricordare, non era così facile ottenere l'elevatura a parrocchia. Al suo interno ha delle opere di un discreto pregio, direi, non di un grande pregio, ma di un discreto pregio sì. Ci sono quattro altari, diciamo ai lati, alle pareti della chiesa, e quindi lungo la navata, quattro altari diversi, uno dei quali molto bello, che risale alla metà del Settecento, opera della bottega del Tognon questo, che raffigura Sant'Antonio da Padova, ma all'epoca il ritratto principale era raffigurare San Carlo Borromeo, tra Sant'Antonio di Padova e San Floriano. Molto molto bello, di gusto molto barocco anche, ma possiamo considerarlo l'opera principale contenuta all'interno della chiesa. Agli altri quattro altari vi sono rispettivamente Santa Lucia, questo è un altare che risale invece a epoca più recente, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, un altro altare con la Madonna, con l'Assunzione precisamente, anche questo di epoca tardo-ottocentesca quindi, e una Santa Rosa da Lima, che invece anche questo di epoca tardo-ottocentesca. Sono opere modeste queste, non sono opere di un grandissimo pregio, che raffigurano in qualche maniera una fede semplice, un modo di esprimere l'arte in qualche maniera paesano ancora, non particolarmente pretenziose. Altra bellezza che si trova precisamente nel soffitto è questo grande affresco, opera di un autore friulano, di Osoppo proprio, detto Menone. Era Domenico Fabris che ha dipinto questo trionfo di Santa Lucia. Questa è un'opera accademica. Il Menone è vissuto nel corso dell'Ottocento, è morto nel 1901 proprio. Ha raffigurato questo affresco molto grande, dovrebbero essere circa 3,5 metri per 10 di lunghezza, in cui si vede Santa Lucia che riceve l'alloro, diciamo, la corona del martirio precisamente, ecco. Un disegno molto bello, che risente ovviamente degli influssi accademici, scolastici in qualche maniera, ma che rendono pregevole la Chiesa.
0: Allora Elia, e l'organo in essa quando è che arrivò? Quando è che la comunità di Prata pensò di dotarsi di un organo?
1: A differenza di tante altre chiese vicine, penso ad esempio a Ghirano, attualmente una frazione di Prata, si dota di un organo già nella seconda metà dell'Ottocento, mi sembra anni 70, la parrocchia di Prata arriva a realizzare il suo organo solamente nel 1926. Questo non sappiamo esattamente perché. Io ancora mi chiedo il motivo. Avrebbe potuto dotarsi, come altre chiese vicine, di uno strumento anche di modeste dimensioni, mentre il consiglio di allora fa una scelta diversa, decide di realizzare uno strumento di maggiori dimensioni, molto al passo con i tempi, tra l'altro, perché l'organo di Prata in qualche maniera risente degli influssi tardo-romantici, del tardo-romanticismo europeo, e quindi la parrocchia respira un'aria in qualche maniera un poco internazionale, diciamo, consentitemi questo termine importante. Questo perché lo strumento che abbiamo contenuto a Prata ci consente di suonare letteratura romantica, appunto, letteratura tipicamente ottocentesca. Lo strumento che noi abbiamo contenuto nella nostra chiesa di Santa Lucia è debitore soprattutto di colori e di suoni che si rifanno alla grande tradizione tedesca in qualche maniera e francese, soprattutto francese per quanto riguarda i colori. Particolarmente importante, secondo me, è il fatto che il gusto a cui si rifà questo strumento vuole e se ne gode appieno se si utilizzano i cosiddetti registri di fondo, che sono i registri, tecnicamente sono di 8 piedi, che corrispondono all'altezza reale corrispondente di un tasto del pianoforte, sostanzialmente, ecco. Quindi se noi premiamo una nota do del pianoforte utilizzando un registro di 8 piedi dell'organo, si produce esattamente la stessa nota alla stessa altezza. Quindi ho scelto di così farvi ascoltare alcuni brani, prima di passare ad un repertorio prettamente locale italiano, degli esempi di come l'organo romantico veniva utilizzato all'estero, in Germania soprattutto, perché ho eseguito un autore, Johannes Brahms, e questi corali che tra poco ascolteremo, che ci consentono proprio di capire qual era il gusto dell'epoca, un gusto molto diverso rispetto a quello degli organi precedenti, degli organi ottocenteschi della scuola lombarda, per esempio di Serassi, oppure del nostro Callido, nostro diciamo in senso figurato perché era veneziano lui. Sono strumenti, quelli degli anni 20, quelli del cosiddetto periodo ceciliano, che poi dirò qualche cosina magari, che vengono utilizzati proprio con un'idea orchestrale, quindi con un'idea di grande respiro, di grande cantabilità e di grande massa sonora, direi grassa in qualche maniera. Ascolteremo un suono grasso perché il cambio di tendenza sta proprio in questo: non si amano più i colori molto brillanti, molto frizzanti, molto sgargianti. Immaginate un organo di Callido, per esempio quello di Porto Buffolè, è proprio l'ideale perfetto della scuola classica. Ecco, nell'Ottocento questo colore non viene più apprezzato, si preferisce un colore molto più rotondo, più scuro anche, se vogliamo. Ecco perché ho scelto di farvi ascoltare questa serie di corali di Johannes Brahms. Due parole su questi corali: sono delle composizioni che Brahms ha scritto alla fine della sua vita, poco prima di morire, in cui si dice, non sappiamo con certezza, si dice che siano i suoi corali della conversione. Brahms comunque aveva osteggiato in qualche maniera la Chiesa e comunque la religione, perché credeva fortemente che tra fede e musica vi fosse una distinzione forte, che si potesse fare arte prescindendo dalla fede, mentre questi corali ci testimoniano che era arrivato a pensarla diversamente, ecco. Allora, quest'opera 122, questi corali, sono veramente una sorta di testamento musicale per quanto riguarda l'organo. Il primo di questi si intitola O Gott, du frommer Gott. Tradotto in italiano significa O Dio, mio caro Dio. È un corale che ci consente di ascoltare tutta la massa dei fondi dell'organo di Prata, l'organo Beniamino Zanin. Che cosa significa massa di fondi? Significa che ascolteremo questo, il suono più grosso che l'organo può dare, utilizzando però solamente i registri di 8 piedi. e in particolare il principale, la dulciana, che era un registro tipicamente romantico, il flauto, un flauto di sempre di 8 piedi, e il principale della seconda tastiera. È un organo, infatti, che, per questo dico che la scelta dell'allora comunità di Prata è stata ardita, perché è un organo addirittura a 2 manuali, come non ve ne sono moltissimi nella nostra zona. Quindi un dialogo tra piano e forte tra le due tastiere. Il secondo corale si intitola Schmücke dich o Liebe Seele, ed è un corale molto bello, un tema molto caro anche alla liturgia riformata, che significa adornati ora, o cara anima. Veramente invito a fare attenzione a questo brano, perché ascolterete i flauti, i registri di flauto. Ecco, ho fatto qualche cosa di un po' poco ortodosso, Massimo, in questi brani, perché ho utilizzato un po' una prassi antica applicata alla musica romantica. Che cosa ho fatto? Ho suonato questo brano, non diciamo come l'ha scritto Brahms, ma l'ho suonato un'ottava sintica applicata alla musica romantica. Che cosa ho fatto? Ho suonato questo brano, non diciamo come l'ha scritto Brahms, ma ho suonato un'ottava sopra.

0: risultato è una combinazione di due flauti, come se suonassero due flauti di otto e di quattro piedi.
1: Sicuramente i nostri radioascoltatori adesso avranno modo di apprezzare soprattutto la valenza del nostro ospite ascoltando questi brani, perché ai noi siamo poco avvezzi alla terminologia tecnica così tanto cara a voi musicisti. Praticamente bisognerebbe forse ancora di più avere un manuale per capire al meglio questo.
0: No,
1: ma sono i termini tecnici che praticamente voi conoscete a menadito, che forse diciamo il pubblico o noi che non siamo addetti ai lavori non conosciamo perfettamente.
0: No, mi scuso, non volevo assolutamente finire nel tecnicismo. Tante volte ci si prende dalla volontà così di far arrivare un messaggio musicale, quasi sempre arriviamo a utilizzare dei termini che ci portano in realtà più lontano da quello che è il messaggio musicale. Due parole sul terzo brano: sono brani molto molto brevi e sono molto meditativi anche. L'ultimo brano, ancora un corale, che nella traduzione italiana significa "O Dio, tu che sei pio e benedetto", che ci consente di ascoltare quello che era il registro, cioè il suono, in qualche maniera, che possiamo definire una sorta di manifesto dell'organo cosiddetto tardo romantico siciliano italiano. Questo corale l'ho suonato tutto con un registro che si chiama voce celeste. Sentirete proprio un colore molto particolare, molto etereo in qualche maniera, che era veramente molto molto amato dal gusto dell'epoca e dagli organisti dell'epoca, che è molto molto bello tra l'altro, utilizzando anche la cassa espressiva, che è una sorta di cassone posto sopra l'organo che viene, mediante un pedale si possono aprire e chiudere delle piccole portelle che consentono in qualche modo di fare un poco di piano e forte, un poco di dinamica.
1: Allora ascoltiamo subito questi tre brani, questo singolo brano diviso in tre parti, registrato all'organo Beniamino Zanin di Prata, della chiesa di Santa Lucia, dal maestro Elia Pivetta.

0: Eccomi cari ascoltatori, questo era il primo ciclo di ascolti di questo nuovo appuntamento dedicato agli organi tesori nascosti. Oggi parliamo dell'organo Zanin, la chiesa di Santa Lucia di Prata. Abbiamo ascoltato tre corali di Johannes Brahms. Prima Elia c'è un po' stuzzicato perché sì, ha detto che Brahms è sempre stato lontano dalla fede, adesso questi corali un po' lo hanno avvicinato. Se non vado errato, Brahms ci ha anche lasciato una messa canonica incompiuta.
1: Certo, sì, sì.
0: Sì, adesso non so quanto sia pregnante a livello di fede, però si è cimentato anche lui con delle composizioni sacre. Dunque, l'organo Zanin di Prata, diciamo anche due parole su quest'organo.
1: L'organo intanto risale al 1926 ed è stato costruito da quella che è la più gloriosa bottega organaria sicuramente friulana e adesso anche tra le più importanti in Italia e anche nel mondo proprio, la ditta Zanin, che adesso è guidata da Francesco Zanin. L'organaro costruttore del 1926 è Beniamino Zanin, quindi il bisnonno dell'attuale titolare Francesco, il quale Beniamino Zanin ha scelto nell'epoca, appunto nel 1926, di costruire questo strumento un po' particolare. Se infatti si prende ad esempio l'organo di Casarsa, che è sempre opera di Beniamino Zanin, vediamo che quello è uno strumento interamente meccanico, cioè uno strumento in cui nel momento in cui si preme il tasto si aziona direttamente l'apertura della canna e quindi il suono si produce immediatamente, mentre l'organo di Prata ha sì una trasmissione meccanica, ma solo in parte perché lo è per quanto riguarda le tastiere, e quindi nel momento in cui appunto si preme un tasto della tastiera dell'organo si aziona direttamente una piccola apertura che consente all'aria di entrare, quindi di far vibrare la canna e di produrre il suono. Non è così invece per i cosiddetti registri, che sono appunto la voce dell'organo, i colori dell'organo, perché i registri sono a cosiddetta trasmissione tubolare pneumatica. Significa che i registri sono collegati a dei tubi d'aria che, per aprire, questi collegati a dei piccoli manticetti che si aprono ogni volta che viene azionato un registro. Quindi è una trasmissione un po' ibrida, appunto a metà tra il meccanico e tra il pneumatico. Era una sperimentazione sostanzialmente, una prova, un tentativo di Beniamino. Lui era un organaro legato molto alla tradizione italiana, e se prendiamo ad esempio la disposizione fonica, quindi i suoni, i registri che l'organo di Prata ha, vediamo che ci sono ancora molti elementi che ci richiamano al passato. Quindi da questo punto di vista ha voluto sperimentare. Ecco, è un esperimento che poi ha abbandonato perché successivamente ha costruito o strumenti di nuovo totalmente meccanici oppure strumenti pneumatici, strumenti quindi coerenti con l'epoca, ecco. La disposizione fonica, dicevo, deve molto all'organo classico italiano. Infatti, all'interno dei 20 registri dell'organo c'è anzitutto il classico ripieno italiano, diviso non però più in file separate, quindi in registri spezzati che lo compongono, ma in blocco. Troviamo anzitutto il principale, ovviamente, che è il registro fondamentale dell'organo. Poi c'è l'ottava di quattro piedi, quindi produce il suono all'ottava superiore. Poi c'è una decima quinta. Poi c'è un registro di quinta, quindi di duodecima sostanzialmente, ecco, per usare il termine corretto. E poi c'è un ripieno in blocco, nel senso che con un tasto solo, azionando un tasto solo, si aprono, diciamo così, tre file di canne. Quindi il ripieno dell'organo di Prata è composto da sei file totali divise in due registri, che quindi aprono rispettivamente un gruppo di file gravi, diciamo tre file, e poi un ripieno acuto, altre tre file, quindi un ripieno molto grande nella tradizione classica proprio di Callido. Non era cambiato niente, è solo che all'epoca avevano così bisogno di avere questo suono potente, che è il suono tradizionale dell'organo, tutto unito in un unico registro, proprio perché appunto stava sparendo questo colorismo e questa brillantezza del ripieno a file separate, che ci deriva proprio dal Rinascimento, eh? Questa è la caratteristica più forte della nostra organaria italiana a partire da Antegnati proprio, ecco, quindi siamo nel 500. In parte classico ripieno c'è ancora un altro registro che deve tutto alla tradizione italiana classica, diciamo, e che è sopravvissuto all'Ottocento. La voce umana, che è anche questo un registro di gusto molto classico, ecco, che quindi consente di suonare proprio la letteratura anche classica di epoca seicentesca e settecentesca. Accanto a ciò, però, Beniamino, uomo cosciente dell'epoca in cui viveva, appunto il periodo siciliano e il periodo di transizione tra l'organo meccanico e l'organo pneumatico, costruisce uno strumento, come dicevo prima, ricco di registri di otto piedi, quindi di fondi, i cosiddetti fondi. Quindi, oltre al principale, il suono fondamentale dell'organo, troviamo un flauto di otto, novità questa per gli organi italiani, perché fino alla fine dell'Ottocento non sempre si metteva un flauto di otto, ecco, si metteva un flauto di quattro piedi, che era più coerente con il gusto dell'epoca. E poi troviamo una dulciana, un registro, diciamo, a canna stretta, che produce un suono abbastanza flebile. Unitamente a questo, nella seconda tastiera dell'organo, il cosiddetto organo espressivo, che è interamente contenuto nella cosiddetta cassa espressiva, che si aziona attraverso il pedale, che è appunto un pedale comandato dall'organista, ci consente proprio di ottenere un piccolo effetto di dinamica. Troviamo, oltre al principale, un'ottava di quattro piedi e poi il gruppo delle viole, il registro principe del cecilianesimo, ecco, che cercano appunto di imitare le viole appunto dell'orchestra in qualche modo. Anche qui poi troviamo un piccolo ripienino di sole due file, più piccolo ma molto brillante. Poi arrivano i cosiddetti registri ad ancia. L'organo di Prata ne ha due, uno forte, e anche questo in qualche maniera di gusto ottocentesco, un po' di gusto Bazzani in qualche maniera, che è la tromba di otto piedi, e nella seconda tastiera invece l'organo espressivo troviamo un oboe. Ecco, l'oboe è anche questo un registro tipico invece dell'epoca. Lo strumento ha poi anche una pedaliera diritta, abbastanza strano per l'epoca in cui si preferiva una pedaliera un po' concava in qualche maniera. L'organo di Prata ha una pedaliera invece dritta, che richiama un po' la tradizione straniera, ecco, quindi tedesca e francese. L'organo dispone solo di tre registri al pedale. Diciamo che i nostri organisti degli anni 20-30 non erano parrocchiali, diciamo, comunque locali, forse non erano dei grandi virtuosi del pedale, dell'uso del pedale, ma utilizzavano i registri del pedale solo per un accompagnamento, e questo spiega la presenza di soli tre registri al pedale, tutti di accompagnamento. C'è un bordone di 16 piedi, una specie di grosso flauto dolce e rotondo, poi c'è un contrabbasso di 16 piedi sempre, che imita proprio lo strumento d'orchestra, contrabbasso, e poi c'è una ottava di 8 piedi che ci dà un po' più di presenza, come si può vedere da questo piccolo quadro che sto facendo. È uno strumento che è privo di un registro, diciamo, di tromba o di trombone, ecco, al pedale, perché era considerato forse un po' troppo fragoroso all'epoca, ed è quello che gli organisti e gli organari anche all'epoca volevano assolutamente evitare, perché lo strumento di Prata vive e nasce all'interno della cosiddetta epoca ceciliana. Questa epoca particolarmente importante perché segna un cambiamento nettissimo di rotta rispetto all'Ottocento. Se voi vi immaginate di entrare in una chiesa di una parrocchia anche di medie dimensioni, come potrebbe essere, non lo so, Parma, Cremona, insomma, parrocchie anche abbastanza importanti, vi immaginate di entrare all'interno di una di queste chiese in una solennità, non sarebbe strano ascoltare l'organista che suona dei brani che in qualche maniera vi richiamavano il gusto dell'opera. Addirittura alla fine dell'Ottocento alcuni compositori lombardi scrivono delle messe, cioè una serie di composizioni per alternare al canto gregoriano, delle messe appunto sopra i temi più celebri di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. Poi successivamente c'è una messa intera di un compositore, Fumagalli, scritta sopra i temi dell'Aida, con i temi più celebri appunto usati come intercalare all'interno del Gloria. Quindi immaginate veramente dove stavamo andando, insomma, ecco, si era arrivati ad un punto in cui era necessario ritornare a un poco di sobrietà, ecco. Ci pensò il pontefice Pio X, che all'inizio del Novecento promulgò il motu proprio, in cui si cercò in qualche maniera di ritrovare una sobrietà, diciamo, palestriniana, ecco, in qualche maniera. in cui si dava proprio direttiva all'organista di suonare musica sobria, come dicevano loro, una musica grave in grado di elevare lo spirito e di consentire la preghiera dei fedeli, ecco, in fondo, quindi di evitare musiche fragorose, musiche che richiamassero le bande, che richiamassero queste marce, queste cose molto chiassose e anche un poco popolari. L'organo di Prata nasce in questo periodo, appunto, con questa precisa idea di recupero di quella sobrietà un poco rinascimentale, ecco, che aveva caratterizzato la nostra letteratura, la nostra arte organaria e organistica in epoca rinascimentale.
0: Ecco Elia, allora il secondo brano che andiamo ad ascoltare quest'oggi, che hai voluto incidere, perché diciamo che queste sono proprio incisioni effettuate dal maestro Elia Pivetta sull'organo di Prata, sull'organo Beniamino Zanin di Prata, è sempre un brano che praticamente va ad accentuare la sonorità dell'organo proprio e il suo colore, un brano di Reinenberg.
1: Sì, ho scelto appunto di farvi ascoltare questi brani per in qualche maniera rendere partecipi un po' i radioascoltatori del fatto che è un organo che comunque consente l'esecuzione di letteratura di ampio respiro, di importante letteratura organistica coerente con l'epoca e coeva dell'epoca, nonostante molto probabilmente i nostri organisti non suonassero questa letteratura perché non ne avevano né l'interesse né e tantomeno la capacità probabilmente. Quindi ho scelto di farvi ascoltare due tempi della prima sonata per organo di Josef Gabriel Reinberger, un compositore tedesco di Vaduz, che è stato per molti anni professore di organo e di composizione al Conservatorio di Monaco, che ha scritto diverse sonate per organo molto importanti e anche complicate dal punto di vista tecnico. Vi faccio ascoltare i primi due tempi di questa sonata in do minore, il primo che è un preludium che ci consente di apprezzare quello che è il cosiddetto organo pleno, come scrivevano i compositori tedeschi, volles Werk, cioè tutti i registri, tutto l'organo. In questo caso ascoltiamo senz'altro tutti i registri di fondo, principali, fondi, flauto, ottava, decima quinta, tutti i registri dell'organo con la tromba, eccettuato il ripieno, e ho scelto di non utilizzare il ripieno del primo manuale perché credo che il suono risulti un poco più in qualche maniera simile a quello di un organo che poteva suonare Reinberger all'epoca. Ho utilizzato anche l'unione dei manuali in questo caso, quindi suono con la seconda tastiera unita alla prima tastiera che è appunto il grand'organo, anche in questo caso un po' con tutti i registri, con il ripieno piccolo in questo caso e con l'oboe anche, quindi sentirete questa grande massa di suono molto grossa, insomma, ecco. Il secondo tempo invece molto dolce è l'andante in do maggiore, che ha la caratteristica di essere suonato con il flauto di otto, un flauto di otto piedi molto dolce, molto bello, del grand'organo, che dialoga un po' con la viola unita al principale piccolino dell'organo espressivo. Il pedale in questo caso fa un semplice accompagnamento e abbiamo così un piccolo estratto di quello che è la cosiddetta sonata romantica tedesca, non pensata al nostro strumento, ma che viene molto bene anche nell'organo di Prata.
0: Ascoltiamo.

0: Ecco, Elia, questi erano i due brani che ci ha proposto di Reinenberger, e ai noi, come tutte le cose belle, ci stiamo avvicinando alla conclusione anche di questo appuntamento dedicato a Tesori Nascosti. Io penso, e mi faccio anche vox populi, Elia, tu vivi, diciamo, un po' questo dualismo tra l'organo di Prata, quindi essere organista a Prata, e essere studente anche a Basilea, che è una città aperta alla cultura, molto attenta all'ambiente musicale, e dove ogni chiesa, quindi una città simile Trieste, da come si parlava dietro le quinte, quindi con tante fedi religiose, ognuna, soprattutto siamo vicino al confine sia francese che tedesco, perciò si risente di religione. Ci sono chiese riformate, quindi protestanti, anche calviniste, cattoliche, e ogni chiesa ha il suo organista che lo fa di professione. Quindi questo dualismo, Elia, come vedi questo dualismo tra l'Italia, che vanta un grandissimo patrimonio d'organi, però ai noi abbiamo pochi organisti, oppure quelli ci sono che possono scappano all'estero perché qui non c'è possibilità, e questa città aperta dove è frequentata da tantissimi giovani e dove effettivamente anche essere organista è una cosa che ti gratifica.
1: Ma Massimo, io credo che, voglio dire, in qualche modo io sono comunque legato all'Italia, perché ci sono nato, perché in Italia sto bene. Effettivamente quello che dici tu è vero, è un po', mi rammarica in un certo senso, appunto per vedere il nostro patrimonio organistico e anche musicale in generale in qualche maniera è spesso lasciato un po' così a se stesso, non valorizzato, mi dispiace un po', ecco. Certo, probabilmente dobbiamo renderci conto, insomma, che c'è bisogno di musica, c'è bisogno di, non di musica ad organo in senso stretto, ma c'è bisogno proprio di musica. Io vedo che i fedeli parrocchiani, ma anche quando sono fuori dalla parrocchia, se non fuori dall'Italia, vedo proprio che i fedeli e comunque gli ascoltatori in generale cercano musica, cercano bella musica, la cercano. Quindi non è vero che la musica di consumo è più bella perché tira di più, perché i giovani cercano quella. Questo non è vero assolutamente, è una bandiera che ormai non sta più in piedi, non sventola più sostanzialmente.
0: Ma io confermo questo, per quel poco che frequento i teatri, o Udine o Pordenone, devo affermare che le stagioni concertistiche sono effettivamente ben frequentate e con numeri in crescita, non solo per la musica ma anche per la prosa, quindi c'è fame di cultura.
1: Certo, appunto, e quindi credo che sarebbe una bellissima cosa se in un futuro si potesse riscoprire così quello che è il valore degli strumenti e anche degli organi, anche in questo caso, che sono contenuti all'interno delle nostre chiese, belle chiese con bei strumenti di pregio, insomma, che dovrebbero appunto essere suonati non necessariamente da un professionista ma da uno studente, da un ragazzo magari della parrocchia in qualche modo, che viene incoraggiato dalla parrocchia, perché se la parrocchia, la comunità parrocchiale tutta non sostiene i giovani, non li spinge in qualche maniera a fare un poco di sacrificio, non c'è la possibilità, ecco, di vedere suonati questi strumenti e arricchita la liturgia, che insomma se la musica è parte della liturgia, anche la musica deve essere bella, cioè per fare la liturgia bella è necessario avere anche della musica bella.
0: Beh, sicuramente, Elia, secondo te cosa sarebbe una chiesa senza organo?
1: Diciamo, è come una chiesa senza banchi dove ci sediamo.
0: Beh, questa è una bellissima affermazione, perché sicuramente l'organo, non mi stancherò mai di dirlo, all'interno di una chiesa un po' è il cuore musicale, cuore pulsante è l'Eucaristia, ma il cuore musicale è l'organo, e una chiesa senza organo ha una mancanza e ha effettivamente un vuoto che difficilmente viene colmato. Anche come dicevi prima, dietro le quinte, tutte le liturgie a Basilea, sia che siano di stampo cattolico, di stampo calvinista o luterano, hanno l'accompagnamento musicale e fedeli
1: partecipano,
0: sia che siano luterani, cattolici o altro, e guai se manca l'organo, l'organista.
1: Certo, questa è una cosa importante, perché la partecipazione attiva dei fedeli e tra l'altro è parte proprio dell'indirizzo della Chiesa, del Concilio Vaticano II, che solo adesso stiamo cominciando a capire, dopo che quell'ondata, diciamo, di confusione, periodo immediatamente successivo al Concilio, ha portato un po' così un vento di caos, di confusione, in cui sembrava tutto ciò che era vecchio dovesse sparire in qualche modo. Adesso ci si sta rendendo conto del fatto che è bello, è necessario soprattutto avere musica bella, perché la musica come forma d'arte è in qualche maniera una forma di preghiera, ecco, e quindi un culto, un servizio privo di musica, di bella musica anche, è veramente povero, in un certo, non povero, perché l'Eucaristia vive da sé, ma un'assemblea di fedeli muta, veramente trovo che sia molto triste.
0: Ecco, infatti i brani anche che hai scelto per concludere questo tuo appuntamento, per farci conoscere al meglio l'organo di Prata, si concludono proprio con due brani di ispirazione, anche se possiamo così dire intima, no? Quindi due brani che, se di solito è la prassi iniziare in sordina e chiudere alla grande, qui abbiamo iniziato alla grande e chiudiamo in maniera intima.
1: Certo, ci sono gli ultimi due brani che ho scelto di farvi ascoltare, sono questa volta invece di autori italiani e soprattutto autori italiani ceciliani, quindi che hanno vissuto appieno il periodo in cui l'organo dove suono è stato realizzato. Il primo brano è una bella pastorale di Oreste Ravanello, compositore italiano nato proprio a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, una pastorale in cui possiamo ascoltare il registro dell'oboe, utilizzato appunto come una sorta di cornamusa, che dialoga un po' con la voce umana, invece il registro più delicato e più intimo. L'ultimo brano invece, caro Massimo, non è assolutamente intimo, ma è una bella marcia religiosa sopra questo motivo, Laus Tibi Christe, di Luigi Bottazzo. Luigi Bottazzo, ho scelto di eseguire questo brano perché veniva a villeggiare all'epoca, nei primi anni 20, proprio a Prata, cioè a fare le vacanze estive proprio a Prata, nel seguire sostanzialmente la sua attività di campagna. Tra l'altro ha scritto proprio per il coro di Prata, c'è ancora una messa che veniva eseguita fino a qualche anno fa, una messa di Santa Lucia, proprio dedicata alla corale parrocchiale, questa marcia religiosa molto semplice che un po' ci ricorda un po' il fragore, ecco, dello stile un poco bandistico ottocentesco.
0: Ecco, con questi due brani, amici radioascoltatori, ringraziamo tantissimo il maestro Lia Pivetta perché è tornato tra di noi, visto che è molto impegnato all'estero, è molto impegnato anche su attività. Lo ringraziamo proprio per aver trovato il tempo per dedicarci alla spiegazione dell'organo di Prata, per avercelo fatto conoscere anche dal punto di vista musicale e anche sonoro. Grazie Lia per aver partecipato alla nuova trasmissione Tesori Nascosti. Per quel che ci concerne, a risentirci a un nuovo appuntamento.
1: Grazie mille Massimo per la bella trasmissione e l'opportunità, e un saluto ancora una volta a tutti i radioascoltatori.

amici e agli ascoltatori, Radio Voci nel Deserto vi ha riproposto, nell'ambito di Pordenone Capitale della Cultura 2027, l'ascolto del ciclo Tesori Nascosti. Viaggio alla scoperta degli organi contenuti all'interno delle chiese del Pordenone.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Varallo in provincia di Vercelli, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano, si trova a 450 metri sul livello del mare e conta circa 7.000 abitanti. Varallo è conosciuto nel mondo per il suo sacro monte, non aggiungo altro. Iniziamo il nostro itinerario alla scoperta di Varallo con il sindaco Pietro Bondetti e dobbiamo subito dire che qui siamo all'interno del comune, che è un bellissimo edificio storico.
1: Certo, una bellissima villa degli imprenditori Durio, che erano degli imprenditori nel settore turistico alberghiero, avevano fatto la fortuna in Spagna, a Barcellona, poi dopo, come in tutte le famiglie, si passa da generazione a generazione, è ritornata questa villa a un'altra proprietà, la famiglia Grober, e poi anche lì la famiglia Grober l'ha venduta al comune, quindi noi siamo qui circa dal 1985.
0: E qui abbiamo un po' un viale delle ville, perché ci sono altre
1: qui
0: ville.
1: Qui di fronte abbiamo un bellissimo giardino, abbiamo una bellissima passeggiata, un viale magnifico, quindi la strada con il viale al sabato, la domenica e durante il periodo estivo si cammina molto volentieri bene e ci sono tantissimi turisti che vengono qui da noi a Varallo.
0: I primi iscritti di Varallo li abbiamo intorno all'anno 1000?
1: All'anno 1025, quindi la città proviene, Varallo proviene dal titolo da Var, ossia città fortificata, quindi nel nostro stemma abbiamo il cane, abbiamo le torri, quindi è proprio una città che piace alla gente. Difatti me lo dicono sempre, tu Pietro, mi chiamano Pietro, qui mi conoscono tutti, mi dicono sei fortunato di essere il sindaco di questa città, ma non soltanto dei cittadini varallesi, ma del circondario, chi mi conosce anche altrove, quindi dalle frazioni, dalle città vicine, me lo dicono, è una bellissima città, quindi sono orgoglioso di essere il sindaco di questa bella città.
0: Bandiera arancione del Touring Club italiano, sì, tanti riconoscimenti, tanti. E anche comune fiorito.
1: Anche comune fiorito, difatti io ho partecipato a diversi eventi che ci sono stati sia come bandiera arancione che come comune fiorito e ci hanno fatto tutti veramente tante lode, perché è una città che merita proprio di essere visitata.
0: Una storia antica che poi si lega alla contemporaneità, perché abbiamo anche dei murales all'interno del,
1: sì,
0: centro storico.
1: Sì, è stato bellissimo. Murales che abbiamo fatto in qualche anno fa in alcune facciate di case, le abbiamo decorate con dei dipinti che richiamano Prudenzio Ferrari, Tanzio da Varallo, due grandi artisti del Cinquecento che hanno lavorato sia qui in città che al Sacromonte di Varallo.
0: Vogliamo fare un invito ai nostri telespettatori a venire qui a Varallo?
1: Invito tutti a venire a Varallo, ci sono tantissime belle cose, sia per quanto riguarda il paesaggio, la cultura, lo sport, il turismo, c'è di tutto, quindi invito proprio a venire da noi qui a Varallo, perché è una città bellissima, è una valle bellissima con tutte queste belle frazioni.
0: Lei conosce anche il dialetto, quindi vogliamo fare un invito, venite a Varallo, vi aspettiamo nel dialetto locale.
1: Io a Varallo suma qui che va spicciuma.
0: E adesso siamo all'interno della bella collegiata dedicata a San Gaudenzio e con Don Roberto Collarini andiamo a presentare la comunità cristiana di Varallo.
2: Sì, la comunità cristiana di Varallo è una comunità molto ricca, composita, proprio abbiamo un sacco di associazioni ecclesiali, abbiamo delle confraternite che si occupano delle nostre chiese, soprattutto di questa e della chiesa di San Giacomo. Direi una comunità vivace, una comunità che ha una bella storia. Varallo in fondo è stata un po' la capitale della Valsesia per tanti secoli e quindi questo probabilmente ha fatto sì che anche le comunità cristiane insomma fossero consapevoli del loro ruolo e questo li ha portati ad essere molto creativi.
0: E tutta questa bellezza è proprio la dimostrazione della fede degli abitanti di Varallo.
2: Sì, Varallo come sapete è una comunità dal punto di vista agricolo molto povera perché è montagna, quindi la gente ha sviluppato la sua creatività soprattutto nell'arte e in lavori diciamo di gessatura e di muratura all'estero, per cui hanno fatto insomma soldi all'estero e poi quando tornavano nei mesi invernali investivano nell'arte. C'erano molti artisti locali che lavoravano soprattutto per le chiese. A Varallo di chiese ce ne sono più di una decina in città.
0: E qui il patrono è San Gaudenzio e lo vediamo nel polittico.
2: Sì, è San Gaudenzio che è il patrono della diocesi e patrono anche di Varallo, primo vescovo, quindi Varallo, anche se è una delle comunità più lontane, diciamo, dal centro della diocesi, ha voluto mantenere questo legame dedicando la propria comunità, la propria chiesa principale, la collegiata, questa, dedicandola a lui.
0: San Gaudenzio, ma poi c'è una forte fede per la Madonna Incoronata.
2: Varallo è una città mariana, se guardiamo tante chiese sono ricche di affreschi dedicati alla Vergine Maria. Noi abbiamo avuto poi un autore importante, Gaudenzio Ferrari, abbiamo un oratorio importante, una cappella dove c'è un bellissimo affresco di una natività, dove Maria è rappresentata insieme a Giuseppe, a Gesù e a degli angeli. La Madonna Incoronata è una Madonna che ha preso rilievo nella comunità di Varallo nel 1633, epoca della peste, famosa peste manzoniana. All'epoca, nel 1633, eravamo sotto il Ducato di Milano. Il Ducato di Milano fu molto colpito dalla peste, mentre la Valsesia fu preservata. Solo una comunità, ecco, in alta valle ebbe dei morti. E quindi il fatto che tutta la Valsesia, contrariamente al resto del Ducato di Milano, fosse salvata dalla peste, ha fatto in modo che questa Vergine Maria, che fu invocata e che fu incoronata proprio per ringraziamento nel 1633, prendesse davvero spazio, rilievo nel cuore dei fedeli.
0: Varallo, città mariana, quindi non dobbiamo dimenticare la chiesa della Madonna delle Grazie, anche lì con un bel affresco di Gaudenzio Ferrari.
2: Sì, lì Gaudenzio Ferrari si è veramente espresso, ha dato il meglio di sé. C'è questa parete gaudenziana, proprio tutta una parete che racconta la storia di Gesù. La Madonna delle Grazie, lui ha terminato la parete nel 1513, quindi nell'epoca rinascimentale, mentre Michelangelo terminò la Cappella Sistina l'anno precedente. Ecco, quindi Gaudenzio Ferrari, che visitò Roma e visitò anche le opere di Michelangelo, poi lavorò qui a Varallo cercando davvero di portare il meglio che aveva anche conosciuto nella città dei Papi.
0: E con Paola Angeleri andiamo a scoprire il Palazzo dei Musei, che è un'altra eccellenza di Varallo.
3: Benvenuti, ci troviamo all'interno di Palazzo dei Musei, che è un luogo nel quale potremmo dire si incontrano arte e natura. Si chiama così perché questo grande palazzo ospita due musei molto diversi tra loro per collezioni, un museo di storia naturale e una pinacoteca. Entrambi questi musei sono fondati nella seconda metà dell'Ottocento. Il più antico è proprio il Museo di Storia Naturale, che è intitolato al suo fondatore, il sacerdote valsesiano Pietro Calderini. Nasce per accompagnare le esigenze didattiche delle scuole tecniche che si trovavano qui a Varallo e in particolare avevano luogo proprio all'interno di quello che oggi chiamiamo Palazzo dei Musei. Nasce come un museo naturalistico, ma le collezioni poi si ampliano ospitando anche reperti etnografici, archeologici e trasformando questo museo delle origini in una sorta di piccola Wunderkammer della Valsesia. Poi c'è la Pinacoteca, che nasce circa un ventennio più tardi per diventare un luogo di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Oggi ha un percorso cronologico che racconta la ricchezza del patrimonio storico-artistico della Valsesia dal 400 fino alla prima metà del 900, nutrito sempre nei secoli dal grande cantiere del Sacromonte di Varallo, oggi sito UNESCO, del quale peraltro la Pinacoteca espone alcune testimonianze tra le più antiche, sia in scultura che in pittura. Mi riferisco ad esempio al compianto ligneo cosiddetto della Pietra dell'Unzione, una testimonianza che proviene da una delle prime cappelle del Sacromonte, già citate nell'atto di donazione del 1493, o ancora gli affreschi dell'antico sepolcro della Vergine, che sono stati ricostruiti all'interno di una scatola che permette al visitatore un po' di vivere l'esperienza di entrare in questa antica cappella. Le prime sale ospitano poi le testimonianze dei grandi pittori valsesiani, da Gaudenzio Ferrari, autore del tramezzo di Santa Maria delle Grazie, ma anche delle prime cappelle del Sacromonte, a Tanzio da Varallo. Varallo, con il quale facciamo ingresso nel 600 e le cui opere sono esposte nello spazio in cui adesso ci troviamo, quindi in questa grande sala. La Pinacoteca conserva testimonianze che provengono da tutto il territorio, potremmo dire che non c'è luogo della Valsesia in qualche modo che non è rappresentato nelle collezioni, ed è un museo che nasce anche per ospitare opere che nella loro collocazione originaria non era più possibile conservare in sicurezza, ad esempio il ciclo quattrocentesco di affreschi che proviene dalla chiesa di San Marco a Varallo, un piccolo palinsesto dell'arte in Valsesia del 500 che racconta storie e miracoli post mortem di questo santo, ma ancora il ciclo di teleri seicentesco del pittore Pier Francesco Gianoli, un pittore valsesiano originario di Campertogno, e ancora molte altre testimonianze tra il 500 e il 700 che provengono da cappelle del Sacromonte che nel corso del tempo hanno mutato il loro aspetto oppure non ci sono più.
0: E noi abbiamo percorso il centro storico di Varallo e abbiamo raggiunto la Casa Valsesiana, che è un luogo suggestivo. Adesso con lo chef Giorgio De Fabiani e Chiara Maccagnan andiamo a presentare le tipicità del territorio.
4: Partirei appunto dal pane, lievitazione naturale, pane di Fobello e pane di Civiasco, del Vulaiga e fermenti. Sono pani, in particolar modo questo di segale, che vanta una pasta madre che festeggia quest'anno i 32 anni, quindi solo farine biologiche e un'attenzione veramente alta alla materia prima. Passiamo poi alla versante caseario, alla toma, che è il formaggio tipico della Valsesia, e con il loro burro, il taleggio, la mascarpa, la ricotta e il fraquet, che è un formaggio arricchito con le erbe, tra cui la saleggia, che è il timo di montagna, il timo selvatico, che troviamo anche in questo piatto tipico della tradizione anche del nostro ristorante. Il capretto è eseguito secondo questa ricetta centenaria di cui noi siamo appunto depositari, viene cotto come se fosse un lunghissimo risotto, accompagnato appunto dalla saleggia, che è il appunto il timo di montagna. Passerei ad illustrare poi altri due piatti: il cotechino, ovviamente non strano della nostra valle, con crema di topinambur e nostra mostarda di zucca, e poi un concentrato nel piccolo bollito misto, che racchiude appunto delle prelibatezze che poi troveremo più avanti, e qui si compone di vari elementi. Quindi passiamo dal cotechino al sanguinaccio, la lingua, il cappello del prete, la gallina, arricchito il tutto dal nostro bagnetto verde, bagnetto rosso e chiaramente mostarda di zucca.
0: Io presenterei questa, che è un'eccellenza di Varallo.
4: Sì, è unicità proprio, è la miaccia, è un prodotto cotto con questo ferro, è molto semplice come ricetta, nel senso che è farina bianca, farina gialla, latte, uova e un pizzico di sale, e la si può accompagnare in varia maniera, quindi dal salato al dolce. È una presenza appunto costante anche in tutte le sagre.
0: Presentiamo i primi.
4: Certo, allora qui il primo, c'è un richiamo alla ricotta, questi sono i nostri tortelli di ricotta appunto e borragine, e passerei poi anche all'altro piatto tipico appunto del territorio, che è la paniccia. Nel nostro caso una rivisitazione è un risotto, ma è tipico del periodo soprattutto del carnevale.
0: Perché qui c'è un carnevale importante.
4: Sì, molto molto sentito, ci sono appunto queste figure storiche, Marcantonio, la Cecca, e c'è una tradizione di cui Varallo è proprio una delle principali portavoci.
0: E poi tra le ricette importanti abbiamo la signora del territorio.
4: Ebbene sì, questo è un territorio di pesca, quindi ci sono tante anche persone che arrivano dall'altra parte del globo per pescare nel nostro pescoso fiume che è il Sesia. Quindi qui abbiamo appunto una trota che è stata cucinata secondo una ricetta tipica appunto del territorio, in maniera molto semplice, con il buon burro d'alpeggio e prezzemolo, una grande primizia.
0: Poi presenterei i salumi.
4: I salumi, sempre del nostro fornitore di Scopello, qui sono proprio dei salumi tipici che tra l'altro vengono appunto impiegati anche nella preparazione della miaccia, perché il ferro, quando viene scaldato, viene passato nel grasso per poter poi accogliere il composto che poi verrà portato a cottura.
0: E poi chiudiamo con il dolce principe del Piemonte.
4: Ebbene sì, il classico appunto Bunette, dove l'amaretto e il cioccolato fanno da protagonista.
0: E adesso incontriamo Piera Mazzone, che è il direttore della Biblioteca Civica di Varallo, e parte della storia l'abbiamo qui dentro, perché abbiamo dei libri importanti.
5: Certo, questa biblioteca è nata con un nucleo storico importantissimo che era quello della Biblioteca dei Francescani del Sacro Monte, che furono requisiti dal Comune di Varallo. Il Comune di Varallo fondò appunto questa biblioteca che ha due anime, l'anima di conservazione e l'anima della biblioteca pubblica, con un patrimonio librario che supera le 140.000 unità. Con una sezzallo fondò appunto questa biblioteca che ha due anime, l'anima di conservazione e l'anima della biblioteca pubblica, con un patrimonio librario che supera

0: Sorto a due passi da Varallo, questa città ideale, fortemente voluta e realizzata prima con intento topomimetico e poi invece in conseguenze temporali. Il libro dei misteri di Galeazzo Alessi, l'archistar del Cinquecento, chiamato dai fabbricieri del Sacromonte e da Giacomo Dadda in particolare, che faceva parte del Senato di Milano, racconta un po' come doveva essere ampliato e dovevano essere realizzati un percorso fitto di cappelle, molto più fitto di quanto in realtà lo vediamo adesso.
1: Ma che cos'è il Puncetto?
0: Il Puncetto è il nostro vanto, fa parte della cultura immateriale, sta facendo un suo cammino per diventare anche lui patrimonio immateriale dell'umanità. È un pizzo resistente, simmetrico, fatto con l'ago e il filo che le nostre donne riuscivano a realizzare andando al pascolo oppure anche alla sera nelle stalle, e la sua caratteristica è proprio che veniva utilizzato per decorare il costume. E in biblioteca abbiamo proprio un patrimonio particolarissimo. Una maestra di Puncetto ci ha regalato una serie di 12 raccoglitori con tutti gli esempi di Puncetto, cioè tutti i punti, tutte le possibili realizzazioni.
1: E Varallo è anche città della musica?
0: Certo, Varallo è città della musica, da anni ormai ha sede un concorso di musica internazionale, ha diverse sezioni, violino, pianoforte, canto lirico. Questo concorso è gestito dall'Associazione Culturale Valsesia Musica, ma poi esiste anche una stagione musicale a Villa Durio con concerti a cadenza pressoché settimanali.
1: E poi abbiamo l'Alpà.
0: E poi abbiamo la manifestazione che da sempre ci caratterizza su tutta la provincia di Vercelli e al di fuori, che richiama davvero migliaia di visitatori, che è l'Alpà durante il mese di luglio. Alpà vuol dire portare le bestie all'Alpe e quindi aveva un suo nucleo tradizionale con le attività tradizionali artigianali della valle. Attorno si è sviluppato un nucleo culturale, ricreativo, musicale, commerciale che richiama migliaia davvero di persone.
1: E con gioia incontriamo Don Angelo Porzio, che è il rettore della Basilica del Sacro Monte di Varallo. Presentiamo questo luogo che è il simbolo del Piemonte.
2: Il Sacro Monte nasce per l'intuizione di Fra Bernardino Caimi, che era stato custode in Terra Santa. Essendo diventato difficile recarsi sui luoghi santi, ha pensato di riprodurre questi luoghi, no? E ha iniziato riproducendo il Sepolcro, dopo Nazareth, poi Betlemme, e qui abbiamo poi il Calvario e in origine il Cenacolo, che poi è stato trasferito in questa cappella qui sotto il portico. L'idea iniziale sono i luoghi vengono popolati poi dalle immagini con la collaborazione del grande pittore Gaudenzio Ferrari, e poi man mano si procede anche sotto l'impulso poi di San Carlo, che venne qui nel 1571, e anziché soltanto i luoghi, i misteri della vita del Signore, come è scritto sull'arco, sul portale del Sacromonte, no? Quel distico attribuito a San Carlo. Questa è la nuova Gerusalemme. Quindi chi viene a Sacromonte, venivano i pellegrini per vedere la vita del Signore. Poi si converge verso la Basilica, che presenta poi l'Assunzione di Maria, quindi con il Paradiso, e nello scurolo la venerazione di un'antica statua della Madonna Dormiente, portata qui da padre Bernardino Caimi secondo la tradizione, venerata già nella chiesa antica, posta nello scurolo della basilica iniziata nel 1614 e terminata oltre la metà del Settecento.
1: Senz'altro uno dei luoghi di maggiore raccoglimento è la crocifissione.
2: Ah, certamente, lì è il culmine del cammino del Sacromonte. Arrivi lì e lì è il culmine. Nel passato si poteva entrare direttamente nella cappella, c'era una cancellata, ancora il Papa San Giovanni Paolo II ha pregato dentro nel Calvario. Poi, per diversi motivi, adesso non si può più accedere all'interno se non eccezionalmente, come nel vostro caso.
1: Quante sono le cappelle in
2: totale?
1: Le
2: cappelle sono 45, culmina con la basilica, ma si è considerata cappella anche la fontana qui, che rappresenta la resurrezione. Ai piedi del Salvatore ci sono 5 zampilli e sono le piaghe gloriose, e da sempre la gente di Varallo ritiene che quell'acqua è sempre benedetta, perché è l'acqua che sgorga dalle piaghe del Salvatore.
1: Questo è il Sacromonte più antico del Piemonte?
2: È il primo, perché 1491 termina la costruzione del sepolcro, e poi sull'esempio di questo sorgono poi gli altri.
1: Vogliamo concludere il nostro incontro con un invito?
2: Venite a Sacromonte. Venite mettendo insieme il desiderio di vedere questa meraviglia con il desiderio anche di contemplare quello che è il mistero del Signore, che è il messaggio iniziale e fondamentale del Sacromonte.
1: Grazie a Don Angelo, e quindi Varallo vi aspetta con tutte le

0: solo con l'amore si può vincere l'odio. Con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

dal libro del profeta Geremia. Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, la chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, relativa al convegno del 21 giugno scorso, nel seminario di Pordenone, e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato l'intervento dal titolo La gioia della missione, a cura di padre Orazio Brito, rettore di Lourdes, sulle apparizioni e il santuario.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Mi sembra di una vivacità unica questa frase tratta dal Vangelo di Matteo di questa domenica. C'è dentro un modo di stare nella vita. Tutti quelli che troverete chiamateli. L'esperienza di un bene troppo grande che chiede di poter essere condiviso, che spinge in noi per poter diffondere la sua luce. Il regno dei cieli, dice Gesù, è un re che fa una festa di nozze. Non è una festa di nozze, è il desiderio di voler organizzare qualcosa di bello per qualcuno. Il regno dei cieli è la bellezza di condividere la cosa più preziosa. Non è una festa, è la gioia di poter invitare a una festa, di condividerla. E per questo non fa per chi è già troppo impegnato con le sue cose, per chi non ha tempo di fare festa, di lasciare i suoi affari. Non fa per chi ha già programmato tutto e non ha lo spazio per una notizia nuova che stravolge i piani. Il regno dei cieli è una notizia inaspettata, un filo di luce che attraversa le giornate, la quotidianità, aprendo un varco in ogni cosa, aprendo la possibilità di fare festa. Qual è il problema allora? Perché non accorrono tutti? Perché una festa richiede la disponibilità a perdere tempo, soldi, a sprecare, a non essere efficienti. Richiede la libertà di lasciare il controllo dei nostri affari per poterci dedicare a qualcos'altro. Solo i bambini sanno fare festa. Solo chi non perde quella capacità dei bambini di fare festa può entrare nel regno. Scrive Rube Malvesh nel suo libro La bellezza del crepuscolo. Mi hanno invitato a tenere una conferenza per persone della terza età. Ho quindi iniziato il mio discorso in maniera solenne. Signori e signore, siete arrivati finalmente a quell'età meravigliosa in cui potete concedervi il lusso di essere totalmente inutili. Tutti pensarono che li stessi prendendo in giro. Hanno allora cercato, ciascuno di loro, di spiegarmi la loro utilità. E hanno reclamato il diritto di essere messi nella cassa delle cose utili, dove c'era la scopa, la carta e il coltello. Ma io volevo solamente che fossero messi nello stesso baule dove c'erano i giochi. Per entrare nel regno, questa è la prospettiva. Se no Gesù non avrebbe passato 30 anni a Nazareth senza fare niente di utile ai nostri occhi e avrebbe cercato di convincere i potenti, non i pescatori. Non avrebbe iniziato il suo ministero trasformando acqua in vino a una festa di nozze con tutto il bisogno che c'è nel mondo. Sicuramente non avrebbe portato molto frutto morire in croce. E invece l'economia del regno funziona diversamente. Funziona a pienezza di vita, non a efficienza. Funziona nel lasciar scorrere in noi e intorno a noi quell'invito alla festa. Funziona nel correre incontro alla vita come a una festa di nozze. Non perché tutto andrà bene, non perché sarà facile, ma perché in ogni cosa ci aspetta già colui che il nostro cuore cerca e in ogni cosa potremo incontrare lui, e questo vale tutto.

0: per questo, come scrive San Paolo, possiamo vivere nella povertà come nell'abbondanza, nella sazietà e nella fame, nell'abbondanza e nell'indigenza. Perché in tutto risuona quell'invito che vale più della vita. Ecco, ho preparato il mio pranzo, venite alle nozze. Tutto diventa occasione per accogliere l'invito che il nostro cuore aspetta, anche se tante volte non ci permettiamo di sentirlo. Nel libro A viso scoperto, Clive Staple Lewis mette in bocca a Orwell, una delle protagoniste del romanzo che rilegge il mito classico di Amore e Psiche, queste parole. Ecco in che cosa consistette la mia lotta. Capirete bene che avevo intrapreso questo viaggio con una certa mestizia, in vista della triste incombenza che mi aspettava. Ora mi sentii assalire da qualcosa di simile a una voce, tra il gaio e lo sfacciato, ma muta. Tradotta in parole, essa sembrava dirmi: «Perché non lasci danzare il tuo cuore?» Il fatto che il mio cuore avesse voglia di rispondere «Perché no?» vi dà la misura della mia follia. Dovetti ripetere a me stessa, infinite volte, come se recitassi una lezione, le mille ragioni che avevo perché esso non si mettesse a danzare. Ecco, anche a noi a volte, come Orwell, come gli invitati alle nozze del Vangelo, abbiamo le nostre mille ragioni che opponiamo al nostro cuore che vorrebbe danzare, vorrebbe ascoltare la voce che lo chiama a danzare. Sta tutto lì, in quella scelta. È l'abito nuziale di cui parla l'Evangelista Matteo. Lascerai danzare il tuo cuore, anche se non hai ragioni per farlo, anche se è inutile, stupido, da bambini. Lo lascerai danzare.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, Mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a Te. Invoca per noi dal Signore un intervento della Sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco. E noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, Mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto?» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora, con una sicurezza impressionante, Maria dice: degli sperdi superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Pensate che in quel momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro.
1: Che sei in cielo.

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferma e tutti santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferma.

è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dai.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preserva dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua

Tua misericordia, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il Tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza, soltanto un anziano di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce. Veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede, ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vale la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento, gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro. Sì.

0: sì in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria parlaci di Gesù affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega
0: Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, porta del cielo, sella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina di tutti i cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, vergine lauretana, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e
0: terra. Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria, fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

10 di ottobre, qui alle ore 16:15, ci sarà un concerto, perché per la presentazione del libro sugli atti del convegno di Don Angelo Pandin, in vista anche della canonizzazione, ci vuole tanto, tanto, però insomma sono stati pubblicati questi atti. Presenterà il professor Catapano il libro e suonerà questo concerto il maestro Daniele Toffolo. Per chi non lo conoscesse, credo sia il più grande organista che attualmente abbiamo in diocesi ed è anche a livello nazionale. Quindi se avete piacere venite ad ascoltare anche questo momento anche di musica e anche di presentazione del libro.

Amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola, l'interprete cantante e la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa, nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

robustoso e forte, e te ne illumina la notte.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone ora una catechesi di padre Pellegrino Ernetti, teologia mariana su San Bernardo.
1: Tutti i credenti sanno o dovrebbero sapere e conoscere il catechismo, ma il catechismo non è sufficiente per chi è veramente innamorato di Gesù e della Madonna. E se noi non siamo innamorati di Gesù e della Madonna, siamo dei falliti. Falliti siamo. Il solo catechismo delle domande e risposte è troppo poco. Occorre approfondire. Occorre veramente far suo, sostanziare l'amore della Madonna, per capire cos'è l'amore di Gesù per noi e chi siamo noi per loro. È necessario che l'intelletto nostro sia veramente aperto allo Spirito Santo, il quale, come ha detto Gesù nel Vangelo, vi insegnerà tutti i particolari della mia dottrina, vi farà capire, vi farà comprendere, ma soprattutto vi spronerà, perché mettiate in pratica quello che io vi ho insegnato. E quindi voi capite che comprendere il perché del dogma significa avere la massima libertà per tutti di poter amare e di dover amare il Signore e la Madonna e quelli che sono i nostri valori soprannaturali, ma non in una maniera qualunque di devozionismo o, se volete, di superstizione, no, in una maniera invece, come dice San Paolo, razionale, razionabile obsequium vestrum. È una frase cui poco si pensa oggi. La vostra fede e il vostro dono a Dio della vostra fede sia razionale, nel senso sia di convinzione. Chi non è convinto che papà e mamma veramente lo ama, non riama papà e mamma. Noi dobbiamo esserne convinti e noi siamo qui per acquisire questa convinzione dell'amore che Gesù e la Madonna hanno per noi. Allora, la teologia mariana di San Bernardo, in questo primo incontro sui principi generali. Voi sapete che San Bernardo è stato il cantore per eccellenza di tutti i dogmi della Madonna. Egli, che nacque nel 1090 e morì nel 1153, ha esaurito con la sua dottrina tutto il dogma della Madonna, sicché dall'Immacolata Concezione all'Annunciazione, alla Concezione di Gesù, fino all'Assunzione al Cielo e alla Glorificazione, noi abbiamo in San Bernardo tutto il cielo e il ciclo dei dogmi riguardanti la Madonna. Quando poi abbiamo avuto Pio XII, che ha dichiarato come dogma l'assunzione al cielo della Madonna in anima e corpo, e poi conseguentemente regina del cielo e della terra, noi abbiamo esaurito tutto il dogma nei riguardi della Madonna. Si chiuse in se stesso, ma si aprì per noi. Allora si sono spalancate le porte del cuore della Madonna nei nostri riguardi. Entrò in cielo in anima e corpo portando la nostra umanità, ma diventando padrona dell'onnipotenza di Dio nei nostri riguardi. San Bernardo parte da un concetto molto importante per capire la Madonna, cioè parte dalla frase che dice San Giovanni nella sua prima lettera, al capitolo 4, versetto 8. Qui non dirigit, non conosci te Deus, conie Deus caritas est. Chi non ama non conosce e non conoscerà mai Dio, perché Dio è per definizione amore. Del resto, lo Spirito Santo aveva già detto lo stesso concetto in un'altra maniera nel profeta Osea, al capitolo sesto, versetto sesto, dove dice: voglio l'amore più che i vostri sacrifici, voglio la conoscenza mia più che i vostri olocausti. Dunque, amore e conoscenza. Conoscenza per amare, amare per conoscere. Allora, se mi permettete, in forma teologica e filosofica, ci troviamo in questa situazione. La vera conoscenza di Dio in senso pieno è nell'amore, perché Dio è amore per definizione. Deus caritas est. Pertanto, solo chi ama veramente, sinceramente, profondamente, può conoscere Dio. In altre parole, la conoscenza di Dio è una conoscenza amorosa, è un amore conoscitivo, è conoscenza, in gergo più immediato, sapienziale, cioè è una conoscenza sapida, sperimentale, che si gusta e si vive realmente nella pratica. San Bernardo, con una frase lapidare, diceva: dammi uno che veramente ama e ti dirò che cos'è l'amore di Gesù e della Madonna. Come se dicesse: dammi uno che ha sperimentato, che vuol sperimentare cos'è l'amore di Gesù, la dolcezza dell'amore di Gesù e nello stesso tempo la pienezza di quest'amore che dà a noi, e allora vi dirò che cos'è l'amore. Ma in Dio è reale, sono sue parole, è soltanto se stesso in quanto amore, e solo chi vive nell'amore, chi vive in Dio, riceverà da Dio di vivere nell'amore. Il vivere di Dio è vivere in Dio, quindi, e non è possibile questo se non nell'amore. Ma quando si parla di vivere, tra parentesi, tra virgolette, vivere da parte di Dio vuol dire essere, vuol dire sostanza, vuol dire essenza di Dio. Pertanto, se Dio è essere, sostanza, essenza perché è amore, così ciascuno di noi partecipa alla divinità di Dio se davvero ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le sue forze. In altre parole ancora, dice: noi iniziamo in terra quello che saremo in paradiso, dove saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è, faccia a faccia. Lo conosceremo come Egli ci conosce. Saremo simili, dice San Bernardo, simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Non è la visione come l'abbiamo noi adesso, qui in terra. Voi mi vedete ed io vi vedo, ma io resto la persona che sono. Voi rimanete ciascuno la persona che siete, senza interferenza né scambio di iita, di personalità. In paradiso, invece, dice, avremo la visione trasformante. Capite? La visione trasformante, per cui il vedere e il volere di Dio vuol dire assimilare Dio. Il vedere Dio significa vivere di Dio, della sua vita. Il vedere Dio significa inebriarsi del suo amore, atto per atto, perché in Dio non c'è il tempo, è sine fine, senza mai cessare. E allora ci stuferemo? Ma no! Perché Dio è infinito, ed essendo vita infinita, si dona a noi atto per atto, in maniera sempre nuova, che non soltanto non stufa, ma addirittura suscita ancora fame e sete di Lui. Più ci inebriamo, più viviamo di Lui in questa visione trasformante, e più abbiamo sete e fame di Lui. Non saremo mai sazi. Ecco il paradiso. La non saziabilità nostra di Dio, del suo amore, del suo essere, della sua vita. Si parla poco, purtroppo, del paradiso oggi. Invece bisognerebbe parlarne prima di tutto e soprattutto. Sant'Agostino diceva: in paradiso, in questa visione trasformante, sine fine videbimus, vedremo Lui senza mai cessare, perché è una trasformazione continua in Lui. Notate bene che non è panteismo. Già San Pietro nella sua prima lettera aveva detto: saremo divine consortes nature, saremo cioè partecipi, vivremo della stessa natura divina. Del resto, non è mica colpa nostra se Dio ha stabilito questo preciso modo di vivere nostro in Lui e di Lui in noi. Se Egli ci ha partecipato la sua somiglianza, non è colpa nostra. Se Egli ci ha partecipato la sua immagine, non è colpa nostra. Però è una partecipazione. Ecco quindi che non è panteismo, cioè quello che Egli è per essenza, noi lo saremo per partecipazione. Allora San Bernardo dice: ecco cosa vuol dire conoscere Dio, conoscenza amorosa, amore conoscitivo. Si può essere quindi acutissimi teologi, profondissimi biblisti e non conoscere affatto Dio se non si ama. Dio va amato per essere conosciuto. E vedremo ancora la fine di tanti che io chiamo non teologi, ma teologastri e filosofastri. L'acutezza della mente non serve per la conoscenza di Dio, se non c'è anche l'amore nei riguardi di Dio e del prossimo. Qualora non si viva nella sua carità, dice San Bernardo, e nel suo amore che ci mette direttamente a contatto col suo essere, che è amore assoluto ed infinito ed eterno, non si conoscerà mai Dio. Chi vive nell'amore vive in Dio e Dio in lui. Ma qui c'è la domanda.